Odiosa è il perenne ricorso delle anime addolorate e in tormento. Donata Doni chiede dal profondo del cuore: abbi pietà, perché sa che troverà comprensione e ristoro. Abbi pietà di questo corpo che troppo amiamo. Tu ce l'hai dato come nido per custodire l'anima e noi ne abbiamo fatto un idolo, una colpa, un peccato. Abbi pietà del travaglio che consuma i nostri giorni, del torrente che ci trascina, inquieti e doloranti, alla tua riva. Abbi pietà, perché la carne del tuo figliolo è la carne di questi corpi che passano con la loro croce.

sotto la croce si strema tutta la sofferenza della madre che assiste all'agonia del figlio. Di grande drammaticità ne Il libro della passione, il racconto dell'agonia nell'orto, dello scrittore spagnolo José Miguel Ibáñez Langlois, che ricorda le atmosfere severe dei quadri di El Greco.

gli apostoli, ma la madre veglia. La madre è in agonia fino alla fine del mondo. La madre di Gesù, come la luna piena, illumina tutta la valle di Giosafat. Tende le sue pure mani, quasi traslucide, verso l'orto che la chiama come il suo sangue, perché è sangue del suo sangue, il sangue di Dio, che ella deterge a distanza con le sue mani di luce, con tanto amore che Gesù le sente meglio che se toccassero la sua faccia oscura. Ah, che sollievo, quest'unica consolazione della terra, che tenerezza del cielo, consola il suo viso, come se niente fosse successo in questi 3 anni, niente in questi ultimi 33. Gesù sta piangendo d'amore come un bimbo, perché il cielo e la terra lo abbandonano, ma il lebbroso, l'abbandonato, il rampollo ha una madre, e sua madre è tutto l'amore del cielo e della terra, e lo sta vegliando, e gli sta lavando il volto bagnato di sangue per azione a distanza, come la luce, come a Betlemme un giorno il suo stesso sangue. Il lebbroso di Dio, l'uomo eterno, ha una madre, e sua madre è tutta la consolazione del regno di questo mondo, il dolce regno, perché esiste Maria sulla terra oscura, e Dio agonizzante le sussurra: madre, non abbandonarmi, madre, madre mia.

0: E con l'ultima parte delle litanie di Max Jacob concludiamo l'evocazione, al tempo stesso preghiera e poesia, che abbiamo voluto offrire alla Vergine Maria nel mese a lei dedicato.
1: Giardiniera delle nostre anime, lampada delle nostre veglie, presidente delle nostre assemblee, infermiera delle nostre debolezze, veste color di guglia, tutta a ognuno,

fatta per ognuno. Smeraldo del cielo, diamante della notte, topazio dei giorni, madre del verbo, forza del genio, musa delle arti, vita del pensiero, pensiero della vita. O fanciulla, per sempre, o madre, per sempre, o tenerezza, per sempre, o bellezza.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Tu, Maria. Invocazione alla Vergine. Testi scelti da Angelo Paoluzzi. Secondo incontro. O madre per sempre. Voci recitanti: Franca Salerno, Carolina Zaccarini, Marco Mete. Musiche di Ludovico Einaudi. Realizzazione di Monia Parente,

0: Imbarcazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni è questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io come abitudine non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre, sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte. È un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale, e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. E miei genitori fin da giovani, e mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore, perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
2: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti, e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESH, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto, e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: No, è proprio così. Quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto e l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica, e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo. Come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica, e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice? Ce l'ascoltiamo?
2: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone Don Andrea mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene, perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no?
0: Sì.
1: Allora, quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli. Mio fratello, quello immediatamente dopo di me, ha patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, e è stato poi questo percorso che è durato, insomma, fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: e i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto è a partire al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo,
0: una così. Vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Ramblers. Cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci radiamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa. E quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma, riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro il quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. E a me c'è una frase che colpisce molto per il mio servizio in seminario, partecipo ha abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, a tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizione Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

0: In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Secondo incontro. Maria unisce la sua supplica a quella dei discepoli.
1: Il tuo aiuto è efficace, o Madre di Dio, per conseguire la salvezza, e non ha bisogno di altri presso Dio. Per questo il popolo cristiano, conoscendo il suo misero stato, con fiducia affida a te le sue preghiere e ti chiede di presentarle a Dio.
2: Tra la preghiera onnipotente di Maria nella gloria del cielo e la sua umile preghiera nei giorni della sua carne, c'è un evento che chiaramente la situa nei due campi e che segna la tensione tra la preghiera della Chiesa attuale, povera e imperfetta, e la preghiera della Chiesa celeste, raggiante di gloria e sicura della vittoria finale di Cristo. È l'evento della presenza di Maria in preghiera coi discepoli nel Cenacolo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
3: Maria sa che l'invio dello Spirito Santo da parte del Padre nel nome di Gesù è un'iniziativa gratuita di Dio e che nessuno può meritarla. Ma ella sa anche che il dono dello Spirito non è qualcosa di arbitrario. Per accoglierlo bisogna non soltanto credervi, ma chiederlo, cercare, bussare.
2: Poiché ella conosce l'incredulità degli apostoli, opera come il Cristo, prega perché la loro fede non venga meno, ma nel medesimo tempo dice loro, come lo fa ogni volta che ella si manifesta sulla terra: pregate, pregate, mio figlio si lascia commuovere. Ella sa che per toccare il cuore del Padre e provocare l'effusione dello Spirito occorre un abisso di miseria e quindi di supplica. Ma Maria possiede nella supplica una dolcezza e un'umiltà particolari che rendono questa leggera e dolce. Troppo spesso la nostra preghiera di supplica è tesa, aspra e inquieta, perché noi non crediamo abbastanza che Dio vuole esaudirci anche con la nostra poca fede. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.
3: Per questo i padri hanno dato a Maria il bel titolo di supplicante onnipotente. Ella è onnipotente sul cuore di Dio perché ha ritrovato la chiave della supplica permanente che noi avevamo perduta con la rottura del peccato originale. I nostri progenitori erano permanentemente in ginocchio, in preghiera, davanti a Dio, perché vivevano nella sua familiarità. Maria supplica perché è onnipotente e sa che il minimo dei suoi desideri sarà esaudito prima ancora di essere formulato.
2: Quando Gesù parla di suo Padre, che nel suo nome invierà lo Spirito Santo, quando dunque ricorda il mistero della Trinità, bisogna tenere gli occhi fissi su Maria e i discepoli in preghiera nel Cenacolo, perché questa è la preghiera. È un'onda che parte dal cuore dei tre, che getta Maria Maddalena in pianto ai piedi di Cristo, che trae un grido di supplica dal cuore del buon ladrone, che fa dire al centurione: veramente questo uomo era il figlio di Dio. Il giorno in cui noi saremo travolti da questo tornado, non ci chiederemo più come fare per pregare, ma piuttosto come fare per fermarci di pregare.

0: Oggi ancora nella Chiesa uomini e donne ricevono la vocazione e la missione di non allontanarsi dalla città e di rimanere nella stanza alta del Cenacolo per essere unicamente assidui nella preghiera con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli. Essi aspettano la promessa del Padre e lo supplicano, nel nome di Gesù, di inviare loro la potenza dello Spirito Santo, che li farà testimoni fino all'estremità della terra. La vita consacrata alla preghiera non è né una fuga né un ritiro dal mondo, ma un autentico combattimento.
1: Questo combattimento è stato inizialmente quello di Cristo, che nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua obbedienza. Per Cristo il punto abissale del suo combattimento, nel più profondo della sua angoscia, che è anche la nostra, è stata l'agonia del Getsemani. Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. È il grido di supplica, di abbandono, di fedeltà e di obbedienza fino alla morte. Sono grida di vera preghiera, nelle quali Gesù esala il suo ultimo respiro e si consegna all'amore del Padre.
0: Alla sorgente e nella figura della preghiera di Gesù, ogni preghiera, specialmente quella di coloro che hanno consacrato tutta la loro vita all'intercessione, sarà supplica e abbandono, morte e nascita. Non bisogna intendere l'intercessione come un mezzo per informare Dio dei nostri bisogni. Nessuna preghiera può avere questo senso riguardo a Dio, la cui conoscenza è infinita e che ha il desiderio di donarci tutto, e prima ad ogni altra cosa, lo Spirito, il dono per eccellenza. Si tratta di scavare il nostro cuore attraverso la supplica, di aprirlo alla volontà di Dio e all'amore del Padre per noi e per gli altri.
1: Per comprendere il significato ultimo di questa supplica, bisogna tenere gli occhi fissi sulla comunità in preghiera descritta negli Atti. Non si tratta tanto di pregare per se stessi o secondo particolari intenzioni, e neppure per essere liberati dal combattimento contro i nemici, ma nel contesto della persecuzione della Chiesa si chiede a Dio d'essere attento alla minaccia dei persecutori e di concedere agli apostoli di dire la parola con piena sicurezza. Quando la Chiesa è perseguitata, accade sempre che la preghiera si faccia insistente e supplichevole, poiché soltanto in Dio è la forza per resistere.
0: Oggi ancora coloro che consacrano la loro vita alla supplica chiedono che segni e guarigioni siano operati nei cuori e nei corpi, perché si possa riconoscere la potenza dello Spirito che opera in nome del Signore risorto. Gli apostoli sono uomini come gli altri, chiamati a convertirsi. Non bisogna guardarli come se fosse per il loro potere o per la loro pietà che si compiono miracoli, ma unicamente perché sono riempiti di Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati.
2: Ti cerco sempre, ti cerco ogni giorno, ti cerco ovunque, o mio Signore, con una lampada accesa nella mano e la tua parola dentro il cuore.
3: Tu indichi la via senza tenebre, tu sei ristoro e pace all'alma mia. Non sei un sogno o mito celebre che con il vento può volare via.
2: Tu sei il Dio buono, il Dio di tutti, quello che non cambia mai il suo volto. Non mi chiedi soldi, voti o frutti, e per parlarti non ci vuole molto.
3: Ricambi con amore assoluto i peccati e la meschinità. Tendi una mano verso l'infinito. Mi fai appartenere all'eternità.
2: Che posso chiedere di più? Cosa volere per il bene mio e che tu non hai? La ricchezza, l'onore, il potere, Meglio di no. Ne combinerei di guai.
3: Tu mi hai dato molto, molto di più. Il figlio tuo, Cristo, il Salvatore. Guardo su quella croce. C'è Gesù. E ringrazio per tanto sangue e dolore.
2: Ora ricordo una frase che è scolpita. A caro prezzo vi ho riscattati. Errori e miserie di ogni vita su quel legno furono inchiodati e per sempre furono perdonati.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Secondo incontro. Maria unisce la sua supplica a quella dei discepoli. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Stefano Santerini. Tecnico del suono Silvio Anelli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani

0: Suor Faustina sperimenta quanta gioia e pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1930.
0: Pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1933.

0: gioia che è penetrata nella mia anima è indescrivibile. È impossibile descrivere a parole una realtà per la quale non ci sono parole. Poi ho udito una voce.
1: Dì alla superiora generale che conti su di te come sulla figlia più fedele dell'ordine.
0: Poi Dio mi ha fatto comprendere quanto poco valga tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Tutto ha un termine e in questa valle di pianto. Finiranno le lacrime, cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà, l'amore per te, o mio Signore. 27 maggio 1937, festa del Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole.
1: Figlia mia, si riempie di gioia il tuo cuore. Io, il Signore, sono con te. Non temere nulla, sei nel mio cuore.
0: In quell'istante ho conosciuto la grande maestà di Dio e ho capito che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esteriore scompare come polvere davanti ad un atto di tale profondissima conoscenza di Dio. Il Signore ha riversato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai la può turbare. Nonostante tutto ciò che accade intorno a me, non perdo questa pace neanche per un istante. Se anche tutto il mondo sprofondasse, non si turberebbe il mio raccoglimento interiore, dove Dio dimora e riposa. Questa profondissima conoscenza mi dà piena libertà interiore e nulla può ostacolare la mia intima unione con Lui, neanche le potenze angeliche. Quando sono unita a Dio, sento di essere grande. Che immensa gioia avere la consapevolezza della presenza di Dio nel cuore e vivere nell'intimità con Lui. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che presto accadrà qui un fatto solenne, proprio in questo luogo.
1: Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore e nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie.
0: La grandezza di Dio sommerge la mia anima. Annego in Lui e mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati.

macachi e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli.
misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: con un patto eterno stabilirò un'alleanza tra me e te, in generazione,
1: affinché
0: io sia il Dio tuo e della tua discendenza. La mia alleanza sarà impressa nella nostra carne e con un segno di sangue.

Gesù, eri appena stato circonciso. Avevi ricevuto il tuo nome. Eri entrato nell'alleanza, in presenza di tutta la famiglia e dei servitori della casa. La ferita era stata asciugata con polvere di cumino e di legno di sandalo. Ti sollevavi, ti raddrizzasti e mi guardasti in faccia, senza piangere.

5 sicchi d'argento, più 2 tortore e un agnello. Purché tu mi appartenessi, avrei dato molto di più. Però avevo diritto di riprenderti? Non ancora. Ero tormentata dall'impazienza e non lo nascondevo. Il padre sa leggere nel cuore dei suoi figli. Attesi 33 giorni la purificazione, fino a che insieme tu ed io potessimo presentarci davanti al sacerdote. Ma tu non eri ancora redento secondo la legge di Mosè. Ogni essere che apre il seno materno mi appartiene, dice l'Eterno. Un primogenito d'asina lo riscatterai con un montone. Il primo dei tuoi figli lo riscatterai.

dopo entravamo nel sabato e non volevamo contravvenire alla regola che proibisce quel giorno lunghi spostamenti. Ci affrettammo quindi verso Betlemme ed Elisabetta, invitata da Deborah, accettò di unirsi a noi col suo bambino. Zaccaria rimaneva a Gerusalemme, trattenuto dalle sue funzioni sacerdotali. Tuo padre e Efer ci precedevano. Rivedo questo ritorno come l'avessi davanti agli occhi. Era già tardi. Il sole basso scendeva dietro al monte Sion. Al di là del mare, il grande mare, di cui canta il salmista l'immensità. Là errano i vascelli, là brulicano bestie innumerevoli, là scivola il Leviatano che si beffa delle onde.

0: gli istanti di quella solenne giornata. Il vecchio Simeone, alzandoti all'altezza del suo sguardo, benedisse Dio con queste parole.
1: Lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
0: Quando ebbe finito, guardò me e aggiunse:
1: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima.
2: Maria.
3: Maria.
2: Maria.
3: Maria. Maria.
2: Maria.
3: Maria.
2: Maria.
0: Mentre attorno a noi l'aria profumava d'arance, eravamo al sicuro. Gesù, eri così piccolo. Avevi tanto bisogno di essere protetto. Qui non ti mancava nulla. Il tuo balbettio riempiva la casa. Osservavo i tuoi movimenti. Vedevo risvegliarsi la tua intelligenza. Quanti progressi facevi. Già a tuo modo ti esprimevi. Sfuggivi dalle mie mani per provare i primi passi. Quando cadevi a sedere sul pavimento, avevi un modo irresistibile di ridere della tua goffaggine e tutti ti ammiravamo.

trascorsero alcune settimane. Come dimenticarle? Fino a quel giorno tragico che pose fine ai nostri indugi. Tutti sapevamo che la malattia del re gli aveva invaso tutto il corpo. Non poteva respirare se non da seduto. Si sentiva morire e si aggrappava furiosamente alla vita, lanciando sfide alla morte stessa. Ora, ecco che un impiegato del palazzo, cugino del maggiordomo di Efer, venne a informarci che il re, preso da un eccesso di ipocondria, aveva concepito un progetto incredibile. Vedendosi prossimo la fine e sapendo che gli ebrei avrebbero celebrato la sua morte con un'esplosione di gioia, aveva deciso di procedere a delle retate affinché tutto il paese e le singole famiglie piangessero per forza la sua morte. E poiché gli astrologi venuti da Oriente avevano affermato che il Messia, il futuro re degli ebrei, era nato da poco a Betlemme, il re decise di uccidere tutti i bambini nati negli ultimi 2 anni.

0: Giuseppe questo già lo sapeva, poiché un angelo, in sogno, glielo aveva detto.
1: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo.

meta del nostro viaggio si avvicinava. La città di Pelusa, alla foce del famoso canale Delta, dove abitavano alcuni cugini della nostra famiglia. Al mattino ci riunimmo fra gli ebrei, 3 o 4 famiglie come la nostra, sistemate nello stesso angolo, per recitare assieme lo Shema. Ascolta Israele, l'Eterno è uno. Parole di eternità.

venimmo finalmente a sapere della morte di Erode. In tutto il quartiere ebraico i giovani, i vecchi, le donne, gli uomini si misero a danzare al suono dei flauti e delle celle e dei tamburini. Giuseppe, così riservato, piangeva di gioia. Tutti insieme ci recammo alla sinagoga, straripante di una folla più eccitata che raccolta. La stessa che, dopo l'ufficio, si scatenò fuori fino a notte fonda, portando dappertutto la sua gioia e le sue grida, poiché la morte di Erode sconvolgeva il mondo.

0: Quella sera stessa l'angelo tornò a trovare Giuseppe.
1: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che insidiavano la vita del bambino.

Nazareth l'ordine è ritornato a poco rimaneva precario. Mi sembra che gli anni seguiti si siano succeduti, tutti simili e contemporanei, ripetendo il loro ciclo di tormenti. Le famiglie non cambiavano, le nascite compensavano le morti, in modo che il conto rimaneva presso a poco lo stesso. Le prove si succedevano uguali di numero, ma varie di natura: epidemia, carestia, guerra civile, sacrilegio, tirannia sanguinosa dei grandi. In me rinascevano le angosce di mia madre, che erano state quelle dei suoi genitori. Lunga catena che si srotolava nei secoli.

0: andare nel laboratorio ad aiutare tuo padre o alla sinagoga, ti vedevo percorrere la campagna in cerca, mi sembrava, di incontri o di avventure. Dovevo cercarti a 2000 passi per farti perdonare, mi offrivi un mazzo di anemoni raccolti da te. La frutta che mi offrivi tu era più saporita dell'altra. Chiamavi per nome le piante, perfino le erbe più modeste. Le meraviglie del creatore ti confidavano i loro segreti, perché tu ti chinavi su di loro.
1: Sa vedere e ascoltare.
0: La Torah ti era divenuta familiare. Credo che le tue domande, le tue osservazioni già sorprendessero, nonostante la tua giovane età. Tuo padre ripeteva quasi ogni sera:
1: se possiedi il sapere, hai tutto. Se non hai il sapere, non possiedi nulla.

soliti recarci a Gerusalemme ogni anno per la festa della Pasqua. Stavamo per comparire davanti al Re dell'universo. E io mormoravo una timida preghiera. Abbi la bontà di accoglierci nella dimora del tuo nome. Era anche un'occasione per rinnovare, dopo 12 anni, la richiesta di grazia in favore del nostro bambino, appena nato. Io ci rivedo quella primavera, ramoscello della casa di Davide, farci largo tra la folla, una folla irritata dai ripetuti controlli militari e dal rischio di nuove tragedie che il più piccolo incidente poteva provocare. Giuseppe, che si sforzava di mantenere la calma, voleva fare gli onori del santuario. Meglio di chiunque altro ne conosceva i segreti, poiché tempo dietro ne aveva riparato le strutture.

innalza verso il cielo in piani sovrapposti. Esso è l'immagine del mondo che segue l'ordine divino. Al culmine si trova il Santo dei Santi, trono visibile all'Eterno. Al di sotto, vedi il Santo dove si muovono i suoi ministri, dignitari del sacerdozio. Più in basso, ecco il portico degli Israeliti, il nostro. Infine, lo spazio riservato ai pagani, al quale hanno diritto gli uomini chiamati alla salvezza.

Nel vestibolo ingombro ci fermavamo a disporre i sandali, i bagagli e i bastoni, come vuole la regola. Ti strinsi la mano attraversando il portico dei gentili, poi quello delle donne, e la tesi a tuo padre perché la prendesse. Gesù, figlio mio grande, che cosa hai provato in quel momento? I ricordi che io rimugino, sui quali ritorno, si trasformano in domande che cercano di soffocare i miei scrupoli. Siamo stati le guide che meritavi? Ti abbiamo spiegato come si deve la legge del Signore? Ritorno a questo pellegrinaggio che abbiamo fatto assieme. Non mi piace ricordare ciò che seguì, e tuttavia

0: quando avevamo già chiuso i bagagli e preso la via del ritorno, mi accorsi che non eri nella carovana. Chiamai Giuseppe, che confessò di non averti visto sin dal mattino. Né io né lui avevamo notato la tua assenza nella confusione della partenza. Improvvisamente mi sentii venir meno. Tuo padre fortunatamente non perse la testa.
1: Sta tranquilla, lo ritroveremo.
0: Infatti ti trovammo dopo una lunga ricerca e lacrime d'attesa. Tu eri seduto in mezzo ai dottori sotto il portico di Salomone. Ti chiesi, senza riuscire a trattenermi, perché ci avevi fatto questo. E tu mi rispondesti qual era la ragione per la quale ti stavamo cercando. Come potevamo ignorare che ti saresti trovato nella casa del padre? Di fronte alla tua sicurezza trionfante, eravamo due vecchi, colti in fallo, incapaci di capire il tuo linguaggio, il tuo comportamento. Ma ti congedasti, figlio mio, seppure a malincuore, per seguire i tuoi ignari e vecchi genitori.

posso evocare questi anni della tua adolescenza e della tua maturità senza che mi appaia l'immagine di tuo padre. Come ti amava. Lo rivedo mentre aspettava il tuo ritorno da scuola, quando anche lui tornava da bottega. La sala si illuminava, si riscaldava. Sapeva che i suoi giorni erano al termine. Si sforzava di allargare lo spazio che occupavi in casa. Sarebbe toccato a te farti carico della famiglia. Egli aveva fatto lo stesso a suo tempo e ti preparava. Ti ho raccontato che mia madre, parlando di suo marito, aveva detto: ha creduto. E tuttavia sono sicura che un giorno non ha potuto evitare il dubbio.

0: questa confidenza aveva urtato tuo padre. Io eviterò di ripeterla per ciò che lo riguarda. Ma l'ho visto soffrire del turbamento degli spiriti, dell'incertezza dei comportamenti, del vacillare della fede, dello smarrimento dei cuori. Non è però mai sfuggito né all'angoscia né alla pietà per il suo popolo. Di cosa è morto? Non seppi mai rispondermi. Non si lamentava di nulla. Come sua madre, fu con gli occhi che rese l'anima. Glieli chiusi io stessa. Gesù, anni passarono in tua assenza, e questa assenza era una solitudine che non mi restituiva a me stessa. Anzi, mi allontanava da tutto, dai miei lavori domestici che trascuravo, dalla cerchia familiare da cui mi allontanavo. Mio figlio aveva lasciato la casa. In ogni momento disponibile partivo per incontrarlo. Il mio pensiero volava verso di lui. L'attesa diveniva lo scopo della mia vita.
1: Maria,

giusto così in piena luce il legame che unisce Maria, lo vediamo anche qui, allo Spirito Santo, fin dall'inizio della sua esistenza, quando nella sua concezione lo Spirito, l'amore eterno del Padre e del Figlio, prese dimora in lei e la preservò da ogni ombra di peccato. Poi, quando il medesimo Spirito fece nascere nel suo grembo il Figlio di Dio, e poi ancora per tutto l'arco della sua vita, lungo la quale, con la grazia dello Spirito, si è compiuta in pienezza la parola di Maria: eccomi, sono la serva del Signore. E finalmente, quando nella potenza dello Spirito Santo Maria è stata assunta con tutta la sua umanità,

0: programma Nostra Mater Eterna, autobiografia di Maria di Nazareth. Hanno partecipato al microfono
1: Anna Franca Salerno, Gioacchino Gaetano Lizio, Maria Mara Miceli, Samuele Pierpaolo Cuna. Liberamente tratto dal volume Io Maria, Memorie della Madre di Dio, di Jacqueline Severia Huret.
0: Un programma di Mara Miceli per Pagine e Fogli della Radio Vaticana.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Maria nel tempo della prova. Buon ascolto.

Vedete, il tempo che stiamo vivendo non soltanto ha condizionato esternamente la nostra vita, ma ci ha ricordato che la nostra esistenza è fatta di momenti di prova. In questo caso la prova riguarda tutto il mondo, non c'è un pezzo di geografia del mondo che non sia stato toccato da questo grande problema. Ma in realtà tutta la nostra vita è piena di momenti decisivi, di momenti di prova, di momenti dove viene a mancare a volte la fede, viene a mancare la speranza, viene a mancare la fiducia, viene a mancare una visione di quello che potrebbero essere i nostri giorni. Ma per noi cristiani accade sempre qualcosa di molto interessante nei momenti della prova. Cioè, quando le cose diventano difficili, si rafforza dentro di noi un desiderio profondo di Maria, un desiderio profondo della maternità di Maria. E questo per un motivo molto semplice, perché la mamma, la madre, in generale, è colei che ci ha dato la vita. È dentro di lei che noi siamo venuti al mondo. È una donna, è una madre che ha creato i presupposti affinché ciascuno di noi potesse diventare quello che noi siamo, entrare dentro la storia. Quindi, per tutta la nostra vita, tutte le volte che la vita diminuisce, che la vita ci spezza, che la vita ci mette alla prova, il desiderio nostro è quello di trovare di nuovo il grembo di una mamma, il grembo di qualcuno che possa rigenerarci, rimetterci in vita, ridonarci di nuovo la possibilità. Allora, senza sminuire nulla della teologia, voi sapete che tanti dogmi riguardano la Madonna, lei l'Immacolata, l'Assunta in Cielo, e la Theotokos, cioè la Madre di Dio, ma tutto questo, per quanto è importantissimo e per quanto è decisivo per la nostra fede, non è tanto grande, tanto decisivo quanto il fatto che per noi Maria è innanzitutto nostra madre. E questo ce ne accorgiamo soprattutto nei momenti difficili. Non ci ricordiamo che è Immacolata nei momenti difficili, non ci ricordiamo che è Assunta in Cielo, ci ricordiamo che è madre, che è mamma, che è nostra madre. Per questo la cerchiamo. E se guardiamo tutta la storia del cristianesimo, questi 2000 anni di storia, se guardiamo la storia di questo santuario, dei nostri territori, di tutte quelle geografie toccate dal cristianesimo, ci accorgeremo che tutte le nostre terre sono tutte frastagliate non soltanto di chiese dedicate a Maria, ma di chiese dedicate a Maria in momenti di prova, in momenti di difficoltà, in momenti cioè in cui le cose non giravano per il verso giusto. Il popolo, la gente semplice, i piccoli, sentivano in quel momento di dover cercare ancora una volta un legame con Maria. E poco importa se quel legame lo vai a trovare nella profondità di un pozzo o lo trovi nell'altura di una montagna. Poco importa se trovi un'immagine o se trovi un simulacro o se trovi un segno. Ciò che nasconde è che in realtà noi abbiamo un immenso, uno straordinario desiderio di maternità che ci accompagna per tutto il resto della nostra vita. Ecco perché per noi cristiani avere una relazione con Maria è avere una relazione con una parte decisiva della nostra vita, che è questo desiderio di voler trovare una relazione che proprio nei momenti difficili possa rimetterci al mondo, che possa di nuovo partorirci, che possa di nuovo farci rinascere. Scusate se rallento con le parole, ma vorrei tanto che ciascuno di noi prendesse queste parole e le calasse dentro la propria esperienza, dentro la propria vita, e si accorgesse a un certo punto che tutta la nostra esistenza è fatta di momenti che a volte ci hanno fatto cadere a terra, ci hanno atterrati, appunto ci hanno messi alla prova. E poi è successo qualcosa che ci ha rimesso in piedi, che ci ha fatti ripartire. Questa ripartenza è l'incontro con un principio materno, che è la misericordia di Dio, ovviamente, di cui Maria è segno, ma è sempre misteriosamente il Signore che ci rimette al mondo, che ci fa ripartire. E ancora una volta il Signore che ci dà la possibilità di imparare qualcosa dalla nostra vita.
Ed è stato così anche per questi mesi. È stato bello poter vedere come nelle settimane di lockdown, nella maggior parte dei paesi, forse sarà accaduto anche qui a Capurso, il popolo di Dio ha sentito il desiderio di affidarsi di nuovo ai propri santi, ma a Maria soprattutto, a fare un atto di affidamento che non serve paganamente a convincere la Madonna ad aiutarci. Ma secondo voi noi dobbiamo convincere Maria ad aiutarci? Dobbiamo convincere Maria a proteggerci? Secondo voi dobbiamo metterci a pregare per costringere la Madonna ad allungare una mano e a mettere una protezione su ciascuno di noi? Che amore sarebbe un amore che devi comprarti con le preghiere? Quando noi preghiamo, non dobbiamo pregare come dei disperati. Quando veniamo qui, quando ci affidiamo a Maria, non dobbiamo venire qui tentando di convincere la Madonna ad ascoltare le nostre preghiere. Ma dobbiamo partire da un assunto di fede importantissimo. Noi siamo certi di essere amati. Noi siamo certi che Maria ci ama. Noi siamo certi che è nostra madre e non dobbiamo convincerla di nulla, anzi lei lo sa prima, lo sa meglio, lo sa più profondamente di noi. Noi veniamo qui perché abbiamo bisogno di trovare la forza per affrontare quel momento difficile. Abbiamo bisogno di riscoprire noi questa madre, ma questa madre non ha mai dimenticato che ha dei figli. Ci sono dei momenti della nostra vita, soprattutto quando le cose vanno per il verso giusto, che ci dimentichiamo, che soffriamo di una sorta di mancanza di memoria, di amnesia. Del Signore ci ricordiamo soprattutto quando ne abbiamo bisogno. Ma il Signore invece si ricorda di ciascuno di noi sempre, costantemente. Dice la parola di Dio che Egli è fedele, Egli rimane fedele. E una delle prove della fedeltà del Signore è Maria, è la maternità di Maria. Allora capite che quando andiamo a cercare Maria non dobbiamo perdere tempo a spiegargli le questioni, lei già le conosce. Non dobbiamo pensare di dire che cosa posso fare per convincere la Madonna. Questa è una mentalità che a volte ci fa fare in maniera sbagliata dei voti, ad esempio, ci fa prendere degli impegni. Se noi facciamo dei voti e prendiamo degli impegni, non è perché siamo convinti che quel voto e quell'impegno convincerà Maria poi ad ascoltare le nostre preghiere, ma perché vogliamo dire, a partire da questa cosa difficile, io non voglio più essere la stessa persona di prima, perché io so che tu mi ami, mi aiuterai a ripartire in una maniera completamente diversa. È un voto, cioè è un segno che serve a noi a ricordarci che non dobbiamo più dimenticare ciò che conta, non dobbiamo più dimenticare ciò che deve essere decisivo dentro la nostra vita. Ecco, questo semplicemente per dirvi che se questa sera noi siamo qui, se questa festa in qualche maniera, in un modo nuovo, diverso, forse più misurato, si celebra, se noi ci siamo inventati un modo per stare su questo sagrato questa sera davanti alla casa di Maria, e questo è fondamentalmente perché noi, essendo cristiani, facciamo l'esperienza della maternità di questa donna, ed è proprio la maternità di questa donna un segreto, il segreto che può aiutarci non soltanto a superare ma ad attraversare, ad affrontare quello che il Signore ci sta chiedendo di vivere in questo momento della nostra storia, della storia di tutta l'umanità. È proprio a partire di questo che vorrei questa sera, in tre piccole tappe, guardando un momento della nostra storia, della storia di tutta l'umanità. È proprio a partire di questo che vorrei questa sera, in tre piccole tappe, guardo proprio la parola di

Una madre è sempre un mistero, è sempre qualcosa di più grande da quello che noi riusciamo a capire, a immaginare. Ma se noi ci rivolgiamo al Vangelo, se noi ci rivolgiamo alla parola di Dio, ci accorgiamo che Maria nei momenti della prova non sono semplicemente delle indicazioni devozionali. Ad esempio, questo non è il tempo in cui dobbiamo imparare delle preghiere diverse. Questo è il tempo in cui dobbiamo imparare una vita diversa, un modo di vivere diverso. Il tempo della prova non è il tempo di un'altra devozione, è il tempo di andare alla radice di ogni vera devozione. Ecco perché non dobbiamo avere paura, quando vogliamo andare al cuore delle cose, di rivolgerci al Vangelo, non semplicemente a un vago sentimentalismo, ma di rivolgerci alla parola di Dio. Allora permettetemi di percorrere queste tre tappe che avevo a cuore di condividere con voi questa sera, paradossalmente facendo il contrario, cioè cominciando da quella che potrebbe sembrare la fine del Vangelo. Voi sapete che dopo i 3 anni di vita pubblica di Gesù, 3 anni in cui ha parlato, ha fatto miracoli, le folle si sono radunate intorno a lui, lo hanno acclamato re, ha moltiplicato pani e pesci, ha fatto risorgere delle persone. 3 anni intensissimi di Gesù. Questi 3 anni si concludono con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, mentre tutti acclamano Osanna al figlio di Davide. È quello che noi facciamo durante la Domenica delle Palme, no? Accogliamo il Signore come il Messia. Eppure voi sapete che quell'entrata trionfale di Gesù non si conclude con un'incoronazione, o perlomeno non con l'incoronazione che noi abbiamo in mente, perché poche ore dopo la stessa folla che lo acclamava come il figlio di Davide, come il Messia, griderà in piazza "Crocifiggilo". Tutta la parabola della vita pubblica di Gesù finisce con la pandemia della croce, cioè finisce con un evento traumatico, drammatico, che oscura completamente il mondo. È bello pensare, se vi andate a leggere i racconti del Vangelo, che alcuni evangelisti ci tengono a dire che nel momento in cui Gesù viene crocifisso si fece buio su tutta la terra, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Questa eclissi non soltanto è un evento che aveva a che fare col cosmo, no? Cioè col fatto che a un certo punto effettivamente la luna si mette davanti al sole e quindi si oscura tutta la terra. Non è semplicemente una questione cosmologica, è un'immagine anche profonda che tante volte noi viviamo dentro la nostra vita. Quando le cose vanno male, tutto diventa nero, tutto diventa buio. Ogni volta che noi incontriamo l'esperienza della croce, per noi è un'esperienza traumatica che oscura il cielo. Quando, scusate se faccio questo esempio, lo prendo esempio, sempre come un esempio limite per dirvi che forse non credo che ci sia qualcosa di peggiore dell'esempio che sto per fare. Ma quando una madre perde un figlio, è buio. E non gli importa più del resto del mondo, perché per lei ormai il mondo è finito. In quel momento che perde un figlio, prima che la speranza della fede, la luce, eccetera, possa ridare un significato anche a quella sofferenza, se quella persona farà questo tipo di esperienza, nel momento della prova, della perdita, è tutto buio. Quando una persona scopre di avere una malattia, è tutto buio, per lui è pandemia, cioè tutto il mondo è buio. Non è che dice c'è qualcun altro che però sta bene, cioè non gli importa più del resto, perché quella sofferenza che sta vivendo ha oscurato tutto. Quello che ci racconta il Vangelo è più o meno la stessa cosa. Anche i discepoli, anche coloro che seguono Gesù, vivono una sorta di pandemia, di evento traumatico, di eclissi, di buio, è l'evento traumatico della croce. E sapete qual è il risultato della croce? Perché noi facciamo in fretta a passare dal Venerdì Santo alla Pasqua, cioè noi facciamo in fretta a passare dalla croce alla risurrezione. Sapete, quando una persona soffre, il tempo non passa mai. Sapete quando il tempo passa veloce? Quando stai bene. Quando ti trovi bene con qualcuno, passano le ore e tu dici: oh, è già passata un'ora, perché stai bene?

Il tempo vola quando tu stai bene, ma quando tu stai male tutto è rallentato. Non passa mai. Il Venerdì Santo a volte, nella nostra percezione, è un tempo lunghissimo. Non è il tempo di un giorno, non è il tempo di qualche ora. È la percezione che a te sembra che quel tempo è un tempo infinito, che non finisce mai. Sapete che cosa porta questo trauma della croce, questa pandemia della croce? Porta che i discepoli di Gesù scappano tutti, si dividono, hanno paura, si rinchiudono, sono frantumate nelle loro relazioni, se ne vanno a casa, sono delusi dalla loro stessa reazione, qualcuno lo ha rinnegato, qualcuno lo ha tradito, qualcuno si è semplicemente nascosto. Insomma, i momenti di prova inizialmente non tirano fuori il meglio di noi. A volte, inizialmente, i momenti di prova tirano fuori il peggio di noi. Ad esempio, finché abbiamo guardato attraverso la televisione che questa malattia aveva a che fare con l'altra parte del mondo, magari continuavamo le nostre cene portando i bocconi alla bocca e dicevamo: ah, poveretti. Ma poi, quando questa malattia è arrivata e quando è cominciata a diventare un contagio con de migliaia di morti, centinaia di persone che hanno perso la vita, in quel momento forse anche dentro di noi è nata la paura, lo smarrimento, ci siamo sentiti soli. È cresciuta dentro di noi la consapevolezza che non siamo onnipotenti, che siamo deboli, che siamo fragili. Sapete qual è la scoperta dei discepoli di Gesù davanti all'esperienza della croce? Loro che erano discepoli di un uomo che faceva miracoli, di un uomo che parlava e incantava le folle, di un uomo che risuscitava i morti. Noi siamo forti, abbiamo Gesù. E quando Gesù, in cui loro confidavano, muore, riscoprono una parte di loro che avevano nascosto. Sapete qual è la parte di loro che avevano nascosto? La loro fragilità, la loro debolezza. Allora, ricordatevi questo: quando viviamo i momenti difficili, la parte che emerge di noi è una parte che solitamente noi teniamo ben nascosta. È la parte fragile, la parte umana, la parte in cui abbiamo paura, la parte in cui ci accorgiamo di essere delle creature, la parte in cui ci rendiamo conto che possibilmente potremmo morire anche noi. E quando si è deboli e fragili, quando si è spezzati dalla vita e dalle cose che la vita ci riserva, abbiamo bisogno di qualcuno che rimetta insieme i pezzi, cioè di qualcuno che cominci a rimettere uno accanto all'altro tutti i frammenti dovuti a quello scontro traumatico con il problema. Se vi andate a leggere gli inizi degli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che il primo ruolo che ha Maria dopo la pandemia della croce è quello di cercare di rimettere insieme i pezzi dei discepoli. Tutti impauriti, tutti che erano scappati, tutti che si erano macchiati di qualcosa, Maria nel cenacolo li tiene insieme, tenta di tenerli insieme. Erano unanimi, dice il testo degli Atti degli Apostoli, concordi e unanimi. È il loro tentativo di capire che quando tu capisci che sei fragile e la persona che c'è di fronte capisce di essere fragile e quell'altro di fianco a te capisce di essere fragile, il sapere di essere fragili crea fra di noi una comunione che prima non conoscevamo. Ci riscopriamo fratelli perché abbiamo scoperto di essere tutti fragili. Quando ognuno di noi invece pensa di essere Dio, il fratello o la sorella che c'è accanto sono un nemico da combattere, sono persone da cui noi dobbiamo stare attenti. Non riusciamo a capire che la persona che ci abbiamo accanto è uno come noi, lo consideriamo invece un antagonista, un avversario. La debolezza invece ci ha fatti rendere conto che siamo tutti sulla stessa barca. E chi c'è su quella barca in cui tutti ci siamo ritrovati deboli e fragili? Maria. Cosa fa Maria? Man mano, lentamente, la presenza di questa donna nel cenacolo
diventa una sorta di principio di guarigione. Cioè, misteriosamente, i discepoli guariscono dalle ferite dell'incontro con la croce e si preparano a che cosa? Alla risurrezione? No. La risurrezione accadrà subito, immediatamente, ma non hanno il coraggio di uscire di nuovo, non hanno il coraggio di riprendere la vita di prima, non hanno più il coraggio di andare al largo. Devono prepararsi all'esperienza della Pentecoste ed è Maria a prepararli all'esperienza della Pentecoste. Amici, riflettiamo anche noi questa sera. Che cos'è questa piazza se non una barca in cui tutti ci siamo scoperti fragili e siamo venuti qui perché Maria ci ha radunato qui e tenta di tenerci insieme? E che cosa vuole fare in queste settimane, in questi mesi? Vuole cercare di guarire dentro ciascuno di noi quella debolezza che ci ha fatto scoprire così nudi, così poveri, così fragili, così spezzati, così frantumati. Il ruolo di Maria nei momenti della prova è quello di ricreare unità nel popolo, di tenere di nuovo insieme un popolo che prima della prova si combatteva l'uno con l'altro. Dopo la prova, tutti feriti si riscoprono bisognosi di essere accolti, capiti, amati, sorretti, ascoltati. È bello poter pensare che la prima cosa che noi dobbiamo avere in mente quando pensiamo a Maria è che Maria crea le condizioni perché ciascuno di noi possa guarire da quello che la vita ci ha riservato come una ferita, come una rottura. E qui credo che il valore della preghiera è un valore importantissimo. Il testo degli Atti degli Apostoli dice che erano perseveranti nella preghiera, che pregavano insieme. E voi sapete che ci sono due modi di pregare, l'abbiamo accennato prima così velocemente. C'è un modo di pregare che nasce dalla disperazione, cioè la disperazione viene dal fatto che tu pensi che le tue parole, che la tua performance religiosa debba convincere Dio di qualcosa. E c'è invece una preghiera in cui non sei più tu a parlare, ma una preghiera in cui tu ascolti. Tu preghi perché a un certo punto arriva qualcuno che ti ridà un significato. Allora quell'Ave Maria, quel rosario, quella messa, quell'ascolto della parola, quell'adorazione non servono a comprare la benevolenza di Dio, ma servono a dare a Dio l'opportunità di dire qualcosa a noi. Ad esempio, a una persona che è impaurita, quel rosario può far crescere un senso di fiducia che tu hai perso. A quella persona che è arrabbiata, quell'Ave Maria può togliere la violenza della rabbia che ti porti dentro. Insomma, la preghiera che ci racconta gli Atti degli Apostoli non è una preghiera per convincere Dio, è una preghiera per disporsi a convertirci, a cambiare. In questo senso abbiamo bisogno di riscoprire la preghiera. Non abbiamo bisogno solo delle statistiche che ascoltiamo nei telegiornali. Non abbiamo bisogno soltanto del numero o del parere degli scienziati, dei medici. Non abbiamo soltanto bisogno di mettere delle mascherine o di igienizzare le nostre mani. Tutte cose giustissime. Ma noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a capire il senso di quello che stiamo vivendo. Allora, se noi preghiamo, non è per toglierci la mascherina. Noi preghiamo perché abbiamo bisogno che qualcuno ci dia il senso di quello che stiamo vivendo. Ecco la scoperta della preghiera. Questa è la nostra prima tappa. Maria, nel tempo della prova, è colei che guarisce le nostre relazioni, che ci mette nelle condizioni di poter scoprire un modo nuovo di pregare, un modo nuovo di stare insieme, di riscoprirci comunità, chiesa, popolo, di riscoprirci sulla stessa barca. La seconda tappa che volevo suggerirvi questa sera viene da un altro brano del Vangelo famosissimo. È il brano delle nozze di Cana. Anche quello è un momento di prova.
è una festa che sta per essere rovinata dal fatto che viene a mancare il vino. E voi sapete che dietro quel racconto, che è il primo miracolo che Gesù compie e che quindi inaugura la sua vita pubblica, vi state accorgendo come stiamo procedendo al contrario, no? Siamo partiti dall'evento della croce e adesso stiamo andando all'inizio della vita pubblica di Gesù. Perché è importante questo momento? Perché voi sapete che in quel racconto nessuno si accorge di quanto possa essere una tragedia quello che sta per succedere. Nessuno riesce ad accorgersi di quello che sta per accadere come qualcosa che rovinerà tutto, rovinerà la festa, toglierà la gioia alle persone. Maria sì. Quello che sta per accadere, Maria lo vede prima. Ha una lungimiranza che a volte noi non abbiamo. Ecco, chi è genitore, questo lo riesce a capire meglio di me che lo sto spiegando. Quando tu hai un figlio piccolo e vedi che sta giocando in maniera pericolosa vicino a una presa, che si sta avvicinando un po' troppo alle scale, che sta manipolando un po' troppo la cucina, un genitore già vede la tragedia e che cosa fa? Lo allontana, cioè lo protegge. Il bambino di 3-4 anni non si accorge di questa cosa. Ecco, tenete a mente questa immagine. Queste sono le nozze di Cana. Le nozze di Cana sono persone che in maniera spensierata stanno facendo una festa, ma non si stanno accorgendo che dietro l'angolo di questa festa sta per accadere una tragedia. Sapete perché noi abbiamo bisogno di Maria? Perché a volte siamo talmente assorbiti da questa vita, dal lavoro, dalle preoccupazioni, da quello che dobbiamo affrontare ogni giorno, che è come se passassimo la nostra vita a guardare sempre a terra e non riuscire a guardare in fondo. Maria è colei che ci fa intuire che a volte il nostro modo di vivere ha delle conseguenze atroci, tremende. Ad esempio, e spero che nessuno mi fraintenda per quello che sto dicendo, non sto dicendo che il coronavirus è il castigo di Dio, così che noi dovevamo imparare chissà quale lezione. Ma il mondo che ci siamo lasciati alle spalle prima del coronavirus non era un mondo ideale. Vi siete accorti che viviamo in una società profondamente ingiusta? Che viviamo in una cultura che gira attorno all'economia, non attorno alle persone? E che siamo diventati bravi a legiferare sull'egoismo delle persone, non sulla solidarietà? Se questa prova che tutti stiamo vivendo non ci aiuta a capire che quel modo di vivere comunque non era la vita ideale e che comunque stavamo andando verso la morte senza accorgercene, allora sì che avremmo tirato in ballo Maria, non per dare delle letture fantasiose della realtà, non per dire, ogni tanto questa è una cosa che io sento dire, il Signore si è stancato di noi e per questo adesso ci ha mandato la pandemia. Neanche un peggior pagano dovrebbe dire una roba del genere. Immaginate un cristiano. Qui il problema non è il problema di un castigo, è il problema della lungimiranza. Maria è colei che proprio per il suo essere madre, per la sua capacità di stare dentro la festa, dentro la nostra vita, dentro la nostra storia, ha la capacità di accorgersi di quella che potrebbe essere la conseguenza delle nostre azioni, della nostra libertà, del nostro modo di vivere. Quanto sarebbe bello pensare che noi abbiamo bisogno di Maria dentro la nostra vita, non perché abbiamo bisogno soltanto di sconfiggere una prova, una malattia, ma perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a guardare molto più lontano di quanto noi da soli riusciamo a fare. Essere mariani, cioè fare spazio a Maria dentro la nostra vita, significa tirare dentro la nostra storia qualcosa che ci dia profondità, che ci faccia capire le conseguenze. Facciamo un esempio molto concreto. Se in una famiglia non si dialoga,
Se in un posto di lavoro ci si fa la guerra, se in una comunità prevale un gruppo su un altro, c'è un momento in cui le cose più o meno sopravvivono. Una famiglia dove non si dialoga per un po' di anni riesce a sopravvivere. Ma a un certo punto, prima o poi, quella mancanza di dialogo diventa tragedia. Diventa tragedia. Perché magari un figlio ti dice: non mi sono mai sentito amato qui. E tu dici: ma noi abbiamo fatto soltanto grandi sacrifici per voi. E tu dici che non ti sei sentito amato. Certo, perché la mancanza di dialogo all'interno di una famiglia toglie alle persone la capacità di sentirsi di qualcuno. E che te ne fai che hai portato il pane a tavola tutti i giorni, ma non hai mai parlato con tuo figlio? Tu pensi di poter andare a letto la sera con la coscienza a posto semplicemente perché hai portato il pane sulla tavola. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia vedere molto più lontano del nostro buonsenso, di quello che da soli noi riusciamo a intuire. Ed è così per ogni situazione della nostra vita. Maria, nel tempo della prova, è colei che dà profondità al nostro esistere. È colei che ci fa vedere molto più lontano dei nostri ragionamenti. Per questo siamo qui. Per questo la cerchiamo, per questo la preghiamo. Ve lo ripeto, non per convincerla, ma perché abbiamo bisogno del suo punto di vista. È a lei che dobbiamo dire: ma domani mattina, quando ci rialzeremo da questa storia, che cosa dobbiamo fare? Chi dobbiamo essere? Tenete a mente quello che dice in quel brano: non hanno più vino, non hanno più senso, non hanno più speranza, non hanno più amore queste persone, non hanno niente per cui la vita valga la pena. E Maria fa quello che le riesce meglio, intercede, trova un modo per tirare Gesù in mezzo e trova un modo perché Gesù cambi la situazione. E così quella tragedia diventa il primo miracolo di Gesù. Perché siamo qui? Perché abbiamo bisogno che Maria trasformi questa tragedia in un miracolo. Abbiamo bisogno che Maria dia inizio di nuovo a una stagione della grazia di Dio che noi non conosciamo e che però lei può ottenere, perché lei ha il potere di ottenere questo, perché ha il potere di intercedere. Allora, vedete, abbiamo fatto queste due tappe. La prima tappa è colei che, dopo il trauma della croce, la pandemia della croce, rimette insieme le persone, le rimette insieme e insegna alle persone un modo nuovo di stare insieme, un nuovo modo di pregare. Maria è colei, la seconda tappa, che ci dà lungimiranza nella vita, ci fa vedere molto più lontano dei nostri ragionamenti, che ci fa capire che ci sono conseguenze che noi non riusciamo a vedere del nostro modo di vivere attuale, e quindi ci mette nelle condizioni di salvarci prima che sia troppo tardi. Fratelli, prima che sia troppo tardi, dobbiamo cambiare modo di vivere. Prima che sia troppo tardi, dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Prima che la povertà affami di nuovo le persone. Ve ne accorgete già adesso come c'è una crisi dilagante intorno a noi. Prima che tutto questo divenga una tragedia, dobbiamo cambiare qualcosa di importante. Se siamo qui è perché abbiamo bisogno che Maria ci convinca di questo e ci indichi la strada, ci dica verso dove andare. Ecco, questi due sono due tappe, secondo me, importantissime, che ci aiutano a capire che cosa significa Maria nel tempo della prova. Ma permettetemi di arrivare alla terza e ultima tappa che vorrei condividere con voi. Se siamo partiti dalla fine, adesso siamo finalmente all'inizio. All'inizio proprio dei Vangeli, se andate al Vangelo di Luca e al Vangelo di Matteo, vi accorgete quelli che sono i cosiddetti racconti dell'infanzia,
che sono l'annunciazione di Maria, l'annunciazione di Giuseppe, la nascita a Betlemme e poi la fuga in Egitto e poi Gesù che si perde nel Tempio, anzi sono loro a smarrirlo nel Tempio e lo vanno a cercare. Insomma, è un periodo iniziale della vita di Gesù. Ecco, questo periodo iniziale, che noi abbiamo ormai catalogato come un periodo romantico, poetico, no? Il periodo del Natale, aspettiamo Gesù bambino e poi cantiamo tu scendi dalle stelle, facciamo i presepi. Se tu leggi il Vangelo ti accorgi che quei racconti invece sono racconti drammatici, perché sono racconti di una difficoltà immensa. La notte di Natale non ci sono alberi addobbati, ma ci sono due persone che non sanno dove mettersi e questo bambino sta per nascere. Non c'era posto per loro, dice il Vangelo, non c'era posto per loro. E si accampano in una stalla. E poi il potente di turno, Erode, vuole uccidere il bambino e muove l'intero esercito per trucidare tutti i bambini dai 2 anni in giù. Vi sembrano storie romantiche queste? Avete mai pensato che subito dopo Natale, il giorno dopo, c'è Santo Stefano, un morto ammazzato? Un poco dopo c'è la strage degli innocenti, bambini morti ammazzati. Tanto romanticismo a me non sembra. Però forse ci abbiamo fatto talmente tanto l'abitudine da aver tolto questa parte drammatica, che secondo me invece è una parte importante. E sapete perché è importante? Perché in quel momento drammatico, che cosa dovrebbe fare il Messia? Che cosa dovrebbe fare Dio quando le cose diventano difficili? Dovrebbe mostrarci che è Dio. E quindi dovrebbe uscire la spada, tirarla fuori dal fodero e combattere il nemico. È così che ha fatto il Signore? La delusione del popolo ebraico è proprio in questo. Aspettavano un Messia potente e invece sapete che cosa viene fuori? Un bambino. Un bambino che ha bisogno di essere protetto. Eppure questo è il segreto. Per questo l'ho lasciato per ultimo. Sapete, noi vorremmo essere protetti da Dio. Vorremmo essere protetti dalla fede. Vorremmo essere protetti da Maria. Ma quasi mai pensiamo che noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Dio, abbiamo una responsabilità nei confronti della fede, abbiamo una responsabilità nei confronti di Maria, abbiamo la responsabilità di proteggere, noi dobbiamo proteggere lui. Sapete cosa fa Giuseppe davanti alle difficoltà? Dice il Vangelo di Matteo, si svegliò dal sonno in entrambi i casi, sia all'inizio quando diceva ma di chi è figlio questo bambino, sia prima della strage degli innocenti. Dice il Vangelo, si destò, si svegliò, prese con sé il bambino e sua madre, li prende con sé, li protegge, se li porta via, trova una soluzione. Io credo che in questo gesto ci sia una rivoluzione. Lo sapete che la fede noi possiamo perderla se non la proteggiamo. La fede cristiana è Maria e suo figlio Gesù, è il bambino e sua madre, e noi dobbiamo esercitare noi una protezione nei suoi confronti, perché, scusate il gioco di parole, siamo noi a dover proteggere ciò che dovrebbe proteggerci. Cioè, quando tu hai escluso Dio dalla tua vita, come puoi pretendere da Lui che ti protegga quando l'hai tolto dalla tua vita? Questo significa che nei tempi di prova abbiamo anche noi una responsabilità nei confronti di Dio. E quando finisce la prova abbiamo ancora una volta una responsabilità e dobbiamo dire che cosa sto facendo io per proteggere la fede dentro la mia vita? Cosa sto facendo io per proteggere Maria e Gesù nella mia vita? Una persona che non prega mai non protegge quel bambino, perché non gli dà occasione a quel bambino di avere un posto dove stare. Chi non ha una vita spirituale è come se togliesse ancora una volta a Gesù un posto dove nascere.
Chi non vive bene i sacramenti fa la stessa storia di Erode. Erode perché è impaurito? Perché vuole controllare tutto. Ma non puoi controllare Dio, devi lasciare che sia Dio ad agire. Ma come viviamo i sacramenti noi? Come un modo per comandare su Dio o per lasciare che Dio entri dentro la nostra vita e faccia Lui qualcosa per noi? È un po', come dire, è bello trovarsi qui davanti a questa basilica grande, in questa piazza, caricare sulle nostre spalle le immagini, i simulacri di Maria. Ma io credo che tutto il segreto del cristianesimo, tutto il segreto dei momenti di prova, lo impariamo sotto la croce, quando Gesù, prima di morire, fa un gesto bellissimo. Prende sua madre e la consegna a Giovanni. Prende Giovanni e lo consegna a sua madre. Sapete come si conclude quel racconto? In questo modo. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Fratelli, se questa è la casa di Maria, lo avete capito sì o no? Che anche Maria deve trovare a casa nostra un posto. Che noi quando veniamo qui troviamo un posto da lei, ma se lei viene da noi trova un posto? Se noi veniamo da Gesù ci sentiamo sempre accolti dalla misericordia. Il Papa ha un'espressione bellissima, dice: Dio perdona sempre, sempre, non c'è un limite alla misericordia di Dio, che è un po' come dire c'è sempre spazio in quell'amore. Ma io voglio capovolgere la cosa: ma se Gesù viene da te trova spazio in te? Anche noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Dio. Non è solo Dio che ha una responsabilità nei nostri confronti. Anche noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Maria. Non è solo Maria che ha il dovere di esercitare il suo patrocinio su di noi. Sarebbe bello se questa sera ciascuno di noi potesse sentire la vertigine di questa responsabilità. Quanto sto portando con me il bambino e sua madre, quanto sto proteggendo io la Madonna, quanto sto proteggendo io Gesù. Che non è, attenti fratelli, non è semplicemente proteggere una tradizione. Dice sì, io proteggo la processione e quindi proteggo la Madonna. No, no, non è questo. È qualcosa di molto più grande che riguarda la mia persona, non riguarda le cose fuori da me. Quanto spazio trova Dio dentro la nostra vita? Quanto spazio? Ecco, solo così allora questo tempo di prova ci ha fatto scoprire che l'amore è fatto di relazioni reciproche, non univoche. Cioè ci ha fatto capire che non soltanto dobbiamo dire a Dio amami, ma che abbiamo anche noi la responsabilità di dire anch'io voglio amarti, anche io ho un dovere nei tuoi confronti. Non ho solo il diritto di essere amato, ma ho anche il dovere di amare. Ecco, io vi auguro questo, di non sprecare questa occasione, di trasformare la festa di quest'anno, di questo 2020, in un punto di non ritorno, in una svolta decisiva, anche per la devozione alla Madonna del Pozzo, che possa essere il tempo in cui ci siamo riscoperti popolo, il tempo in cui la nostra preghiera si è convertita, il tempo in cui Maria ci ha insegnato una nuova prospettiva, ci ha fatto vedere più lontano, il tempo in cui abbiamo scoperto che anche noi abbiamo il dovere di proteggere colei che ci protegge, colui che ci protegge. Possa il Signore ottenerci questa grazia. Allora sì,

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: convertitevi e credete al Vangelo. È l'invito con cui Gesù inizia l'annunzio della buona novella. Inizia dalla Galilea, la terra da lui prediletta, e in cui si sentirà più al sicuro, la terra del bel lago di Tiberiade, a lui molto caro. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
1: Oltre 2000 anni fa, un angelo annunciò a dei pastori della campagna di Betlemme la nascita dell'atteso Messia, un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Dio si incarna in Maria di Nazaret per liberare gli uomini dal peccato e dalla morte e riconciliarli al Padre.
0: Convertitevi e credete al Vangelo. Inizia una nuova epoca scelta da Dio per la redenzione degli uomini. Una redenzione che si proietterà lungo i secoli, sino alla fine del mondo.
1: La conversione è richiesta da Dio all'uomo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, con diverse sfumature, nei profeti, nel Vangelo, in Paolo e negli Atti degli Apostoli. Ma l'elemento essenziale è lo stesso. Nell'Antico Testamento, convertirsi è rammaricarsi, essere dispiaciuti del male fatto, pentirsi, tornare indietro, perché vediamo di avere sbagliato la strada.
0: Geremia parla di rialzarci dalle cadute, di non smarrire la strada. Per Ezechiele la conversione è l'abbandono dell'idolatria. Per Osea ritornare al Signore e non inciampare nel male. Per Isaia è essere docili, ascoltare il Signore. In definitiva potremmo dire che la conversione nell'Antico Testamento è allontanarsi dal male e ritornare a Dio con un cambiamento di vita. Un andare a Dio con tutto il cuore.
2: Noi veniamo a Te, Signore, conducendoti davanti il nostro peccato. Non siamo capaci di accusarci, perché non siamo sinceri, né di chiederti perdono, perché ci manca l'umiltà che nasce dall'amore. Ma Tu sai, Signore, Tu ci vedi. Leva su di noi il Tuo limpido sguardo mansueto e fa risuonare all'orecchio del nostro cuore la Tua parola di pace, affinché in noi tutto si rinnovi e diventiamo gli uni per gli altri vivo sacramento del Tuo perdono.

0: Nel Nuovo Testamento la conversione è, con parola greca, metanoia, ritornare a Dio, riaprire il cuore a Dio, camminare verso di Lui. È un'esortazione accorata.
1: Marco presenta Gesù con due chiare richieste: convertirsi e credere al Vangelo. Per la conversione e divenire discepoli di Cristo occorre cambiare vita e condurla conforme al Vangelo, una vita di fede. Matteo giudica autentica la conversione se produce buoni frutti, segno di un vero ravvedimento. Così la casa è costruita sulla roccia e non sulla sabbia.
0: In Luca la conversione è mirabilmente descritta nelle parabole della moneta e della pecora perduta e in quella del figlio prodigo, una ricerca e un ritorno. Bella la conversione di Zaccheo, festa per i ritorni a Dio, apertura del cuore alla generosità, vita nuova. Per Giovanni la conversione è un passare dalle tenebre alla luce, e questo avviene quando si incontra Gesù. È il caso di Nicodemo, della Samaritana, dell'adultera, del cieco nato.
1: Paolo è personalmente interessato. È il grande convertito steso a terra da Gesù sulla via di Damasco. Testimonia la sua conversione in maniera appassionata e umile. Una conversione piena di gratitudine che lo trasforma completamente, da persecutore a martire di Cristo. Una metanoia perfetta.
0: La Chiesa da sempre ci chiama alla conversione, a uscire cioè da una fede di abitudine, passiva, e passare a una fede viva, aggiornata, motivata, convinta. Una fede che viene dal cuore. In occasione del giubileo del 1975, Paolo VI, oggi servo di Dio, esortava:
2: bisogna rifare l'uomo di dentro. Deve essere un momento di grazia, una rinascita, un cambiamento di vita. Ascoltare la parola di Dio. Convergere. Dal latino cum, vergere. Lo sguardo verso Dio. E dare un senso all'esistenza.

0: siate figli del Padre vostro celeste. Quando parla di Dio, Gesù lo chiama sempre Padre, e nell'intimità della preghiera Abba. In aramaico, papà.
1: Chiamando Gesù il Padre Abba, esprime con lui una familiarità e una confidenza incondizionata. Parola affettuosa che non distrugge affatto il mistero. È il Dio di cui noi dobbiamo accettare la volontà e l'incredibile amore.
0: Nel Nuovo Testamento questa paternità divina è ampiamente affermata. Ben compresa, deve suscitare in noi un intenso spirito filiale, una confidenza incondizionata. È quel che vuole Gesù da noi.
1: Il battesimo è la fonte del nostro spirito filiale. L'Eucaristia è l'alimento che lo nutre e lo mantiene.
0: Questa filiazione divina è ampiamente menzionata da Paolo nelle sue lettere. In quella agli Efesini, ad esempio, riassume tutto il piano della salvezza concepita da Dio e insiste particolarmente sulla nostra adozione di figli di Dio.
2: In Cristo ci ha scelto prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi. In Lui siamo stati fatti anche eredi. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio.
0: Non è un'adozione filiale d'ordine giuridico, ma una relazione nuova con Dio, inscritta nel più profondo del nostro essere. Noi comunichiamo così alla vita trinitaria.
1: Nella lettera ai Romani, l'Apostolo parla di una moltitudine di fratelli, di cui Gesù è il primogenito. Noi ci rivolgiamo a Dio con la stessa invocazione con la quale gli si rivolgeva Gesù. Partecipiamo alla stessa vita di Dio e alla stessa eredità, invocando con Lui il nostro Padre Celeste.
0: Da Gesù dobbiamo pure imparare a vivere da veri figli di Dio. E quindi è necessaria una conoscenza intima di Lui attraverso la preghiera, la parola, l'Eucaristia, la riconciliazione e le opere di misericordia. Imparare da Lui, imitarlo e vivere tra noi come fratelli. Dio tutto in tutti. Ascoltiamo ancora Paolo.
2: Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti voi siete una cosa sola in Cristo Gesù.
0: E giova ricordarci, mentre stiamo in vita, di tanto in tanto, che tutto finisce. Solo Dio non finisce mai. Dio è eterno.

Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Andrea Lopez e Marco Mete. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.

0: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo spirito.
0: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.

0: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza.
1: Rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.

0: Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, all'ode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Sant'Annibale di Francia nacque a Messina il 5 luglio 1851 da una famiglia della nobiltà cittadina. Giovanissimo, mentre era in adorazione dinanzi all'Eucarestia, sentì chiara la vocazione al sacerdozio, che egli stesso definì improvvisa, irresistibile, sicurissima. Tale chiamata si sviluppò e crebbe nella piena comprensione della primaria importanza della preghiera per le vocazioni, prima che la scoprisse nel comando di Gesù riportato nel Vangelo: «La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone delle messe perché mandi operai nella sua messe».

Annibale era ancora diacono quando un incontro provvidenziale con un mendicante lo portò alla scoperta drammatica delle case a Vignone, il quartiere più povero e malfamato di Messina, ritenuto da tutti terra maledetta perché costituiva un covo di ogni miseria morale e materiale. Dopo l'ordinazione sacerdotale nel 1878, il 16 marzo, ottiene dal suo vescovo di stabilirvisi facendo nel campo del suo apostolato di promozione umana e di evangelizzazione di quella povera gente, volendo così condividere la compassione di Cristo per quelle folle stanche e abbandonate come gregge senza pastore. Fu proprio lì che il Di Francia iniziò le opere di soccorso e di educazione dell'infanzia e della gioventù maschile e femminile, fondando gli orfanotrofi antoniani per accogliere e promuovere civilmente e religiosamente, come ci teneva a sottolineare, i più bisognosi. Per mantenerli egli di famiglia nobile, si fece mendicante, andando di porta in porta a chiedere aiuti e sovvenzioni. Tali istituti poi si svilupparono in laboratori di arti e mestieri, collegi, centri di formazione professionale, colonie agricole e scuole di ogni tipo. Sacerdote zelante, poeta prolifico, giornalista battagliero, predicatore della parola facile e convincente, padre Annibale nella sua vita terrena ha saputo conciliare in un unico termine il binomio azione-contemplazione, mostrando la sua completezza di uomo spirituale, attivo ed instancabile, ma dotato di un'intensa capacità contemplativa. Coltivò e predicò l'amore per la parola di Dio, per l'Eucarestia, per la Vergine Maria, per i Santi e la Chiesa, manifestando verso il Papa ed i Vescovi uno spirito di obbedienza e di particolare rispetto fino alla venerazione.

tormentato dal pensiero che nel mondo vi erano milioni e milioni di persone bisognose di pane materiale e spirituale, afflitto per la scarsità di anime generose che si dedicassero alla loro salvezza spirituale e materiale, il di Francia trovò la risposta nel comando di Gesù: «Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe», convinto che le vocazioni dei nuovi apostoli sono dono di Dio e frutto della preghiera. Egli, già da allora, considerò operai della messe non soltanto i sacerdoti ed i consacrati, ma anche tutti coloro che sono chiamati ad impegnarsi in attività a beneficio del prossimo nella Chiesa e nella società, genitori, insegnanti, governanti. Il Rogate, la preghiera per le vocazioni, divenne il programma della sua vita, idea, risorsa e chiodo fisso per tutte le sue opere. Attratti dal suo carisma, uomini e donne si unirono a lui. Padre Annibale fondò le due congregazioni delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti, che esprimono con un quarto voto l'impegno di pregare e di agire in attività specifiche per le vocazioni con centri di spiritualità, di discernimento e di promozione vocazionale, con attività editoriali e con seminari. L'esperienza spirituale di Padre Annibale e la sua speciale missione sono oggi condivise anche da numerosi laici, uomini e donne che si impegnano a vivere lo spirito del Rogate nella Chiesa in forma privata o associata. Tra le diverse associazioni laicali vi è quella delle missionarie rogazioniste, costituita da donne che vivono la consacrazione nel mondo attraverso la professione dei consigli evangelici e del quarto voto del Rogate.

di Francia, nell'impegnarsi di impegnare la preghiera per le vocazioni, tende a far comprendere che chi domanda al Signore di provvedere alla sua chiesa di operai della messe chiede non soltanto che essi siano numerosi, ma soprattutto che siano santi. Inoltre egli insinua che chi prega per le vocazioni deve mettersi in prima persona in ascolto di Dio che chiama, pronto a dire «Eccomi Signore, se vuoi, manda me». Perciò padre Annibale, chiamato a ragione vero padre degli orfani e dei poveri, volle che i membri degli istituti da lui fondati esprimessero concretamente il loro impegno per le vocazioni, facendosi essi stessi operai delle messe, preferibilmente a favore dei piccoli e dei poveri in tutte le possibili attività di carità spirituale e materiale, orfanotrofi, scuole, istituti professionali, centri per portatori di handicap. Il di Francia, pur essendo un uomo di azione, visse in un crescente ed eroico esercizio di tutte le virtù cristiane, che convogliava nello zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Innamorato a sua volta di Cristo, suo motto e sua esortazione era «Innamoratevi di Gesù Cristo». Padre Annibale, bruciato dall'amore di Dio e del prossimo, spende la sua vita nell'adoperarsi instancabilmente affinché si obbedisca al comando di Gesù. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, perciò compone, stampa e diffonde preghiere a tale scopo in varie lingue, sollecita papi e vescovi a farsene maggiore carico, istituisce per la gerarchia la sacra alleanza sacerdotale e per i laici l'unione di preghiera per le vocazioni. Impegna i suoi figli e figlie spirituali affinché con tutti i mezzi a disposizione si adoperino a far sì che questo spirito di preghiera divenga incessante ed universale. Il suo scopo ha trovato finalmente la massima rispondenza ecclesiale nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, istituita da Paolo VI nel 1964.

Logorato dalle fatiche e pieno di meriti, si spense a Messina il 1 giugno 1927, confortato dalla visione della Vergine Maria, sempre da lui amata, lodata e venerata. L'espressione più ricorrente, ascoltata durante e dopo i funerali, fu «è morto il santo». La Chiesa onora Annibale di Francia con il titolo di insigne apostolo della preghiera per le vocazioni. Giovanni Paolo II, che lo ha proclamato beato il 7 ottobre 1990, lo ha dichiarato autentico anticipatore e zelante maestro della moderna pastorale vocazionale. E il 16 maggio 2004 lo ha iscritto nell'Albo dei Santi.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo nella basilica retta dai padri Rosminiani, la basilica di San Giovanni a Porta Latina. Dicevo retta dai padri Rosminiani, questa famiglia fondata da padre Rosmini e che Benedetto XVI volle beatificare nel 2007. Se non fosse la liturgia domenicale, il 31 maggio è il giorno della memoria della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, ma essendo domenica noi celebriamo in questa domenica la festa liturgica della Santissima Trinità, il mistero di Dio in se stesso che noi possiamo intuire perché Gesù ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo e nel Vangelo che stiamo per ascoltare è tutta la Trinità che è implicata nel piano di salvezza. Il Padre invia il Figlio che salva l'uomo e che porta insieme al Padre se stesso attraverso lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è Dio in noi. Allora nel colloquio che Gesù porta avanti con il saggio Nicodemo, l'adoratore notturno, ecco il cercatore notturno di Dio, in questo Vangelo, dicevo, noi avremo il respiro della Trinità, di come tutta la Trinità sia la protagonista della salvezza in nostro favore.
2: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
1: Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nella domenica della Santissima Trinità. La liturgia della Chiesa ci presenta un pezzetto del colloquio che si svolge tra Gesù e Nicodemo, perché il capitolo 3 di Giovanni ha al cuore questa chiacchierata, mi sembra molto riduttivo, questo colloquio che Gesù fa con Nicodemo. Nicodemo, questo saggio, questo sapiente, questo uomo che va di notte da Gesù per interrogarlo. E all'interno di questo colloquio, che in fondo verte sul rinascere dall'alto, Gesù dice che occorre rinascere dall'alto, ma Nicodemo non può comprendere, perché dice: ma come si fa a rinascere dall'alto? Bisogna rientrare nel seno di nostra madre? Questo è quanto un uomo, direbbe San Paolo, terrestre, l'uomo di carne, può comprendere del discorso di Gesù. Ma ecco che dopo questa affermazione di Nicodemo, il Signore introduce un nuovo tema. Al tempo di Mosè c'erano dei serpenti che facevano sì che coloro che erano toccati dal loro veleno morissero, dei serpenti velenosi che sterminavano Israele. E allora Mosè chiede aiuto a Dio e il Signore gli dice di fare un serpente di bronzo e di metterlo in cima ad un'asta. Chiunque avesse, se fosse stato morso da un serpente velenoso, avesse alzato gli occhi e avesse contemplato questo serpente, allora sarebbe stato reso immune dal veleno mortale. Certo, è chiaro per noi adesso chi è questo serpente in cima all'asta. Gesù dirà di sé: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, allora attirerà tutti a sé e tutti saranno salvati. Però certo, anche questo Nicodemo non poteva capirlo più di tanto. Ma il colloquio procede ed ecco il brano che abbiamo ascoltato, il brano che risuona in tutte le chiese in questa solennità. Dio infatti ha tanto amato il mondo, perché è Gesù stesso che afferma che come è stato innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ed ecco allora che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Quindi chi è questo Figlio dell'uomo? Chi è questo Figlio unigenito che si autopresenta a Nicodemo come il vero serpente innalzato su un'asta? Ci sono due tradizioni, dice un'asta di bronzo o un'asta di rame. Ecco, qui il Figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù si attribuisce, lo troviamo disseminato un po' nei Vangeli, il Figlio unigenito, il Padre lo ha chiamato il Figlio mio unigenito, l'amato, nelle Epifanie del Giordano e sul Tabor. Ecco, questa autopresentazione che Gesù fa di sé come il Figlio dell'uomo, come il Figlio unigenito, come il Figlio amato, dice che è lui colui che una volta innalzato sulla croce sarà la causa di salvezza di ogni uomo. Perché vedete, il peccato, è San Paolo qui che ci aiuta, è un veleno di morte che ci è inoculato e che produce la morte. La morte, quella che noi conosciamo molto bene, la morte non è altro che l'estremo esito del veleno del peccato che agisce in noi e che ci indebolisce fino a portarci alla morte. E laddove noi non contrapponiamo l'antidoto del Figlio dell'uomo, della salvezza di Gesù, questa morte potrebbe purtroppo diventare morte proprio eterna, morte dello spirito, dove Francesco d'Assisi dice che tutti coloro che muoiono privi del peccato mortale, cioè tutti coloro che non lasciano che questo veleno mortale li avveleni fino alla fine, ma si cibano dell'antidoto che è l'amore di Dio, ecco, tutti coloro che invece rinunciano a questo amore vanno incontro alla morte seconda, che è la morte che significa la eterna separazione da Dio, quello che noi chiamiamo e sappiamo essere l'inferno. Non perché Dio rifiuti qualcuno, non perché Dio voglia separarsi da alcuno, ma è la libertà dell'uomo che può giungere fino all'estremo rifiuto. Ecco allora, San Paolo dice il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e del qual veleno noi siamo liberati dalla redenzione operata dal Signore. Allora qui troviamo il Padre, da cui tutto ha origine e al quale tutto torna. È il Padre che invia il Figlio, il Padre che è l'origine, la fonte, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ecco, dal Padre tutto ha origine. E poi il Figlio, che in piena comunione di volontà, d'amore con il Padre, con una volontà eterna, offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo. Offre se stesso nell'incarnazione, nell'aderire con un'unica volontà a quella del Padre, e poi offre se stesso per tutto l'arco della vita di Gesù fino all'estrema offerta di sé compiuta sulla croce. Questa perfetta identità di volontà di salvezza nei nostri confronti è del Padre e del Figlio. Quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto. Per mezzo della fede in questo evento salvifico, noi accediamo al cuore della Trinità. Per mezzo della fede che noi riceviamo in embrione nel battesimo, il giorno del battesimo, là dove siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, là dove lo Spirito Santo ci ricrea come nuove creature, come figli di Dio, ecco, noi riceviamo il germe della fede. Fede che poi siamo chiamati ad alimentare nel corso della nostra vita. Non è la fede, non è una magia, è un dono insieme alla speranza, alla carità, le tre virtù teologali che noi riceviamo il giorno del battesimo, ma che crescono con noi, crescono nella nostra vita cristiana mediante l'ascolto della parola, mediante i sacramenti della Chiesa, altrimenti rimangono piccoline, ecco, rimangono così, quasi inoperose in noi. Cioè c'è sempre una dinamica di dono e di accoglimento nel dono, nella relazione con il Signore. Noi non veniamo mai violentati. La fede è una proposta ed è un'offerta reale, una potenza reale, ma che noi siamo chiamati ad accogliere se vogliamo che cresca e che diventi davvero operante in noi. Ecco allora che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E chi crede non è condannato. Cioè è incredibile questa cosa, perché l'uomo religioso pensa di dover guadagnarsi la salvezza, di dover fare chissà quali pratiche, quali cose. Invece qui il Vangelo è chiaro. Poi nel Vangelo di Giovanni questo è particolarmente evidente. Giovanni ha molto chiaro che è la fede, la luce che permette la salvezza. Cioè coloro che accolgono Gesù sono coloro che credono. Il credere fa sì che l'uomo compia le opere di Dio. L'opera di Dio è credere nel Figlio. L'opera che ci è chiesta è l'opera della fede. Quindi noi siamo chiamati a credere, e il credere, dice San Paolo, sì, nella lettera ai Romani, è un'opera di ascolto. La fede nasce attraverso l'ascolto, la fede viene a noi attraverso l'ascolto. Pensate alla Vergine Maria, di lei Sant'Agostino dice che ha concepito attraverso l'orecchio, attraverso la parola di Dio, attraverso l'ascolto. Quindi nel battesimo, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo immersi nella comunione trinitaria e riceviamo la fede, la speranza e la carità come dei semi che ci sono affidati. L'ascolto della parola, il cammino in una comunione ecclesiale, e poi i sacramenti della Chiesa che noi celebriamo, dei quali ci nutriamo, il primo fra tutti chiaramente l'Eucarestia, fanno sì che, secondo le parole stesse del Signore, questi semi delle tre virtù teologali divengano degli arbusti, degli alberi così grandi che permettono anche ad altri di ripararsi sotto le ali di questi alberi, come gli uccelli dei quali diceva nel Vangelo di Matteo il Signore. Perché ognuno di noi è mandato, è inviato in questa generazione per essere testimone della Trinità. Il compito, il mandato per ciascuno è rendere visibile al mondo la bellezza della comunione trinitaria, la volontà del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, che il mondo non sia condannato. Dio non gode del peccato dell'uomo, Dio non gode della condanna dell'uomo. Dio gode e si ricrea nella sua creatura salvata. Per questo il Signore è venuto e per questo ha portato a compimento la sua missione.

questa domenica della Santissima Trinità, là dove tutto è chiamato ad esistere in una comunione piena, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, nel quale il Signore afferma qualche cosa che per me è centrale. Il Padre mi ha dato un compito, il compito che io non perda nessuno di coloro che mi ha dato. Ecco, il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché nessuno vada perduto, perché nessuno è dimenticato dal Padre. Il Padre vuole che tutti siano con il Figlio in una piena comunione con Lui e con lo Spirito Santo nel seno della Trinità. Diciamo che questo per nulla è perduto, che nessuno vada perduto, è qualcosa che a me parla sempre molto, perché anch'io vivo, come ogni uomo, come ogni donna, l'angoscia della perdita, proprio perché siamo contingenti, perché siamo, come canta il Salmo, come l'erba del prato che il mattino fiorisce, alla sera avvizzisce, dissecca e viene buttata. Ecco, proprio perché la nostra vita è in una condizione di mortalità e di precarietà, l'ansia della perdita è qualcosa che ognuno di noi conosce bene. Quindi quando il Signore ci rassicura che nessuno andrà perduto, ecco, questa è una notizia, è un Vangelo, è proprio una bella notizia. Mi sono ricordata di una lirica che ho amato molto, una lirica di Giuseppe Ungaretti, poeta, al quale più volte ho chiesto aiuto per commentare la parola di Dio. Questa lirica, Tutto ho perduto, questo è il titolo, è stata scritta da Ungaretti nel 1937. Era morto il fratello Costantino e qui siamo davanti ad un taglio della vita di Ungaretti. Infatti lui inizia proprio questa lirica dicendo: tutto ho perduto dell'infanzia, perché la morte del fratello costituisce un prima e un dopo. L'infanzia non solo come età certamente anagrafica, ma l'infanzia anche come serbatoio di emozioni, di ricordi, di innocenza, di compagnia allegra con il fratello, è perduta perché il fratello ha portato con sé questa parte della vita di Ungaretti morendo. Ungaretti non potrà più riconquistarla, perché quello che ha perduto con la morte, nella nostra condizione mortale, noi non possiamo riaverlo indietro. E quindi tutto ho perduto dell'infanzia, perché ora è entrato in una nuova dimensione della propria vita, che è quella che ha incontrato il dolore, ha dovuto lasciare l'infanzia con tutto quello che comporta, e non potrò mai più smemorarmi in un grido. Ecco, l'infanzia ho sotterrato. E questa morte è come una spada invisibile che separa da tutto. Sì, la morte è veramente una spada, no? Che ci separa, ma che soprattutto pone un prima e un dopo. La nostra vita è fatta da alcuni prima e alcuni dopo, da tanti prima e da tanti dopo. Allora, questa lirica di Ungaretti ci pone davanti la condizione dell'uomo: tutto ho perduto, quando perdiamo qualcuno nella morte, ma anche pensate nelle relazioni d'amore, quando finiscono, quando si rompono, cioè si infrange una vita, si infrange un sogno, c'è un dolore che anch'esso è un dolore di un lutto, che può affermare tutto ho perduto. Allora, da un lato c'è questa immensa capacità di Ungaretti di parlare del dolore universale dell'uomo, dall'altra però c'è la buona notizia del Vangelo: Gesù, che è il Figlio del Padre, che realmente non perde nessuno, perché con la sua incarnazione e poi passione, morte e risurrezione ci ha legati a sé in maniera inscindibile, e nessuno può sottrarci dalla sua mano. Sempre nel Vangelo di Giovanni è sempre Gesù che ci promette questo: non saremo perduti, nessuno può sottrarci dalla sua mano.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: meditiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigilanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che, dopo di esserci riempiti della presenza del Signore, attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
2: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del

0: E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia, come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù, non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo,
0: riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona il nostro corpo,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro Patrono, e di tutti i Santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen. Amen.
5: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
6: Sempre.

Sant'Annibale di Francia nacque a Messina il 5 luglio 1851 da una famiglia della nobiltà cittadina. Giovanissimo, mentre era in adorazione dinanzi all'Eucarestia, sentì chiara la vocazione al sacerdozio, che egli stesso definì improvvisa, irresistibile, sicurissima. Tale chiamata si sviluppò e crebbe nella piena comprensione della primaria importanza della preghiera per le vocazioni, prima che la scoprisse nel comando di Gesù riportato nel Vangelo: «La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone delle messe perché mandi operai nella sua messe».

Annibale era ancora diacono quando un incontro provvidenziale con un mendicante lo portò alla scoperta drammatica delle case a Vignone, il quartiere più povero e malfamato di Messina, ritenuto da tutti terra maledetta perché costituiva un covo di ogni miseria morale e materiale. Dopo l'ordinazione sacerdotale nel 1878, il 16 marzo, ottiene dal suo vescovo di stabilirvisi facendo nel campo del suo apostolato di promozione umana e di evangelizzazione di quella povera gente, volendo così condividere la compassione di Cristo per quelle folle stanche e abbandonate come gregge senza pastore. Fu proprio lì che il di Francia iniziò le opere di soccorso e di educazione dell'infanzia e della gioventù maschile e femminile, fondando gli orfanotrofi antoniani per accogliere e promuovere civilmente e religiosamente, come ci teneva a sottolineare, i più bisognosi. Per mantenerli egli di famiglia nobile, si fece mendicante, andando di porta in porta a chiedere aiuti e sovvenzioni. Tali istituti poi si svilupparono in laboratori di arti e mestieri, collegi, centri di formazione professionale, colonie agricole e scuole di ogni tipo. Sacerdote zelante, poeta prolifico, giornalista battagliero, predicatore della parola facile e convincente, padre Annibale, nella sua vita terrena, ha saputo conciliare in un unico termine il binomio azione-contemplazione, mostrando la sua completezza di uomo spirituale, attivo ed instancabile, ma dotato di un'intensa capacità contemplativa. Coltivò e predicò l'amore per la parola di Dio, per l'Eucarestia, per la Vergine Maria, per i Santi e la Chiesa, manifestando verso il Papa ed i Vescovi uno spirito di obbedienza e di particolare rispetto fino alla venerazione.

Tormentato dal pensiero che nel mondo vi erano milioni e milioni di persone bisognose di pane materiale e spirituale, afflitto per la scarsità di anime generose che si dedicassero alla loro salvezza spirituale e materiale, il di Francia trovò la risposta nel comando di Gesù: «Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe», convinto che le vocazioni dei nuovi apostoli sono dono di Dio e frutto della preghiera. Egli, già da allora, considerò operai della messe non soltanto i sacerdoti ed i consacrati, ma anche tutti coloro che sono chiamati ad impegnarsi in attività a beneficio del prossimo nella Chiesa e nella società, genitori, insegnanti, governanti. Irrogate, la preghiera per le vocazioni, divenne il programma della sua vita, idea, risorsa e chiodo fisso per tutte le sue opere. Attratti dal suo carisma, uomini e donne si unirono a lui. Padre Annibale fondò le due congregazioni delle figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti, che esprimono con un quarto voto l'impegno di pregare e di agire in attività specifiche per le vocazioni con centri di spiritualità, di discernimento e di promozione vocazionale, con attività editoriali e con seminari. L'esperienza spirituale di Padre Annibale e la sua speciale missione sono oggi condivise anche da numerosi laici, uomini e donne che si impegnano a vivere lo spirito del Rogate nella Chiesa in forma privata o associata. Tra le diverse associazioni laicali vi è quella delle missionarie rogazioniste, costituita da donne che vivono la consacrazione nel mondo attraverso la professione dei consigli evangelici e del quarto voto del Rogate.

Il di Francia, nell'impegnarsi di impegnare la preghiera per le vocazioni, tende a far comprendere che chi domanda al Signore di provvedere alla sua chiesa di operai della messe, chiede non soltanto che essi siano numerosi, ma soprattutto che siano santi. Inoltre egli insinua che chi prega per le vocazioni deve mettersi in prima persona in ascolto di Dio che chiama, pronto a dire «Eccomi Signore, se vuoi, manda me». Perciò padre Annibale, chiamato a ragione vero padre degli orfani e dei poveri, volle che i membri degli istituti da lui fondati esprimessero concretamente il loro impegno per le vocazioni, facendosi essi stessi operai delle messe, preferibilmente a favore dei piccoli e dei poveri in tutte le possibili attività di carità spirituale e materiale, orfanotrofi, scuole, istituti professionali, centri per portatori di handicap. Il di Francia, pur essendo un uomo di azione, visse in un crescente ed eroico esercizio di tutte le virtù cristiane, che convogliava nello zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Innamorato a sua volta di Cristo, suo motto e sua esortazione era «Innamoratevi di Gesù Cristo». Padre Annibale, bruciato dall'amore di Dio e del prossimo, spende la sua vita nell'adoperarsi instancabilmente affinché si obbedisca al comando di Gesù. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, perciò compone, stampa e diffonde preghiere a tale scopo in varie lingue, sollecita papi e vescovi a farsene maggiore carico, istituisce per la gerarchia la sacra alleanza sacerdotale e per i laici l'unione di preghiera per le vocazioni. Impegna i suoi figli e figlie spirituali affinché con tutti i mezzi a disposizione si adoperino a far sì che questo spirito di preghiera divenga incessante ed universale. Il suo scopo ha trovato finalmente la massima rispondenza ecclesiale nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, istituita da Paolo VI nel 1964.

Logorato dalle fatiche e pieno di meriti, si spense a Messina il 1 giugno 1927, confortato dalla visione della Vergine Maria, sempre da lui amata, lodata e venerata. L'espressione più ricorrente, ascoltata durante e dopo i funerali, fu «è morto il santo». La Chiesa onora Annibale di Francia con il titolo di insigne apostolo della preghiera per le vocazioni. Giovanni Paolo II, che lo ha proclamato beato il 7 ottobre 1990, lo ha dichiarato autentico anticipatore e zelante maestro della moderna pastorale vocazionale. E il 16 maggio 2004 lo ha iscritto nell'Albo dei Santi.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine.

0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
0: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe, che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
0: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grazia.

0: grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirio come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
3: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
1: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
3: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
1: Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento.
3: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
1: Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
3: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
1: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
3: Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
1: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
3: Non c'è sincerità sulla loro bocca. È pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto. La loro lingua è tutta adulazione.
1: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce.
3: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
3: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza. Dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Gloria al Signore nel suo tempio, egli regna per sempre. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
3: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
3: Fa balzare come un vitello il Libano, e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta a fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh e spoglia le foreste.
3: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Signore nel suo Tempio. Egli regna per sempre.
3: Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
3: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre benedetto il Signore. Benedetto il Signore nostro Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
3: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati,
3: grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore nostro Dio.
3: Glorifichiamo Cristo nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo:
2: donaci il tuo Spirito, Signore.
3: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato,
1: perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
3: Risplenda su di noi la luce del tuo amore
1: e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
3: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
3: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Stiamo vivendo tre grandi celebrazioni che ci introducono nel mistero di Dio e dovrebbero suscitare dentro di noi sentimenti di profonda adorazione e lode. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste, la festa dei doni. Oggi contempliamo il mistero di Dio, la Santissima Trinità. Domenica prossima adoreremo il corpo e il sangue del Signore. Davanti a noi allora questi colori diversi che portano una luce nuova in quello che genericamente chiamiamo Dio e al quale spesso opponiamo le nostre resistenze, la nostra durezza di cuore, il nostro individualismo. Dio molto spesso usato da noi per tappare i buchi delle nostre fragilità o paure, Dio bestemmiato da noi nei momenti in cui ci ribelliamo alle sofferenze, alle prove della vita, Dio umiliato da noi quando è l'orgoglio che vuole mettersi al primo posto, Dio non conosciuto e non amato dall'uomo che pure è continuamente oggetto della sua misericordia ed è stato cercato da lui anche quando si trova in uno stato di debolezza, di peccato, di non amabilità. Il mistero di Dio oggi è presentato a noi innanzitutto con il linguaggio della poesia e il credente deve essere un po' un poeta, una persona che riesce ad andare al di là dell'efficienza, al di là della materialità delle cose e ne legge l'origine. E l'origine è quell'abisso di amore che porta direttamente al cuore di Dio. Quanto ci circonda non viene dal caso, non è una necessità, ma tutto viene da un progetto meraviglioso che è nato nel cuore di un padre mai sazio di amore, che ha voluto riversarlo in tutti noi. Questa è la sapienza, diceva il libro dei Proverbi, che come un architetto sapiente stava all'origine del mondo, all'origine della creazione. Contemplando, fissando la natura, i volti delle persone, i buoni e i cattivi che stanno sotto il cielo, fissando il nostro corpo anche nei momenti in cui sta soffrendo, non è nella massima efficienza, noi dovremmo essere spinti alla lode, alla gratitudine verso colui che è all'origine della vita, Dio nostro Padre, il Dio dei viventi, colui che ci ha fatti i suoi figli nel figlio Gesù, colui che nel battesimo ci ha fatto ritrovare la più bella dignità. E allora questo Dio Padre che nominiamo nel segno della croce, nella preghiera del Gloria, a cui ci rivolgiamo in maniera sempre più familiare, a questo Dio Padre affidiamo la nostra vita, siamo in buone mani, cresca dentro di noi il sentimento della riconoscenza, cresca la fiducia nella sua provvidenza, diminuisca in noi l'ansia, non affannatevi, lo raccomanda Gesù, quando pregate dite Papà, siete figli amati, lui manda il sole e la pioggia anche sugli ingrati, anche sugli increduli, un Dio che non fa preferenza di persona, ma anche un Dio che non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. Ecco la gioia di poter chiamare questo Dio mio papà, come ci ha insegnato Gesù. E quando contempliamo il Figlio suo, come si diceva l'apostolo Paolo, dovrebbe crescere dentro di noi la speranza in tutte le tribolazioni, perché quello che ci ha insegnato il Figlio è che noi non siamo schiavi di un destino più o meno funesto, ma siamo sostenuti dalla mano di Dio Padre, e Lui ci ha indicato che anche le strade del fallimento, della prova più grande, possono diventare germoglio di vita, di speranza. È il paradosso di questo Figlio, il crocifisso che porta la vita, il sepolcro che diventa grembo di immortalità, cose a cui non avremmo mai noi fatto riferimento e che inducevano e inducono anche oggi la persona a crollare sotto il peso della disperazione, la morte che ha tormentato come enigma e che tormenta anche oggi gli increduli, magari al punto da venire messa da parte. Questa morte, questo peccato, vinti dalla misericordia e dall'amore di Cristo Gesù, fratello nostro, Salvatore. Ogni volta che diciamo Figlio, noi abbiamo la gioia di riconoscerci anche noi figli in Lui dello stesso Padre e chiamati a superare la morte, chiamati ad andare al di là del peccato, a vincere l'egoismo con quel perdono che Lui ci ha ottenuto sulla croce. Ecco la strada del cuore. Prima la strada della poesia, la strada del cuore, di chi dentro di sé riscopre tutta l'abbondanza dell'amore di Cristo regalato a noi dal suo sacrificio, dall'offerta totale della sua vita per riconciliarci con il Padre. L'ultima strada è indicata nel Vangelo e la chiamo la strada della ricerca continua. Dio non deve essere mai un possesso, un oggetto, ma sempre un volto che cerchiamo con una infinita nostalgia, con una inquietudine che non ci lascia in pace. Lo diceva Agostino: il mio cuore è inquieto fino a quando non riposa in te, Signore. Ebbene, Gesù ci manda lo Spirito Santo non per dormire sonni tranquilli, ma piuttosto per metterci continuamente in questa ricerca. E allora comprendiamo a volte il lamento di certe persone: Dio, dove sei? Vedo tutto nero davanti a me. Signore, aiutami, stammi vicino, mi sento solo, smarrito. Comprendiamo che ci sono dei giorni di gioia, ma anche dei giorni di tenebra, perché la fede non è ancora illuminazione piena, ma è pellegrinaggio e cammino, come quello sostenuto dalla Vergine Maria. Ed è lo Spirito Santo a rendere dentro di noi questa consapevolezza del limite, della debolezza creaturale, e a mantenerci viva, ardente, la sete di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, famiglia di Dio, comunicati a noi, perché possiamo essere in relazione con Lui e tra di noi, perché possiamo formare la famiglia dei credenti. Dio che si dona a noi, che spalanca tutto se stesso per accoglierci nella stessa comunione e armonia di vita. Benediciamo il suo nome. Con umiltà balbettiamo qualcosa di Lui in base a quanto ci ha narrato Cristo Gesù, ma con grande fiducia ci abbandoniamo a Dio, sapendo che i mari si allargano sempre di più in questo mistero nel quale vogliamo navigare. Dio di cui non saremmo mai sazi, Dio che continuamente cerchiamo, colui che ci consola, ma anche colui che ci mette dentro una spinta a crescere per poter corrispondere, almeno minimamente, in parte, all'amore con cui Lui ci ama. Riamare questo Dio, ecco la nostra vocazione, dire grazie al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, adorarlo nel silenzio, offrire a Lui la nostra vita che è sempre più sicura nelle sue mani.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino nel calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263. Orvieto è Umbria, ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacrolino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto. Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo. Quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Beh, il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: E proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutti le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni, per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove, diciamo, creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi, diciamo, ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. C'è un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci vediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto, viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione, una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro, oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra, e da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone all'Angelus, Dio orienti le decisioni dei leader verso una pace giusta e duratura. E poi ancora: divisioni, polarizzazioni e disprezzo delle diversità portano alla distruzione. Medio Oriente: Israele conquista il castello di Befur, tagliando in due il Libano. La Francia chiede l'intervento dell'ONU, stretta di Trump sull'Iran. Trump risponde: non ci fidiamo del nemico. La Bolivia al collasso per i pesanti scontri tra manifestanti e polizia nel contesto delle proteste contro la politica del presidente Paz. Bentrovati da Marco Guerra. Nella giornata di ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ricordato la preghiera incessante di tutta la Chiesa a Maria perché implori il dono della pace al Signore. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario. Come una catena ininterrotta ha affidato all'intervento intercessione della Vergine Maria, i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Dopo il rosario per la pace dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, insieme a più di 100.000 persone collegate da 200 santuari mariani del mondo, Leone XIV rinnova la preghiera Maria con l'Angelus domenicale e ricorda che in Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo, che promuove l'utilizzo delle cure palliative, dicendosi vicino ai malati e a chi se ne prende cura.
1: Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
0: Passiamo alla pagina internazionale. Prosegue l'offensiva in Libano di Israele, che si spinge per 25 chilometri oltre il fiume Litani fino a conquistare il castello di Befor, nel tentativo di isolare Hezbollah, mentre sul fronte diplomatico il segretario di Stato americano Rubio chiede che la milizia sciita interrompa gli attacchi. C'è una nuova bozza americana sull'Iran, che intanto colpisce con droni e missili il Kuwait e la base aerea sull'isola di Sirik. Roberta Barbi.
3: In Libano il conflitto è più vivo che mai, con l'esercito israeliano che è arrivato a conquistare il castello di Beaufort, penetrando per chilometri oltre il fiume Litani nel tentativo di isolare Hezbollah. Per cercare di fermare l'escalation, il segretario di Stato americano Rubio ha sentito al telefono sia il presidente libanese Aoun che il premier israeliano Netanyahu per una nuova proposta: la milizia sciita cessi tutti gli attacchi contro Israele, che in cambio smetterà le ostilità contro Beirut. Domani termineranno i colloqui libanese Aoun che il premier israeliano Netanyahu per una nuova proposta: la milizia sciita cessi tutti gli attacchi contro Israele, che in cambio smetterà le ostilità

0: sempre con la mediazione di Qatar e Pakistan. La nuova bozza porterebbe modifiche significative, soprattutto sul tema del nucleare, ma il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha dichiarato di non fidarsi delle promesse del nemico, mentre Teheran ha lanciato droni e missili contro il Kuwait e rivendicato un attacco alla base aerea sull'isola meridionale di Sirik.
1: Ma sull'attuale escalation in Libano e lo stato dei negoziati tra USA e Iran, Silvia Giovanrosa ha intervistato il direttore del CESI, Marco Di Liddo. Sentiamolo.
2: Il negoziato è complicato perché da una parte l'Iran in questo momento ha dimostrato un'eccellente capacità di resistenza e dall'altra Israele e Stati Uniti non hanno raggiunto ancora obiettivi politici e militari importanti. E quindi tanto Israele quanto gli Stati Uniti si trovano oggi in una situazione difficilissima, quindi negoziare da una posizione di debolezza.
3: Si chiede per il Libano l'intervento dell'ONU. Che cosa ci possiamo aspettare da questo punto di vista?
2: Fortunatamente in questo momento le Nazioni Unite vivono una fase di profonda debolezza e incapacità di giocare un ruolo profondo. Tanto è vero che si parla di ristrutturare la presenza internazionale nel sud del Libano proprio perché la missione ONU UNIFIL oggi è una missione densa di limiti e non è accettata da Israele.
1: E non si fermano combattimenti e raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 302 scontri tra le forze di difesa ucraina e quelle russe. Le forze ucraine hanno inoltre annunciato che i loro droni hanno preso il controllo di importanti vie di rifornimento militare russe nelle zone occupate del Lugansk. Intanto la marina francese ha fermato un'altra petroliera russa nell'Atlantico soggetta a sanzioni internazionali. Andiamo nel continente americano. La Bolivia, al collasso per i pesanti scontri tra manifestanti e la polizia nel contesto delle proteste contro la politica del presidente Paz che si protraggono da un mese. Drammatica la carenza di cibo, medicinali e carburante a causa delle barricate e dei blocchi stradali. Alcune persone sono morte per non aver potuto accedere a cure urgenti. Paola Simonetti.
4: 7 persone sono morte nella capitale boliviana La Paz nel periodo che va dal 1 al 24 maggio perché rimaste intrappolate nel caos che strangola il paese. Le dure contestazioni dei lavoratori più poveri e delle comunità indigene contro le politiche economiche del presidente Paz hanno provocato violenti disordini e blocchi tali da impedire i soccorsi di cittadini in pericolo di vita. A relazionare le conseguenze del violento malessere sociale il rapporto dell'ufficio del difensore civico. Mobilitazioni popolari che mirano alla destituzione del presidente in carica, insediatosi lo scorso anno in un clima economico e sociale già fragile, infatti ha usato l'arma dell'austerità rimuovendo il sussidio ai carburanti e congelando gli aumenti per il settore pubblico, provvedimenti che hanno messo sul piede di guerra soprattutto i trasportatori. I mercati ora sono vuoti, alle stelle i prezzi dei prodotti alimentari, un tentativo di sostegno arriva ora dal Paraguay che ha avviato un ponte aereo umanitario per la consegna di diverse tonnellate di aiuti destinati alla popolazione.
1: Circa 70 persone sono state uccise in Sudan in 2 attacchi di droni avvenuti venerdì e sabato nella regione del Kordofan, uno dei fronti più violenti della guerra civile che va avanti da 3 anni e che ha visto almeno 13 milioni di sfollati e 50.000 vittime. Torniamo all'attività del Papa. All'Angelus ieri il pontefice si è soffermato sul mistero di Dio Trinità che rimanda a una comunione dinamica, inesauribile e feconda. L'unità creata dallo spirito è il contrario della divisione che porta alla distruzione. Il servizio di Antonella Palermo.
5: La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Così Leone spiega quella circolazione di amore che vivifica e lega le 3 persone divine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa osserva ne è riflesso, sacramento di comunione, spazio di incontro.
6: E per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
5: Il Papa commenta il brano evangelico di Nicodemo, membro del Sinedrio, il Consiglio dei Capi di Israele, che avendo fatto esperienza dell'incontro trasformante con Gesù, si mosse all'ascolto di una nuova verità e della vera novità, così da non unirsi al coro di disprezzo e condanna verso il Messia. Leone esorta a rivivere quello stesso cammino, a fare festa. Chi infatti accoglie questo spirito, dice, si sente a casa. Chi non lo fa invecchia presto, nel lamento si trova solo.
1: Chiudiamo con la pagina.

0: Dedicata alla cultura oggi, 1 giugno, 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, l'attrice che più di ogni altra ha incarnato il mito di Hollywood. Mostre, retrospettive cinematografiche, documentari negli Stati Uniti e in Europa ricordano una figura che continua a esercitare un fascino senza tempo. Il servizio di Fabio Colagrande.
1: Un abito bianco sollevato dal vento della metropolitana, un volto diventato icona della pop art. A 100 anni dalla nascita, Marilyn continua ad abitare l'immaginario collettivo. Nata a Los Angeles nel 1926 come Norma Jane Baker, conosce fin dall'infanzia l'abbandono, gli orfanotrofi e la malattia mentale della madre. Da operaia a modella fino alla conquista di Hollywood, la sua ascesa è rapidissima. Film come Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza, Qualcuno piace caldo, rivelano non solo la sua bellezza, ma anche un talento comico e drammatico spesso sottovalutato. Dietro il mito della bionda svampita, però, si nascondono ansia, depressione, dipendenza da farmaci e un profondo bisogno d'affetto. Lo star system che la trasforma in un simbolo mondiale non riesce a proteggerla. Muore a 36 anni, nell'agosto del 62, a un secolo dalla sua nascita. È una storia che ci ricorda il prezzo umano del successo.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ha innalzato gli umili.
1: Umili, nella storia di questo mondo, è quasi sempre sinonimo di umiliati. Non è la stessa parola, per la verità, perché troverai spesso degli umiliati ridotti a disperazione o accesi di vendetta, e né l'una né l'altra cosa si accordano con l'annuncio che dice «beati i miti». Ma assumi pure quell'umili di Maria nel suo significato più esteso, perché qui ti trovi dinanzi alla madre del futuro risorto, ossia di colui al quale il Padre ha dato di essere risposta vittoriosa a tutte le sopraffazioni e le scelleratezze del mondo. Maria è già piena di questa giustizia sovrumana. E bada che, dicendo sovrumana, non dico che vola sopra i problemi dell'uomo, ma piuttosto che entra, come nessun uomo potrebbe entrare, nei problemi di chi è l'uomo. Maria vede bene l'ingiustizia e le ingiustizie del mondo. Come tutti noi, conosce persone che sono state impoverite a torto, che sono state defraudate, intimidite, collocate male, buttate fuori. Molto meglio di noi sa giudicare nel suo spirito incorrotto quel che vale e non vale il perbenismo dei potenti. I potenti sono spesso superbi, imperiosi. Credono che il resto del mondo viva per soddisfarli. I superbi sono astuti e ti convincono che è bello essere il loro trono. Quando poi non ti possono convincere, cercano di annullarti, come appunto fecero con Gesù. Maria limpidamente sa che questo è il mondo. Ora osserviamo una cosa. Ella non si ferma a guardare con astio smisurato questi superbi, neppure evita di nominarli per non urtare nessuno, ma li consegna a un giudizio di Dio eterno e storico nello stesso tempo. Con la venuta di Gesù saranno gli umili umiliati a ricordarsi di generazione in generazione che sono uomini e hanno tutto il loro destino di uomini. Così Maria entra nei grandi discorsi politici della storia non con dichiarazioni ideologiche o con programmi di partito, ma ferendo una volta per tutte il cuore dei responsabili con il grido della vera volontà di Dio. Essi dovranno sapere che il loro compito sarà sempre quello di innalzare gli umiliati e disperdere i pensieri dei superbi. Notiamo che la Vergine di Nazareth non dice soltanto «E ora noi disperderemo i superbi, rovesceremo i potenti dai troni, rimanderemo a mani vuote i ricchi». Non per svuotare di colpo, dopo la bella esclamazione, l'iniziativa umana, e non dunque per rilanciare a misteriose azioni di Dio solo la purificazione della storia umana, quasi che tutto dovesse solo avvenire per miracoli, ma per una ragione fondamentale e alla quale noi da soli poco e male poniamo attenzione, che cioè l'uomo, egli stesso ingiusto e peccatore, si trova nell'impossibilità di fare giusto il mondo, perché non può né personalmente né socialmente giustificarsi da sé. Ci vuol con lui Dio, cioè lo Spirito di Dio, che congiunga in sé fortezza tale che i lapidatori dell'uomo non riescano a resistere alla sapienza ispirata con cui fa parlare, e amore benevolente, senza il quale ogni opera, anche egregiamente iniziata a favore degli uomini, finisce per insanguinarsi dentro inimicizie, discordie, divisioni che non esitano, e la storia ce lo sottolinea pesantissimamente, a farsi crudeltà, tortura, omicidio e strage. Perciò Maria non dice «noi», dice «l'Onnipotente». Sa bene che solo l'Onnipotente è capace di farci vivere indignazioni senza odio e riforme senza vendetta. Lezione che non dovremmo mai stancarci di rimeditare. A questo punto, quante riflessioni sono lì pronte? Noi dobbiamo domandarci se non ci siamo rassegnati troppo presto al fatto che gli umiliati ci sono e la cosa è inevitabile, o se non siamo noi per primi causa d'umiliazione e di ingiustizia nei riguardi di altri uomini. Che ne dici tu di chi vuol farsi voce dei poveri? D'altra parte, se tu sei di questi, ami intensamente anche coloro contro cui parli, perché noi non dobbiamo essere contro nessuno, ma contro ogni male. E voglia Dio che tu non giudichi questa distinzione una sottigliezza, perché allora non potresti evitare di desiderare il male di qualcuno, e questo in ogni caso non è cristiano. Noi dobbiamo domandarci se è anche questa la madre di Dio che amiamo, e come sempre dobbiamo pregare.
0: Madre, che hai cantato elevazione per gli umili, ottienici il gusto dell'autentica giustizia di Dio. Insegnaci lo zelo per il bene d'ogni uomo e nelle giuste rivendicazioni.
1: Aver fame di pane, di casa, di giustizia, di amore. Non è in qualche modo la stessa condizione umana? Perché certe fami le conosciamo anche noi che ne parliamo. Ma confessiamo che la fame di pane, di patate, di una ciotola di riso, la fame che fa spuntare le ossa a fior di pelle, non la conosciamo. Siamo nati nei luoghi del buon appetito. È il caso che questa fame fisica che contrae lo stomaco non ci interessasse abbastanza solo perché non la conosciamo di persona. Maria, come vediamo, nelle sue non molte parole, secondo Luca, ha nominato francamente gli affamati. Ce n'erano molti ai suoi tempi. Ella non li ha ritenuti una fatalità, non li ha taciuti come fenomeno collaterale a ben più grandi vicende umane. Intuendo il pensiero di Dio, li ha eletti nel grande canto di una retribuzione riparatrice e definitiva. Gesù poi avrebbe detto guai ai ricchi, e con tale forza da far tremare i discepoli. Vediamo com'è inesorabile l'uomo quando si sente o si vuole ricco. Vediamo come diventa cieco, sordo, muto, come gli resti solo la golosità di appropriarsi di tutto, avere, acquistare, possedere, tenere, approfittare. Sono le sue parole, e il resto è per lui linguaggio da inetti e da sciocchi. Inutile parlargli a lungo di realtà non convertibili in denaro. Di Dio egli in cuor suo ride, perché Dio non rende. Del prossimo invece si adira, si preoccupa, si indigna, nella misura in cui esso osa, dove lo fa, dirgli che egli ha troppo. Sì, nessuno si infuria tanto come l'avido rimproverato. Ebbene, il destino di quest'infelice si chiama mani vuote, perché Dio rimanda i ricchi a mani vuote. Nota dunque, mani vuote perché svuotate da Dio. Non è il salasso degli esattori e neanche l'irruzione dei rivoluzionari. È molto di più, è peggio. Perché le mani svuotate da Dio significano impoverimento incandescente di disperazione. Significa aver perso tutto, sbagliato tutto, finito tutto meno che il rimorso, il cui verme non muore. Ora esaminiamo la nostra mentalità. Quella serie di parole capaci di tanto eccesso diabolico, avere, tenere, approfittare. Tu come le pensi e come le vivi? Guai se costituissero anche la tua mentalità e la ragione delle tue fatiche ogni giorno. Guai se descrivessero il tuo ideale. Correggiti finché sei in tempo, perché secondo il Vangelo non troveresti attenuanti. È vero che non hai promesso a nessuno di essere povero, ma Gesù stesso ha deciso per te che tu non diventi un idolatra. Ti eserciti a dare molto per immunizzarti dunque da questa idolatria. Ricordi volentieri che è meglio dare che ricevere. Sì, desidera morire povero di queste cose che credevi ti arricchissero. La morte ti obbligherà ad essere saggio, ma tu cerca di diventarlo molto prima. E intanto, con umiltà, preghiamo.
0: Maria, felicità generosa, prega per noi. Siamo afflitti dal desiderio di avere. Siamo corrosi dall'ansia di ricevere. Sollevaci nel tuo cuore libero e puro. Guida il nostro occhio a vedere la luce della povertà evangelica e l'angoscia di ogni povertà disperata. Aiuta il mondo a possedere con giustizia i doni di Dio e sciogli nell'animo dei ricchi il terrore di donare, perché anch'essi si ritrovino finalmente figli di Dio.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore vi ricolmi dal suo spirito e vi conceda pace e serenità e coraggio anche di affrontare le tribolazioni e le croci della vita. Con l'amore del Signore Gesù ogni peso diventa leggero e il nostro giogo soave. Guardiamo a Gesù che insieme con lo Spirito Santo compie la sua missione come inviato dal Padre, come Messia. Tutta la missione del Figlio insieme con lo Spirito Santo, quando è giunta la pienezza dei tempi, era chiusa nel fatto che il Figlio di Dio, è l'unto dello Spirito Santo, del Padre, dal momento dell'incarnazione. Quindi lo Spirito del Padre ha unto il Figlio, lo ha consacrato Messia, Re, Cristo. Per questo noi diciamo Gesù Cristo. Gesù è il nome proprio. Cristo è l'unto dello Spirito del Padre. Tutto il secondo articolo del simbolo della fede che riguarda l'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù, che si è incarnato nel seno della Vergine Maria, quindi si è fatto uomo come noi e che ha patito ed è morto ed è risorto ed è asceso al cielo. Tutto questo articolo deve essere letto in questa luce. Il Figlio di Dio, l'unto dello Spirito del Padre, fin dal momento dell'incarnazione. L'intera opera di Gesù Cristo è missione congiunta del Figlio e dello Spirito Santo. Ora Gesù rivela in pienezza lo Spirito Santo, ma lo rivela in maniera graduale. La rivelazione piena avviene solo quando Gesù è stato glorificato con la sua morte e con la sua risurrezione. Quindi Dio si manifesta con gradualità e noi scopriamo con un cammino di fede la verità che Dio ci ha rivelato di se stesso. Tuttavia Gesù lascia gradualmente intravedere anche nel suo insegnamento alle folle, quando rivela per esempio che la sua carne sarà cibo per la vita eterna. Ed è così che noi veniamo sempre più a conoscere la grazia dello Spirito che opera con potenza in Gesù Cristo. Gesù Cristo unito allo Spirito Santo. Inoltre, Gesù lascia intravedere anche e intuire a Nicodemo la presenza dello Spirito, alla Samaritana e a coloro che partecipano poi alla festa delle capanne, cioè alla Pentecoste. Ai suoi discepoli ne parla apertamente a proposito della preghiera e della testimonianza che dovranno dare dello Spirito Santo. Leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 10 al versetto 19, quando Gesù manda i missionari e parla della loro persecuzione: quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Quindi gli apostoli sono venuti a conoscenza dello Spirito Santo attraverso la rivelazione che Gesù Cristo ne ha fatto. E solo quando è giunta l'ora in cui Gesù sarà glorificato, allora promette la venuta dello Spirito Santo.
proprio perché la sua morte e la sua risurrezione saranno il compimento della promessa fatta ai padri. E leggiamo nel capitolo di San Giovanni, al capitolo 14, e leggiamo la promessa che Gesù fa dello Spirito Santo agli Apostoli: se mi amate osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ecco la promessa che Gesù fa ai suoi discepoli: lo Spirito di verità, il Consolatore, sarà donato dal Padre per la preghiera di Gesù e sarà mandato dal Padre nel nome di Gesù. Gesù lo invierà quando sarà presso il Padre, perché Gesù, Figlio di Dio, è uscito dal Padre. E lo Spirito Santo verrà e noi lo conosceremo e sarà veramente con noi per sempre e dimorerà con noi e ci insegnerà ogni cosa e ci ricorderà tutto ciò che Cristo ci ha detto e renderà testimonianza a Gesù Cristo. Lo Spirito Santo ci condurrà alla verità tutta intera e glorificherà Gesù Cristo e convincerà il mondo quanto al peccato, quanto alla giustizia e quanto al giudizio. Sono queste le promesse che Gesù ha fatto agli Apostoli e che si compiono oggi nella Chiesa, in ciascuno di noi. Finalmente è giunta l'ora di Gesù, l'ora del suo sacrificio e della sua glorificazione. E allora Gesù consegna il suo spirito nelle mani del Padre: nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito. E questo avviene proprio nel momento in cui, con la sua morte, vince la morte, in modo che Gesù, risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, dona subito lo Spirito Santo, alitando sui suoi discepoli quando appare loro a porte chiuse la sera di Pasqua e alita su di loro lo Spirito. A partire da quell'ora la missione di Gesù Cristo e dello Spirito Santo diviene la missione della Chiesa, così come Gesù ancora ha promesso: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E anche noi siamo mandati nella potenza dello Spirito da Gesù per la volontà del Padre, perché dobbiamo completare l'opera del Signore Gesù, portarla fino agli estremi confini della terra con la nostra predicazione e con la nostra testimonianza e come Chiesa, come sacramento di salvezza per tutta l'umanità. E lo Spirito Santo opera sempre in noi, facendoci conoscere la verità, dandoci di poter rispondere a tutti quelli che ci chiedono ragione della nostra speranza. Noi e lo Spirito compiamo l'opera di Gesù Cristo per la volontà del Padre, inseriti in Gesù Cristo, poiché lo Spirito fa di noi il corpo di Cristo. Non dimentichiamo mai quelle due preghiere che vengono recitate nella Messa, quelle che chiamiamo epiclesi, invocazione dello Spirito, prima della consacrazione, perché lo Spirito Santo trasformi il pane nel corpo di Cristo e il vino nel sangue, e dopo la consacrazione, l'epiclesi, che riguarda noi, quando chiediamo allo Spirito Santo che trasformi anche noi come ha trasformato il pane e il vino e faccia di noi cristiani, che dobbiamo cibarci del corpo di Cristo, il vero corpo vivo di Cristo, con Cristo, in Cristo e per Cristo. Allora noi daremo gloria al Padre nella pienezza della lode e della benedizione nei secoli. La nostra dignità cristiana si manifesta sempre più splendente man mano che veniamo a conoscere le meraviglie della grazia e l'opera che il Figlio ha compiuto
congiuntamente con lo Spirito Santo per ciascuno di noi e per tutti noi cristiani insieme nella Chiesa per volontà del Padre.

Lo Spirito Santo dunque oggi è vivo e operante nella Chiesa fino agli ultimi tempi. Venne il giorno della Pentecoste, che cade al termine delle 7 settimane pasquali, e allora la Pasqua di Gesù Cristo si compie nella effusione dello Spirito Santo, che è manifestato, che è donato, che è comunicato come persona divina. Dalla sua pienezza Cristo Signore effonde a profusione lo Spirito Santo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, nel discorso che Pietro rivolge dopo la Pentecoste, questo Gesù Cristo, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che Egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia egli dice: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Nel giorno della Pentecoste viene quindi pienamente rivelata tutta la Trinità Santa, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Da questo giorno il regno annunziato da Gesù Cristo è aperto a tutti coloro che credono in Gesù, nell'umiltà della carne e nella fede. Tutti noi partecipiamo già alla comunione della Santissima Trinità, noi che crediamo in Gesù Cristo. Come conseguenza della nostra fede, noi veniamo resi partecipi della comunione di vita con la Santissima Trinità. Lo Spirito Santo, con la sua venuta, che non ha mai fine perché si protrarrà fino agli ultimi tempi, sino alla fine del mondo, lo Spirito Santo introduce il mondo in questi ultimi tempi, che è il tempo della Chiesa, che è il tempo del Regno, che lentamente si manifesta nel mondo fino alla sua completa manifestazione alla fine, quando ritornerà il Signore Gesù nella sua gloria. Il tempo di questo Regno che avrà compimento per tutti noi. E noi, dice la liturgia bizantina, abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la vera fede. Adoriamo la Trinità indivisibile perché ci ha salvati, figli del Padre, anche noi, figli proprio per diritto. Questo è il dono che ci è stato meritato da Gesù Cristo. E quindi Gesù, che è nostro Salvatore, nostro fratello, possiamo dire nostro consanguineo perché siamo il suo corpo, lo Spirito Santo che abita in noi, che opera in noi, che manifesta in noi la gloria di Dio e che opera nella Chiesa, nel corpo di Cristo, perché questo corpo giunga a pienezza, a totalità, fino alla manifestazione del Signore, fino alla pienezza della gloria anche dei figli di Dio in Gesù. Vogliamo vivere in questo spirito di fede, in questo clima di alta spiritualità, che è la verità unica che resterà al di là di tutte le vicende umane. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Ecco perché dobbiamo attaccarci alle cose che restano. Ecco perché Gesù ci dice: tesorizzate per la vita eterna. Non preoccupatevi tanto di accumulare tesori sulla terra, perché qui tutto si corrompe. Dobbiamo guardare con sapienza quindi alla nostra vita e fare le scelte giuste, perché possiamo aggrapparci a ciò che è eterno, a ciò che rimane. E non abbiamo da essere ingannati da ciò che è passeggero, che è ingannevole, che è corruttibile. Lo Spirito Santo ci conceda oggi di vedere la presenza di Dio nella nostra vita, nella storia del mondo, e possiamo così fare un passo in avanti nella nostra fede e nelle nostre scelte di fondo per quanto riguarda il senso della vita, per quanto riguarda il nostro impegno di testimonianza nel mondo, per quanto riguarda la nostra profonda comunione ecclesiale con i fratelli, per essere il sacramento visibile di salvezza per l'umanità.

Invochiamo lo Spirito Santo che abita in noi e che abita come dono di Dio. Dio è amore e l'amore è il primo dono di Dio, il dono che contiene tutti gli altri doni. E questo amore Dio l'ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Possedere lo Spirito Santo significa possedere l'amore di Dio. E nell'amore di Dio tutti gli altri doni, doni di grazia, doni di santità, doni di sapienza, di intelletto, di scienza, di pietà, di timor di Dio, di fortezza. E poiché noi siamo morti o spesso feriti per causa del peccato, ecco che il primo effetto del dono dell'amore è la remissione dei nostri peccati. Ed è ancora la comunione dello Spirito Santo che nella Chiesa ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta a causa del peccato. E questa è l'opera di grazia che si compie ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della riconciliazione per chiedere perdono dei nostri peccati, per chiedere di essere riammessi nella comunione con la Santissima Trinità. Non dimentichiamo quale danno mortale opera in noi il peccato, in quanto che distrugge la nostra somiglianza che Dio ha impresso in noi insieme con la sua immagine. Non dimentichiamo questa differenza tra l'immagine di Dio e la somiglianza di Dio. L'immagine è l'impronta che Dio ha posto in noi quando ci ha creati, la sua impronta. Questa non sarà mai cancellata. Diciamo anche ai limiti, andassimo disgraziatamente all'inferno, noi ci porteremo nell'inferno l'immagine che Dio ha stampato dentro di noi. Ma c'è la somiglianza che è qualche cosa di più dell'immagine ed è la nostra partecipazione alla vita divina, questa comunione di vita che con il peccato viene distrutta. Allora lo Spirito Santo, ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, ricostruisce in noi questa somiglianza di Dio e noi diventiamo ancora simili a Dio. E Dio si degna di accoglierci nonostante il nostro peccato. Anzi, possiamo dire proprio perché Dio si è compiaciuto di manifestare la sua onnipotenza usandoci misericordia.

Lo Spirito Santo allora dona la caparra e le primizie della nostra eredità, cioè la vita stessa della Santissima Trinità, che consiste nell'amare come Egli ci ha amati. Una volta che lo Spirito Santo ha ricostruito in noi la somiglianza di Dio, togliendoci il peccato, noi riceviamo doni sopra doni di grazia, poiché l'amore di Dio effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo viene ancora una volta ravvivato dopo di aver ricevuto la somiglianza di Dio nella nostra riconciliazione con Dio. E Dio, per mezzo dello Spirito, effonde in noi ancora una nuova capacità di amare, lo stesso amore di Dio. Possiamo amare come Gesù ci ha amati. Questo amore diventa il principio della vita nuova in Cristo, vita nuova che è resa possibile dal fatto che abbiamo la forza dallo Spirito Santo. Allora niente ci riesce impossibile, tutto è possibile a chi crede in Dio, tutto è possibile a chi possiede la forza dello Spirito Santo, tutto è possibile a noi che riceviamo l'amore di Dio, che possediamo la sua immagine e la sua somiglianza e che possediamo lo Spirito Santo che continua a operare con la stessa potenza di Gesù Cristo in noi. Allora lo Spirito trasforma l'umanità, la riunisce, la ravviva, la rivivifica, la rianima e la ricompone nel corpo vivo di Cristo Gesù risorto.

È per questa potenza dello Spirito che i figli di Dio possono portare frutto. Colui che ci ha innestati sulla vera vite, che è Gesù Cristo, farà sì che portiamo il frutto dello Spirito, che secondo la lettera ai Galati di Paolo è costituito dall'amore, dalla gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Lo Spirito diventa quindi la nostra vita, e lo diventa tanto più quanto più rinunciamo a noi stessi, tanto più che camminiamo secondo lo Spirito. San Basilio di Cesarea ci dice: con lo Spirito Santo che rende spirituali c'è la riammissione al paradiso, il ritorno alla condizione di figlio, il coraggio di chiamare Dio Padre, il diventare partecipe della grazia di Cristo, l'essere chiamato figlio della luce, il condividere la gloria eterna. Ed è in questa visione di grazia che noi vogliamo trascorrere questa giornata e tutta la nostra vita, colmi dello Spirito Santo, che trovi in noi la capacità e la disponibilità e la docilità di poter produrre il suo frutto. Questo frutto così ricco che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ci ottenga lo Spirito di poter camminare secondo questi doni che Lui vuole far crescere dentro di noi. Chiediamo l'aiuto, l'intercessione della Vergine Maria, la piena di grazia, la piena dello Spirito Santo, la piena dei Suoi doni, e per intercessione sua, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, chiediamo la benedizione di Dio. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro che viviate una giornata camminando sempre secondo lo Spirito. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 1 giugno 2026, sono le 9.02 minuti, alle 9.05 andrà in onda hashtag popteologi, alle 9.35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 saremo in diretta con Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia, alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una meditazione religiosa. Alle 12.30 Chiesa e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 In Cammino, alle 13.40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 la Coroncina, la Divina Misericordia, alle 15.15 l'Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e poi i Vespri del giorno. Alle 16.30 Buongiorno professore, alle 17 Acquaviva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 pop teologi e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di spiritualità, poi a seguire il palinsesto notturno. Buona giornata e buon ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te Federico, a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico per la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo le

0: ciclica, poi si scopre bene perché.
1: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
0: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio, una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella Scrittura, non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Allora, come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica humanitas all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce con Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche, però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là dell'affatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola, l'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale, con l'intelligenza artificiale, c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
1: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
0: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce e poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro e, prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere anche nell'uso dell'intelligenza artificiale: vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una torre di Babele che poi crollerà, oppure vogliamo anche usarla però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso, e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane. Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi, nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione; nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
1: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo, perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva?
0: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum; Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi; Paolo VI e poi Giovanni Paolo II la globalizzazione, il crollo del comunismo; Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali, e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
1: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
0: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre, il Santo Padre risponde a questa domanda con un neck, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere, che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche: torre da costruire, Babele, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece: ricostruiamo, ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni, però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
1: C'è un passaggio che è molto interessante, in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
0: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica, e se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare queste cose, questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella: dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori irrimediabilmente che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
1: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
0: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono, diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, i famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, veniamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immagina di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso. e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma vado a dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è messa in, è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, sulla ecco, del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso, e avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto di intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Rerum Novarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con quegli occhi, con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia è la pace. Allora, come nel libro di Neemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
2: #PopTheology

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Siamo nella Basilica retta dai padri Rosminiani, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Dicevo retta dai padri Rosminiani, questa famiglia fondata da padre Rosmini e che Benedetto XVI volle beatificare nel 2007. Se non fosse la liturgia domenicale, il 31 maggio è il giorno della memoria della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, ma essendo domenica noi celebriamo in questa domenica la festa liturgica della Santissima Trinità, il mistero di Dio in se stesso che noi possiamo intuire perché Gesù ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e nel Vangelo che stiamo per ascoltare è tutta la Trinità che è implicata nel piano di salvezza. Il Padre invia il Figlio che salva l'uomo e che porta insieme al Padre se stesso attraverso lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è Dio in noi. Allora, nel colloquio che Gesù porta avanti con il saggio Nicodemo, l'adoratore notturno, ecco, il cercatore notturno di Dio, in questo Vangelo, dicevo, noi avremo il respiro della Trinità, di come tutta la Trinità sia la protagonista della salvezza in nostro favore.
3: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
2: Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nella domenica della Santissima Trinità. La liturgia della Chiesa ci presenta un pezzetto del colloquio che si svolge tra Gesù e Nicodemo, perché il capitolo 3 di Giovanni ha al cuore questa chiacchierata, mi sembra molto riduttivo, questo colloquio che Gesù fa con Nicodemo. Nicodemo, questo saggio, questo sapiente, questo uomo che va di notte da Gesù per interrogarlo. E all'interno di questo colloquio, che in fondo verte sul rinascere dall'alto, Gesù dice che occorre rinascere dall'alto, ma Nicodemo non può comprendere, perché dice: ma come si fa a rinascere dall'alto? Bisogna rientrare nel seno di nostra madre? Questo è quanto un uomo, direbbe San Paolo, terrestre, l'uomo di carne, può comprendere del discorso di Gesù. Ma ecco che dopo questa affermazione di Nicodemo, il Signore introduce un nuovo tema. Al tempo di Mosè c'erano dei serpenti che facevano sì che coloro che erano toccati dal loro veleno morissero, dei serpenti velenosi che sterminavano Israele. E allora Mosè chiede aiuto a Dio e il Signore gli dice di fare un serpente di bronzo e di metterlo in cima ad un'asta. Chiunque avesse, se fosse stato morso da un serpente velenoso, avesse alzato gli occhi e avesse contemplato questo serpente, allora sarebbe stato reso immune dal veleno mortale. Certo, è chiaro per noi adesso chi è questo serpente in cima all'asta. Gesù dirà di sé: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, allora attirerà tutti a sé e tutti saranno salvati. Però certo, anche questo Nicodemo non poteva capirlo più di tanto, ma il colloquio procede ed ecco il brano che abbiamo ascoltato, il brano che risuona in tutte le chiese in questa solennità. Dio infatti ha tanto amato il mondo, perché è Gesù stesso che afferma che come è stato innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ed ecco allora che Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Quindi chi è questo figlio dell'uomo? Chi è questo figlio unigenito che si autopresenta a Nicodemo come il vero serpente innalzato su un'asta? Ci sono due tradizioni, dice un'asta di bronzo o un'asta di rame. Ecco, qui il figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù si attribuisce, lo troviamo disseminato un po' nei Vangeli, il figlio unigenito, il padre lo ha chiamato il figlio mio unigenito, l'amato, nelle epifanie del Giordano e sul Tabor. Ecco, questa autopresentazione che Gesù fa di sé come il figlio dell'uomo, come il figlio unigenito, come il figlio amato, dice che è lui colui che una volta innalzato sulla croce sarà la causa di salvezza di ogni uomo. Perché vedete, il peccato, è San Paolo qui che ci aiuta, è un veleno di morte che ci è inoculato e che produce la morte. La morte, quella che noi conosciamo molto bene, la morte non è altro che l'estremo esito del veleno del peccato che agisce in noi e che ci indebolisce fino a portarci alla morte. E laddove noi non contrapponiamo l'antidoto del figlio dell'uomo, della salvezza di Gesù, questa morte potrebbe purtroppo diventare morte proprio eterna, morte dello spirito, dove Francesco d'Assisi dice che tutti coloro che muoiono privi del peccato mortale, cioè tutti coloro che non lasciano che questo veleno mortale li avveleni fino alla fine, ma si cibano dell'antidoto che è l'amore di Dio, ecco, tutti coloro che invece rinunciano a questo amore vanno incontro alla morte seconda, che è la morte che significa la eterna separazione da Dio, quello che noi chiamiamo e sappiamo essere l'inferno. Non perché Dio rifiuti qualcuno, non perché Dio voglia separarsi da alcuno, ma è la libertà dell'uomo che può giungere fino all'estremo rifiuto. Ecco allora, San Paolo dice: il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e del qual veleno noi siamo liberati dalla redenzione operata dal Signore. Allora qui troviamo il Padre, da cui tutto ha origine e al quale tutto torna. È il Padre che invia il Figlio, il Padre che è l'origine, la fonte, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, ecco, dal Padre tutto ha origine. E poi il Figlio, che in piena comunione di volontà, d'amore con il Padre, con una volontà eterna, offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo. Offre se stesso nell'incarnazione, nell'aderire con un'unica volontà a quella del Padre, e poi offre se stesso per tutto l'arco della vita di Gesù, fino all'estrema offerta di sé compiuta sulla croce. Questa perfetta identità di volontà di salvezza nei nostri confronti è del Padre e del Figlio. Quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto. Per mezzo della fede in questo evento salvifico, noi accediamo al cuore della Trinità. Per mezzo della fede che noi riceviamo in embrione nel battesimo, il giorno del battesimo, là dove siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, là dove lo Spirito Santo ci ricrea come nuove creature, come figli di Dio, ecco, noi riceviamo il germe della fede. Fede che poi siamo chiamati ad alimentare nel corso della nostra vita. La fede non è una magia, è un dono insieme alla speranza, alla carità, le tre virtù teologali che noi riceviamo il giorno del battesimo, ma che crescono con noi, crescono nella nostra vita cristiana mediante l'ascolto della parola, mediante i sacramenti della Chiesa, altrimenti rimangono piccoline, ecco, rimangono così, quasi inoperose in noi. Cioè c'è sempre una dinamica di dono e di accoglimento nel dono, nella relazione con il Signore. Noi non veniamo mai violentati. La fede è una proposta ed è un'offerta reale, una potenza reale, ma che noi siamo chiamati ad accogliere se vogliamo che cresca e che diventi davvero operante in noi. Ecco allora che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E chi crede non è condannato. Cioè è incredibile questa cosa, perché l'uomo religioso pensa di dover guadagnarsi la salvezza, di dover fare chissà quali pratiche, quali cose. Invece qui il Vangelo è chiaro. Poi nel Vangelo di Giovanni questo è particolarmente evidente. Giovanni ha molto chiaro che è la fede, la luce che permette la salvezza. Cioè coloro che accolgono Gesù sono coloro che credono. Il credere fa sì che l'uomo compia le opere di Dio. L'opera di Dio è credere nel Figlio. L'opera che ci è chiesta è l'opera della fede. Quindi noi siamo chiamati a credere, e il credere, dice San Paolo, sì, nella lettera ai Romani, è un'opera di ascolto. La fede nasce attraverso l'ascolto, la fede viene a noi attraverso l'ascolto. Pensate alla Vergine Maria, di lei Sant'Agostino dice che ha concepito attraverso l'orecchio, attraverso la parola di Dio, attraverso l'ascolto. Quindi nel battesimo, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo immersi nella comunione trinitaria e riceviamo la fede, la speranza e la carità come dei semi che ci sono affidati. L'ascolto della parola, il cammino in una comunione ecclesiale, e poi i sacramenti della Chiesa che noi celebriamo, dei quali ci nutriamo, il primo fra tutti chiaramente l'Eucarestia, fanno sì che, secondo le parole stesse del Signore, questi semi delle tre virtù teologali divengano degli arbusti, degli alberi così grandi che permettono anche ad altri di ripararsi sotto le ali di questi alberi, come gli uccelli dei quali diceva nel nel Vangelo di Matteo il Signore, perché ognuno di noi è mandato, è inviato in questa generazione per essere testimone della Trinità. Il compito, il mandato per ciascuno è rendere visibile al mondo la bellezza della comunione trinitaria, la volontà del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, che il mondo non sia condannato. Dio non gode del peccato dell'uomo, Dio non gode della condanna dell'uomo. Dio gode e si ricrea nella sua creatura salvata. Per questo il Signore è venuto e per questo ha portato a compimento la sua missione.

questa domenica della Santissima Trinità, là dove tutto è chiamato ad esistere in una comunione piena, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, nel quale il Signore afferma qualche cosa che per me è centrale. Il Padre mi ha dato un compito, il compito che io non perda nessuno di coloro che mi ha dato. Ecco, il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché nessuno vada perduto, perché nessuno è dimenticato dal Padre. Il Padre vuole che tutti siano con il Figlio in una piena comunione con Lui e con lo Spirito Santo nel seno della Trinità. Diciamo che questo per nulla è perduto, che nessuno vada perduto, è qualcosa che a me parla sempre molto, perché anch'io vivo, come ogni uomo, come ogni donna, l'angoscia della perdita, proprio perché siamo contingenti, perché siamo, come canta il Salmo, come l'erba del prato che il mattino fiorisce, alla sera avvizzisce, dissecca e viene buttata. Ecco, proprio perché la nostra vita è in una condizione di mortalità e di precarietà, l'ansia della perdita è qualcosa che ognuno di noi conosce bene. Quindi quando il Signore ci rassicura che nessuno andrà perduto, ecco, questa è una notizia, è un Vangelo, è proprio una bella notizia. Mi sono ricordata di una lirica che ho amato molto, una lirica di Giuseppe Ungaretti, poeta, al quale più volte ho chiesto aiuto per commentare la parola di Dio. Questa lirica, Tutto ho perduto, questo è il titolo, è stata scritta da Ungaretti nel 1937. Era morto il fratello Costantino e qui siamo davanti ad un taglio della vita di Ungaretti. Infatti lui inizia proprio questa lirica dicendo: tutto ho perduto dell'infanzia, perché la morte del fratello costituisce un prima e un dopo. L'infanzia non solo come età certamente anagrafica, ma l'infanzia anche come serbatoio di emozioni, di ricordi, di innocenza, di compagnia allegra con il fratello, è perduta perché il fratello ha portato con sé questa parte della vita di Ungaretti morendo. Ungaretti non potrà più riconquistarla, perché quello che ha perduto con la morte, nella nostra condizione mortale, noi non possiamo riaverlo indietro. E quindi tutto ho perduto dell'infanzia, perché ora è entrato in una nuova dimensione della propria vita, che è quella che ha incontrato il dolore, ha dovuto lasciare l'infanzia con tutto quello che comporta, e non potrò mai più smemorarmi in un grido. Ecco, l'infanzia ho sotterrato. E questa morte è come una spada invisibile che separa da tutto. Sì, la morte è veramente una spada, no? Che ci separa, ma che soprattutto pone un prima e un dopo. La nostra vita è fatta da alcuni prima e alcuni dopo, da tanti prima e da tanti dopo. Allora, questa lirica di Ungaretti ci pone davanti la condizione dell'uomo: tutto ho perduto, quando perdiamo qualcuno nella morte, ma anche, pensate, nelle relazioni d'amore, quando finiscono, quando si rompono, cioè si infrange una vita, si infrange un sogno, c'è un dolore che anch'esso è un dolore di un lutto, che può affermare tutto ho perduto. Allora, da un lato c'è questa immensa capacità di Ungaretti di parlare del dolore universale dell'uomo, dall'altra però c'è la buona notizia del Vangelo: Gesù, che è il Figlio del Padre, che realmente non perde nessuno, perché con la sua incarnazione e poi passione, morte e risurrezione ci ha legati a sé in maniera inscindibile, e nessuno può sottrarci dalla sua mano. Sempre nel Vangelo di Giovanni è sempre Gesù che ci promette questo: non saremo perduti, nessuno può sottrarci dalla sua mano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano Trump si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Secondo New York Times, dagli Stati Uniti il nuovo testo negoziale è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo risultati concreti. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Katz hanno ordinato alle forze di difesa di attaccare obiettivi del movimento sciita filo iraniano nel quartiere a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi 25 chilometri dal fiume Litani. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza, così scrive il presidente Mattarella. È risultato negativo al test per Ebola. Il paziente è rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente è rientrato in Italia sabato e dopo aver accusato alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato nel reparto di biocontenimento dell'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garrese in provincia di Cuneo. Impegnati 42 tra tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane ora è stato trasferito in ospedale. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È tutto, grazie per l'ascolto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Un buongiorno e un ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel Deserto, sintonizzati su queste frequenze o dall'app ufficiale. Grazie per essere con noi. Quest'oggi torniamo in diretta insieme a Franco Trevisan, che lo ricordiamo è del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia. Avremo poi anche un ospite. Intanto non preannunciamo nulla. Buongiorno Franco, a te la parola.
1: Grazie, grazie Mari, siamo qua come al solito, siamo a comunicare con voi in queste circostanze, anzi possiamo dire di questi colloqui continui che facciamo di mese in mese per tenere i rapporti, la vicinanza e la conoscenza di quello che si fa, di quello che riceviamo da voi, di quello che è opportuno dar conoscenza. Ecco, oggi vogliamo iniziare con raccontarvi di aver partecipato ad una mostra e ad una cerimonia di premiazione del concorso fotografico titolato La vita in uno scatto, che è stato organizzato da Federvita, e cioè dei Centri di Aiuto per la Vita, Movimento per la Vita della Regione Friuli Venezia Giulia. La cerimonia è stata fatta al Centro Meduna a Pordenone e ha avuto modo di presentare con questi scatti, con queste fotografie, e la bellezza della vita nascente, della vita che parte proprio dai primi giorni e dai primi anni. Ecco, ogni immagine, ogni fotografia abbiamo visto che trasmette momenti particolari, il momento particolare ad esempio del bambino che nasce, del bambino che è in attesa di nascere, il bambino che cresce e così via. La cerimonia è stata una cerimonia simpatica che ha visto la presenza della provincia del comune di Pordenone e del consigliere regionale Cavibbo. Le foto sono state premiate, sono state la terza titolata Il gioco con me stessa di Federica Babic, la seconda Leggera di Elsa Costantini e la prima Le impronte dell'amore di Agnese Denti. Ecco, queste praticamente le premiazioni che sono state fatte, però aggiungiamo che queste belle fotografie, belle immagini che hanno trasmesso forti e belli messaggi, è stata integrata anche da una relazione sul bambino, sui giocattoli, sulle fotografie, sulla presenza e sull'importanza e sul rapporto con i bambini. In questo caso è stata sentita la maestra Peressin Paola, che dovremmo avere in linea. Vediamo un po' se è in linea.
2: Sì, ci sono.
1: Ah, buongiorno, buongiorno Paola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua. Non so come presentarti, se come Paola, se come maestra, come signora Peressin.
2: Va bene tutto, anche
1: va
2: Paola
1: bene,
2: va
1: tutto.
2: Bene.
1: Ecco, grazie. Allora, partecipando alla cerimonia di premiazione della mostra fotografica, praticamente abbiamo avuto modo di ascoltarti e di ascoltarti anche con entusiasmo, perché ci hai parlato dei bambini e del suo divenire, cioè certo. Ci hai parlato addirittura del bambino prima ancora che nasca, no? E in questo hai alimentato tutto il discorso anche con il rapporto con il gioco, il rapporto con i genitori e così via. Ecco, vorremmo approfittare, chiederti quasi una replica del tuo intervento, perché l'abbiamo trovato veramente veramente bello e pensiamo molto, molto utile per gli ascoltatori. Proprio partendo da questo, dal bambino che nasce, che si forma e che gioca ancora prima di nascere. Puoi partire da qui?
2: Certo, certo. Allora, beh, innanzitutto ringrazio per questa opportunità, dato sia dal Movimento della Vita e oggi da questa trasmissione radiofonica. Allora, quello che mi è stato chiesto è di fare delle piccole riflessioni in merito all'importanza del gioco nei bambini. Allora, io ho preso spunto da questo ricordando che nel feto, ancora prima di nascere, più o meno a 6 settimane, inizia a formarsi la struttura dell'orecchio. A 5 mesi il bambino comincia a giocare, tra virgolette, quindi a muoversi, eccetera, con il cordone ombelicale della mamma. A 6 mesi, cioè queste sono tutte indicazioni scientificamente provate, prova piacere quando porta il ditino alla bocca per succhiarlo. A 8 mesi condivide le emozioni della mamma attraverso gli ormoni che dal circolo materno passano alla placenta. Per cui, ancora prima di nascere, c'è una predisposizione naturale del bambino a giocare nella relazione con la mamma e a giocare col proprio corpo. Per cui ho proseguito parlando del cosa apprende un bambino giocando. In realtà la mia esperienza è quella di un insegnante che da circa 25 anni insegno alla scuola dell'infanzia, quindi nel range dei bambini dallo 0 ai 6 anni. Soprattutto in questa fascia d'età vediamo che nel gioco c'è una possibilità di apprendimento naturale che spazia tra moltissime competenze, da quelle fisiche, ad esempio nel gioco è il primo contesto in cui un bambino capisce cosa vuol dire l'equilibrio posturale della propria postura, ma anche competenze emotive, ad esempio l'affronto dell'ansia e quindi l'elaborazione dei conflitti con altri bambini che possono giocare con lui, oppure competenze sociali, ad esempio il decentramento. Non devo vedere solo il mio punto di vista, ma devo capire anche come giocano gli altri bambini. Addirittura quelle cognitive, competenze cognitive, ad esempio progettare. Io immagino che molti genitori, ma anche nonni, vedano i bambini, per esempio, costruire con i Lego, con legnetti, con i legnetti dell'orto, del giardino, di quello che hanno a casa, e vedono l'attenzione che loro mettono nel progettare quello che hanno in mente per poter giocare.
1: Ma in un anche certo delle senso, scusi, in un certo senso,
2: sì, prego.
1: Campo da gioco e ogni occasione si presenta davanti, cioè per il bambino tutto può produrre come gioco.
2: Assolutamente, tutto può produrre e soprattutto l'apprendimento del bambino è costante. Noi vediamo che il bambino impara a camminare, impara a parlare, ma non perché ha ricevuto delle competenze specifiche nel, non so, l'ora del movimento, l'ora del linguaggio, come se fossero delle discipline scolastiche, ma l'apprendimento dei bambini è assolutamente unitario, per cui loro cominciano a camminare quando sono all'interno della famiglia, ma poi affinano la capacità di coordinamento motorio e di controllo posturale in tutte le altre occasioni che affrontano. La differenza è questa, che il loro gioco preferibilmente dovrebbe essere ludico, non ludiforme, cioè voluto dal bambino e non esclusivamente generato dall'iniziativa dell'adulto, che non vuol dire cedere a un spontaneismo, lasciamo fare il bambino quello che vuole, assolutamente, ma un'attenzione a come il bambino si relaziona nell'ambiente in cui vive e quindi puntare sulla motivazione che ha il bambino di scoperta della realtà che lo circonda, per cui il valorizzare il protagonismo del bambino è funzionale alla sua crescita. Per cui e lui dovrebbe essere assolutamente libero e quindi nel tempo responsabile nelle modalità di gioco che attiva. E infatti si vede subito nelle modalità di gioco che non rispettano queste caratteristiche. Faccio un esempio con i giocattoli elettronici, tecnologici, che purtroppo limitano il movimento, non permettono al bambino di esplorare l'ambiente in cui sono inseriti, spesso e volentieri ricevono moltissime stimolazioni, che può essere di suoni, colori, giochi, cambi di scena, che non aiutano la concentrazione del bambino e tantomeno la sua capacità di rilassamento, di riposo e di sonno. Spesso sono delle attività solitarie, per cui non è aiutato in loro la capacità di attendere, di esprimere i propri stati d'animo, ma anche di tollerare la frustrazione quando magari un gioco non viene come uno lo desidera, e sicuramente riduce qualsiasi capacità di scambi linguistici così di persona, perché gli occhi sono esclusivamente concentrati nel monitor del gioco, per cui è come se si isolassero da tutto il contesto in cui sono inseriti.
1: Nel complesso, prego. Il discorso potremmo farlo anche, mi pare, da uno spunto che dicevi, che non si tratta tanto dell'imparare quanto dell'apprendere, e l'apprendere può essere di campo molto ampio, no? Perché le occasioni per apprendere penso che siano moltissime per il bambino, e che mi pare possa anche essere definito un osservatore di grande livello, no?
2: Tantissimo, anche perché quando si parla che i bambini apprendono sempre, questo implica perché loro naturalmente sono predisposti a leggere e decodificare la realtà in cui sono inseriti, e lo fanno ponendo moltissime domande. Ci sono tanti genitori che arrivano per esempio alla scuola dell'infanzia dicendo: ma prima sembrava che non notasse nulla, e poi a un certo punto riempiono di domande nonni, genitori, di chiunque, così all'improvviso. Di fatto prima loro hanno immagazzinato queste domande osservando la realtà, ed è molto importante che quando pongono queste domande lo facciano, cioè che a chi pongono queste domande non devono pensare di dover offrire delle risposte enciclopediche lunghe, anzi le risposte devono essere molto brevi, inevitabilmente parziali, perché la capacità di comprensione è quella di un bambino, ma seppur brevi e parziali devono essere assolutamente vere. Un pezzetto di verità devono contenerla, non ci devono essere né infantilismi né così storpiature da bambino, assolutamente.
1: Per cui
2: devono essere vere.
1: C'è un tempo, potremmo definire che c'è un tempo del perché.
2: Assolutamente.
1: Se possiamo pensarlo così, no, la stagione, il tempo del perché, perché questo, perché quello, no? Ecco, certo. E il riferimento, il gioco, il riferimento al talento che può far scoprire, maturare, far crescere.
2: Certo, e allora di fatto per giocare può succedere che dei bambini dicano: ma c'è chi ha talento, chi non lo ha. Non è vero, tutti i bambini hanno i loro talenti, perché il talento non è una dote innata, qualcuno ce l'ha e qualcuno non ce l'ha. Ma è proprio se un adulto manifesta che sta volentieri con un bambino, un adulto che può essere il genitore, il nonno, ovviamente l'insegnante, eccetera, questa crea la possibilità per il bambino di avere un'autostima, perché se io valgo per l'adulto che ho di fronte, vuol dire che posso permettermi di valere anche per me. Per cui sono in grado di fare delle cose, di impararne altre, di esplorarne altre. Quindi questo è fondamentale, perché aiuta il bambino ad attivare quell'innata competenza che ha di ricerca all'interno della realtà, di tutte le caratteristiche della realtà e di quello che accade nella realtà. Questo è impossibile per qualsiasi tipo di addestramento. cioè la ricerca che il bambino attiva con grandissima motivazione di fronte a quello che accade è una cosa immensa rispetto a un semplice addestramento di cose da fare, no? Per cui faccio un esempio semplicissimo e l'ho fatto anche l'altro giorno. I bambini in giardino trovano i lombrichi, per cui il problema è non è andare a tirar fuori delle schede in cui come è fatto un lombrico, che caratteristiche ha, no, portare i bambini in giardino e attivarsi alle domande che loro pongono di quel lombrico, si viene incontro direttamente alle loro curiosità, alle loro domande, e per cui sono attentissimi e se lo ricorderanno per la vita, perché c'è una ricerca che per loro in quel momento è importante e fondamentale. Per cui una partecipazione diretta a delle situazioni concrete, non situazioni astratte, concrete, che poi nel tempo loro renderanno anche simboliche. Per cui, per esempio, un pettine che trovano in casa, sì, nel tempo lo possono far diventare un coltellino per tagliare la torta, no? Per cui questo è l'effetto del simbolo, un oggetto che loro intuiscono anche in un altro tipo di funzione. Però questo fa capire che è un loro interesse, e l'adulto deve stare di fronte a questo loro interesse con l'attenzione di ampliarlo, approfondirlo, per farne capire tutte le caratteristiche.
1: Andiamo alla conclusione, grazie e complimenti, sì, per tutto questo. Rientriamo un attimo dall'inizio, cioè sì, abbiamo visto delle fotografie dei momenti,
2: sì,
1: e questo rappresenta la bellezza, diciamo così, del momento, di un tempo e via. Abbiamo visto che ci sono in molti che questi momenti, oltre al di là della fotografia, li riportano su dei libri, c'è chi scrive e volevo chiedere ad una maestra dell'infanzia,
2: sì,
1: per suo compito, per sua natura, per sua presenza, ma questa maestra sta scrivendo nel cuore dei bambini?
2: Assolutamente sì. Per questo è, a mio parere, ovviamente il mestiere o comunque la vocazione più bella al mondo, ovviamente. anche perché allora si vede che i bambini sono molto molto attenti a come noi stiamo con loro, al tipo di atteggiamento che abbiamo, ma anche come affrontiamo le difficoltà della vita, ad esempio gli errori. Per cui un bambino capisce che non ha valore un'ansia da prestazione o la presunzione di nascondere degli errori quando lo vede fare la maestra, il genitore, il nonno, perché è fondamentale per loro, di fronte alle difficoltà che nella loro circostanza quotidiana può voler dire perdere ad un gioco, ad esempio, che anche se hai perso ora, non sei un perdente per la vita, anzi, sei una creatura che nel tempo può ritentare, o anche se in quel settore non ha delle abilità o delle competenze eccezionali, ne ha di altre che comunque sono, che lo rendono unico, imprescindibile. E questo secondo me è un insegnamento per la vita che va bene in un range dai 0 ai 99 anni, presumo.
1: Va bene, va bene. Per cui una diciamo così che la professione dell'insegnante è una professione, a mio avviso, doppiamente pagata. Una con lo stipendio e una con la soddisfazione di essere seminatrici del bello e del bene far sviluppare i più grandi i talenti che ogni bambino ha. Dico giusto, sì, o dico sbagliato?
2: Assolutamente, no, assolutamente. Bisogna avere anche l'umiltà però di stare di fronte al fatto che con i bambini, non solo gli insegnanti ma anche i genitori e i nonni, si semina ma non subito si vede il frutto della propria semina. però il seme c'è ed è nel, come dire, nel posto più prezioso che uno ha, e cioè nel cuore, perché, e poi lo si vede nel tempo, perché i bambini a questa età qui non richiedono tanto degli addestramenti, come dicevamo prima, ma dei testimoni. Per cui il bambino, quando riconosce l'autorevolezza ma anche l'importanza dell'adulto che ha di fronte, fondamentalmente chiede a lui di essere testimone della, del suo, delle sue fatiche di apprendere, conoscere, eccetera. Per cui è difficile che un bambino dica a una mamma, ma anche una maestra, dimmi cosa devo fare. Un bambino dice guardami, sto già facendo qualcosa, tu guardami, aiutami e si testimoni con me di quello che sta accadendo nella mia vita, e questo è bellissimo a mio parere.
1: E con questo noi Radio Voce nel Deserto diciamo grazie alla maestra Peressin Paola per il suo intervento. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Di cuore.
2: Buona giornata.
1: E eventualmente ci risentiremo in altre circostanze. Anche
2: volentieri, volentieri, se posso volentieri.
1: Grazie e buon lavoro.
2: Grazie, arrivederci.

0: rientriamo in studio. A te, Franco, il microfono.
1: Ecco, cari amici, proseguiamo con qualche altra notizia. Siamo al 1° giugno, domani il 2, dopodomani è il 3. Perché vado al 3 giugno? Perché dopodomani il Senato dovrebbe votare un disegno di legge sul consenso informato, e cioè c'è un disegno di legge che dice che quanto si fa nella scuola su particolari temi, come quelli sessuali, di genere, cose del genere, devono essere informati i genitori, e cioè prima che certe informazioni vengano date, insegnamenti vengano dati nella scuola, i genitori devono essere informati e la famiglia praticamente deve dire di sì o di no. Ecco, ci sono contro questa proposta di legge delle lobby progressiste che stanno chiedendo ai politici di affossare questo disegno di legge, cioè di metterlo da parte e basta. Sostengono che chiedere il permesso ai genitori su ciò che può essere insegnato ai loro figli possa danneggiare loro e i loro compagni. Ma questa affermazione altro non è che una sfida al buon senso. Com'è possibile che ai bambini vengano insegnati temi legati al genere e alla sessualità senza che le loro mamme e i loro papà ne siano nemmeno a conoscenza? In che tipo di mondo può essere considerata accettabile una mentalità del genere? Di certo non nel mondo in cui noi vogliamo vivere. Ed è esattamente per questo che dobbiamo restare uniti, cioè le famiglie, i genitori tutti, è bene che restino uniti nel chiedere l'approvazione di questo genere, cioè di non lasciare degli spazi liberi alla scuola che trasmettano quello che vogliono da parte di chiunque, a volte anche con l'esclusione dall'aula dei eventuali, se ci fossero, dei genitori, oppure anche degli stessi insegnanti. Allora, questo del 3 giugno è un momento importante, decisivo, per il quale le associazioni di genitori, le associazioni familiari chiedono ai senatori di essere non solo presenti alla votazione, non solo di superare le eventuali difficoltà, richieste di rinvio o cose del genere, ma di fare effettivamente scelte a pro in favore della famiglia, a pro ed in favore degli studenti, dei figli, perché i messaggi che loro vengono ci siano messaggi corretti, non in mano e in bocca di chiunque, che mira a orientamenti e traguardi, obiettivi ben lontani da quello che è il creare sane famiglie, il dare formazione sane a tutti i giovani. Ecco, allora teniamo ben presente questo: dopodomani, dopo il 2 giugno, c'è questa proposta al Parlamento presentata dal Ministro Valditara, che è bene, rispettosa della volontà delle famiglie, che mira obiettivamente al bene degli studenti, mira al bene del futuro. Ecco, se c'è qualcuno che conosce, e possono essere in molti, che conoscono dei senatori, il dare un colpo di telefono, l'inviare una mail per dire caro amico senatore o caro senatore, visto che ti ho eletto, so che il bene dei figli vale più di qualunque altra cosa, so che il 3 giugno tu ti troverai a votare in Senato, so, confido, quasi pretendo che tu dia un voto coerente con quello che io ti ho dato, e cioè un voto che sia di approvazione della proposta di legge sul consenso informato. Auguriamoci di essere in molti a fare questo e di avere dai senatori una risposta saggia in termini ovviamente di voti. Grazie, ci sentiamo fra un po'.

0: Rientriamo in studio, a te Franco la parola.
1: Grazie. Un altro argomento è quello del suicidio assistito cosiddetto. Grande sgomento, inizia così un intervento di Gianluigi Gigli. Grande sgomento ha suscitato la morte di una donna britannica di 56 anni che ha deciso di suicidarsi in Svizzera. Wendy non riusciva più a trovare ragioni per vivere dopo la tragica morte di suo figlio Marcus nel 2022, a soli 23 anni. Alla sofferenza per una morte del figlio prematura si aggiungevano forse i sensi di colpa. Marcus, infatti, era morto soffocato da un pomodorino servitogli proprio dalla madre. Le cronache raccontano che la povera donna ha preso la sua decisione avendo già alle spalle un tentato suicidio e dopo essersi sottoposta inutilmente a cure psichiatriche. Evidentemente Wendy non era riuscita a dare un senso alla vita, neanche facendo leva su nuove relazioni o sul fondamento di più solide convinzioni. In tutti i pazienti ammessi al suicidio assistito coesiste una dimensione di depressione, senza di essa il desiderio di morte non riuscirebbe a prevalere sull'istinto vitale. Quello di Wendy è tra i pochi casi aiutati a morire sulla base di una sofferenza di natura esclusivamente psichica, casi che tuttavia si moltiplicano nella logica di un'autodeterminazione assurda a totem da adorare. Ricordo che stiamo leggendo un articolo di Gianluigi Gigli sul suicidio assistito. Nonostante la deriva in corsa, aperta dalla legge 217/2019, una richiesta come quella di Wendy non avrebbe oggi potuto trovare accoglimento nel nostro Paese, nonostante le aperture prodottosi in conseguenza di ben 6 interventi della Corte Costituzionale in tema di suicidio assistito. Difficilmente infatti la sua sofferenza psichica avrebbe potuto essere definita come sicuramente irreversibile, visto che la depressione irreversibile non esiste in assoluto. Inoltre, anche nella versione edulcorata della sentenza 135 del 2024, le sarebbe comunque mancato l'altro requisito di ammissibilità fissato dalla Corte, nella dipendenza da sostegni vitali. Insieme alla umana e cristiana pietà, la dolorosa scelta di Wendy dovrebbe perciò indurci ad un supplemento di riflessione nelle discussioni che riguardano il suicidio assistito. Occorre un mutamento culturale che torni a riconoscere la dignità della vita umana anche in condizioni di malattia o limitazione funzionale e che mostri che la vita è il bene più apprezzato della società. Occorre un impegno delle istituzioni per il sostegno alle fragilità e per il superamento delle logiche aziendali in sanità. Occorre un coinvolgimento maggiore della Chiesa attorno alle vite a termine, alle vite in solitudine, alle vite inutili. Si tratta di avviare con urgenza un nuovo movimento per la vita a sostegno delle vite al tramonto. Senza questa rivoluzione culturale, l'orizzonte che si prospetta non sarà roseo e la società intera rischierà un regresso civile, l'abbandono dei più fragili. Ci invita ad invertire la rotta anzitutto il Vangelo, ma anche chi non ha fede dovrebbe sentire l'urgenza di uno sforzo corale per una società meno disumana. La stessa Corte Costituzionale ci ha ricordato che dall'articolo 2 della Costituzione discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello diametralmente opposto di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Questa è la conclusione anche dell'articolo di Gianluigi Gigi che avete e abbiamo voluto trasmettervi, ricordandovi che più volte siamo intervenuti da questi microfoni proprio a difesa della vita e non solo a difesa, a sostegno di ogni iniziativa che avesse contribuito e continuiamo che possa contribuire a rafforzare ogni tesi, ogni logica, ogni momento di speranza che ci porta verso la vita, la sua bellezza, il suo sì, sì alla vita. Le associazioni che rappresentiamo, come Centro Aiuto per la Vita, Movimento per la Vita, le associazioni, associazioni di genitori, associazioni di famiglie che sono unite al Forum delle Associazioni Familiari, hanno portato avanti questo discorso di sostegno e continueranno a farlo ed invitano chiunque a volerlo fare e se ritengono opportuno a sentirsi a bussare ad una di queste porte per dire sosteniamo la vita dal suo sorgere, sosteniamo la vita durante il percorso naturale e fino alla sua fine naturale. Questa fine naturale non ha bisogno di forzature, non ha bisogno di acquisti, non ha bisogno di compravendite e non esiste di conseguenza neppure il diritto ad avere una morte procurata. Battuta questa che noi sentiamo in molti e in tante circostanze ad affermare. Non esiste un diritto alla morte perché è voluto dagli uomini, perché il diritto alla morte è in sé legato alla nostra esistenza e a chi ce l'ha data, chi ce l'ha donata e chi ci chiamerà al trasferimento, che sarà il trasferimento migliore in quel mondo che noi chiamiamo al di là. E con questo, cari amici, chiudiamo la nostra trasmissione oggi. Pensiamo di avervi offerto qualche spunto sia a partire dal bambino sia a partire che al fine vita, passando ovviamente per quello che è l'età giovanile e le necessità che si presentano nel mondo della scuola per il bene di chi frequenta la scuola stessa. Vi ringraziamo e ci risentiremo più avanti fra un mese. Grazie, vi salutiamo.
0: Ringraziamo Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia e l'ospite che è intervenuta quest'oggi e voi per averci seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria, e il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.

Sant'Annibale di Francia nacque a Messina il 5 luglio 1851 da una famiglia della nobiltà cittadina. Giovanissimo, mentre era in adorazione dinanzi all'Eucarestia, il 5 luglio 1851, da famiglia della nobiltà cittadina. Giovanissimo, mentre era in adorazione dinanzi all'Eucarestia.

Annibale era ancora diacono quando un incontro provvidenziale con un mendicante lo portò alla scoperta drammatica delle case a Vignone, il quartiere più povero e malfamato di Messina, ritenuto da tutti terra maledetta perché costituiva un covo di ogni miseria morale e materiale. Dopo l'ordinazione sacerdotale nel 1878, il 16 marzo, ottiene dal suo vescovo di stabilirvisi facendone il campo del suo apostolato di promozione umana e di evangelizzazione di quella povera gente, volendo così condividere la compassione di Cristo per quelle folle stanche e abbandonate come gregge senza pastore. Fu proprio lì che il Di Francia iniziò le opere di soccorso e di educazione dell'infanzia e della gioventù maschile e femminile, fondando gli orfanotrofi antoniani per accogliere e promuovere civilmente e religiosamente, come ci teneva a sottolineare, i più bisognosi. Per mantenerli egli di famiglia nobile, si fece mendicante, andando di porta in porta a chiedere aiuti e sovvenzioni. Tali istituti poi si svilupparono in laboratori di arti e mestieri, collegi, centri di formazione professionale, colonie agricole e scuole di ogni tipo. Sacerdote zelante, poeta prolifico, giornalista battagliero, predicatore della parola facile e convincente, padre Annibale nella sua vita terrena ha saputo conciliare in un unico termine il binomio azione-contemplazione, mostrando la sua completezza di uomo spirituale, attivo ed instancabile, ma dotato di un'intensa capacità contemplativa. Coltivò e predicò l'amore per la parola di Dio, per l'Eucarestia, per la Vergine Maria, per i Santi e la Chiesa, manifestando verso il Papa ed i Vescovi uno spirito di obbedienza e di particolare rispetto fino alla venerazione.

tormentato dal pensiero che nel mondo vi erano milioni e milioni di persone bisognose di pane materiale e spirituale, afflitto per la scarsità di anime generose che si dedicassero alla loro salvezza spirituale e materiale, il di Francia trovò la risposta nel comando di Gesù: «Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe», convinto che le vocazioni dei nuovi apostoli sono dono di Dio e frutto della preghiera. Egli, già da allora, considerò operai della messe non soltanto i sacerdoti ed i consacrati, ma anche tutti coloro che sono chiamati ad impegnarsi in attività a beneficio del prossimo nella Chiesa e nella società, genitori, insegnanti, governanti. Il rogate, la preghiera per le vocazioni, divenne il programma della sua vita, idea, risorsa e chiodo fisso per tutte le sue opere. Attratti dal suo carisma, uomini e donne si unirono a lui. Padre Annibale fondò le due congregazioni delle figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti, che esprimono con un quarto voto l'impegno di pregare e di agire in attività specifiche per le vocazioni con centri di spiritualità, di discernimento e di promozione vocazionale, con attività editoriali e con seminari. L'esperienza spirituale di Padre Annibale e la sua speciale missione sono oggi condivise anche da numerosi laici, uomini e donne che si impegnano a vivere lo spirito del rogate nella Chiesa in forma privata o associata. Tra le diverse associazioni laicali vi è quella delle missionarie rogazioniste, costituita da donne che vivono la consacrazione nel mondo attraverso la professione dei consigli evangelici e del quarto voto del rogate.

Francia, nell'impegnarsi ed impegnare alla preghiera per le vocazioni, tende a far comprendere che chi domanda al Signore di provvedere alla sua chiesa di operai della messe, chiede non soltanto che essi siano numerosi, ma soprattutto che siano santi. Inoltre egli insinua che chi prega per le vocazioni deve mettersi in prima persona in ascolto di Dio che chiama, pronto a dire «Eccomi Signore, se vuoi, manda me». Perciò padre Annibale, chiamato a ragione vero padre degli orfani e dei poveri, volle che i membri degli istituti da lui fondati esprimessero concretamente il loro impegno per le vocazioni, facendosi essi stessi operai delle messe, preferibilmente a favore dei piccoli e dei poveri in tutte le possibili attività di carità spirituale e materiale, orfanotrofi, scuole, istituti professionali, centri per portatori di handicap. Il di Francia, pur essendo un uomo di azione, visse in un crescente ed eroico esercizio di tutte le virtù cristiane, che convogliava nello zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Innamorato a sua volta di Cristo, suo motto e sua esortazione era «Innamoratevi di Gesù Cristo». Padre Annibale, bruciato dall'amore di Dio e del prossimo, spende la sua vita nell'adoperarsi instancabilmente affinché si obbedisca al comando di Gesù. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, perciò compone, stampa e diffonde preghiera a tale scopo in varie lingue, sollecita papi e vescovi a farsene maggiore carico, istituisce per la gerarchia la Sacra Alleanza Sacerdotale e per i laici l'Unione di Preghiera per le Vocazioni. Impegna i suoi figli e figlie spirituali affinché con tutti i mezzi a disposizione si adoperino a far sì che questo spirito di preghiera divenga incessante ed universale. Il suo scopo ha trovato finalmente la massima rispondenza ecclesiale nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, istituita da Paolo VI nel 1964.

logorato dalle fatiche e pieno di meriti, si spense a Messina il 1 giugno 1927, confortato dalla visione della Vergine Maria, sempre da lui amata, lodata e venerata. L'espressione più ricorrente, ascoltata durante e dopo i funerali, fu «è morto il santo». La Chiesa onora Annibale di Francia con il titolo di insigne apostolo della preghiera per le vocazioni. Giovanni Paolo II, che lo ha proclamato beato il 7 ottobre 1990, lo ha dichiarato autentico anticipatore e zelante maestro della moderna pastorale vocazionale. E il 16 maggio 2004 lo ha iscritto nell'Albo dei Santi.

La solitudine è uno dei sentimenti più universali e più umani che possiamo sperimentare. È una compagna di strada piuttosto singolare, un sentimento complesso che a volte ci regala pace e altre volte ci getta addosso una cappa oscura. E ci troviamo a non sapere come reagire al turbamento che provoca dentro di noi. Tutti ci sentiamo soli a volte. Ciò non significa necessariamente che si debba star male. Talora la solitudine è una condizione che cerchiamo, che addirittura desideriamo. In questi casi, l'assenza di vincoli obbligati, il prendere le distanze dagli altri o il silenzio, lungi dall'essere un qualcosa di oppressivo e minaccioso, si trasformano in un panorama tranquillo e pieno di pace che fa da sfondo alla nostra vita. Ci sono momenti, però, in cui non riusciamo a convivere con la solitudine, accettandola con tranquillità. Al contrario, ne soffriamo il morso doloroso, perché non la desideriamo né sappiamo che farcene. Chi di noi non ha provato sulla sua pelle, almeno qualche volta, il graffio amaro della solitudine? Parlo della solitudine che non vogliamo, quella che ci cade addosso inaspettata e non desiderata, quella che ci fa ribellare, in parte furiosi, in parte abbattuti, sognando, desiderando con tutte le nostre forze una parola amica, un abbraccio che ci faccia sentire protetti, una spalla su cui appoggiarci per liberarci dalla stanchezza o dal dolore che ci portiamo dentro, quella che ci semina dentro insicurezze su noi stessi e sul nostro valore, quella che solleva sensi di colpa per decisioni che non abbiamo il coraggio di condividere con nessuno, quella che scatena paure che ci assalgono, anche se ci sembrano ridicole, e che proprio per questo non riusciamo a rivelare a chi ci è vicino. Parlo della solitudine che desidera con tutta se stessa di poter condividere anche solo un caffè con qualcuno che ci vuole bene, quella che ci esaspera quando passiamo ore a controllare ogni 5 minuti la posta in arrivo o il nostro profilo sui social per vedere se c'è qualche messaggio, qualche minimo segnale di attenzione, una chiamata o una risposta che non arriva mai. Quella solitudine che ci può assalire sia quando siamo in mezzo alla gente, non abbiamo neanche un momento per noi stessi, sia quando ci muoviamo in uno spazio vuoto, nel quale le sensazioni di silenzio e deserto ci minacciano con la loro vuota vastità. Quella solitudine che ci fa sentire orfani e che ci fa vergognare quando si impadronisce del nostro orizzonte. Da un lato ci sentiamo orfani perché il nostro cuore piange l'assenza di qualcuno che ci possa accompagnare. Dall'altro ci vergogniamo perché la solitudine sembra ratificare il nostro fallimento, la nostra incapacità di incontrare qualcuno. Qualcosa di male avrò pur fatto. Ci sarà un motivo se non ho nessuno vicino a me. Questa è la conclusione crudele e ingiusta con la quale ci fustighiamo. E così iniziamo a scrutarci, ad analizzarci, a trovarci tutti i difetti possibili e immaginabili. E poi ci arrabbiamo con il mondo intero, con noi stessi, con Dio. E poi tentiamo di mascherare la solitudine con l'indifferenza. Stringiamo le spalle, abbassiamo la testa, ci rivestiamo di una corazza dura, nascondiamo la solitudine dietro una maschera di umorismo o di freddezza, la confiniamo dietro mille impegni, oppure ci rifugiamo in trucchetti da 2 soldi che ci aiutino a passare le ore e colmare il vuoto. Nonostante questo, lei non se ne va, anzi, continua a ronzarci intorno, a graffiarci, a morderci e a far tremare le nostre fondamenta. Questo tipo di solitudine, difficile compagna di alcune tappe del nostro cammino, in certi momenti e situazioni è inevitabile. Possiamo però imparare a danzare con lei. La sua presenza non è né la fine del mondo, né un'indicazione di fallimento. È semplicemente un'altra musica. Una musica tra le tante che formano parte della colonna sonora della storia e della nostra vita. E anche se facciamo fatica a crederlo, la solitudine è presente in tutte le storie, in tutte le vite, pur rivestendo forme diverse in ognuna di esse. Nell'essere umano vi è un desiderio profondo di incontro, di vicinanza, di intimità, di appartenenza. Essere una persona significa essere in relazione,
E sono proprio le relazioni a definirci e a sostenerci. Nessuno può intendere se stesso senza tracciare attorno a sé una mappa di nomi e di affetti. Siamo persone perché siamo amici, madri, padri, maestri, amanti, figli, capi, discepoli, medici, pazienti, membri di una comunità, colleghi, nemici, parte di una coppia. Non tutti i rapporti hanno lo stesso peso, né significano tutti la medesima cosa. Non tutte le relazioni colmano allo stesso modo il vuoto della solitudine. Quanto più accessorio o quanto meno significativo è un rapporto, tanto meno influisce su un'esperienza così intima e profonda come quella della solitudine. Vi sono relazioni che semplicemente non riescono a soddisfare la nostra profonda necessità di incontro e di appartenenza. Ve ne sono altre, però, che lo fanno. Con tutta probabilità parliamo di un numero ristretto, ma chi più chi meno, tutti possiamo indicare dei nomi che sono incisi a fuoco nella nostra storia personale. Solitudine e incontro non sono nemici. Sono invece due dimensioni della nostra vita, di tutte le vite. Dobbiamo solo imparare a conoscerli, specialmente la solitudine. Perché, lungi dall'essere un peso o una minaccia, essa si trasforma in opportunità e fonte di insegnamento. Perché in essa possiamo incontrarci, incontrare noi stessi e gli altri. Perché, invece di buttarci giù di morale e toglierci le forze, essa si trasformi in un'alleata in questa battaglia affascinante e complessa che si chiama vita. Dobbiamo solo imparare ad ascoltare una musica diversa, che ci aiuti a danzare proprio con la solitudine. Una musica fatta di accettazione e di desideri, di lucidità e di consapevolezza, di memoria e di speranza, di fede e di burrasche. Tutto questo è racchiuso in queste riflessioni: la solitudine e l'incontro, il silenzio e la musica. Che tu sia uomo o donna, giovane, adulto o anziano, sicuramente troverai rispecchiata qualcuna delle esperienze che hai vissuto o che ti trovi a vivere. Spero che le mie riflessioni possano aiutarti a trovare una musica che è senso e orizzonte, che ti accompagni nella solitudine e nella vita.

Rosario Tronolone ha proposto Danzare con la solitudine. Meditazioni di padre José María Rodríguez Olaizola.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questo nuovo mese estivo. Oggi è lunedì 1 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Dio orienti le decisioni dei leader verso una pace giusta e duratura, l'ha affermato il Papa dopo la preghiera dell'Angelus ieri, ricordando che in maggio, attraverso la catena ininterrotta del Rosario, la Chiesa ha invocato la pace affidando all'intercessione di Maria i popoli martoriati dalla guerra e ha pregato perché la sapienza del Signore illumini la coscienza di chi ha autorità per fermare i conflitti, poi il ricordo della giornata del sollievo per diffondere la cultura della prossimità e della cura. All'Angelus domenicale invece il Papa ha detto: polarizzazioni e disprezzo delle diversità portano distruzione. 20.000 i fedeli ieri in piazza San Pietro. Leone XIV si è così soffermato sul mistero di Dio Trinità, che rimanda a una comunione dinamica, inesauribile e feconda che ora ci coinvolge, ha detto. Nella solennità di ieri poi l'invito del Pontefice è stato a riscoprire che la Trinità ci fa amare tutto e tutti e che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. La pace è sempre possibile perché è dono di Dio. Leone XIV ha guidato il 30 maggio la preghiera dalla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per la fine del mese mariano dedicata alla pace nel mondo e ha invitato a farsi tutti costruttori di pace ascoltando il grido di chi ne è privato, dai bimbi innocenti ai profughi. Ognuno, ha detto il Papa, deve fare la sua parte astenendosi da ogni violenza verbale o fisica anche nei social media. Collegamenti in diretta video con 19 santuari mariani nel mondo per l'occasione. Cammino neocatecumenale. Il Papa per i 60 anni ha detto: la missione è il compito della Chiesa. Nella cattedrale dell'Almudena l'arcivescovo di Madrid, il cardinale José Cobo Cano, ha presieduto la celebrazione eucaristica per il 60° anniversario della nascita di questa esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Alla fine della messa è stato letto il messaggio di Leone XIV e del cardinale Farrell. Fiori e cartelloni, Madrid si veste di bianco e giallo per accogliere Leone. La capitale spagnola ha già iniziato a trasformarsi per dare il benvenuto al Papa in visita dal 6 al 9 giugno, prima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Migliaia di fiori, cartelloni e una città tutta decorata, pronta per la grande accoglienza. Leone XIV si è rivolto alla comunità di Villa Nazareth dicendo: sia una fucina di pensiero cristiano. Il Papa ha ricevuto in Vaticano la realtà formativa fondata 80 anni fa da Domenico Tardini come segno e strumento di educazione e di pace. Il Pontefice ha incoraggiato i membri a perseverare nell'offerta di sostegno intellettuale, morale ed economico ai giovani che hanno bisogno di luce e guida, soprattutto per fare unità tra mente e spirito, tra fede, studio, professione e vita. L'attuale presidente, il cardinale Parolin, alla messa per l'anniversario ha detto: bisogna vivere una comunione sempre più vera e profonda. Dal Kosovo il vescovo Ghierghi ha detto: portare la fede a chi ha perso le radici cristiane è la cosa importante. Al santuario nazionale, dove Madre Teresa decise di dedicare la sua vita a Cristo, fedeli da tutto il paese si sono radunati per la conclusione del mese mariano, un pellegrinaggio e poi la Santa Messa in un luogo che testimonia pace e racconta innumerevoli miracoli. Austria, oltre 300.000 persone alla lunga notte delle chiese. Migliaia di visitatori hanno affollato le chiese aperte in tutto il paese per la manifestazione che ha avuto come motto Mut in Ander, un segnale di fede viva e partecipazione. Notizie dal mondo. Funzionari statunitensi rimasti anonimi hanno detto al New York Times che nelle ultime 3 settimane le forze armate statunitensi hanno guidato a distanza il passaggio di circa 70 navi nello stretto di Hormuz. È un flusso molto inferiore rispetto a prima della guerra, quando dallo stretto passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno, che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. La situazione è quindi ancora molto precaria, con gravi conseguenze per il mercato globale dell'energia. Oggi in Etiopia si vota per eleggere il Parlamento federale e i parlamenti regionali. A livello federale il risultato è scontato. Rivincerà il partito della prosperità del primo ministro Abiy Ahmed, che attualmente ha una maggioranza schiacciante. L'ultima volta che si votò, nel 2021, il partito di Abiy ottenne più del 90% dei seggi, in elezioni che secondo l'opposizione non furono libere. È molto probabile che anche questa volta ottenga percentuali simili. I risultati si sapranno comunque solo tra qualche giorno. In un edificio di Kaung Tat, un paese nel nord-est del Myanmar, vicino al confine con la Cina, una grossa esplosione ha causato la morte di almeno 55 persone, tra cui diversi bambini. Un'altra settantina di persone è rimasta ferita. Non è chiaro da cosa sia stata causata. Il gruppo armato che controlla quella zona, l'Esercito di Liberazione Nazionale Tang, che si oppone alla giunta militare che governa il Myanmar, ha detto che sono detonati alcuni esplosivi utilizzati per le attività di estrazione mineraria nelle cave e che è stato un incidente. Le elezioni presidenziali in Colombia si sono concluse, come previsto, senza che nessun candidato ottenesse più del 50% dei voti. Ci sarà quindi un ballottaggio tra i due candidati più votati, Abelardo de la Espriella, di estrema destra, che ha preso il 43,7%, e Ivan Cepeda, di sinistra, che ha preso il 40,9%. Il ballottaggio è in programma per il 21 giugno. L'esercito israeliano, che in questi giorni ha ripreso le operazioni di terra in Libano e sta avanzando sempre più a nord, ha occupato il forte di Beaufort, costruito nel periodo delle crociate. È uno sviluppo con un grande valore simbolico per via della storia del luogo, ma anche una rilevanza strategica, perché si trova su un promontorio da cui si vedono bene il Libano meridionale e il nord di Israele. Segnala inoltre come l'esercito israeliano si stia spingendo sempre più in profondità in territorio libanese. Non avanzava tanto, infatti, dal 2000. Quando si ritirò dalla zona del forte. Sabato l'Agenzia Sanitaria Municipale di Rotterdam ha comunicato di aver completato l'ultima ispezione sulla Ondius, la nave da crociera su cui nelle scorse settimane era emerso un focolaio di antivirus. Ha detto che la nave è stata pulita e disinfestata come stabilito dalle linee guida del servizio sanitario locale. Ora potrà tornare a navigare. Sabato mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, sono stati sospesi brevemente i voli dopo che due piloti avevano riferito di aver avvistato un drone. Le ricerche della polizia non l'hanno trovato. La sospensione, durata circa un'ora, ha causato la cancellazione di una trentina di voli, la deviazione di una ventina di altri verso altri aeroporti della Germania e ritardi per più di 100 voli. Era già successo lo scorso ottobre, quando l'aeroporto aveva dovuto sospendere le operazioni con grossi disagi. Negli scorsi mesi in vari paesi europei ci sono stati avvistamenti di droni nei pressi di aeroporti, basi militari o altre strutture sensibili. Sono il risultato di operazioni poi attribuite alla Russia. Da mesi l'Unione Europea discute di come proteggersi meglio da questo tipo di minacce. Donald Trump, senza freni, ha pubblicato 50 messaggi e immagini con l'intelligenza artificiale in 9 ore, dicendo da solo: «Io sono più popolare di Elvis, la mia intelligenza è estrema». Promuovere il vecchio sogno di vedere scolpito il proprio ciuffo nel granito del Monte Rushmore in Sud Dakota, accanto a 4 presidenti giganti della storia degli Stati Uniti, i cosiddetti padri fondatori, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Un'idea alta 18 metri e mezzo che Trump aveva già manifestato durante il primo mandato alla Casa Bianca e ancora nel giugno scorso, quando addirittura qualche parlamentare repubblicano aveva lanciato una proposta di legge in tal senso, da lui caldeggiata.
4: Notizie dall'Italia. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Ne furono protagoniste in particolare le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno. E quanto ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica di domani. Ha inoltre sottolineato che il compito della Repubblica è consolidare la fiducia tra le istituzioni e i cittadini, ravvivando in ciascuno il senso della partecipazione democratica. Prima una busta infilata nella buca delle lettere, poi una scatola lasciata a fianco del portone d'ingresso con un botto seguito dalle fiamme che hanno provocato per fortuna danni limitati. Ma c'è paura e indignazione per l'attentato incendiario avvenuto nella notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino di Enego sull'altopiano di Asiago, da qualche tempo nel mirino di qualcuno che ce l'ha con lui per la vicinanza a Don Maurizio Patriciello e anche la premier Giorgia Meloni. Cappellari, poco più che ventenne, scrive per il quindicinale locale l'Altopiano e collabora con il giornale di Vicenza. Ha partecipato a incontri pubblici sulle attività del prete anticamorra di Caivano. Giugno ricco di scadenze fiscali, a scorrere il calendario dell'Agenzia delle Entrate se ne contano a decine, esclusi i pagamenti della rottamazione Cater. I contribuenti sono chiamati quindi in cassa in attesa della pausa estiva, quando anche l'Agenzia delle Entrate riscossione manda in ferie almeno l'invio delle cartelle. La data più importante è il 16 giugno, riguarda come ogni anno il versamento dell'acconto IMU, a cui seguirà il saldo a dicembre. Per chi dovesse arrivare in ritardo è possibile comunque pagare nei giorni successivi, con una piccola maggiorazione. Un conto per i cittadini, quello dell'imposta municipale unica, che sfiora come gettiti 16 miliardi, una cifra che va in larga parte alle amministrazioni comunali e in minima parte finisce nelle casse dello Stato. Intanto, in attesa di rimborsi del 7.30 a giugno-luglio, si dovrà mettere mano al portafoglio. Si parte quest'oggi, lunedì 1 giugno, con la registrazione tra l'altro dei contratti di locazione, il versamento dell'imposta di registro, il versamento del bollo e del superbollo auto. Dopo una settimana di tregua, al 15 la fatturazione differita IVA del mese precedente. A 40 anni dalla scoperta dell'HIV, secondo le statistiche, ancora 40,8 milioni di persone vivono infettate dal virus, con 1,3 milioni di nuovi casi e 630.000 morti di AIDS ogni anno. Grazie ai farmaci, questo è un numero di decessi il 70% più basso di quello del picco dell'epidemia nel 2004 e si può prevenire l'infezione nei bambini e nelle donne esposte. Però non esiste un vaccino e i farmaci non riescono ad eradicare l'infezione. Ad oggi, soltanto 10 persone al mondo sono guarite dal virus. A sostenerlo è Mauro Giacca, docente di medicina a Londra e a Trieste, in un articolo sui quotidiani del gruppo NEM. Si parla anche del trapianto di midollo osseo, un nuovo metodo di guarigione. Il sistema immunitario delle persone trapiantate diventa resistente all'infezione e il virus sparirebbe. Tuttavia, per lo scienziato, questo trapianto di midollo non si può eseguire in tutti, ma esso indica comunque una nuova strada. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta di cinghiali volanti sulle montagne di Caressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento del soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare lo speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Il giovane era bloccato da un grosso masso che gli impediva di muovere una gamba. Tale masso si sarebbe staccato al suo passaggio e i compagni di escursione hanno segnalato l'incidente. Non solo chi materialmente ha acceso la batteria di fuochi, ma anche i colleghi che erano attorno a lui in quel momento sono stati tagliati fuori dai servizi previsti per le celebrazioni della festa della Repubblica. Arriva il primo provvedimento del comando della Polizia Locale di Roma per 4 vigili urbani coinvolti nell'incidente avvenuto la notte tra venerdì e sabato alle Terme di Caracalla, durante le prove per la parata del 2 giugno, quando 30 cavalli imbizzarriti dall'esplosione dei botti hanno percorso chilometri al galoppo tra i veicoli in transito, ferendo 3 giovani soldati dei lancieri di Montebello e una poliziotta 29enne. Si tratta di una misura cautelativa, non punitiva, specificano dal comando, in attesa di stabilire a vario titolo le responsabilità. Notizie locali. ASFO, 6 milioni per tagliare le liste d'attesa. Primo rapporto trimestrale dell'azienda sanitaria. Conti ok e fuga dei pazienti verso altre realtà arginata. Reclutate 105 unità a fronte di 65 cessazioni. Il saldo è positivo per 40 operatori. Crescono i posti letto che passano da 98 a 114. E rimanendo in tema sanitario, assunzione al reparto di radiologia, il trasloco al nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone è terminato da qualche settimana, ma il padiglione sta già lavorando pressoché a regime. L'organico dei tecnici tra San Vito al Tagliamento e il capoluogo è quasi al completo, con 55 professionisti su una dotazione organica di 58. L'aumento del personale è frutto per l'appunto delle recenti assunzioni e con un concorso regionale arriveranno le 3 figure mancanti. Quindi in radiologia, nuove assunzioni e risonanza magnetica disponibile per 12 ore. In arrivo anche il secondo strumento diagnostico. Gli animalisti non ci stanno e un caso cittadino ormai la cornacchia che ha nidificato nella zona di via Damiani a Pordenone ed è diventata molto aggressiva, rendendosi protagonista di molti attacchi contro le persone che passano in strada. Il sindaco Alessandro Basso ha firmato un'ordinanza in cui dispone l'abbattimento dell'animale, un provvedimento che è arrivato in seguito al fallito tentativo di catturare l'animale con una trappola apposita per trasferirlo poi altrove. La LAV ha però deciso di combattere questa decisione, annunciando un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Nel frattempo, secondo gli animalisti, per evitare di essere attaccati dall'uccello in questo periodo, chi si trova a passare nella zona di controllo dell'animale può dotarsi di un ombrello per evitare attacchi dall'alto nel periodo di nidificazione, in cui la cornacchia è chiaramente più aggressiva. Il giro continua la sua corsa, la nostra fattoria rischia di fermarsi. Così recita lo striscione comparso nella sede della fattoria sociale di via Treme Acque a Ghirano, gestito dalla cooperativa Il Ponte, un manifesto che non è passato inosservato e che è stato condiviso sui social sia dall'ente stesso sia dai cittadini che l'hanno notato, anche sui gruppi di paesi vicini, come Pasiano, la proprietà della sede di Ghirano, che ospita anche il centro diurno, costituendo quindi il nucleo delle attività della cooperativa, intende chiudere. I problemi sarebbero chiaramente di natura economica e soltanto economica. I gestori stessi in un post online affermano: non siamo ancora pronti ad arrenderci, non vorremmo chiudere la nostra fattoria, non vogliamo che 35 anni di lavoro, inclusione e solidarietà vengano cancellati, abbiamo bisogno del vostro aiuto, ora più che mai. È il giorno della verità per il Pordenone. La squadra allenata da Fabio Campaner sfida nella gara di ritorno dei playoff nazionali di eccellenza la Fezzanese, impresa difficile per la compagine neroverde. Al Bottecchia la squadra ligure si è imposta per 2-0. In Liguria servirà l'impresa, i ramarri devono recuperare 2 gol di svantaggio nella gara di ritorno della semifinale dei playoff di eccellenza. E per le notizie dalle zone di Belluno, il bellunese si spopola e invecchia più del resto del Veneto. E la fotografia che emerge dalla ricerca commissionata dalla FNP CISL Veneto, che analizza dati demografici, occupazionali ed economici a livello comunale, mettendo in evidenza un divario sempre più marcato tra le diverse aree della regione. A colpire soprattutto la dinamica demografica. In alcuni piccoli comuni montani, la perdita di popolazione negli ultimi 20 anni è stata drastica. Cosaldo ha perso oltre il 40% dei residenti, Zoppe di Cadore quasi il 39%, ospitale di Cadore più del 36%. Chi resta inoltre è sempre più anziano. Nei centri montani bellunesi la quota di over 65 supera spesso il 35% della popolazione, con punte che raggiungono e superano il 40%. Il mercato del lavoro poi presenta luci e ombre. In alcune aree industriali come la Gordino i livelli occupazionali sono elevati e superano anche l'80%, ben al di sopra della media regionale, ma nelle zone più periferiche legate a turismo e stagionalità il tasso di occupazione scende, evidenziando una fragilità strutturale. Questa è una sfida che riguarda proprio la provincia di Belluno. Senza interventi mirati su servizi, lavoro e attrattività, il rischio è quello di veder proseguire lo svuotamento delle comunità montane, con conseguenze sempre più profonde sul tessuto sociale ed economico del territorio. A 3 mesi dalle Paralimpiadi invernali, Cortina torna al centro dell'attenzione, non per un evento sportivo, ma per una denuncia che arriva da chi l'accessibilità la vive ogni giorno sulla propria pelle. La giornalista attivista per i diritti delle persone con disabilità, Valentina Tomirotti, racconta in una lunga lettera la sua esperienza, 10 giorni di telefonate, richieste, rimbalzi tra uffici e nessuna risposta certa, su come raggiungere la località ampezzana, con una carrozzina elettronica non pieghevole. Tomirotti mette così in fila un contrasto evidente, da un lato la narrazione ufficiale fatta di mappe inclusive, video emozionali e campagne istituzionali, dall'altro la difficoltà concreta di chi deve semplicemente raggiungere la località. Il passaggio più emblematico della sua denuncia è quasi simbolico: con la mia carrozzina ferma arrivo in cima all'Angazuoi oltre 2700 metri, ma rischio di non vivere Cortina perché manca un pezzo di strada tra la stazione e il centro. Un'immagine che riassume la frattura tra ciò che è stato mostrato al mondo e ciò che accade fuori dei riflettori. Alberi di via Feltre, ricorso accolto a tempo record dal Consiglio di Stato ed è nuovo stop al taglio dei tigli. Italia Nostra fa appello contro l'abbattimento degli ultimi 80 esemplari e in poche ore arriva la sospensiva. Caustica la reazione del sindaco. Una giornata all'insegna dell'inclusione, partecipazione e divertimento. Mercoledì 3 giugno, dopodomani, il Luna Park di Belluna, allestito nel piazzale del Palasport, ospiterà la giornata della disabilità, iniziativa promossa dal comune in collaborazione con i gestori delle attrazioni. A partire dalle 9 del mattino e per l'intero arco della giornata, tutte le persone con disabilità potranno accedere gratuitamente alle giostre, trasformando il Luna Park in uno spazio aperto e accessibile, pensato per favorire socialità e condivisione. Ad aprire ufficialmente l'iniziativa sarà sarà un momento istituzionale con la presenza dell'assessore alle politiche sociali, Marco Dal Ponte.

0: Notizie dal mondo dello sport: la festa per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions diventa guerriglia, un morto e 300 feriti, quasi 800 fermi tra scontri e saccheggi. Le Pen accusa la gestione della sicurezza. A rischio finale a Budapest, la festa per la seconda Champions League consecutiva al Paris Saint-Germain, esplosa a Parigi. Tra i paesi, 48 squadre e tanti campioni, quanta attesa per i mondiali extra large, dall'Azteca New York passando per il Canada, tra debutti, ultimi balli e assenze. MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello davanti a Martin, festa con Antonelli, il leader della classifica piloti trionfa e allunga in testa al mondiale. Ciclismo, Giro, Vingegaard vacanza romana con triplete, ora resto qui, poi il tour, nel giorno del trionfo del danese al Circo Massimo, ultima tappa a Milan. E dal basket NBA gli Spurs fanno fuori OKC, Wembanyama in finale contro New York, l'impresa corale di San Antonio in gara meno 7 completa la rimonta sui campioni in carica. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, lunedì 1 giugno, avremo ampie schiarite, però durante il pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale locale. Tempo stabile invece in serata e per tutta la notte verso domani, temperature massime in calo. Domani, martedì 2 giugno, prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso su pianure costa, variabile sui monti, dove dal pomeriggio sarà possibile qualche debole pioggia tra prealpi carniche e Carnia. Dalla tarda sera, marcato peggioramento, con temporali sparsi possibili su tutte le zone e forse anche forti. Tendenza per dopodomani, mercoledì 3 giugno, temporali diffusi e piogge d'abbondanti ed intense, temperature massime in netto calo, possibile qualche temporale forte e miglioramento in serata. La temperatura in pianura, in questi tre giorni, toccherà una minima di 14 gradi e una massima di 28. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa prima edizione di questa settimana e anche prima edizione del mese di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi invitiamo a continuare a seguirci ascoltando la nostra programmazione quotidiana, trasmessa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e auguriamo a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona festa per domani. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora.
0: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Questa antichissima solennità della Santissima Trinità ci riporta a meditare profondamente il primo mistero fondamentale della nostra fede, e cioè l'unità e la Trinità di Dio. Chi è infatti che ci ha svelato questo mistero così profondo e anche, potremmo dire, inconcepibile alla nostra razionalità umana? È soltanto Gesù. È il nostro Signore Gesù Cristo che, venendo in questo mondo, ha svelato all'uomo che cosa? Questo mistero arcano, questo mistero così profondo, questo mistero che era incomprensibile, potremmo dire,

0: allo scibile umano e ancora oggi rimane sempre un mistero. Di fatto noi diciamo alla messa mistero della fede. E quando potremo dire che il nostro Signore in modo visibile ci ha trasmesso questo mistero fondamentale della nostra fede cristiana? È proprio nel suo battesimo al fiume Giordano, quando quel giorno, unica volta nella storia umana, potremmo dire in modo plastico, abbiamo percepito la presenza della Santissima Trinità nella storia dell'uomo. Il Figlio, lo Spirito Santo che in forma di colomba si posava sul nostro Signore e la voce del Padre che diceva: questi è il mio Figlio l'eletto, ascoltatelo. Perché il Signore ci ha, potremmo dire, rivelato questo mistero nascosto da secoli? Perché ogni persona della Santissima Trinità ha una sua funzione particolare. Pur essendo un solo Dio in tre persone, ecco che ogni persona ha, potremmo dire, un compito. Il Padre è colui che crea, il Figlio è colui che salva e lo Spirito Santo è colui che santifica. E tutta quanta la nostra vita, nostra, personale, è permeata da questo mistero. Quando, per grazia di Dio, fummo battezzati, ego te battizzo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando il Signore dà il comando di assolvere i peccati, io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutta quanta la vita sacramentale, c'è sempre la presenza della Santissima Trinità. Quindi la nostra vita è completamente avvolta in questo mistero, anche se noi spesso non ne abbiamo la percezione. Per esempio, quando fummo battezzati e lo Spirito Santo è entrato dentro di noi, ecco che abita in noi. E per questo mistero di inabitazione dello Spirito Santo dentro di noi, ecco che tutta quanta la Trinità Santa è accanto a noi e si fa parte di questo mistero, perché è la Trinità che governa appunto il mondo intero. E questo Dio misterioso, nascosto, ma che si presenta in questo modo all'umanità. Non solo, ma il grande amore che c'è tra il Padre e il Figlio, ecco che fa venire a noi lo Spirito Santo, potenza di amore, quello che fa tutto. Tra poco, sulle offerte del pane e il vino, stendendo le mani, si invocherà lo Spirito Santo affinché quel pane e quel vino diventino il corpo e il sangue del Signore. Questo mistero è nella nostra vita. Ma attenti bene, riflettiamo su quello che diceva poc'anzi la prima lettura. Avete sentito che concludeva che noi siamo la sua eredità. Non è una frase buttata lì a caso, ma ci fa riflettere tantissimo. Se noi siamo la sua eredità, e lo siamo realmente, vuol dire che allora la nostra vita è conforme a questo mistero di amore. Ma se noi mettiamo degli impedimenti, o meglio, se noi non vogliamo essere la sua eredità, se noi non ci ritroviamo, potremmo dire, in questo mistero di amore, c'è il pericolo che noi rimaniamo fuori da questa eredità. Se tu non ti riconosci figlio, non sei partecipe di questa eredità. Ecco quindi, potremmo dire, questo mistero che a un certo punto necessita del nostro sì. E questo mistero ti fa veramente pensare profondamente alla tua figliolanza nei confronti di Dio. Ma tu veramente ti senti figlio di Dio? E come dice l'Apostolo, erede di questo regno? Ma se non hai la conformità, potremmo dire noi, di compartecipazione a questo regno, tu rimani fuori. E qual è, potremmo dire, usando un termine che noi usiamo tutti i giorni, no? Compri qualcosa e ti dicono, ce l'ha il certificato di conformità? È uno solo per noi, i 10 comandamenti. Sono i 10 comandamenti che in modo particolare ci associano a questa eredità e ci fanno partecipe di questa eredità, perché quella, potremmo dire, è la nostra carta d'identità che ti dice sì, veramente io sono figlio di Dio, perché amo i comandamenti del Signore. Chi mi ama osserverà la mia parola, dice nostro Signore. Quindi non c'è niente di automatico. Sono battezzato, allora sono erede, sono a posto, non è vero nulla. Il Dio rispettosamente aspetta sempre il tuo sì. Il tuo sì, che è necessario per partecipare a questo mistero di amore. E cos'è che unisce noi al mistero profondo della Santissima Trinità, se non la legge santissima di Dio, che diventa per noi fonte di grazia? Può, usando un termine umano, un figlio conformarsi al padre, alla sua famiglia naturale, se poi fa tutto il contrario? Non funziona. E questo anche nella nostra vita spirituale. Il guaio di oggi è che noi non vogliamo rientrare, potremmo dire, in questa mentalità di Dio, che è molto semplice. Tu sei conforme alla mia legge, tu ami la mia legge, tu credi che la mia legge per te è fonte di libertà, fai parte della mia eredità. Vi ricordate quando nel Santo Vangelo il figlio al prodigo, anche lui voleva la sua eredità? Dammi quello che mi spetta e poi me la vedo per conto mio. Lo ricordate? Eppure a un certo punto quello lì si trovò fuori di questa eredità, fin tanto che non riconobbe la signoria di Dio nella sua vita. E quando il padre, che lo aspettava dalla torre, lo guardava se tornava a casa, poi lo riabbracciò, lo riammise in questa comunione e tornò a partecipare alla sua vera eredità, quella dei figli di Dio. Ecco com'è importante che noi recepiamo nella nostra mente innanzitutto questo concetto fondamentale, che Dio, il Dio, aspetta sempre il nostro sì, per farci entrare in casa, per farci partecipe di questa, potremmo dire, comunione. Ecco perché la festa di oggi è importante, perché noi ci ritroviamo come comunità cristiana nel mistero della Santissima Trinità. La Chiesa è un riflesso di questo mistero della Santissima Trinità, che diventa comunione perfetta. E dobbiamo noi guardare a questo mistero per saperlo imitare nelle nostre forze umane, ma sempre con la forza della grazia di Dio. Ecco perché c'è sempre, potremmo dire, bisogno ancora di più di creare comunione e di credere alla comunione, che non è una perdita di tempo. Difatti noi la comunione poi come la esprimiamo? Tra poco riceveremo questa comunione a modo sacramentale, che indica la nostra unione profonda con Cristo. E questa unione profonda con Cristo ce l'ha aperta proprio la Santissima Trinità donandoci il Santo Battesimo e tutti i sacramenti poi che ne vengano dopo. Ma se non crediamo a questa nostra comunione, se non crediamo che questa comunione con Dio genera veramente in noi la vera libertà dei Suoi figli e quindi la nostra felicità, questo mistero rimane là e noi rimaniamo qua. Ed ecco perché Gesù dice e ci chiede questa comunione con Lui. E questo credere fermamente che possiamo progredire nella vita spirituale non tanto con le chiacchiere, ma con la forza di Dio. E come ricevo la forza di Dio? I sacramenti. I sacramenti sono la forza di Dio. Non basta leggere la Bibbia, è bello leggerla, ma non basta. Per noi cattolici il fondamento della nostra fede sono i sacramenti. Gesù cosa ci ha detto? Prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Mica ci ha detto va a studiare la Bibbia. Quello, la parola va letta, ma non è tutto. Non è tutto. Senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere. Ecco perché la Messa è il fondamento della nostra fede. E un cattolico non può dire di essere cattolico se vive senza la Messa. È fuori strada. È completamente fuori strada. E non può nemmeno dire ci vado quando me la sento. Nemmeno questo è. Perché non sei tu. È la grazia di Dio che ti fa partecipe di questo mistero di amore. Attenti bene come noi usiamo la nostra volontà, perché la volontà ha sempre un limite. Per noi cristiani vale la potenza della grazia di Dio, alla quale la volontà liberamente ne viene attratta. Ma tutto è grazia. Ecco perché la Messa è il fondamento della nostra vita, e senza la Messa, ricordatevi, non si fa nulla. Non è vero come dicono molti, ah la gente va alla Messa, guarda com'è cattiva, meglio non andarci, sono tutte cretinate. La Messa è il fondamento e la Messa ci rende più buoni, perché c'è l'incontro con Gesù che è bontà infinita. Ecco perché si va a Messa, consapevole che siamo peccatori, si va a Messa perché io voglio essere più buono e per essere più buono ci vuole Gesù. E senza Gesù, ricordatevi, non diventa buono nessuno. Perché noi siamo chiamati per natura al male, al peccato, all'inosservanza dei comandamenti di Dio, a seguire il nostro egoismo. Ecco chi siamo noi senza Gesù. Con la Messa, dove tu ricevi il nostro Signore, sei aiutato a elevarti dal fango della tua vita e a diventare più buono. Ecco perché noi cattolici fermamente crediamo che la Messa è il fondamento della nostra vita. Per questo motivo, consapevoli di essere cattivi, noi siamo qua per essere più buoni. E questo miracolo, miei cari, lo fa soltanto la potenza della Santissima Trinità. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

amici ascoltatori, ancora voi tutti buongiorno e bentrovati in questo lunedì 1 giugno 2026. Siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica ancora prima di ascoltare insieme a mezzogiorno e 30 una nuova puntata in diretta di Chiese Comunità, a cui seguirà poi alle 13 il notiziario e alle 13 appuntamento con In Cammino. Alle 13.40 il Santo del Giorno, curato sempre dalla nostra redazione, e a seguire servizi di informazione. Alle 14 il consueto radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia, alle 15.15 Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, a seguire il Santo Rosario Gaudioso alle 15.30, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 Buongiorno Professore. Alle 17 Acquaviva, voci profetiche del nostro tempo. Alle 18 Chiese e Comunità. Alle 18.20 il Santo del Giorno, curato da Radio Voce nel Deserto. Poi alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 Notiziero Serale. Alle 20.05 il Pensiero della Sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, e a seguire gli argomenti di spiritualità. Alle 22 Pop Teologi Interviste, alle 22.30 Vocazioni e alle 23.30 La Compieta e gli argomenti di spiritualità per concludere la giornata. Poi la programmazione continua come sempre anche per tutte le ore notturne e anche ovviamente domani durante la giornata festiva. E quindi auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto, che trasmette per voi da Pordenone.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è elevata dalla Chiesa. Sentiamo.
2: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: Così all'Angelus il Papa, e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo. Un momento davvero intenso, e anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese il Papa ha poi invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine, che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. A Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
3: È un'iniziativa importante, anzitutto perché si svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
1: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche i dati nazionali, sono preoccupanti. Ecco, per quanto riguarda quella zona e Roma, qual è la situazione che come Caritas affrontate anche dai vostri incontri che avete?
3: Roma purtroppo è la capitale anche dell'azzardo, solo per dare la realtà dei numeri che però qualcosa potranno significare. Nel 2025 sono stati scommessi 8 miliardi 527 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, rispetto al quale bisogna fare qualcosa ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà. È la seconda causa di dipendenza l'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa. Occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, di formare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti, anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza, come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
1: La Tenda del Buon Gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
3: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, e va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché ripeto, guardiamo anche agli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco, in realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco, delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso ai portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale, ma come ripeto, guardiamo alle persone, guardiamo alle famiglie. Cioè qui lei pensi che solo nella provincia di Roma nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è evidentemente un'emergenza, ma noi dobbiamo intervenire non solo riducendo l'offerta, ma la domanda. Cioè, perché le persone scommettono? Perché cercano lì una sorta di svolta per la loro vita? Come in tutte le altre forme di dipendenza, dobbiamo anche come Chiesa Cattolica cercare di aiutare senza giudicare, garantendo vicinanza e aiuto. Dobbiamo cercare di interpretare i motivi profondi per cui persone di tutte le età scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo. C'è un vastissimo ricorso alle scommesse sportive, ci sono i cosiddetti giochi di abilità o di skill games, le slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia ma di testimonianza della carità.
1: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
3: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
1: Ma teniamo aperto davvero Chiesa e Comunità questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accatoli, di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di 8 santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accatoli. Sentiamo.
4: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché 5 di questi hanno la causa di canonizzazione, 3 hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti 3 che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni. Il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Dossetti, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, Lapira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
1: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
4: Sì, noi pensiamo, Emilia ed io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti, perché sempre e dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica, ma che si siano incontrati un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura nella stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai, e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalarlo, perché non ci si riflette. Ogni tanto si sente dire che Lapira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
1: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro?
4: Indubbiamente è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.
1: Era Luigi Accattoli, che ringraziamo per questa riflessione sul suo libro 8, La Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Abbiamo dato spazio proprio alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. Ancora una notizia: la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini rappresenta il fine del metodo scout realizzato attraverso l'intesa pedagogica dei capi con ogni ragazza e ragazzo nelle varie tappe del percorso. Lo ha ricordato Papa Leone XIV ricevendo in udienza in aula Paolo VI l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici per il 50° anniversario dell'associazione fondata da Baden Powell. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita da più alti valori dell'umanesimo cristiano. L'omaggio di Leone XIV, che ha sottolineato come il metodo scout mette al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educare in distinte sezioni maschili e femminili per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica, esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo è una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro che può favorire la reciproca maturazione. Queste alcune delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto appunto alle guide scout d'Europa cattolici ricevuti in udienza. Nella cattedrale dell'Almudena, l'arcivescovo di Madrid, il cardinal José Cobocano, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri per il 60° anniversario della nascita del cammino neocatecumenale, esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Al termine della messa è stato letto un messaggio del Papa, firma del cardinal segretario di Stato Pietro Parolin. È necessario ricordare, si legge, che la missione evangelizzazione è un compito fondamentale di tutta la Chiesa che con gioia e umiltà, ricercando l'unità di tutti i suoi membri e docile all'azione dello Spirito Santo, si impegna a portare a tutti il dono della salvezza. Che questa convinzione, prosegue il Papa, sia una motivazione per assumere l'impegno missionario in favore dei figli amati da Dio. Prima di terminare la puntata torniamo ancora sull'Angelus di ieri. Il Papa, sempre al termine della preghiera mariana, ha richiamato la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate, a quanti se ne prendono cura, ha detto: ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Vogliamo però ascoltare ancora un passaggio proprio delle parole del Papa, sempre all'Angelus, legate alla solennità della Santissima Trinità.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
1: E con queste parole termina la nostra puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e da parte mia a tutti voi un grazie per l'ascolto. Buon proseguimento. Chiesa.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran, il cessate il fuoco in Libano e condizioni essenziali per il negoziato di pace, sottolinea Teheran. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così Mattarella nel messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno. Negativo al test di Ebola, l'uomo arrivato in Sardegna dal Congo sabato scorso, il rischio nel nostro paese basso, ribadisce il Ministero della Salute. Salvo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Buongiorno da Antonella Mito. L'attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma il nucleare non è parte del negoziato. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
1: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Israele avanza in Libano, Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare i quartieri a sud di Beirut. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Netanyahu ha detto questa mattina anche se gli attacchi per adesso non sono ancora avvenuti, forse anche per il no della Casa Bianca, che teme che questa pesante offensiva di terra israeliana in Libano faccia saltare anche il tavolo con l'Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito che la DF non si fermerà fino a quando Hezbollah continuerà a lanciare razzi e droni contro il territorio israeliano dopo un weekend di continue allarmi in Galilea e la morte di un altro soldato israeliano. Ieri l'esercito ha preso il castello di Bitfor, roccaforte crociata strategica per il controllo di un'ampia area a sud del Libano nel tentativo di tagliare i movimenti di Hezbollah per i rifornimenti, operazioni che sappiamo hanno un altissimo prezzo per la popolazione civile libanese dopo giorni di pesanti bombardamenti nelle principali città del sud del Libano, da Tiro a Natabie, e ci sono altre vittime tra cui anche bambini oltre a altre migliaia di sfollati. Secondo descrizioni di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe telefonato nelle scorse 24 ore sia a Netanyahu che al presidente libanese in vista dei negoziati che comunque vanno avanti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Domani c'è un altro giro di tavolo. Intanto la Francia ha chiesto una riunione urgente oggi del Consiglio di Sicurezza per quella che è un'escalation che si fatica davvero a capire come fermare, appunto, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si riunirà oggi da Gerusalemme. Linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al conflitto in Ucraina. Accuse reciproche di attacchi su obiettivi civili fra Mosca e Kiev. La prospettiva di negoziati sembra allontanarsi. Petroliera russa bloccata in Atlantico dalla marina francese. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: La notte scorsa una massiccia offensiva dei droni russi su varie zone dell'Ucraina avrebbe provocato almeno un morto e 26 feriti, bombardata pesantemente anche l'area intorno alla centrale atomica di Zaporizhzhia. Mosca a sua volta denuncia l'attacco ucraino con droni che nella città di Jenichesk avrebbe ucciso un bambino di 6 anni ferendo altri 11 civili. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro insediamento nel Donetsk, a Tikhonova, mentre il quartier generale ucraino parla invece di truppe russe in difficoltà quasi ovunque, spesso in ritirata. Intanto la marina francese, coadiuvata da alleati come unità navali britanniche, ha bloccato in Atlantico la petroliera russa Tagor, che trasportava greggio contro le sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Un fermo illegale che rasenta la pirateria, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: È risultato negativo al test di Ebola. Il paziente ricoverato a Cagliari è rientrato sabato dal Congo. Sentiamo Lucia Scione.
4: Negativi. Campioni del cittadino congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine, analizzati allo Spallanzani. Il malessere che è accusato è estraneo al virus Bundibugyo, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto per tale ragione, non erano stati effettuati controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore, ricordiamo, anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dall'Ebola in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Si fa sempre più critica invece la situazione in Congo e progressivamente in Uganda, nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree. Dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola. In Congo sono 1100 circa quelli attenzionati, ma i test procedono a rilento. Lucia Ascione, in linea allo studio.
0: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano. L'aeroporto di Orio al Serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la

0: Rossi.
1: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive, sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba. È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007, è da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un ventenne ligure. Con la gamba bloccata il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni che hanno subito allertato i soccorsi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: L'indice PMI manifatturiero in Italia è salito a maggio a 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore delle attese, che puntavano a 52 punti. In calo invece a 51,6 punti l'indice manifatturiero per l'Eurozona. Vigilia della festa della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, sì, ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno, nel messaggio, come diceva i prefetti, il capo dello Stato Mattarella traccia il senso delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica dopo la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale e la lotta di liberazione. Il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Un voto che per la prima volta, ricordiamo, vide la partecipazione delle donne, una festa della Repubblica diversa dalle altre, così vuole il capo dello Stato, presente una serie di eventi tra oggi e soprattutto domani con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e poi la grande festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Zocchigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 10 gradi sopra la media, potrebbero lasciare il posto a un repentino cambio. L'ultima domenica del mese di maggio, ieri è trascorsa all'insegna del caldo intenso, in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari, i valori massimi sono saliti oltre i 30 gradi, ma già da oggi è previsto un brusco cambio di scenario meteo. E con questo è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Un voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
3: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
3: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
4: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
3: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
4: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
3: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
4: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto, Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
2: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
4: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
2: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
4: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere l'infiorata e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo, quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
2: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
4: Beh, il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
2: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
4: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci vediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante? La preparazione? La notte di lavoro? Oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra, e da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove dove viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

figlia illegittima di Giulio Cesare da Varano, signore di Camerino. Camilla nacque il 9 aprile 1458 e crebbe a corte sotto lo sguardo di Giovanna Malatesti, sposa del magnifico signore. Molte notizie della sua vita le ha descritte lei stessa in una lunga lettera autobiografica, conosciuta come Vita spirituale, diretta al francescano Domenico da Leonessa, che indirettamente aveva fatto iniziare il suo cammino interiore quando, predicando a Camerino il Venerdì Santo del 1466 o 1468 e descrivendo la passione di Gesù, colpì la fantasia della bambina, che poco tempo dopo fece voto di piangere almeno una lacrima ogni venerdì sulla passione di Cristo, secondo l'esortazione del predicatore. Però quanto dapprima sembrava un gioco, le costò sempre più fatica, perché la ragazza, educata in lettere antiche e moderne, confesserà che si sentiva più incline al canto, alla danza e agli svaghi, che a devozioni e pie letture e la vista di persone consacrate la irritava. Solo la sua indomita volontà supplì l'entusiasmo perduto per la preghiera del venerdì. Beata quella creatura che per nessuna tentazione tralascia il bene incominciato, dirà poi. Così pian piano la lacrima produsse preghiera, meditazione, digiuno e impegno ad evitare almeno il venerdì qualche difetto, però confessa: facevo tutto questo bene non solo per avere premi in cielo, ma molto più in terra. Intensificavo la preghiera per timore dell'inferno.

sui 18 anni d'età cominciò a sentire interiormente l'invito a farsi suora. Ciò le ripugnava perché non si sentiva il cuore libero da alcune passioni di cui deve essere totalmente libero chi veramente vuol servire Dio. Nonostante il contrasto, perseverò nella preghiera, da cui ritraeva una certa tranquillità e pace. La resistenza all'invito divino cessò un venerdì e, dopo un forte conflitto psicofisico da farla abbondantemente sudare, la 21enne Camilla decise di offrire la vita a Cristo, il quale iniziò subito a ricolmarla di straordinarie esperienze mistiche. Ma iniziò l'opposizione paterna, durata 2 anni e mezzo e fatta di lusinghe, minacce, prigione. In questo tempo di combattimento, Camilla ebbe la visione di Gesù che esce dal suo cuore e le cammina davanti, e quella del suo nome scritto sul cuore di Cristo: Io ti amo, Camilla. Il 14 novembre 1481 poté entrare nel monastero delle sorelle povere di Santa Chiara a Urbino, assumendo il nome di Suor Battista. Durante il noviziato appuntò le parole udite da Cristo fino allora, riscrivendole nel 1491, e l'opera 1 sui ricordi di Gesù. Per disposizione dei superiori, con 8 consorelle lasciò Urbino per il nuovo monastero di Camerino, che le volle fondare sulla regola di Santa Chiara, senza attenuanti, e dove entrò il 4 gennaio 1484. Si susseguirono altri doni straordinari dello sposo divino di cui parla nell'autobiografia: illuminazioni interiori, estasi che le immergevano nelle profondità divine, visione di angeli, di Santa Chiara e di Santa Caterina da Bologna. Per 5 anni Suor Battista contemplò i piedi crocifissi di Cristo, che poté abbracciare e baciare con amore e devozione. Di tutte queste grazie lei scrive: «È meglio parlare poco del molto che del poco dire troppo».

Nell'anno di permanenza al monastero di Urbino, il Signore le aveva rivelato le sofferenze provate nel cuore durante la Passione, che diventarono l'argomento principale della meditazione di Camilla Battista. Poco prima dell'agosto 1488, lei ebbe un'insistente ispirazione a mettere sulla carta quelle rivelazioni e Cristo stesso le suggerì l'artificio dell'anonimato. Così Suor Battista finge di averne sentito parlare da una suora di Urbino. I dolori mentali di Gesù nella sua passione è la più nota opera della santa che scrive: essendo Gesù persona divina, l'amore del suo cuore era infinito, di conseguenza non ebbero limite anche i suoi dolori interiori, raggiungendo il culmine dell'agonia nel Getsemani. Perciò dice: come chi si accontenta di una goccia di miele all'esterno di un vaso non sa quanto era chiuso all'interno, così chi meditando si ferma al dolore fisico del Signore non comprenderà l'infinita sofferenza che gli provò nel cuore. Lei aveva deciso di entrare nel sacratissimo cuore di Gesù e di annegare nell'oceano delle sue acerbissime sofferenze, come pure che tutti i giorni dell'anno fossero per lei come un venerdì santo. Dietro sua insistenza e secondo quanto le era stato promesso, Gesù glieli fece assaporare dall'ottobre 1488 al 1493, attraverso il silenzio di Dio, una presenza assenza di colui che era l'unico motivo della sua vita, per lei esperienza angosciante, simile all'abbandono che Cristo stesso aveva provato nella sua passione. Poco tempo dopo, Camilla Battista provò un altro genere di sofferenze. Nel 1502 Cesare Borgia, detto il Valentino, figlio di Papa Alessandro VI, aveva iniziato a spodestare i signorotti del territorio pontificio per renderlo tutto direttamente soggetto al governo pontificio. A Camerino Giulio Cesare da Varano preparò la difesa insieme ai figli Venanzio, Annibale e Pirro, dopo aver inviato a Venezia il figlio minore Giovanni Maria con la madre e il tesoro di Stato per salvare la dinastia e aver fatto partire l'amata Camilla con una consorella alla volta di Fermo. Non accolta, Camilla Battista proseguì per il regno di Napoli e ad Atri fu ospitata da Isabella Piccolomini, moglie del duca Matteo Acquaviva Aragona. Intanto il 21 luglio a Camerino Giulio Cesare i figli furono fatti prigionieri e il 9 ottobre trucidati, il primo nella fortezza di Pergola e gli altri nella torre di Cattolica. Ferita nei sentimenti naturali, lei trovò rifugio nel cuore del suo amatissimo sposo. Dopo la morte di Alessandro VI, Giovanni Maria da Varano restaurava la signoria a Camerino, non senza vendette sui nemici. Vi tornò anche la sorella che di tutte le dolorose vicende mai disse una parola di riprovazione. Più volte nel suo monastero, oltre che vicaria, fu eletta abadessa dalle consorelle che l'amavano e delle quali lei pensava sempre bene e ne scusava i difetti, come scrive il testimone Antonio da Segovia, monaco olivetano che riporta questa preghiera di Camilla Battista. «Quando sentirò di avere questa grazia, cioè fare del bene con perfetto cuore a chi mi fa male, dire bene e lodare senza ipocrisia, chi so che dice male di me e a torto mi biasima, allora, Padre Dolcissimo, mi riterrò tua vera figlia per la reale conformità fra me e il tuo dolcissimo figlio Cristo Gesù Crocifisso, unico bene dell'anima mia».

Camilla Battista continuò ad avanzare nella via della perfezione con un eroico amore verso Dio, pur affermando nelle sue opere che l'uomo è incapace di corrispondere all'infinita carità di Dio, che si china verso le vilissime creature, tanto che lei, dopo una straordinaria illuminazione interiore, aveva esclamato: «O pazzia, o pazzia! Nessun vocabolo mi pareva più vero e conveniente a tanto amore». Di conseguenza lei stessa si stimava degna dell'inferno e di essere posta sotto i piedi di Giuda, ma con evidente paradosso aggiungeva: «Purché la ti ami, mio Dio». Una volta ebbe la transverberazione. Mentre entravo in chiesa per la celebrazione del Vespro, guardai verso il Santo Sacramento e mi parve che da quello ne uscisse una saetta che mi ferì il cuore di amore divino. Coltivò pure un amore alla più alta povertà personale e comunitaria, sempre aperta verso ogni necessità altrui. Da Giulio II fu inviata a fondare il monastero delle Clarisse di Fermo. Per circa 10 mesi si fermò nella città di San Severino Marche, dove, secondo una fondata ipotesi, si adoperò per plasmare la nuova comunità di Clarisse. Scrisse lettere per incoraggiare o consigliare monache e laici per intercedere in favore di 2 camerti condannati a morte. Una sua consorella attesta che Suor Battista era talmente assorta dallo zelo delle anime che si sentiva ardere e non aveva altra consolazione né altro pasto se non questo, e quando parlava della salvezza delle anime sembrava che languisse. Inoltre afferma che Suor Battista spesso ardeva talmente per il desiderio di rinnovamento della Chiesa da non poter dormire o mangiare né ascoltare chi le parlava, in modo che alle volte per questo si ammalava gravemente. Era il tempo in cui la Chiesa di Cristo manifestava un rilassamento di costumi che nel 1517 aveva indotto Martin Lutero al distacco dalla Chiesa romana. Verso il 1521, su richiesta di un religioso, scrisse l'opera La purità del cuore, sublime itinerario di perfezione che ci comunica la sua straordinaria esperienza di vita. Vi leggiamo, tra l'altro: «I guardiani della città sono i prelati che hanno il dovere della cura delle anime, che sono la bella città di Dio. Questi prelati indiscreti sono sì guardiani delle mura cerimoniali, ma non delle mura di buoni e santi costumi. Guai a tali prelati che si dissipano il gregge del Signore». Ma la conclusione fa di Camilla Battista un'illuminata amante della Chiesa, della quale brama la rinnovazione, suggerendo nel mezzo: «Dio, con somma e stabile provvidenza, lascia che avvengano queste cose che non toccano i poveri uomini giudicare. Non per questo dobbiamo smettere di onorare tali prelati, anzi dobbiamo frequentemente pregare per loro, e l'orazione per loro tornerà a beneficio proprio».

Camilla Battista, che aveva ardentemente desiderato di morire per essere con Cristo, fu accolta nella gloria di Dio il 31 maggio 1524 durante un'epidemia di peste. Riconosciuta da Gregorio XVI nel 1843, il suo culto ininterrotto a lei attribuito, nel 1891 Leone XIII approvò gli atti del processo che in vista della canonizzazione si era svolto presso la curia arcivescovile di Camerino e nel 1893 approvò i suoi scritti. Benedetto XVI l'ha canonizzata il 17 ottobre del 2010.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questo nuovo mese estivo. Oggi è lunedì 1 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Dio orienti le decisioni dei leader verso una pace giusta e duratura, l'ha affermato il Papa dopo la preghiera dell'Angelus ieri, ricordando che in maggio, attraverso la catena ininterrotta del Rosario, la Chiesa ha invocato la pace affidando all'intercessione di Maria i popoli martoriati dalla guerra e ha pregato perché la sapienza del Signore illumini la coscienza di chi ha autorità per fermare i conflitti, poi il ricordo della giornata del sollievo per diffondere la cultura della prossimità e della cura. All'Angelus Domenicale invece il Papa ha detto: polarizzazioni e disprezzo delle diversità portano distruzione. 20.000 i fedeli ieri in piazza San Pietro. Leone XIV si è così soffermato sul mistero di Dio Trinità, che rimanda a una comunione dinamica, inesauribile e feconda che ora ci coinvolge, ha detto. Nella solennità di ieri poi l'invito del Pontefice è stato a riscoprire che la Trinità ci fa amare tutto e tutti e che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. La pace è sempre possibile perché è dono di Dio. Leone XIV ha guidato il 30 maggio la preghiera dalla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per la fine del mese mariano dedicata alla pace nel mondo e ha invitato a farsi tutti costruttori di pace ascoltando il grido di chi ne è privato, dai bimbi innocenti ai profughi. Ognuno, ha detto il Papa, deve fare la sua parte astenendosi da ogni violenza verbale o fisica anche nei social media. Collegamenti in diretta video con 19 santuari mariani nel mondo per l'occasione. Cammino neocatecumenale. Il Papa per i 60 anni ha detto: la missione è il compito della Chiesa. Nella cattedrale dell'Almudena l'arcivescovo di Madrid, il cardinale José Cobo Cano, ha presieduto la celebrazione eucaristica per il 60° anniversario della nascita di questa esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Alla fine della messa è stato letto il messaggio di Leone XIV e del cardinale Farrell. Fiori e cartelloni, Madrid si veste di bianco e giallo per accogliere Leone. La capitale spagnola ha già iniziato a trasformarsi per dare il benvenuto al Papa in visita dal 6 al 9 giugno, prima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Migliaia di fiori, cartelloni e una città tutta decorata, pronta per la grande accoglienza. Leone XIV si è rivolto alla comunità di Villa Nazareth dicendo: sia una fucina di pensiero cristiano. Il Papa ha ricevuto in Vaticano la realtà formativa fondata 80 anni fa da Domenico Tardini come segno e strumento di educazione e di pace. Il Pontefice ha incoraggiato i membri a perseverare nell'offerta di sostegno intellettuale, morale ed economico ai giovani che hanno bisogno di luce e guida, soprattutto per fare unità tra mente e spirito, tra fede, studio, professione e vita. L'attuale presidente, il cardinale Parolin, alla messa per l'anniversario ha detto: bisogna vivere una comunione sempre più vera e profonda. Dal Kosovo il vescovo Ghirghi ha detto: portare la fede a chi ha perso le radici cristiane è la cosa importante. Al santuario nazionale, dove Madre Teresa decise di dedicare la sua vita a Cristo, fedeli da tutto il paese si sono radunati per la conclusione del mese mariano, un pellegrinaggio e poi la Santa Messa in un luogo che testimonia pace e racconta innumerevoli miracoli. Austria, oltre 300.000 persone alla lunga notte delle chiese. Migliaia di visitatori hanno affollato le chiese aperte in tutto il paese per la manifestazione che ha avuto come motto Mut in Under, un segnale di fede viva e partecipazione. Notizie dal mondo. Funzionari statunitensi rimasti anonimi hanno detto al New York Times che nelle ultime 3 settimane le forze armate statunitensi hanno guidato a distanza il passaggio di circa 70 navi nello stretto di Hormuz. È un flusso molto inferiore rispetto a prima della guerra, quando dallo stretto passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno, che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. La situazione è quindi ancora molto precaria, con gravi conseguenze per il mercato globale dell'energia. Oggi in Etiopia si vota per eleggere il Parlamento federale e i parlamenti regionali. A livello federale il risultato è scontato. Rivincerà il partito della prosperità del primo ministro Abiy Ahmed, che attualmente ha una maggioranza schiacciante. L'ultima volta che si votò, nel 2021, il partito di Abiy ottenne più del 90% dei seggi, in elezioni che secondo l'opposizione non furono libere. È molto probabile che anche questa volta ottenga percentuali simili. I risultati si sapranno comunque solo tra qualche giorno. In un edificio di Kaung Tat, un paese nel nord-est del Myanmar, vicino al confine con la Cina, una grossa esplosione ha causato la morte di almeno 55 persone, tra cui diversi bambini. Un'altra settantina di persone è rimasta ferita. Non è chiaro da cosa sia stata causata. Il gruppo armato che controlla quella zona, l'Esercito di Liberazione Nazionale Tang, che si oppone alla giunta militare che governa il Myanmar, ha detto che sono detonati alcuni esplosivi utilizzati per le attività di estrazione mineraria nelle cave e che è stato un incidente. Le elezioni presidenziali in Colombia si sono concluse, come previsto, senza che nessun candidato ottenesse più del 50% dei voti. Ci sarà quindi un ballottaggio tra i due candidati più votati, Abelardo de la Espriella, di estrema destra, che ha preso il 43,7%, e Ivan Cepeda, di sinistra, che ha preso il 40,9%. Il ballottaggio è in programma per il 21 giugno. L'esercito israeliano, che in questi giorni ha ripreso le operazioni di terra in Libano e sta avanzando sempre più a nord, ha occupato il forte di Beaufort, costruito nel periodo delle crociate. È uno sviluppo con un grande valore simbolico per via della storia del luogo, ma anche una rilevanza strategica, perché si trova su un promontorio da cui si vedono bene il Libano meridionale e il nord di Israele. Segnala inoltre come l'esercito israeliano si stia spingendo sempre più in profondità in territorio libanese. Non avanzava tanto in bene il Libano meridionale e il nord di Israele. Segnala inoltre come l'esercito israeliano si stia spingendo sempre più in profondità in territorio

0: quale ora potrà tornare a navigare. Sabato mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania sono stati sospesi brevemente i voli dopo che due piloti avevano riferito di aver avvistato un drone. Le ricerche della polizia non l'hanno trovato. La sospensione, durata circa un'ora, ha causato la cancellazione di una trentina di voli, la deviazione di una ventina di altri verso altri aeroporti della Germania e ritardi per più di 100 voli. Era già successo lo scorso ottobre quando l'aeroporto aveva dovuto sospendere le operazioni con grossi disagi. Negli scorsi mesi in vari paesi europei ci sono stati avvistamenti di droni nei pressi di aeroporti, basi militari o altre strutture sensibili. Sono il risultato di operazioni poi attribuite alla Russia. Da mesi l'Unione Europea discute di come proteggersi meglio da questo tipo di minacce. Donald Trump senza freni ha pubblicato 50 messaggi e immagini con l'intelligenza artificiale in 9 ore, dicendo da solo: io sono più popolare di Elvis, la mia intelligenza è estrema. Promuovere il vecchio sogno di vedere scolpito il proprio ciuffo nel granito del Monte Rushmore in Sud Dakota, accanto a 4 presidenti giganti della storia degli Stati Uniti, i cosiddetti padri fondatori, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Un'idea alta 18 metri e mezzo che Trump aveva già manifestato durante il primo mandato alla Casa Bianca e ancora nel giugno scorso, quando addirittura qualche parlamentare repubblicano aveva lanciato una proposta di legge in tal senso, da lui caldeggiata.
1: Notizie dall'Italia. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Ne furono protagoniste in particolare le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno. E quanto ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica di domani. Ha inoltre sottolineato che il compito della Repubblica è consolidare la fiducia tra le istituzioni e i cittadini, ravvivando in ciascuno il senso della partecipazione democratica. Prima una busta infilata nella buca delle lettere, poi una scatola lasciata a fianco del portone d'ingresso con un botto seguito dalle fiamme che hanno provocato per fortuna danni limitati. Ma c'è paura e indignazione per l'attentato incendiario avvenuto nella notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino di Enego sull'altopiano di Asiago, da qualche tempo nel mirino di qualcuno che ce l'ha con lui per la vicinanza a Don Maurizio Patriciello e anche la premier Giorgia Meloni. Cappellari, poco più che ventenne, scrive per il quindicinale locale l'Altopiano e collabora con il Giornale di Vicenza. Ha partecipato a incontri pubblici sulle attività del prete anticamorra di Caivano. Giugno ricco di scadenze fiscali, a scorrere il calendario dell'Agenzia delle Entrate se ne contano a decine, esclusi i pagamenti della rottamazione Cater. I contribuenti sono chiamati quindi in cassa in attesa della pausa estiva, quando anche l'Agenzia delle Entrate riscossione manda in ferie almeno l'invio delle cartelle. La data più importante è il 16 giugno, riguarda come ogni anno il versamento dell'acconto IMU, a cui seguirà il saldo a dicembre. Per chi dovesse arrivare in ritardo è possibile comunque pagare nei giorni successivi, con una piccola maggiorazione. Un conto per i cittadini, quello dell'imposta municipale unica, che sfiora come gettiti 16 miliardi, una cifra che va in larga parte alle amministrazioni comunali e in minima parte finisce nelle casse dello Stato. Intanto, in attesa di rimborsi del 7-30 giugno-luglio, si dovrà mettere mano al portafoglio. Si parte quest'oggi, lunedì 1 giugno, con la registrazione tra l'altro dei contratti di locazione, il versamento dell'imposta di registro, il versamento del bollo e del superbollo auto. Dopo una settimana di tregua, al 15 la fatturazione differita IVA del mese precedente. A 40 anni dalla scoperta dell'HIV, secondo le statistiche, ancora 40,8 milioni di persone vivono infettate dal virus, con 1,3 milioni di nuovi casi e 630.000 morti di AIDS ogni anno. Grazie ai farmaci, questo è un numero di decessi il 70% più basso di quello del picco dell'epidemia nel 2004 e si può prevenire l'infezione nei bambini e nelle donne esposte. Però non esiste un vaccino e i farmaci non riescono ad eradicare l'infezione. Ad oggi, soltanto 10 persone al mondo sono guarite dal virus. A sostenerlo è Mauro Giacca, docente di medicina a Londra e a Trieste, in un articolo sui quotidiani del gruppo NEM. Si parla anche del trapianto di midollo osseo, un nuovo metodo di guarigione. Il sistema immunitario delle persone trapiantate diventa resistente all'infezione e il virus sparirebbe. Tuttavia, per lo scienziato, questo trapianto di midollo non si può eseguire in tutti, ma esso indica comunque una nuova strada. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità.

Vita nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Caressio in provincia di Cuneo. Si è conclusa alle 5.40 di questa mattina l'intervento del soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare lo speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Il giovane era bloccato da un grosso masso che gli impediva di muovere una gamba. Tale masso si sarebbe staccato al suo passaggio e compagni di escursione hanno segnalato l'incidente. Non solo chi materialmente ha acceso la batteria di fuochi, ma anche i colleghi che erano attorno a lui in quel momento sono stati tagliati fuori dai servizi previsti per le celebrazioni della festa della Repubblica. Arriva il primo provvedimento del comando della Polizia Locale di Roma per 4 vigili urbani coinvolti nell'incidente avvenuto la notte tra venerdì e sabato alle Terme di Caracalla, durante le prove per la parata del 2 giugno, quando 30 cavalli imbizzarriti dall'esplosione dei botti hanno percorso chilometri al galoppo tra i veicoli in transito, ferendo 3 giovani soldati dei lancieri di Montebello e una poliziotta 29enne. Si tratta di una misura cautelativa, non punitiva, specificano dal comando, in attesa di stabilire a vario titolo le responsabilità. Notizie locali. ASFO, 6 milioni per tagliare le liste d'attesa. Primo rapporto trimestrale dell'azienda sanitaria. Conti ok e fuga dei pazienti verso altre realtà arginata. Reclutate 105 unità a fronte di 65 cessazioni. Il saldo è positivo per 40 operatori. Crescono i posti letto che passano da 98 a 114. E rimanendo in tema sanitario, assunzione al reparto di radiologia, il trasloco al nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone è terminato da qualche settimana, ma il padiglione sta già lavorando pressoché a regime. L'organico dei tecnici tra San Vito al Tagliamento e il capoluogo è quasi al completo, con 55 professionisti su una dotazione organica di 58. L'aumento del personale è frutto per l'appunto delle recenti assunzioni e con un concorso regionale arriveranno le 3 figure mancanti. Quindi in radiologia, nuove assunzioni e risonanza magnetica disponibile per 12 ore, in arrivo anche il secondo strumento diagnostico. Gli animalisti non ci stanno, è un caso cittadino ormai la cornacchia che ha nidificato nella zona di via Damiani a Pordenone ed è diventata molto aggressiva, rendendosi protagonista di molti attacchi contro le persone che passano in strada. Il sindaco Alessandro Basso ha firmato un'ordinanza in cui dispone l'abbattimento dell'animale, un provvedimento che è arrivato in seguito al fallito tentativo di catturare l'animale con una trappola apposita per trasferirlo poi altrove. La LAV ha però deciso di combattere questa decisione, annunciando un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Nel frattempo, secondo gli animalisti, per evitare di essere attaccati dall'uccello in questo periodo, chi si trova a passare nella zona di controllo dell'animale può dotarsi di un ombrello per evitare attacchi dall'alto nel periodo di nidificazione, in cui la cornacchia è chiaramente più aggressiva. Il giro continua la sua corsa, la nostra fattoria rischia di fermarsi. Così recita lo striscione comparso nella sede della fattoria sociale di via Tremeacque a Ghirano, gestito dalla cooperativa Il Ponte, un manifesto che non è passato inosservato e che è stato condiviso sui social sia dall'ente stesso sia dai cittadini che l'hanno notato, anche sui gruppi di paesi vicini, come Pasiano, la proprietà della sede di Ghirano che ospita anche il centro diurno, costituendo quindi il nucleo dell'attività della cooperativa, intende chiudere. I problemi sarebbero chiaramente di natura economica e soltanto economica. I gestori stessi in un post online affermano: non siamo ancora pronti ad arrenderci, non vorremmo chiudere la nostra fattoria, non vogliamo che 35 anni di lavoro, inclusione e solidarietà vengano cancellati, abbiamo bisogno del vostro aiuto, ora più che mai. È il giorno della verità per il Pordenone. La squadra allenata da Fabio Campaner sfida nella gara di ritorno dei playoff nazionali di eccellenza la Fezzanese, impresa difficile per la compagine neroverde. Al Bottecchia la squadra ligure si è imposta per 2-0. In Liguria servirà l'impresa, i ramarri devono recuperare 2 gol di svantaggio nella gara di ritorno della semifinale di playoff di eccellenza. E per le notizie dalle zone di Belluno, il bellunese si spopola e invecchia più del resto del Veneto. È la fotografia che emerge dalla ricerca commissionata dalla FNP CISL Veneto, che analizza dati demografici, occupazionali ed economici a livello comunale, mettendo in evidenza un divario sempre più marcato tra le diverse aree della regione. A colpire soprattutto la dinamica demografica, in alcuni piccoli comuni montani la perdita di popolazione negli ultimi 20 anni è stata drastica. Cosaldo ha perso oltre il 40% dei residenti, Zoppe di Cadore quasi il 39%, ospitale di Cadore più del 36%. Chi resta inoltre è sempre più anziano.
Nei centri montani bellunesi la quota di over 65 supera spesso il 35% della popolazione, con punte che raggiungono e superano il 40%. Il mercato del lavoro poi presenta luci e ombre. In alcune aree industriali come la Gordino i livelli occupazionali sono elevati e superano anche l'80%, ben al di sopra della media regionale, ma nelle zone più periferiche legate a turismo e stagionalità il tasso di occupazione scende, evidenziando una fragilità strutturale. Questa è una sfida che riguarda proprio la provincia di Belluno. Senza interventi mirati su servizi, lavoro e attrattività, il rischio è quello di veder proseguire lo svuotamento delle comunità montane, con conseguenze sempre più profonde sul tessuto sociale ed economico del territorio. A 3 mesi dalle Paralimpiadi invernali, Cortina torna al centro dell'attenzione, non per un evento sportivo, ma per una denuncia che arriva da chi l'accessibilità la vive ogni giorno sulla propria pelle. La giornalista attivista per i diritti delle persone con disabilità, Valentina Tomirotti, racconta in una lunga lettera la sua esperienza, 10 giorni di telefonate, richieste, rimbalzi tra uffici, nessuna risposta certa, su come raggiungere la località ampezzana, con una carrozzina elettronica non pieghevole. Tomirotti mette così in fila un contrasto evidente, da un lato la narrazione ufficiale fatta di mappe inclusive, video emozionali e campagne istituzionali, dall'altro la difficoltà concreta di chi deve semplicemente raggiungere la località. Il passaggio più emblematico della sua denuncia è quasi simbolico: con la mia carrozzina ferma arrivo in cima all'Angazuoi oltre 2700 metri, ma rischio di non vivere Cortina perché manca un pezzo di strada tra la stazione e il centro. Un'immagine che riassume la frattura tra ciò che è stato mostrato al mondo e ciò che accade fuori dai riflettori. Alberi di via Feltre, ricorso accolto a tempo record dal Consiglio di Stato ed è nuovo stop al taglio dei tigli. Italia Nostra fa appello contro l'abbattimento degli ultimi 80 esemplari e in poche ore arriva la sospensiva. Caustica la reazione del sindaco. Una giornata all'insegna dell'inclusione, partecipazione e divertimento. Mercoledì 3 giugno, dopodomani, il Luna Park di Belluna, allestito nel piazzale del Palasport, ospiterà la giornata della disabilità, iniziativa promossa dal comune in collaborazione con i gestori delle attrazioni. A partire dalle 9 del mattino e per l'intero arco della giornata, tutte le persone con disabilità potranno accedere gratuitamente alle giostre, trasformando il Luna Park in uno spazio aperto e accessibile, pensato per favorire socialità e condivisione. Ad aprire ufficialmente l'iniziativa sarà un momento istituzionale, con la presenza dell'assessore alle politiche sociali, Marco Dal Ponte.

0: Notizie dal mondo dello sport: la festa per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions diventa guerriglia, un morto e 300 feriti, quasi 800 fermi tra scontri e saccheggi. Le Pen accusa la gestione della sicurezza. A rischio finale a Budapest, la festa per la seconda Champions League consecutiva al Paris Saint-Germain, esplosa a Parigi. Tra i paesi, 48 squadre e tanti campioni, quanta attesa per i mondiali extra large, dall'Azteca New York passando per il Canada, tra debutti, ultimi balli e assenze. MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello davanti a Martin, festa con Antonelli, il leader della classifica piloti trionfa e allunga in testa al mondiale. Ciclismo, Giro, Vingegaard vacanza romana con triplete, ora resto qui, poi il Tour, nel giorno del trionfo del danese al Circo Massimo, ultima tappa a Milan. E dal basket NBA, gli Spurs fanno fuori OKC, Wembanyama in finale contro New York, l'impresa corale di San Antonio in gara meno 7 completa la rimonta sui campioni in carica. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, lunedì 1 giugno, avremo ampie schiarite, però durante il pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale locale. Tempo stabile invece in serata per tutta la notte verso domani, temperature massime in calo. Domani, martedì 2 giugno, prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso su pianure costa, variabile sui monti, dove dal pomeriggio sarà possibile qualche debole pioggia tra prealpi carniche e Carnia. Dalla tarda sera, marcato peggioramento, con temporali sparsi possibili su tutte le zone e forse anche forti. Tendenza per dopodomani, mercoledì 3 giugno, temporali diffusi e piogge d'abbondanti ed intense, temperature massime in netto calo, possibile qualche temporale forte e miglioramento in serata. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 14 gradi e una massima di 28. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa prima edizione di questa settimana e anche prima edizione del mese di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi invitiamo a continuare a seguirci ascoltando la nostra programmazione quotidiana, trasmessa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e auguriamo a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona festa per domani. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di reddito.

0: Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire, ma non trovò nessuno. La sola cosa di cui dovremmo aver paura è la paura.
1: Molte massime nei riguardi di un determinato argomento contengono aspetti ingranditi o addirittura paradossali. Questa forma, però, serve a mettere in rilievo, in maniera spesso molto efficace, l'insegnamento che vogliono offrire. Anche la massima che abbiamo ascoltato si presenta con queste caratteristiche, perché non è vero che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è proprio la paura. Esistono infatti tante cose di cui occorre aver paura, e non c'è bisogno che noi ci affanniamo a cercarle e a elencarle. Ognuno le potrà ritrovare da sé. Però è anche vero che bisogna aver paura della paura stessa, in quanto ingigantita, fa sì che a chi ne è vittima sia estremamente difficile rendersi conto della realtà e abitualmente non gli permette di agire con coraggio e determinazione. Ordinariamente è l'immaginazione che incide con forza nel creare situazioni che suscitano paura. Una buona e fedele terapia, soprattutto con l'aiuto di esperti, con il tempo riesce a far migliorare la situazione e anche a far guarire. Recita il proverbio: non è forte chi non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. L'affermazione ci rassicura nei momenti difficili e contribuisce ad allontanare ogni scoraggiamento, quando la nostra fragilità è causa di cadute, anche ricorrenti, e ci invita a rialzarci. Anzi, è come se ci prendesse per mano, confidando nella misericordia di Dio. Non si tratta di un modo di pensare infondato, è un insegnamento continuo e pressante ad ogni rigo del Vangelo. E non è superfluo ricordarsi che la possibilità di rialzarsi è, anche per quel che riguarda la nostra parte, frutto dell'azione preveniente, ricca di amore, del Signore. Cosicché anch'essa rappresenta una risposta da parte nostra all'aiuto ricco di amore di Dio.
0: Ci sono persone che sono state considerate coraggiose perché avevano troppa paura per scappare.
1: Il pauroso non sa che cosa significhi essere solo. Infatti, dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico nascosto. Nemico che però in realtà non esiste quasi mai. È necessario e urgente, specialmente da parte di chi soffre in maniera patologica del male della paura, di farsi una convinzione profonda della inesistenza di questo nemico nascosto, in modo da persuadersi gradualmente che l'impressione che prova è quasi sempre solo frutto della sua fantasia. Questo sforzo potrebbe rappresentare un tentativo di terapia in grado di curare gradualmente gran parte delle paure, e che certo non si addicono ai cristiani. La paura è tenebra, il cristiano è luce, secondo le parole di Gesù nel Vangelo, il quale, dopo aver applicato a sé l'essere luce del mondo, lo riferisce anche ai suoi discepoli. E questo non per presentare una realtà esagerata o una meta non realistica, anzi utopica, ma per indicare lo speciale rapporto che lega i discepoli a lui, rapporto che gli rende una sua continuazione, un suo irradiamento, e che li fa diventare anch'essi luce. Questa partecipazione a Cristo è ricca di grandezza, ma anche di responsabilità. Ci si aspetta dal discepolo un effettivo inserimento in Cristo e una testimonianza di vita di luminosa coerenza. Condizione questa perché la luminosità sia possibile e visibile, quasi toccata con mano. Soltanto a questa condizione si può essere luce del mondo e sale della terra.
2: Rimanete in me e io in voi, ma chi vuol venire dietro me, prenda la sua croce e mi segua.
1: Gesù, continuando il discorso, dirà ancora: io sono la vite e voi i tralci. Formiamo con lui un solo corpo. Siamo con lui una sola cosa. La stessa linfa vitale attraversa noi e lui. Accogliamo quindi con gioia grande e disponibilità piena l'invito che Gesù continuamente ci rivolge. E aiutati da lui stesso, impegniamoci con tutte le nostre forze a crescere in questa intimità. E poi mettiamoci alla sua sequela. La sequela è centrale nei Vangeli. È la categoria fondamentale del vivere secondo la logica del regno di Dio. E allude non a qualche dettaglio, ma al progetto globale della vita cristiana. Il verbo seguire, insieme al verbo servire, caratterizza tutto il modo di essere e di agire del vero discepolo. La sequela di Gesù coincide quindi con la vocazione cristiana nella sua globalità, e l'ambito della sua risposta è quello dell'esistenza tutta intera. Non si tratta quindi di una morale del minimo indispensabile o di un programma di vita cristiana relativo. Il rischio più grosso, quando non se ne avverte la vera portata, è quello di non riuscire a riconoscere il progetto di amore che Dio ha per noi e la missione che Egli ci ha affidato, e quindi di non realizzarli.
2: Andate e ammaestrate tutte le nazioni.
1: Cristo ci ha scelti per questo. Siamo i continuatori della sua missione. Per questo ci ha resi come una sua nuova umanità aggiunta. Per questo ci ha strutturati come membra del suo stesso corpo. La missione quindi non è un problema per i soli addetti ai lavori. È un problema che deve interessare tutti quelli che con il battesimo siamo stati incorporati a Cristo. La missione è una, ma c'è una varietà nelle forme con cui si realizza. C'è una molteplicità di rapporti che legano tra loro i membri del popolo di Dio. C'è una diversità di compiti assegnati a ciascuno. Ogni cristiano deve cercare la sua strada e con i carismi ricevuti deve impegnarsi concretamente a trovarla e a percorrerla. Riscoprire la missione è il cammino essenziale per la cristianità di oggi. Ognuno è chiamato ad essere il Cristo visibile nel suo ambiente e nel suo tempo, portando il suo messaggio e dispensando amore. Se ci fosse più amore nel mondo, ci sarebbe meno sofferenza. E non è difficile riconoscere la verità di questa osservazione. La parte difficile viene al momento in cui ognuno e tutti dovremmo portare il nostro contributo di amore. Ma rifletterci meglio e far riflettere gli altri diventa una necessaria e utilissima premessa perché la convinzione si diffonda sempre più e diventi gradualmente prassi. San Giovanni, nella sua prima lettera, dove parla della grandezza impensabile dell'amore di Dio verso di noi, amore manifestatosi in maniera incredibile nella venuta del suo Figlio, esce in questa esclamazione ricca di fede: noi crediamo all'amore di Dio. Ecco, amiche ed amici in ascolto, diventiamo eco convinta di questa professione di fede. Credere all'amore di Dio per noi, per ciascuno di noi, è il segreto della salvezza e della santità, da perseguire in ogni giorno. Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi. Non vi è nulla di troppo e nulla di abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. Noi la guardiamo come una pagina di agenda segnata da una cifra e da un mese. La trattiamo alla leggera, come un foglio di carta. Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, comprenderemmo il valore di un solo giorno umano. Non lasciamocelo sfuggire. Ogni giorno è come una nuova vita che il Signore personalmente ci dona. Viviamolo bene questo giorno e tutti quelli che verranno.

0: è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Prima di iniziare la nostra breve riflessione, è bene che chiariamo alcune cose. Quando qualcuno vi chiedesse: quali sono i due misteri principali della fede? Voi cosa rispondereste? Normale. I due misteri principali della fede sono unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Semplice, vero?

0: Noi oggi celebriamo questo mistero. Dio unico, però in tre persone. Ma allora sono uno o sono tre? Sono tutti e due. Ma allora noi non riusciamo a capire Dio. Esatto. Questa è la prima cosa da tenere presente. Poi c'è un secondo elemento da tenere presente. C'è qualcuno, adesso forse molto meno, ma in un tempo appena pregresso, arrivava alle 7:30 della domenica mattina, suonava il campanello e vi tirava giù dal letto, dicendovi: noi siamo qui per portare la verità. E voi sottovoce potevate dire: beh, se sei venuto a portarmi la verità, potevi arrivare più tardi. Queste persone affermano, ma proprio senza batter ciglio, che la dottrina della Trinità è stata inventata dalla Chiesa Cattolica nella metà del IV secolo, 350 d.C. Allora chiariamo subito un problema. La parola Trinità non esiste nella Bibbia, non c'è. È una parola che è stata inventata dai teologi cristiani alla fine del secondo secolo, tra il 170 e il 190 d.C. Il più illustre di questi primi teologi è Tertulliano. Ma la verità della Trinità è già presente nel Nuovo Testamento. Io penso che voi ricordiate la parte finale del Vangelo di Matteo. Andate, fate i miei discepoli tutte le genti, battezzandole
1: dello Spirito Santo.
0: Più chiaro di così. Battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Avete prestato attenzione alla seconda lettura? No, va bene. Riascoltate un momento. L'ultimo versetto della seconda lettura diceva così: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cos'è questo? Non c'è la parola, ma la verità sulla Trinità è evidente. Perciò noi cattolici suggeriamo a queste persone che vengono a suonare il campanello e si dicono testimoni di Dio che studino un po' di più e che non dicano stupidaggini. Terza piccola particolarità. Per noi è difficile entrare dentro nella logica tre persone, un solo Dio. Non ce la facciamo. Eppure, quando io ero bambino e avevo 6 anni, sono stato educato in terra di missione e il prete, che era un tabaccone impenitente, tira fuori uno zolfanello, lo accende e dice: quante fiamme. Poi ne tira fuori un altro, lo accende e lo mette insieme al primo. Quanti zolfanelli? 2. Quante fiamme? 1. Poi tira fuori il terzo, lo accende, lo mette insieme agli altri 2. Quanti zolfanelli? 3. Quante fiamme? sorride e dice: avete capito la Trinità? Giuro che non abbiamo capito niente. Però quell'immagine è estremamente significativa. Senza fare ragionamenti astratti e di tipo metafisico, questo missionario ci ha fatto intuire qualche cosa sulla Trinità. Certamente non ce l'ha spiegata. Però abbiamo capito, bambini, 6 anni, che questo mistero è possibile. Poter dire: noi siamo monoteisti, crediamo a un solo Dio, il quale però ha questa caratteristica di essere un Dio unico in 3 persone. Certamente lungo la storia ci sono state diverse eresie in merito a questo mistero, ma basta ricordare che è un mistero. E noi sappiamo che il mistero spiegato è il mistero negato. Allora, senza la pretesa che la nostra razionalità penetri e spieghi il mistero della Trinità, perché il mistero è e il mistero resta, ci chiediamo: ma perché Santa Madre Chiesa ha voluto infilare nel calendario liturgico la solennità della Trinità? Andando indietro nella storia, scopriamo che nei primi 1000 anni questa solennità non esisteva. Sant'Agostino non ha mai festeggiato la solennità della Santissima Trinità, neanche Sant'Ambrogio, neanche Carlo Magno. Questa solennità è stata inserita nel calendario liturgico nel secondo millennio. Nel secondo millennio la Chiesa, accanto alle grandi solennità che celebrano avvenimenti salvifici, Natale, Pasqua, Pentecoste, ha inserito dentro anche queste solennità teologiche. La Santissima Trinità in questa settimana, la prossima il Corpus Domini, e poi ci sono tante altre di queste solennità teologiche. Perché lo ha fatto? Per una ragione di pastorale spirituale. L'arroganza dell'uomo è quella di pretendere di spiegare tutto. Non è possibile. Io vi lascio volentieri il microfono libero. Se c'è qualcuno che può spiegarmi perché si è innamorato di sua moglie o perché la moglie si è innamorata di suo marito, mi sapete spiegare dove è avvenuto, quando è avvenuto, come è avvenuto, ma il perché non riuscite a spiegarlo. Viviamo con questo mistero dentro di noi, perché noi siamo mistero. E quindi non deve disturbarci il fatto che Dio sia mistero e che noi, non comprendendo neanche noi stessi fino in fondo, ci poniamo di fronte a Dio con quella umiltà necessaria che dice: la nostra ragione spiega molto, ma non spiega tutto. Questa è la prima grande lezione che la Chiesa ha avuto. Impariamo a capire che siamo persone possienti nella nostra ragione e nella nostra intelligenza. voce di misura, che tradotto significa una buona dose di umiltà. Poi c'è una seconda cosa che noi dovremmo imparare contemplando questo mistero. Uno e tre. Si può essere uniti? Sì. In famiglia si può essere uniti, altro che. Ma questo non significa perdere la propria individualità. Il guaio è che nelle nostre famiglie molto spesso succede il contrario. Per esaltare l'individualità compromettiamo l'unità. Nella Trinità noi abbiamo unità e individualità perfettamente in equilibrio. Per noi dunque la Trinità diventa un modello. L'importante è fare silenzio e imparare a contemplarlo. Poi c'è una terza cosa importante, chiudo subito. I teologi, quando parlano della Trinità, adoperano parole difficili. Una di queste parole è pericoresi. Adesso che l'avete sentita, dimenticatela. La pericoresi in teologia indica l'azione di una singola persona della Trinità, dove però sono presenti anche gli altri due insieme. Gesù lo disse con chiarezza: io e il Padre siamo una cosa sola. Se non mi credete, credete alle opere che sto facendo, perché le opere che faccio le faccio insieme con il Padre. Le parole che dico sono parole del Padre. E noi ci chiediamo: e questo dato che cosa c'entra con la nostra vita? Vedete, nella nostra vita ha ucciso molte persone. Ciò che noi siamo oggi non lo siamo perché siamo nati in una provetta di vetro e siamo cresciuti dentro a questa provetta di vetro e nessuno ha influito su di noi. Il bene che ci portiamo dentro, il positivo, ciò che è buono, ciò che è bello, è stato seminato da qualcuno. Quando noi attuiamo questa realtà positiva che c'è dentro di noi, insieme con noi stanno operando tutte quelle persone che hanno messo dentro di noi un seme di bontà, di positività, di delicatezza, di attenzione, di perdono, di compassione e di quant'altro. Ed è per questo che è giusto che noi ringraziamo la provvidenza che accanto a noi ci sono state tutte queste persone che un pizzico ciascuno ha fatto in modo che dentro di noi ci fosse tutta questa ricchezza di bene. Vogliamo celebrare la Trinità, è un mistero, però da lei abbiamo tanto da imparare.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Signore Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel seno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio re,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, ci vogliamo salutare con le parole dell'Apostolo Pietro. Grazia e pace siano concesse a voi in abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. È il saluto con cui San Pietro comincia la sua seconda lettera. E a questo saluto l'Apostolo aggiunge queste parole: la sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questa chiamata, egli ci ha donato beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Ecco, fratelli, la visione che San Pietro mette davanti a noi: Dio ci ha chiamati con una chiamata eterna e ci ha dato una benedizione per renderci partecipi della sua stessa vita, della sua natura divina, attraverso l'accoglienza appunto dello Spirito Santo, e per sfuggire alla corruzione di questo mondo a causa della concupiscenza. La concupiscenza in senso negativo è quella ricerca di quello che non si possiede, ma in una maniera però disordinata. E l'Apostolo continua, dice e conclude queste parole dicendo, incoraggiando i suoi cristiani a camminare nella fede e aggiungere alla vostra fede la virtù. Cos'è la virtù? È l'esercizio facile del bene. Quando uno ama il prossimo non deve sforzarsi per amare, perché c'è un cuore aperto, ma uno che comincia a camminare sulla via della fede deve lottare contro le passioni, gli interessi, le varie ragioni che ci assillano per poter vivere nell'amore. La virtù è raggiungere quello stato di naturalezza per cui si ama senza sforzo, perché è cambiata la nostra anima, è cambiata la nostra vita. Quindi aggiungete alla vostra fede la virtù, e alla virtù la conoscenza del piano di Dio, sottinteso del progetto che Dio vuole realizzare in ciascuno di noi. Alla conoscenza la temperanza, cioè la capacità di dominare se stessi senza cedere alle intemperanze, alle passioni, alle tentazioni, eccetera. Alla temperanza la pazienza. Cos'è la virtù della pazienza? Dal greco pasco, patire. È paziente colui che sa affrontare la sofferenza con amore, con gioia, con forza. E alla pazienza la pietà. E alla pietà, cioè alla tenerezza di cuore e al dono della preghiera, aggiungere l'amore fraterno, e all'amore fraterno la carità. Vedete che itinerario ci prospetta l'Apostolo Pietro. E lo ripetiamo: tentate di aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, cioè il dominio di sé, alla temperanza la pazienza, la capacità di sopportare con amore le difficoltà, le prove della vita, alla pazienza la pietà, cioè la tenerezza del cuore verso chi soffre, verso i defunti, e il dono della preghiera. Alla pietà l'amore fraterno, l'amarsi sinceramente, all'amore fraterno la carità, la capacità di servire, di donare, sacrificando qualcosa di sé per amore dell'altro. Ecco l'itinerario che ci prospetta l'Apostolo Pietro. E noi col salmista vogliamo dire: chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio, mia fortezza, mio Dio in cui confido. Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà e io gli darò risposta, nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso, dice il Signore. Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza. Ecco la vita che Dio ha preparata per noi, e questa vita terrena ci prepara al possesso della gloria eterna, a condividere con Dio la sua gloria per tutta l'eternità, a vivere la comunione gioiosa dei santi in paradiso. Questo ci aspetta, fratelli. Come diceva San Francesco, è tanto grande il bene che mi aspetto che per me ogni pesa è diletto, cioè gioia. E nel Vangelo oggi la Chiesa ricorda San Giustino nella liturgia, San Giustino martire, che era ritenuto un soldato romano, è divenuto cristiano, che professò la fede fino al martirio. Esiste un altro San Giustino, che fu un grande filosofo, teologo, nato in Terra Santa, che ricercava ardentemente la carità e alla fine testimoniò anche lui la sua fede col martirio. Che ricercava ardentemente la carità e alla fine testimoniò anche lui la sua fede col martirio.

0: Pensando di essere mandati parecchi, alla fine il padrone mandò il proprio figlio e, vedendo il figlio, questi complottarono dicendo: uccidiamo l'erede, così ci prendiamo tutto. Perché questa parabola, per dire al suo popolo, al popolo del suo tempo, che lui, figlio di Dio, era venuto per raccogliere tutti gli sforzi dei patriarchi, dei profeti, dei martiri, degli eroi di Israele, ma anziché consegnare i frutti, consegnano la violenza e alla fine prendono anche il figlio e lo sacrificano per poter possessarsi di tutto. Cari fratelli, il Signore chiede anche a noi di produrre frutti. Non ha bisogno dei nostri frutti, ha bisogno che noi diventiamo, realizziamo quel progetto che Lui ha fatto di noi. Ci vuole come vite feconda, ci vuole come alberi che portano frutti abbondanti, non come erba sterile a secca. Nel regno di Dio ognuno di noi è chiamato per opera dello Spirito Santo a produrre frutti di amore, frutti di pace, frutti di santità. Signore Gesù, se tu venissi oggi, come mi troveresti? Certamente non mi troveresti in uno stato di perfezione, ma tu hai donato la tua vita per condurmi alla pienezza della perfezione. E a questo mira ogni tuo gesto, ogni tuo dono, realizzare in me il progetto del Padre, che ci ha predestinato prima ancora della fondazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. E tu, col tuo sacrificio, questo sei venuto a realizzare. Apri a tutti noi gli occhi del cuore, che ti riconosciamo come il Figlio di Dio, non per consegnarti i frutti che non abbiamo, ma per confidare in te, e confidando in te che portiamo frutto. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai portato frutti abbondanti, in te la parola di Dio ha prodotto frutti in una grande abbondanza. Il frutto più bello è la generazione del Figlio di Dio che tu hai donato all'umanità, e oggi in paradiso regni e regina e partecipa a tutti i tuoi figli e ricchezze della gloria che hai ricevuto dal Padre. Donaci la grazia di seguire te, il tuo esempio, per questo cammino, per essere con te una sola cosa con Gesù, in cui noi troviamo la perfezione dell'amore. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora ricordate, caro fratello e sorella, che il Signore ha tracciato per noi un percorso per arrivare a diventare veramente portatori di frutti. Lo dice Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni: sono venuto perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, cioè sia duratore. A Gesù salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Lunedì, Vespri.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: forse.
1: La nuova forza.
0: La nuova pace.
1: La nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Eccoci qua, buonasera, buonasera, un altro appuntamento di In Cammino alla radio, amiche amici di In Blue 2000. Oggi torniamo nel Lazio per raccontare una bella iniziativa che mette insieme diverse diocesi per raccontare un coordinamento del patrimonio culturale e la cosa bella è quella di poterne usufruire.
1: In Cammino.
0: Come? Adesso ce lo spiegano i nostri ospiti. Intanto vi dico, una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto DUC in Lazio con Rachele Giannini, bentrovata.
2: Bentrovati voi, grazie.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia.
2: Esatto.
0: E poi il professor Claudio Canonici, bentrovato.
3: Bentrovato.
0: Coordinatore scientifico del progetto DUC in Lazio, un direttore Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civita Castellana. Grazie a tutti e due per essere qua, perché vogliamo appunto dare spazio, accendere una luce su questa bella iniziativa delle diocesi laziali. Claudio Canonici, come nasce e che cos'è DUC in Lazium?
3: Allora, nasce da un'iniziativa che ha preso la Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Lazio, che ha partecipato a un bando regionale del distretto tecnologico applicato ai beni culturali. È andata avanti in due fasi. Prima abbiamo fatto noi, abbiamo costituito un ATS, Associazione Temporanea di Scopo, fra sette diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Abbiamo creato questa ATS. Chi l'ha creata, quindi il capofila dell'ATS, è la Diocesi di Civita Castellana e io ne sono diventato il coordinatore scientifico. Abbiamo partecipato al bando regionale del 2018 e abbiamo superato la prima fase.
0: Okay.
3: Abbiamo avuto un finanziamento di 60.000 euro per proseguire la seconda fase. Poi, come è successo a gran parte del nostro paese, tutto si è fermato perché è arrivato il 2020,
0: certo.
3: 2021, quindi il Covid ha bloccato anche noi. Abbiamo ripreso il progetto quando è stato possibile, lo abbiamo completato e siamo arrivati alla fase finale e siamo arrivati nella scala di partecipanti, siamo arrivati, se non mi ricordo, decimi, undicesimi, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro.
0: Però.
3: E da lì abbiamo cominciato, perché avere i soldi normalmente si hanno alla fine, sembra strano, no? Uno vuole i soldi per cominciare, no, i soldi ci sono per finire.
0: Okay.
3: E questo vuol dire che l'impegno è partito dalle diocesi, che hanno accettato di mettersi su questa strada, su questa che io chiamo un'avventura, che ha tenuto insieme i vescovi, ha tenuto insieme i economi, ha tenuto insieme noi, cioè
0: certo,
3: i direttori degli uffici beni culturali, e ha tenuto insieme le risorse del territorio, soprattutto delle chiese locali, le chiese che sono in Civita Castellana, Tarquinia, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, Viterbo, Sora, Anagni, Alatri Anagni e così via. Ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato a lavorare, e progettando ognuno i propri percorsi e poi coordinandoli. Questo è stato un po' il mio lavoro, quello di metterli insieme e coordinarli e mettersi d'accordo con i fornitori, perché i fornitori, soprattutto quando si tratta di fornitori di servizi, e cioè informatici, parlano una lingua che... Io sono uno storico, la loro lingua non la capisco e loro non capivano la mia.
0: Dicevi percorsi. Quindi, per collegare che cosa?
3: Allora, percorsi per, tanto per cominciare, far conoscere il nostro patrimonio culturale. Noi, le chiese locali, la chiesa in Italia, è uno dei più grandi proprietari, gestori di beni culturali in senso lato. Noi gestiamo chiese, gestiamo musei, gestiamo beni artistici, gestiamo beni immateriali. Tu pensa alle processioni, al canto sacro, alle cerimonie liturgiche. Le gestiamo noi. Le gestiamo con quali soldi? Pochissimi. Noi abbiamo i finanziamenti della CEI, che ci dà 13.000 euro a istituto culturale, e poi dobbiamo andare a caccia di bandi. Ormai l'Italia si amministra in questo modo, ci mettiamo anche noi fra coloro che amministrano, perché dobbiamo andare a caccia di bandi regionali, nazionali, europei, perché soltanto con questi bandi si può fare qualcosa, si può mettere insieme chi lavora, cioè le diocesi, e iniziare a mettere in rete per far conoscere il patrimonio che gestiamo.
0: Rachele Giannini, Allora veniamo dalla diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Innanzitutto, che diocesi è quella di Civitavecchia rispetto al tema di cui stiamo parlando, e come vi siete confrontati nel tempo con il patrimonio culturale e quello dei beni ecclesiastici?
1: Allora, la diocesi di Civitavecchia Tarquinia è una diocesi che ha un ricchissimo patrimonio dal punto di vista di beni sia materiali che, come diceva Claudio, immateriali, e è una diocesi molto attenta alla valorizzazione di questi beni. In particolare il vescovo della nostra diocesi è particolarmente sensibile alla tematica e quindi cerca di valorizzarli in ogni modo. Una valorizzazione e una fruizione a 360 gradi che ben si sposa con quello che è stata la finalità del Ducillatium, quindi ecco, cercare di raggiungere e di divulgare la tematica sacra attraverso l'utilizzo di altro. Peraltro nella nostra diocesi abbiamo le arti, quindi magari realizzare degli eventi a tematica sacra con l'utilizzo di arti quali la musica o la recitazione o il canto, e contrapponendo questa cosa al Ducillatium ci siamo ritrovati di fatto a fare la stessa cosa, stavolta con le innovazioni tecnologiche, perché spesso si pensa che il sacro sia molto distante, quasi incompatibile con la tecnologia, con ciò che c'è di più moderno, invece non è affatto così. Quindi il Ducillatium di fatto è stata una sfida che, senza peccare di presunzione, mi sento di dire di aver superato, di aver vinto.
0: E poi c'è insomma Sant'Agostino che ritorna, quantomeno da un anno se ne parla ancora
1: infatti,
0: di più.
1: Infatti è stata una coincidenza molto felice, perché con il Ducillatium appunto nell'ambito dei cammini, perché il Ducillatium ha sviluppato più progetti diversi, tra questi progetti ci sono i cammini, e noi come diocesi abbiamo progettato sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana. Questo perché Sant'Agostino si è recato realmente in parecchi luoghi della diocesi, o comunque ha lasciato un'eredità importante che ancora lascia la sua memoria, e lo si vede in parecchi complessi ancora esistenti, anche se ad oggi hanno perso la propria destinazione originale, e proprio questi complessi o altri luoghi che richiamano, che rimandano a Sant'Agostino e alla sua presenza, sono proprio le tappe di questo cammino, un cammino che viene intrapreso sia da utenti virtuali che da visitatori fisici. E la cosa importante circa questi cammini è che essi si spingono un po' oltre quella che può essere l'accezione ordinaria di cammino, proprio perché sono supportati da queste innovazioni tecnologiche.
0: Ecco, tornando proprio all'innovazione tecnologica, Claudio Canonici, il cuore del progetto è il portale ducillatium.it, che propone virtual tour con guide storiche, cammini di pellegrinaggio, escursioni con contenuti in realtà aumentata. È un modo per entrare in relazione con i luoghi per poi diventare un'esperienza reale.
3: È esattamente un modo per entrare in relazione con i luoghi e con il patrimonio dei luoghi, ma non è una realizzazione statica. È un portale che è polivalente, può tante cose, può contenere quello che abbiamo progettato e realizzato, ma può contenere molto altro. Può contenere ulteriori penetrazioni all'interno della disponibilità di beni documentari. Pensiamo soltanto agli archivi. Ogni diocesi è entrata con un suo istituto culturale, noi addirittura con due, rappresentato dai suoi archivi. Ogni diocesi ha un archivio. Noi abbiamo un archivio centrale e una sezione staccata, e noi siamo entrati con due archivi. La stessa cosa ha fatto Rachele.
1: Sì.
3: Tutti sono entrati con i loro archivi, con le loro biblioteche, e dopodiché ovviamente questa cosa si è portata dietro anche i luoghi di conservazione invece dei beni che chiamiamo tecnicamente artistici, dai quadri, dalle opere d'arte, dal patrimonio archeologico, eccetera. Questo l'abbiamo inserito all'interno, tant'è che dal portale lo si può conoscere con realtà aumentata, conoscere da vicino, ma anche consente il portale di mettere in relazione chi lo vede con i luoghi fisici, per cui c'è la possibilità di prenotare visite, di contattare i responsabili di questi beni, organizzare viaggi, certo, per conoscere meglio e per entrare meglio in questo immenso patrimonio.
0: Ci fermiamo solo per qualche istante, ci ascoltiamo un po' di musica e vivere e a cantarla. Sono Gerardina Trovato con Andrea Bocelli.
2: Vivo ricompiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai.

0: Gerardina Trovato con Andrea Bocelli, Vivere. Noi torniamo qui a In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando di questa bella iniziativa delle diocesi del Lazio che si sono messe in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico. Duchi il Lazium, percorri il Lazio. Ne stiamo parlando con Rachele Giannini e con Claudio Canonici. Rachele, una rete di diocesi che si mette in relazione attraverso la cultura. In che modo questo processo può attivare e permettere anche di riscoprire un bagaglio di fede?
1: Beh, questo è importantissimo proprio perché valorizzare i beni culturali e fare in modo che questo avvenga grazie a una collaborazione tra diocesi fa capire quanto sia importante questa collaborazione e fa capire avvicina in un certo modo i fedeli alla fede grazie alla valorizzazione artistica. Lavorare insieme alle altre diocesi è stato parecchio importante perché di fatto noi ci conosciamo a grandi linee, invece attraverso il Duchi Lazium abbiamo avuto la scusa di approfondire la nostra conoscenza, di lavorare insieme, trovare dei punti di incontro, conoscerci, confrontarci di continuo e soprattutto crescere tra di noi e trovare insieme le strategie migliori per avvicinare le persone alla fede attraverso appunto la valorizzazione dei luoghi, della cultura, dei beni culturali, come dicevamo, sia materiali che immateriali.
0: Claudio Canonici, da professore di storia moderna, storia della Chiesa e storia del cristianesimo, è questo mettere in fila, mettere in rete il patrimonio, significa da una parte riscoprirlo, perché non è scontato che una persona che abita in quel luogo sappia cosa c'è lì vicino e quanto sia importante per la storia di quel territorio, per la storia di quella comunità. Già questa è un'operazione che in qualche modo cerca di mettere un faro, una luce su quello che magari spesso è in ombra.
2: Esattamente così, perché sì, è vero, noi conosciamo il nostro patrimonio perché magari ci andiamo in quella chiesa bellissima, partecipiamo a quelle cerimonie, ma che cosa c'è al loro interno? Qual è la storia che ha prodotto quelle chiese? Qual è il territorio su cui queste chiese, queste realizzazioni, queste opere d'arte sono state inserite?
0: Una stratificazione culturale.
2: Assolutamente, una stratificazione culturale ed un rapporto con le fonti da cui queste opere in qualche modo vengono. Se tu consideri che non ci sono opere d'arte o chiese o cerimonie che non hanno il loro riscontro nella documentazione archivistica, che nessuno conosce ovviamente, perché finora è stata sempre una documentazione da specialisti e per specialisti, invece noi abbiamo cercato di renderla fruibile. Nei nostri progetti si unisce sempre la documentazione archivistica alla realizzazione, alla situazione attuale, una triangolazione che deve spingere, dovrebbe spingere non solo chi è del luogo a conoscerlo meglio, ma anche chi si avvicina al luogo a conoscerlo meglio. Io ieri ho parlato con un paio di pellegrini che ho incontrato così per caso e ho cercato di far capire che oltre la cosiddetta Francigena, Roma e quelle cose che incontro, c'era un territorio che era non solo accogliente ma era bello e aveva una storia fantastica, una storia degna di essere conosciuta.
0: Rachele Giannini, abbiamo un minuto. Questa operazione è interessante anche per rianimare, no, un territorio, prendersi cura delle proprie cose, magari non dico creare posti di lavoro, ma
1: perché no?
0: Forse anche sì, no?
1: Sì, perché certamente aver realizzato dei progetti quali i cammini, che comunque rivalorizzano il territorio, permette di far arrivare più persone in questi luoghi e quindi certamente c'è una sorta di rilancio anche dell'economia e del turismo locale. E sicuramente la cosa che più ci ha interessato è stato riportare alla luce storie ormai rimaste sepolte. Nel mio caso appunto Sant'Agostino è una storia importante, certo, da conoscere per quelli che non la conoscevano e da ricordare per quelli che invece la conoscevano ma l'avevano dimenticata.
0: 30 secondi, Claudio Canonici, l'esperienza di Chiesa a Porta Aperta, ne abbiamo parlato qui anche nella scorsa stagione di In Cammino, nata questa esperienza nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche in Lazio.
2: Sì, siamo i primi ad averla tirata fuori dalla Chiesa piemontese e valdostana e l'abbiamo portata un po' al centro dell'Italia. l'Italia, il centro geografico dell'Italia, ed è talmente interessante che sembra che il Ministero voglia finanziare un certo numero, almeno c'è stato un tempo fa un primo incontro, un certo numero di aperture con, adesso si chiama cultura a porta aperta e non più chiesa a porta aperta, anche per mettere in circolo, in rete, una serie di chiese che si possono visitare, certo, camminando, facendo un circuito, ma nei punti salienti del circuito entrare.
0: Tra l'altro c'è anche la tecnologia, c'è un'automazione di apertura molto interessante. Io vi ringrazio per questa bella notizia che ci avete portato, Duc in Latium. Io vi invito ad andare su ducinlatium.it per visitare e capirne di più. Questo era solo un accenno e quindi siete voi adesso che dovete scoprire questi percorsi. Grazie a Rachele Giannini, grazie a Claudio Canonici.
2: Grazie a voi.
0: Solo qualche istante per ringraziare ancora una volta il gruppo di lavoro In Cammino che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrare, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Io vi ringrazio, come ringrazio Stefano Sciuppi di là dal vetro. Io sono Enrico Selleri, alla prossima.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Beatitudini, 8 passi sul sentiero della gioia. Buon ascolto.

capire questo brano del Vangelo di Matteo, che sembra la risposta più naturale a quello che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola di oggi. Dobbiamo vivere con una legge che ci permetta di godere della vita e allo stesso tempo di non rovinare la vita. Allora la domanda che sorge spontanea è questa: qual è questa regola? Cioè, come dobbiamo, attorno a che cosa dobbiamo costruire la nostra vita affinché questa vita ci porti lontano e non frani intorno a noi? Il Vangelo risponde a questa domanda in maniera puntuale, sono proprio le parole delle Beatitudini. E dovete immaginare che l'Evangelista Matteo, se leggete tutto il Vangelo di Matteo, ha come intento quello di mostrare Gesù come il nuovo Mosè. Così come nell'Antico Testamento Mosè, vi ricordate, scende dalla montagna e dà le 10 parole, i 10 comandamenti, qui Gesù si trova su una montagna e dà questi nuovi comandamenti che non sono in contraddizione, ma sono il compimento della legge, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Che è un po' come dire: c'è qualcuno che ci ha detto che dobbiamo andare dritti, che dobbiamo andare verso quella strada, ma poi arriva Gesù e dice: adesso ti spiego il vero motivo per cui tu devi andare dritto. E voi sapete che quando una persona ti chiede di fare qualcosa, tu magari anche controvoglia la fai quella cosa, ma quando qualcuno ti spiega il significato profondo, la verità profonda di quello che ti viene chiesto, tu lo fai con un cuore completamente nuovo, completamente diverso. Tutto il Vangelo è il tentativo di spiegarci il cuore della realtà, il cuore della vita. Quindi, così come l'Evangelista Matteo cerca di spiegare a dei giudei che hanno vissuto tutta la loro vita dentro la grande legge di Mosè, che Gesù non è venuto a cancellare la loro storia passata, ma ad allargarla, ad illuminarla, a portarla al pieno compimento, così è anche per ciascuno di noi questa sera che rileggiamo questa pagina del Vangelo come una mappa, come ciò che ci porta lontano, come ciò che realizza un po' la nostra vita. Questa è la scena generale. Gesù ha preso il posto di Mosè sulla montagna e ci sta dicendo come dovremmo vivere la nostra vita. La cosa interessante, lo sapete qual è? È che in tutto il Vangelo noi troviamo un unico personaggio che incarna tutte le beatitudini, e questo personaggio è lui, cioè è Gesù che vive tutte le beatitudini. Gli altri, e lo vedremo tra un istante, sono quelli che fanno fatica a vivere le beatitudini. Anche quelli che noi oggi mettiamo nelle nostre chiese come santi, vi accorgerete che nel Vangelo fanno fatica a mettere in pratica nella loro esistenza le beatitudini. E commenteremo brevemente alcune scene del Vangelo che ci mostrano proprio la contraddizione tra quello che dice Gesù e quello che fanno i suoi discepoli e quello che fanno le persone intorno a lui, e come si comportano alcuni personaggi delle parabole che Gesù racconta. Questo è molto importante perché man mano che noi vediamo questo contrasto ci rendiamo conto che la mentalità che sta portando Gesù è completamente diversa dalla mentalità del mondo. Ora, anche se noi a volte in maniera un po' presuntuosa diciamo: ma noi non siamo del mondo, noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo, il che è assolutamente vero, ma non pensate che siccome noi non siamo del mondo non siamo influenzati invece dal mondo. Noi ci ricordiamo che siamo del Signore, che siamo di passaggio, qui non c'è bisogno di avere la fede per accorgersi che siamo tutti di passaggio, ma in questo passaggio della nostra vita molto spesso siamo immersi in un modo di vivere, in un modo di pensare la nostra esistenza, che molto spesso non ha nulla a che fare con quello che ci ha insegnato Gesù. La teologia chiama questo modo di pensare la mentalità mondana, cioè la mentalità del mondo. Quando pensate al male, al diavolo, vi prego, cancellate dalla vostra testa tutte le cose teatrali del demonio. Quelle sono distrazioni. Lo scopo reale del demonio è farci vivere secondo la mentalità del mondo e farci rifiutare la mentalità del Vangelo. Ma quando noi diciamo in che cosa consiste la mentalità del Vangelo? In quello che noi ascoltiamo nelle beatitudini. E vi accorgerete, io lo farò velocemente, voi lo state facendo giustamente in maniera rallentata,
passo passo, prendendovi il tempo giusto di entrare in ciascuna di queste beatitudini. A me interessa questa sera ripercorrere velocemente con voi le beatitudini per darvi un'immagine generale di quello che sta facendo Gesù proponendo un'alternativa. Ma soprattutto la mia più grande preoccupazione è cercare di mostrarvi come quello che dice Gesù non sono discorsi campati in aria, ma sono discorsi che hanno una ricaduta esistenziale molto profonda. Che significa? Significa che se tu vivi come ti dice Gesù, c'è un cambiamento totale della tua vita, della tua esistenza. Non è una questione di ragionamenti e di testa. E questo, vedete, è molto importante, perché certe volte noi pensiamo che alcune cose del Vangelo le possiamo capire se siamo molto istruiti, se abbiamo fatto scuole alte, se, non lo so, abbiamo approfondito delle cose, se sappiamo fare chissà quali ragionamenti complicati. Il Vangelo lo capiscono le persone che sanno vivere, non le persone che hanno 10 titoli. Perché certe volte tu puoi avere tanti titoli ma non sai vivere, cioè non sai che cos'è l'esistenza, non sai che cosa sono le cose concrete. E Gesù parla alla vita delle persone, non ai titoli delle persone. E siccome qui credo che siamo tutti vivi, sappiamo che il Signore sta parlando alla vita di ciascuno di noi, e dobbiamo sempre cogliere quel nesso che collega la parola di Gesù alla nostra esistenza concreta. La prima beatitudine è molto interessante e anche molto fraintesa, perché Gesù dice: beati i poveri in spirito. Allora, chi sono i poveri in spirito? E qui gli esegeti, ma anche tanti santi, ciascuno di noi ha appiccicato su questa beatitudine tante immagini, tante aspettative che molto spesso possono sembrare molto lontane dalla realtà. Di certo Gesù sta facendo un elogio grandissimo dell'umiltà. I poveri in spirito sono gli umili. Ma chi sono i poveri in generale? I poveri sono quelli che non hanno qualcosa, a differenza dei ricchi. Allora, i poveri sono quelli a cui manca qualcosa. E Gesù dice: beati quelli che sanno che gli manca qualcosa. Perché a quelli che gli manca qualcosa io posso dare quello che gli serve. A quelli che pensano di non avere bisogno di nulla, io non posso dargli nulla. Voi sapete che noi passiamo la nostra vita a maledire le nostre mancanze. Noi vorremmo essere amati di più. È una mancanza, no? È una mancanza di amore. Essere capiti di più è una mancanza di comprensione. Essere valorizzati di più è una mancanza di stima. Tutte queste cose noi le viviamo come se fossero patologie della vita. E Gesù dice: a te che fai l'esperienza che ti manca qualcosa, io sono venuto per te. E sono venuto esattamente per mettermi in contatto con questa tua mancanza e per dirti che non è una cosa brutta sperimentare una mancanza. Perché sapete chi sono quelli che sperimentano una mancanza? Gli esseri umani. Tutte le volte che noi siamo in contatto con le nostre mancanze, significa che noi ci stiamo comportando come creature. Quando non siamo più in contatto con le nostre mancanze, noi praticamente stiamo giocando a fare Dio. Abbiamo deliri di onnipotenza, di autosufficienza, no? Quando non siamo più in contatto con le nostre mancanze, noi praticamente stiamo giocando a fare Dio. Abbiamo deliri

Cosa non ho più i piedi per terra. Come chiamiamo noi le persone che presumono di avere qualcosa? I presuntuosi. E chi sono i presuntuosi? Quelli che cercano di emanciparsi quanto più possibile dal resto degli altri. Io non ho bisogno della tua opinione, so io che cosa è giusto. Io non ho bisogno di te, ho io le mie forze. Allora, questa presunzione che ci fa un po' giocare a fare Dio, molto spesso produce intorno a noi una malattia terribile che è la solitudine. Nella solitudine dei presuntuosi, per un po' tutto funziona e ti sembra di avere tutto sotto controllo. Ma poi arriva un momento in cui ti accorgi che la vita è sempre sproporzionata rispetto alle tue capacità, alla tua intelligenza, alle tue cose. E quindi ti accorgi, in maniera traumatica, che sbagliavi ad essere presuntuoso. E che invece l'affare più importante è essere umili. Proviamo a tradurlo in maniera molto concreta. Quando una persona è umile? Quando si lascia aiutare. Quando una persona è presuntuosa? Quando non si lascia aiutare. Nella storia di Gesù c'è un personaggio che noi purtroppo abbiamo abusato perché l'abbiamo collocato semplicemente in un momento preciso della vita di Gesù e ci siamo dimenticati che in realtà tutte le cose brutte che diciamo nei confronti di questo personaggio, in realtà le stiamo dicendo nei confronti di noi stessi. Perché se c'è tra i discepoli di Gesù un discepolo che ci assomiglia più di tutti, sappiate che è Giuda. E per noi Giuda è brutto e cattivo perché è il traditore, no? Ma guardate, Giuda sta porta avanti dentro la sua vita una cosa che assomiglia molto alla nostra. Quando incontra Gesù, ha su Gesù delle aspettative straordinarie. Dice: lui il Messia. Volete che ve lo porto nella nostra vita? Se io credo in Gesù, sto a posto. Allora sono sicuro che la mia salute andrà tutto bene, la mia famiglia sarà perfetta, non mi succederà niente di male, Dio realizzerà i miei sogni, le cose andranno in un certo modo. E poi malauguratamente le cose che tu ti sei immaginato, che hai desiderato, non accadono. Cosa succede? Che rimani male. Allora, in quel momento, vedete, noi possiamo comportarci come Giuda. Perché? Perché Gesù ci ha delusi. Non ha fatto quello che noi volevamo. Quanto ho desiderato che succedesse questa cosa dentro la mia vita, che è una cosa buona, ma non è successa. Allora basta, non voglio avere più niente a che fare con questo Dio. Come fa Dio ad essere buono se non mi ha dato questa cosa buona che io volevo dentro la mia vita? Allora, anche per Giuda a un certo punto le cose si complicano. Quando si rende conto che Gesù non sarà mai un condottiero militare come lui ce l'ha in mente, non sarà un liberatore politico, non toglierà di mezzo l'oppressione dei romani, lui rimane male. Perché si rende conto che questo Messia non gli serve, perché lui ha in mente questo: il Messia deve liberarli dall'oppressione dei romani. E Gesù invece sembra non essere preoccupato per niente dai romani, che rimangono nella scena della sua vita, sì, come dei personaggi principali, perché poi saranno il braccio armato che lo farà fuori, ma non ha un'importanza vera dentro la sua vita. È come se fosse qualcosa che Gesù sa che prima o poi finirà. Tanto è vero che poi finirà l'impero romano. E Gesù no. L'insegnamento di Gesù no. Allora, cosa significa beati i poveri in spirito? Sono quelli che vivono la propria vita fidandosi di qualcuno, affidandosi a qualcuno, lasciandosi aiutare da qualcuno. Il contrario di questa beatitudine, invece, è pensare di non avere bisogno di nessuno. E presumere di non avere bisogno di nessuno, e nel momento più decisivo della propria vita, invece di convertirsi, voi sapete che arriva un momento in cui Giuda tocca il fondo, no? Quasi contemporaneamente, non nello stesso minuto, ma più o meno nelle stesse ore, un'esperienza simile la farà anche Pietro. Anche Pietro toccherà il fondo. Pietro rinnegherà Gesù: non lo conosco. Però vedete, l'esito è completamente diverso, perché Pietro tocca il fondo e cambia. Giuda tocca il fondo e non sopporta che non riesce a tirarsi fuori da quella situazione e si uccide.

riflettete bene, la mancanza di pace dentro la nostra vita, cioè il fatto che noi non siamo felici, non avvertiamo pace, da che cosa viene? Viene molto spesso dal fatto che a un certo punto ci rendiamo conto di non tenere più sotto controllo la nostra esistenza. Ora, che cosa vorremmo da Dio? Che Dio ci desse di nuovo il controllo di tutto, le redini di tutto. E Gesù invece ti dice, tu non hai bisogno di avere tutto sotto controllo, tu hai bisogno di fidarti di me. Hai bisogno di affidarti a me. Hai bisogno di lasciarti aiutare da me. Ora, se tu vivi con questa fiducia e con questo abbandono, respiri. Ma se tu ti dimentichi di questa fiducia, di questo abbandono, tu sei costantemente nel panico, sei costantemente sotto stress, sei costantemente nella posizione di uno che è disperato, che è disperata e vuole salvarsi da solo. E più tu ti vuoi salvare da solo, più complichi le cose. Più complichi le cose, più ti senti da solo, più ti senti da solo, più vivi la morte. Guardate che c'è gente che arriva come Giuda a togliersela veramente la vita alla fine, semplicemente perché non vede più nessuna via di uscita. E il Signore in fondo ci domanda questo, ci sta dicendo, vuoi vivere una vita diversa? Impara ad essere povero, non avere paura delle tue mancanze. Quando ti accorgi di non avere più il controllo della vita, cioè quando hai fatto pace col fatto che non sei Dio, puoi fare una cosa intelligentissima, fidarti di me. Gli umili si fidano, si affidano, confidano, e allora è subito pace. Voglio che opponete all'immagine di Giuda, che è l'autosufficienza, no? La persona che vuole bastare a se stesso. Vi faccio una trasposizione molto contemporanea di Giuda. Io sono molto intelligente, siccome sono molto intelligente avrò abbastanza furbizia da cadere sempre in piedi. Non funziona così. La vita è più grande della tua furbizia. Ma io sto bene in salute, posso affrontare tutte le cose che voglio, posso vivere anche una vita dissoluta perché io sto bene, ma non starai sempre bene. Io tengo tutti sotto controllo perché tutti dipendono in qualche maniera da me. Non è così, nella vita si va sopra e sotto. Insomma, Giuda vive in un'illusione, ma quando si sveglia da questa illusione, invece di consegnarsi, si uccide. Ora domandiamoci, noi dove siamo in questa scena? Noi viviamo questa beatitudine. Se uno vi domandasse quali sono le vostre mancanze, cioè che cos'è che vi manca in questo momento? Ed è brutto che vi manca qualcosa, non c'è niente di male. In quelle mancanze voi potete sperimentare non soltanto quella mancanza, ma anche la totale fiducia nel Signore. Proviamo ad avere un'immagine molto familiare. Che cosa fa un bambino piccolo quando ha fame? Piange. Ora immaginate che quel pianto non lo prende in considerazione nessuno. Allora quel pianto diventa una disperazione. Ma quel pianto invece è sempre preso sul serio dalla mamma o dal papà. Cioè, tutte le volte che quel bambino gli manca qualcosa, in quel momento si manifesta qualcuno che gli vuole bene, che provvede a lui. Ma voi credete sì o no che nella vostra vita, quando avete bisogno, c'è qualcuno che vi ama veramente, e questo è Gesù, e provvede alla vostra vita? Perché se voi non credete in questo, il vostro pianto è disperazione. Non è la manifestazione di una fragilità, perché questo sarebbe umano, piangere umano. Essere disperati significa essere come Giuda, cioè non credere che c'è qualcuno a cui possiamo gridare. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce, come fa un bambino. Allora, vedete, tante volte in alcune versioni sbagliate di cristianesimo, noi che cosa pensiamo? Siccome io ho la fede, allora è sicuro che a me non deve mancare nulla. Ma tu sei umano come tutti gli altri, a te mancano le cose. Siccome io ho il dono della fede, non vivrò fragilità,
ma tu sei umano come tutti gli altri. Ma le fragilità certe volte sono un grande esercizio di realtà, perché ti ricordano che sei come tutti gli altri e non c'è niente di male. Quindi noi non siamo sbagliati se abbiamo delle fragilità, siamo sbagliati se quelle fragilità ce le viviamo da soli. Se io ho una fragilità e so a chi posso rivolgermi nella mia fragilità, a chi posso consegnare la mia fragilità, che mi importa che sono fragile? Io so che c'è qualcuno che prende sul serio la mia fragilità e mi aiuta non a far fuori la mia fragilità, ma a non disperarmi. Fratelli, la santità è che non ci disperiamo più, questa è la santità, non che abbiamo risolto tutto, che non ci disperiamo più. E c'è di nuovo speranza nella vita. Beati quelli che sanno fare così, non come Giuda. Seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto, anche qua. Sembra l'elogio del masochismo, no? Dice, ma speriamo che qualcuno mi faccia soffrire così io divento beato. Secondo me, non per forzare la traduzione, ma per renderla quanto più concreta possibile, dovremmo dire questo. Avete mai riflettuto chi sono quelli che piangono, quelli che sanno piangere? Sono quelli a cui gli funziona il cuore. Chi è indurito non piange. Gesù sta dicendo, beati quelli a cui gli funziona il cuore, quelli che sanno piangere. Certo, agli occhi degli altri sono dei poveretti, perché sono vulnerabili. La vita che gli è intorno li tocca, li ferisce. Non sono induriti, capite? Non sono sulla difensiva, sono sensibili alle cose, per questo soffrono. Allora dice Gesù, beati quelli a cui funziona il cuore, perché a loro sarà data la consolazione. Quelli che hanno il cuore indurito non possono ricevere nessuna consolazione. Ma vi siete mai domandati perché noi abbiamo il cuore indurito? Molto spesso noi abbiamo il cuore indurito perché non vogliamo soffrire. Ma così come ci difendiamo dalla sofferenza e quindi ci induriamo, quel cuore duro tiene fuori anche la consolazione, cioè quello che dovrebbe darci gioia. Quindi è vero, io non soffro, ma non sono nemmeno nella gioia. Ma che vita è una vita di pietra? Una vita in cui tu vivi in ostaggio di un cuore che è tutto chiuso attorno a uno schema, che è tutto raggomitolato sulla difensiva. Nessuno deve avvicinarsi, né nel bene né nel male. Come posso consolare uno a cui non gli funziona il cuore? Noi nel Vangelo l'abbiamo citato durante la messa, una categoria di persone a cui sembra che il cuore sia stato tolto o comunque che sia un cuore completamente indurito, e sono gli scribi e i farisei. Tutte le volte che Gesù usa un atteggiamento di misericordia nei confronti di qualcuno, subito si ribellano. Non riescono a sentire il dolore delle persone, giudicano costantemente il dolore delle persone, subito vogliono dire chi è il colpevole di quel dolore. Non riescono a mettersi dalla parte delle persone. In pratica, fratelli, non hanno compassione. Noi passiamo la vita a giudicare le persone, a giudicare il nostro vicino di casa, a giudicare il nostro collega, a giudicare i nostri parenti, a giudicare mio marito, mia moglie, i miei figli, mia madre, mio padre, il mio professore, il mio prete, la mia catechista, il papa, i vescovi. Metteteci tutto quello che volete. È più facile giudicare che avere compassione delle persone. Questo non significa che tutte le persone che abbiamo intorno a noi sono persone splendide. A volte si comportano molto male, ma a quelli a cui gli funziona il cuore riescono a vedere persino dietro la cattiveria di qualcuno quello che non va in quella persona. E le persone che fanno soffrire gli altri molto spesso sono degli infelici loro, Allora Gesù dice, ma beati quelli che invece sanno provare compassione, quelli che sono nel pianto e piangono a causa di qualcuno, al fatto che non riescono a schermarsi dagli altri e proprio per questo sono vulnerabili. Dice, a questa gente io posso dare la consolazione. C'è una storia nel Vangelo molto bella.
Non è vero che Gesù mangiava soltanto con i peccatori. Gesù andava a casa dei farisei anche a mangiare. Cioè, non faceva preferenze di persone. Dove trovava qualcuno che era disposto ad accoglierlo, Gesù provava ad entrare in relazione, a fare qualcosa. Un giorno Gesù è stato accolto in casa di un fariseo, un notabile, Simone, Simone il fariseo. E quando entra in casa di quest'uomo, voi sapete, la casa di un fariseo è tutto perfetto, immaginate una casa borghese dove tutto è misurato, dove tutto è a posto. Succede un incidente in questa cena, si insinua una donna che tutti conoscono chi è una poco di buono, e che mette in scena qualcosa che davvero imbarazza tutti i commensali. Si mette a piangere sui piedi di Gesù, e ste lacrime che scendono sui piedi di Gesù, e poi asciuga quei piedi con i propri capelli. Non tocco la simbologia di tutto questo, ma sappiate che quel gesto di toccare i piedi di un uomo è qualcosa che abbiamo superato la misura del buon gusto, mettiamola così, no? C'è un'intimità che si crea tra questa poco di buono e Gesù. E quest'uomo, il padrone di casa, pensa tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe che genere di donna lo sta toccando e non si lascerebbe toccare. Ma siccome Gesù legge nel cuore delle persone, gli dice: Simone, io sono entrato in casa tua e non mi hai dato l'acqua per lavarmi le mani. Questa donna, da quando è entrata qua dentro, non smette di lavarmi i piedi. Sono entrato in casa tua e non mi hai dato un bacio, un abbraccio per accogliermi. Questa donna, da quando è entrata in casa, non smette di baciarmi i piedi. In verità ti dico, a questa donna sarà molto perdonato, perché ha molto amato. Invece, a chi gli si perdona poco, ama poco. Sapete che cosa gli sta dicendo Gesù? Tu che hai passato la vita a fare il primo della classe, hai dimenticato la lezione più grande: essere umano. Sei diventato perfettino fino al punto che disprezzi gli altri. Questa donna sarà la più grande peccatrice del mondo, però il cuore gli funziona ancora. Tant'è vero che perdere per perdere la faccia sta là e riempie Gesù di tenerezza, di amore, fa tutto quello che quest'uomo perfettino non riesce a fare. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ecco, quella donna piange e Gesù la consola. Simone il fariseo disprezza. Che consolazione puoi dare a quest'uomo? Che gli sembra che quella donna gli ha rovinato la cena. Ricordatevi che Gesù ha mangiato tante volte nella propria vita, ma quella cena ce la ricordiamo a causa di quella donna. Nessuno avrebbe registrato quella cena se non grazie a quella donna. È una domanda molto seria. Noi siamo vulnerabili, cioè abbiamo ancora compassione nella vita, o passiamo la vita a giudicare gli altri? Siamo scribi, farisei, siamo Simone il fariseo, o siamo persone che, anche se sanno che sono fragili, che siamo dei peccatori, sanno ancora piangere, provano ancora compassione nei confronti degli altri, sanno amare. Ecco, questa è la parola: sanno amare. Chi ama è vulnerabile, dice Gesù. Chi ama è vulnerabile, ma solo a questi vulnerabili io posso dare consolazione. Terza beatitudine: beati i miti. Qui ci sarebbe da dire tante cose sulla mitezza, ma che cosa sta indicando Gesù? Sta dicendo, attenzione a quello che sto per dirvi, che chi segue lui deve rinunciare a ogni forma di violenza. La mitezza è l'opposto della violenza. Ora, non dovete immaginare che esiste solo la violenza della guerra, Esiste la violenza psicologica, la violenza verbale. Esiste, ai tempi di Gesù no,
oggi abbiamo i leoni da tastiera, no? Quelli che si mettono a fare i violenti su internet contro qualcuno. Sono quelli che sono violenti perché smettono di parlare con qualcuno, quindi sono violenti con il silenzio. Insomma, Gesù sta dicendo: beati quelli che hanno deposto le armi, che non vivono la propria vita ricorrendo alla violenza. Loro erediteranno la terra. Ora, immaginate che Gesù per tutta la sua vita ha insegnato questo. Vi ricordate quella famosissima pagina del Vangelo in cui dice: se qualcuno ti percuote sulla guancia, tu porgigli l'altra? Che letto da fuori dice: ma che bello, fate la prova. Fate la prova, cioè qualcuno vi fa del male e voi non reagite. Perché il male genera male, è la nostra reazione più spontanea al male, no? Ma Gesù dice: se tu vuoi seguire una regola che ti renda felice, rinuncia alla violenza, sempre. Non esiste un momento nella vita in cui la violenza è giustificata, mai. Gesù è arrivato disarmato fino al punto che lo hanno arrestato e ucciso. Qui devo citarvi, ahimè, Pietro. E Pietro, vedete, è Pietro, è la roccia su cui si fonda la Chiesa, ma è anche il discepolo che nel Getsemani se ne va armato. Gesù si porta Pietro, Giacomo e Giovanni a pregare nel Getsemani, si prepara così all'agonia del Getsemani, no? Allora voi immaginate che Don Nicola organizza un'adorazione serale e voi venite con la pistola in tasca. Ma cioè, non è proprio rassicurante questa cosa, no? Cioè, voi andate a un momento che dovrebbe essere di spiritualità, ma venite armati. Attenzione, non è soltanto un modo di sentirsi rassicurati, perché quando arrivano i soldati dei sommi sacerdoti, eccetera, a prendere Gesù, e Pietro la sfodera quella spada e colpisce il servo del sommo sacerdote, quindi la usa pure quest'arma. Ma voi dovete mettervi dalla parte di Gesù per un istante e avvertire il dolore che ha provato Gesù in quel momento. Dice: ma benedetto figlio, ho passato 3 anni della mia vita con te e non hai capito niente. Ma come puoi venire qui con un'arma? Come puoi usare un'arma pensando di difendermi? Guardate, basterebbe questo versetto del Vangelo a far cadere tutte le pretese crociate della storia. Non si può difendere Dio con la violenza, è un controsenso difendere Dio con la violenza. Non si può in nessun modo armare una persona usando Dio. Non so se ci avete riflettuto, l'ultimo miracolo che Gesù compie in vita è la guarigione dell'orecchio del servo del sommo sacerdote. È l'ultimo miracolo, gli riattacca l'orecchio. Mannaggia, cioè, sarebbe stato più significativo, non lo so, guarire qualcuno, no? E perché purtroppo è un danno dell'ultima ora che cerca di ripagare Gesù, la violenza di Pietro. Ora noi domandiamoci: abbiamo fatto la scelta della mitezza nella nostra vita o siamo dei violenti? Quali sono le nostre armi? Io posso usare le parole come armi, posso usare le mie mani come armi, posso usare i miei soldi come armi, posso usare la posizione che ricopro come un'arma, l'uso violento della vita. Abbiamo rinunciato, sì o no, a far questo? Abbiamo capito che il Signore ci dice: se tu vuoi seguirmi devi essere mite, lascia stare la violenza. Qualunque forma di violenza non è mai giustificata. Allora, questa roba non ci viene spontanea. Dobbiamo decidere di fare così, perché spontaneo ci viene reagire. La decisione che dobbiamo prendere come cristiani è dire: io non sono così. Se facciamo una riunione condominiale, tutti si scannano e io partecipo a questo scannamento generale. Ma dove si dovrebbe vedere il mio percorso di fede? Che no, io non posso fare quella roba lì come fanno tutti. Io non posso venire in parrocchia e comportarmi come se sto a un'assemblea sindacale, capite? Non è possibile vivere una vita da cristiani con una forma di violenza qualunque. E ve lo ripeto,
non lasciatevi attirare soltanto dalla spada di Pietro. Anche i silenzi sono delle spade sguainate. Anche ignorare qualcuno è una spada sguainata. Anche la violenza psicologica è una spada sguainata. L'abuso di potere è una spada sguainata. Tante forme di violenza. Non fate mai le cose a sfregio. Mai. Gesù non lo farebbe. Non ha mai fatto niente a sfregio nella vita. I miti. Questa è la mitezza. Capite che è più facile se io vi dico: dovete dire ogni giorno 5 rosari. Accettereste di più dire 5 rosari che vivere da miti? Perché è più facile dire delle preghiere che vivere in quel modo. Ma che serve pregare se poi non siamo miti? Quarta beatitudine, qui la voglio unire con l'ultima dell'elenco. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. E poi dice: beati i perseguitati a causa della giustizia. Ecco, vedete, questa beatitudine è un po' come quella del pianto. Beati quelli che sanno piangere. E qui Gesù sta dicendo: beati quelli che non sono indifferenti all'ingiustizia. Guardate, chi vive la vita di fede non può mai dire: non sono fatti miei, a me non mi interessa. Se un povero è oppresso, noi non possiamo rimanere indifferenti. Se c'è una qualunque forma di ingiustizia, noi non possiamo far finta di nulla. Il cristianesimo ci chiede di non rimanere ciechi davanti al male in tutte le sue forme, compreso quello dell'ingiustizia. Sapete come si fa a far questo? Cioè, qual è l'atteggiamento che noi usiamo per schermare questa beatitudine? Non è compiere l'ingiustizia. Qui è molto facile rendersi conto che sei tu la causa di quell'ingiustizia, ma c'è un male peggiore di chi fa ingiustizia. Questo male si chiama indifferenza. In tutte le epoche della storia, le società vivono di forme di ingiustizia. E solitamente quelli che pagano l'ingiustizia sono quelli che sono ai margini della società, che noi chiamiamo gli invisibili. Ogni epoca ha i suoi invisibili. Io non so a Vasto, ma 50 anni fa, se tu avevi in casa una persona che aveva, non lo so, una qualche forma di malattia, eccetera, la tenevi chiusa in casa, nessuno doveva vedere questa, come se fosse una vergogna, no? E questi malati che esistevano erano degli invisibili. Noi abbiamo capito che non è possibile far questo. Quanti santi ci hanno educato a questa carità? Quanti santi hanno detto: dateli a noi gli invisibili? E quanti santi hanno acceso i riflettori su questi invisibili? Ad esempio, a chi vive una forma di malattia. I poveri. Tutte le società hanno dei poveri. Oggi chi sono i poveri per noi? Chi sono i poveri? Perché in questo momento storico ci sono degli invisibili che magari lavorano nelle nostre campagne a 2 euro, ma noi facciamo finta di niente. Pensiamo che sia una questione politica, è una questione morale. Come puoi rimanere indifferente davanti allo sfruttamento di una persona? Come puoi rimanere indifferente davanti a un giovane che vuole trovare lavoro e tutti dicono: sì, puoi venire a lavorare se hai esperienza? Ma se nessuno mi fa fare esperienza, come posso venire a lavorare? Ma se vuoi fare esperienza non ti pago. Ma questa è ingiustizia. Allora, beati quelli che rimangono con gli occhi aperti davanti a ciò che la società rende invisibili. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Un cristianesimo che funziona solo nella sagrestia e all'ombra del campanile non è il cristianesimo di Gesù Cristo. Amici, a noi il Tempio serve, ma perché deve funzionare il resto della vita, non come un guscio da cui difenderci dal resto del mondo. Se essere comunità cristiana non genera una società più giusta, ma a che servono i nostri incensi e le nostre celebrazioni? A che serve ascoltare il Vangelo se poi rimaniamo indifferenti davanti a che cosa? Ai bisogni reali delle persone. Quando Gesù racconta, vedete, 2 parabole, voglio citarvi.
La prima è quella del ricco Epulone e di Lazzaro, ed è la scena che dipinge Gesù, è bellissima, drammatica ma bellissima. Il ricco Epulone è seduto a tavola e banchetta, e Lazzaro è sotto il tavolo sperando che cada qualcosa, e gli unici che si accorgono di quel povero, lo sapete chi sono? I cani gli leccano le ferite. Il ricco Epulone è completamente indifferente all'esistenza di quell'uomo che sta elemosinando qualche briciola. Certo, poi Gesù racconta questa parabola per dire che quando finisce il breve viaggio di questa vita, poi le cose si capovolgono. E Lazzaro è su e lui è giù. E dice: manda Lazzaro a portarmi un po' di acqua, che intinga il dito, mi porti una goccia d'acqua. Padre Abramo. Abramo dice: mi dispiace, nessuno può passare da una parte all'altra. È la denuncia di un'indifferenza che può dannarci in maniera definitiva, capite? Ma è anche la storia della parabola del buon samaritano. Quando Gesù racconta questa storia, dice: passò un levita, passò un sacerdote. Che cosa fanno questi? Videro quest'uomo e passarono oltre. Ecco l'indifferenza. Il samaritano invece si ferma, ha fame e sete di giustizia, non rimane indifferente, fa qualcosa. Noi non sappiamo come va a finire quella storia, non sappiamo se quell'uomo si riprende o rimane così. Sappiamo però che quest'uomo si fa vicino, gli cura le ferite, lo mette sul cavallo, lo porta in una locanda, paga in prima persona. Dove sta scritto che deve fare questa cosa? Da nessuna parte. Lo ha deciso lui di non essere indifferente. Nessuno ci obbliga a guardare gli invisibili, ma il Signore ci dice: chi mi segue ha sempre gli occhi aperti su chi è ai margini della strada e che non ha nemmeno più parole per gridare aiuto. Avete mai riflettuto che in quella parabola quell'uomo mezzo morto a terra non parla mai? Neanche per chiedere aiuto, neanche per ringraziare, non parla mai. Ma il samaritano si accorge di quest'uomo. Perché? Perché quel samaritano ha fame e sete di giustizia. Poi arriviamo, qui il pezzo forte di Gesù, no? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Tutto il Vangelo di Luca è tutto dedicato a spiegarci la misericordia. Tutto. Due cose c'ha il Vangelo di Luca: la preghiera e la misericordia. Sono proprio le caratteristiche principali del Vangelo di Luca. Quindi, se uno vuole capire che cos'è la misericordia, basta che si legge i racconti di Luca e tutte le parabole della misericordia che racconta Luca, e subito capisce qual è la mentalità di Gesù. Ma quando, se non erro al capitolo 15 di Luca, Gesù racconta le tre parabole della misericordia: la pecorella smarrita, la moneta perduta e poi il figliol prodigo, Gesù racconta tre storie perché c'erano dei farisei che non accettavano in nessun modo questo suo atteggiamento nei confronti delle persone che avevano bisogno di perdono, che vivevano delle miserie. Ma la cosa che deve colpirci è che non solo Dio è misericordioso. Chi segue Gesù deve essere come lui, e quindi se lui è misericordioso, anche noi dobbiamo essere misericordiosi. E c'è una storia molto bella che racconta Gesù, un'altra parabola, in cui parla di due uomini, due servi. Uno ha un debito di 1 milione di euro. 1 milione di euro, amici, tantissimi soldi, non può pagare. Va dal padrone e gli dice: non posso pagare. Piange, si mette a terra, invoca che lo aiuti, pagherà appena possibile, eccetera. Questo padrone si lascia commuovere. E lo sapete cosa fa? Non gli dice: avrò pazienza, pagami a rate, facciamo un mutuo. No, gli condona il debito, gli dice: basta, sentiti libero, vai a casa, vai da tua moglie, ai tuoi figli, riprenditi in mano la tua vita, lascia perdere i soldi. Wow, caspita! È un'esperienza bellissima sentirvi sollevati da una roba simile. Quest'uomo esce da casa del padrone e incontra un altro come lui. Quest'altro come lui è un debitore,
lui nei confronti di quest'uomo gli deve dare 100 euro, 100 misere euro. E che cosa fa quest'uomo a cui gli è stato appena condonato 1 milione di euro? Lo prende per il collo e gli dice: dammi 100 euro, dammi 100 euro. Quello dice: ma non ho i soldi, basta, io faccio mettere in carcere a te, a tua moglie, ai tuoi figli, finché non mi dai questi 100 euro. È terribile. Come tu hai fatto l'esperienza della misericordia e con uno che come te ti comporti in questo modo? Guardate, noi la misericordia la capiamo soltanto se siamo noi il soggetto della misericordia. Ma Gesù sta dicendo: beati quelli che sono misericordiosi. Ma tu sei misericordioso perché devi sempre ricordarti che tu non sei migliore degli altri e che Dio a te ha perdonato molto più di quello che gli altri devono a te. Quante volte, Signore, dovrò perdonare a mio fratello? 7 volte? No, 70 volte 7. Il che non significa, vedete amici, fare finta di niente, venir meno a una giustizia. No. Significa però non incattivirsi, non lasciare che il rancore prenda il sopravvento, renderci conto che noi abbiamo bisogno con tutto noi stessi di vivere la vera misericordia. Quando una persona vive la misericordia? Quando sa amare le persone nella loro miseria. Guardate che sono tutti buoni ad amare le persone quando sono vincenti. Il vero amore è quando vuoi bene a qualcuno nel momento in cui non è vincente, quando è un poveretto. Io amo le cose migliori di mia moglie, di mio marito, dei miei figli, ma l'amore vero è quando vuoi bene anche ai lati fragili di queste persone. L'amore vero è mettere il proprio cuore nella miseria altrui, non nel far fuori la miseria degli altri. Gesù ha fatto così con noi e noi siamo così. La gente incontra in noi misericordia o incontra solo giustizia, che poi è la giustizia che accusa, la giustizia che manda in carcere, la giustizia che fa disperare le persone. Ve lo ripeto, non è cancellare la verità delle cose, ma è saper sempre umanizzare la verità. Io amo sempre dire, e lo ripeto spesso forse perché abbiamo bisogno, io ho bisogno di sentirlo e per questo lo dico anche agli altri. Anche il demonio dice la verità, ma il demonio dice la verità per far male alle persone. Gesù dice la verità alle persone per liberarle. La misericordia è voler bene alle persone nella verità, per liberarle, non dire la verità per condannarle. Quindi essere misericordiosi non significa venir meno alla verità, ma porgere la verità in un modo che l'altro si salvi e non si chiuda. Beati i puri di cuore. E qui noi ci abbiamo messo l'etichetta moralistica, noi pensiamo che la purezza sia soltanto il 6° comandamento. La purezza di cuore sono le persone che non sono doppie, che hanno un unico cuore, non 2, 3, 4, 5, non sono tante persone diverse quante sono le situazioni che hanno intorno, hanno un unico cuore, cioè non indossano maschere, sono se stesse, sono autentiche come persone. Chi vive con questo cuore unificato, dice Gesù, chi vive con questo cuore unificato vede Dio. Quindi si tratta di smettere di avere ipocrisie. Noi non dobbiamo impersonare nessun personaggio, amici. Dobbiamo essere un'unica persona, dobbiamo tornare ad avere un cuore semplice. Nessuna ipocrisia, nessuna doppiezza. C'è in un racconto del Vangelo di Giovanni l'incontro di Gesù con la Samaritana. Samaritana di mariti ne aveva diversi, lo scopriremo alla fine della storia. Ma c'è un momento in cui questa donna vive cercando così di barcamenarsi nella discussione con Gesù, tant'è vero che non capisce le parole che Gesù gli sta rivolgendo, è sulla difensiva. Anche noi possiamo dire di avere tante vite diverse,
Io quando sono a casa sono una persona. Quando sono da solo sono un'altra persona. Quando sono al lavoro sono un'altra persona. Quando sono in chiesa sono un'altra persona. La domanda è, tra tutte queste persone, chi sei tu? Devi essere una. Quindi abbiamo bisogno che qualcuno riunifichi il cuore. Perché se tu non hai un cuore unificato, a un certo punto tu non sai più chi sei. E passi la vita tentando di dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Stai recitando. Stai recitando. E uno che vive recitando è sempre sulla difensiva. Ricordatevi che se uno sta col fucile spianato, non ammira il tramonto. Non ha tempo di vedere un tramonto, perché è attento a difendersi. Chi ha un cuore unificato non è più sulla difensiva e vede Dio, lo vede. Quindi si tratta di venir meno tutte le nostre maschere, tutte le nostre ipocrisie. Beati i puri di cuore, quelli che non hanno un cuore doppio. Ci sarebbe tanto da dire, ma lo vedrete poi voi nelle vostre catechesi. Qual è la causa, il motivo per cui a un certo punto noi ci frammentiamo interiormente? Certamente però dobbiamo tornare di nuovo ad avere un cuore unico. Beati gli operatori di pace. E qui vedete, si collega alla mitezza un po'. Però voglio dirvi questo. Voi sapete qual è il significato della parola diavolo? Il divisore. Quindi chi è discepolo del diavolo te ne accorgi dal fatto che divide. Stai in un posto e metti sempre uno contro l'altro, dividi le situazioni, porti... Guardate, discepoli del demonio, il diavolo fa sta roba qui. E dice Gesù, beati invece quelli che costruiscono ponti, gli operatori di pace, quelli che costruiscono unità. È una scelta questa, eh? Guardate che solitamente quelli che dividono esteriormente sono divisi interiormente. La divisione che c'hanno dentro la portano fuori. Ma è un problema questo, perché questo è il diavolo all'opera, che divide. Noi siamo cristiani perché tentiamo di tenere insieme le cose. Non usiamo questo motto romano, divide et impera. Allora sto in un posto di lavoro, metto uno contro l'altro, mi creo le cose... Prendo il caffè con una persona e dico, ma sai che quello ha detto di te? Poi prendo il caffè con quell'altro e dico, ma sai quest'altro così, no? E poi andiamo a messa la domenica, ci prendiamo la comunione, no? Divisione. Dico una cosa grossa, certe volte per unire bisogna incassare. Uno viene e ti vomita tutto il male del mondo, ma tu non lo propaghi, custodisci. In modo tale, anzi, cerchi di dire una parola che unisca. È un lavorio, è una tessitura. Traduciamolo così. Beati quelli che sanno ricucire, non quelli che strappano. Ecco i cristiani. Dovunque ci sono loro, ci sono persone che uniscono, non che dividono. O pensate che basta essere iscritti al registro del battesimo per dire di essere cristiani? Guardate, noi possiamo essere dei battezzati e vivere come se fossimo dei demoni. D'altronde, il demonio era un angelo. Quindi non sentiamoci rassicurati dal fatto che sono un angelo, pure il demonio è un angelo. E poi, ecco, l'ultima parola che voglio dire sulle beatitudini sono gli ultimi versetti di queste parole. Beati i perseguitati a causa del mio nome. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. Che significa? Cerco di spiegarvelo così. Tutte le cose che vi ho detto vi sembrano belle, no? Provate a viverle e vi accorgerete di andare controcorrente. Il mondo non ragiona così. Il mondo, lo sapete cosa vi dice? Chi pecora si fa, lupo se la mangia. Il mondo ti dice, vuoi affermarti, non devi avere bisogno di nessuno. Vedete, la prima beatitudine è distrutta.
devi farti da solo, self-made, devi affermarti, tu puoi. Questi sono i discorsi motivazionali del mondo, no? Tu puoi tutto, se tu vuoi ottieni. Ecco, fine della prima beatitudine. Che cosa ti dice il mondo? Non vale la pena soffrire, schermati dalla sofferenza, fai finta di niente. Se vedi qualcuno che sta soffrendo, tira dritto. Molto spesso la gente che soffre è lasciata da sola. Che cosa ti dice il mondo? Trova la tua arma e portala sempre con te, così ti rispetteranno. Altro che mitezza. Fatti rispettare, mi raccomando. Che cosa ti dice il mondo? Sii anche tu uno che non vede l'ingiustizia, gli invisibili, perché conviene non vederli. Anzi, a volte grazie agli invisibili io faccio affari. Terribile. Guardate che di quei poveri renderemo conto davanti a Dio. Saremo giudicati per questo, eh? Perché adesso a noi ci sembra che vada tutto bene e che nessuno si sia accorto di nulla. Gesù si identifica con quelle persone. Tutto quello che non avrete fatto a uno di questi miei fratelli non l'avrete fatto a me, dice. Vangelo di Matteo, eh? È il momento in cui Gesù consegna il test finale della nostra vita. Dice: le domande che farò saranno queste. Quindi dobbiamo farci trovare un po' preparati su questo, eh? Beati i misericordiosi. Senti, io una persona la posso perdonare una volta, due, tre, proprio perché è Pasqua. Dopodiché, se io continuo a perdonarlo, quello non capirà mai. Allora lo devo punire, perché io lo devo educare, perché è così. Ci abbiamo un sacco di buoni ragionamenti per cui non conviene perdonare. Però, fratelli miei, non prendetevela con me, prendetevela con Gesù, che ha detto che dobbiamo perdonare 70 volte 7. È contro la mentalità del mondo essere misericordiosi. Che ti dice il mondo? Di essere puro di cuore? No, fingi. Siamo nella società dell'apparenza. Indossa la tua maschera. Che cosa ti dice il mondo? Dividi. Perché nelle divisioni tu puoi muoverti più liberamente, non unire, altro che operatore di pace. Che ti dice il mondo? Sii cristiano, ma nel segreto. Noi solitamente prendiamo il brano che dice: prega il Padre tuo che è nel segreto. Significa: mi raccomando, la tua fede sia talmente tanto nel segreto che nessuno deve accorgersi che hai la fede. Proprio vedere te un pagano, non ci deve essere nessuna differenza. Il mondo, vedete, ci lascia cristiani. L'importante è che lo facciamo nell'intimo di noi stessi, perché se questa lampada della fede viene messa in alto, deve illuminare tutta la stanza. Invece tu devi essere credente a casa tua, chiuso nel tuo intimismo, nei tuoi gruppi, e non avere niente a che fare con il mondo. Beh, quando uno vive le beatitudini, si mette contro il mondo. E dice Gesù: beati voi quando andate controcorrente. Siete veramente miei discepoli. Questo, e concludo, non significa che dobbiamo godere di dire: ah, noi siamo diversi, ci mettiamo controcorrente, perché siamo pure gli esauriti, eh? Cioè, anche noi ci abbiamo gli esauriti esaltati che ogni tanto quando vedo qualcuno che è cristiano così dico: Signore, ateismo, dammi l'ateismo, no? Perché un cristiano, io non voglio essere così, no? Allora bisogna stare attenti, perché c'è un modo di ostentare la fede che non è testimonianza. Il Signore non ci chiede di ostentare la fede, ma di testimoniare la fede. Non ci chiede di metterci in piedi su un tavolo e gridare a qualcuno, ma di mostrare con la nostra vita di vivere secondo quello che ci ha insegnato il Vangelo. Questo ci insegna il Signore. Mi lascio con una frase che mi hanno detto essere apocrifa, nel senso che tutti la attribuiamo a San Francesco d'Assisi, ma non sappiamo se è sua. Certamente è molto simile alla sua spiritualità. Francesco veniva chiamato l'Alter Christus, eh? E questa frase dice così: annunciate a tutto il mondo il Vangelo, e se proprio necessario usate le parole. Grazie.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è elevata dalla Chiesa. Sentiamo.
2: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: Così all'Angelus il Papa, e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo. Un momento davvero intenso, e anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese il Papa ha poi invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. A Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
3: È un'iniziativa importante, anzitutto perché si svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
1: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche i dati nazionali, sono preoccupanti. Ecco, per quanto riguarda quella zona e Roma, qual è la situazione che come Caritas affrontate anche dai vostri incontri che avete?
3: Roma purtroppo è la capitale anche dell'azzardo, solo per dare la realtà dei numeri che però qualcosa potranno significare. Nel 2025 sono stati scommessi 8 miliardi 527 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, rispetto al quale bisogna fare qualcosa ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà, è la seconda causa di dipendenza l'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa, occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, di formare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti, anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza, come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
1: La Tenda del Buon Gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
3: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, che va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché ripeto, guardiamo anche agli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco, in realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco, delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso ai portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale, ma come ripeto, guardiamo alle persone, guardiamo alle famiglie. Cioè qui lei pensi che solo nella provincia di Roma nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è evidentemente un'emergenza, ma non c'è stato, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è

0: persone di tutte le età che scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo, c'è un vastissimo ricorso alle scommesse sportive, ci sono i cosiddetti giochi di abilità o di skill games, le slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia ma di testimonianza della carità.
1: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
0: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
1: Ma teniamo aperto davvero Chiesa e Comunità questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accatoli e di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di 8 santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accatoli. Sentiamo.
2: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché 5 di questi hanno la causa di canonizzazione, 3 hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti 3 che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni. Il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Dossetti, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, Lapira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
1: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
2: Sì, noi pensiamo, Emilia e io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti, perché sempre, dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica. Ma che si siano incontrati un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura della stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai, e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalare

0: farlo, perché non ci si riflette. Sì, ogni tanto si sente dire che la Pira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
1: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro.
0: Indubbiamente è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.
1: Era Luigi Accattoli, che ringraziamo per questa riflessione sul suo libro 8, La Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Abbiamo dato spazio proprio alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. Ancora una notizia: la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini rappresenta il fine del metodo Scout realizzato attraverso l'intesa pedagogica dei capi con ogni ragazza e ragazzo nelle varie tappe del percorso. Lo ha ricordato Papa Leone XIV ricevendo in udienza in aula Paolo VI, l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici, per il 50° anniversario dell'associazione fondata da Baden Powell. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita da più alti valori dell'umanesimo cristiano. L'omaggio di Leone XIV, che ha sottolineato come il metodo Scout mette al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educazione in distinte sezioni maschili e femminili, per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica, esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo è una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro, che può favorire la reciproca maturazione. Queste alcune delle parole che Papa Leone XIV ha rivolto appunto alle guide scout d'Europa cattolici ricevuti in udienza. Nella cattedrale dell'Almudena, l'arcivescovo di Madrid, il cardinal José Cobo Cano, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri per il 60° anniversario della nascita del cammino neocatecumenale, esperienza di iniziazione cristiana che vide la luce nelle baracche della capitale spagnola. Al termine della messa è stato letto un messaggio del Papa, firma del cardinal segretario di Stato Pietro Parolin. È necessario ricordare, si legge, che la missione evangelizzazione è un compito fondamentale di tutta la Chiesa, che con gioia e umiltà, ricercando l'unità di tutti i suoi membri e docile all'azione dello Spirito Santo, si impegna a portare a tutti il dono della salvezza. Che questa convinzione, prosegue il Papa, sia una motivazione per assumere l'impegno missionario in favore dei figli amati da Dio. Prima di terminare la puntata, torniamo ancora sull'Angelus di ieri. Il Papa, sempre al termine della preghiera mariana, ha richiamato la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate, a quanti se ne prendono cura, ha detto: ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Vogliamo però ascoltare ancora un passaggio proprio delle parole del Papa, sempre all'Angelus, legate alla solennità della Santissima Trinità.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
1: E con queste parole termina la nostra puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e da parte mia a tutti voi un grazie per l'ascolto. Buon proseguimento. Chiesa

Sant'Annibale di Francia nacque a Messina il 5 luglio 1851 da una famiglia della nobiltà cittadina. Giovanissimo, mentre era in adorazione dinanzi all'Eucarestia, sentì chiara la vocazione al sacerdozio, che egli stesso definì improvvisa, irresistibile, sicurissima. Tale chiamata si sviluppò e crebbe nella piena comprensione della primaria importanza della preghiera per le vocazioni, prima che la scoprisse nel comando di Gesù riportato nel Vangelo: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone delle messe perché mandi operai nella sua messe».

Annibale era ancora diacono quando un incontro provvidenziale con un mendicante lo portò alla scoperta drammatica delle case a Vignone, il quartiere più povero e malfamato di Messina, ritenuto da tutti terra maledetta perché costituiva un covo di ogni miseria morale e materiale. Dopo l'ordinazione sacerdotale nel 1878, il 16 marzo, ottiene dal suo vescovo di stabilirvisi facendone il campo del suo apostolato di promozione umana e di evangelizzazione di quella povera gente, volendo così condividere la compassione di Cristo per quelle folle stanche e abbandonate come gregge senza pastore. Fu proprio lì che il Di Francia iniziò le opere di soccorso e di educazione dell'infanzia e della gioventù maschile e femminile, fondando gli orfanotrofi antoniani per accogliere e promuovere civilmente e religiosamente, come ci teneva a sottolineare, i più bisognosi. Per mantenerli egli di famiglia nobile, si fece mendicante, andando di porta in porta a chiedere aiuti e sovvenzioni. Tali istituti poi si svilupparono in laboratori di arti e mestieri, collegi, centri di formazione professionale, colonie agricole e scuole di ogni tipo. Sacerdote zelante, poeta prolifico, giornalista battagliero, predicatore della parola facile e convincente, padre Annibale nella sua vita terrena ha saputo conciliare in un unico termine il binomio azione-contemplazione, mostrando la sua completezza di uomo spirituale, attivo ed instancabile, ma dotato di un'intensa capacità contemplativa. Coltivò e predicò l'amore per la parola di Dio, per l'Eucarestia, per la Vergine Maria, per i Santi e la Chiesa, manifestando verso il Papa ed i Vescovi uno spirito di obbedienza e di particolare rispetto fino alla venerazione.

tormentato dal pensiero che nel mondo vi erano milioni e milioni di persone bisognose di pane materiale e spirituale, afflitto per la scarsità di anime generose che si dedicassero alla loro salvezza spirituale e materiale, il di Francia trovò la risposta nel comando di Gesù: «Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe», convinto che le vocazioni dei nuovi apostoli sono dono di Dio e frutto della preghiera. Egli, già da allora, considerò operai della messe non soltanto i sacerdoti ed i consacrati, ma anche tutti coloro che sono chiamati ad impegnarsi in attività a beneficio del prossimo nella Chiesa e nella società, genitori, insegnanti, governanti. Il Rogate, la preghiera per le vocazioni, divenne il programma della sua vita, idea, risorsa e chiodo fisso per tutte le sue opere. Attratti dal suo carisma, uomini e donne si unirono a lui. Padre Annibale fondò le due congregazioni delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti, che esprimono con un quarto voto l'impegno di pregare e di agire in attività specifiche per le vocazioni con centri di spiritualità, di discernimento e di promozione vocazionale, con attività editoriali e con seminari. L'esperienza spirituale di Padre Annibale e la sua speciale missione sono oggi condivise anche da numerosi laici, uomini e donne che si impegnano a vivere lo spirito del Rogate nella Chiesa in forma privata o associata. Tra le diverse associazioni laicali vi è quella delle missionarie rogazioniste, costituita da donne che vivono la consacrazione nel mondo attraverso la professione dei consigli evangelici e del quarto voto del Rogate.

Francia, nell'impegnarsi ed impegnare alla preghiera per le vocazioni, tende a far comprendere che chi domanda al Signore di provvedere alla sua chiesa di operai della messe, chiede non soltanto che essi siano numerosi, ma soprattutto che siano santi. Inoltre egli insinua che chi prega per le vocazioni deve mettersi in prima persona in ascolto di Dio che chiama, pronto a dire «Eccomi Signore, se vuoi, manda me». Perciò padre Annibale, chiamato a ragione vero padre degli orfani e dei poveri, volle che i membri degli istituti da lui fondati esprimessero concretamente il loro impegno per le vocazioni, facendosi essi stessi operai delle messe, preferibilmente a favore dei piccoli e dei poveri in tutte le possibili attività di carità spirituale e materiale, orfanotrofi, scuole, istituti professionali, centri per portatori di handicap. Il di Francia, pur essendo un uomo di azione, visse in un crescente ed eroico esercizio di tutte le virtù cristiane, che convogliava nello zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Innamorato a sua volta di Cristo, suo motto e sua esortazione era «Innamoratevi di Gesù Cristo». Padre Annibale, bruciato dall'amore di Dio e del prossimo, spende la sua vita nell'adoperarsi instancabilmente affinché si obbedisca al comando di Gesù. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, perciò compone, stampa e diffonde preghiere a tale scopo in varie lingue, sollecita papi e vescovi a farsene maggiore carico, istituisce per la gerarchia la sacra alleanza sacerdotale e per i laici l'unione di preghiera per le vocazioni. Impegni i suoi figli e figlie spirituali affinché con tutti i mezzi a disposizione si adoperino a far sì che questo spirito di preghiera divenga incessante ed universale. Il suo scopo ha trovato finalmente la massima rispondenza ecclesiale nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, istituita da Paolo VI nel 1964.

logorato dalle fatiche e pieno di meriti, si spense a Messina il 1 giugno 1927, confortato dalla visione della Vergine Maria, sempre da lui amata, lodata e venerata. L'espressione più ricorrente, ascoltata durante e dopo i funerali, fu «è morto il santo». La Chiesa onora Annibale di Francia con il titolo di insigne apostolo della preghiera per le vocazioni. Giovanni Paolo II, che lo ha proclamato beato il 7 ottobre 1990, lo ha dichiarato autentico anticipatore e zelante maestro della moderna pastorale vocazionale. E il 16 maggio 2004 lo ha iscritto nell'Albo dei Santi.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre
2: di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora
3: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
5: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco, carissimi sorelle e fratelli, un saluto da questa Chiesa francescana in quest'anno giubilare dell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi, e uniamoci insieme alla comune preghiera di ringraziamento, di lode da elevare fiduciosi al Signore, soprattutto in comunione con gli ammalati, gli anziani, i carcerati, coloro che si uniscono spiritualmente a questo nostro gesto di grazie che vogliamo fiduciosi elevare al Signore. Nel ringraziare il Signore per i benefici del suo amore, vogliamo invocare la sua misericordia. Confesso
2: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza di Gesù Cristo, concedi a noi, per sua intercessione, di respingere gli inganni dell'errore per conseguire fermezza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazie e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Parola di Dio.
2: Prendiamo grazie.
4: Mio Dio, in te confido.
2: Mio Dio, in te confido.
4: Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido.
2: Mio Dio, in te confido.
4: Lo libererò, perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui.
2: Mio Dio, in te confido.
4: Lo libererò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero, poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meravigliosa scrittura. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia.

la nostra preghiera di questa celebrazione eucaristica, anche nella memoria che oggi la liturgia ci fa celebrare di San Giustino Martire, quest'uomo che ha ricercato in tante realtà l'essenza della vita finché non l'ha trovata leggendo la Sacra Scrittura. E negli atti del suo martirio c'è una cosa molto bella: quando il questore gli domanda, dice, tu sei cristiano? Lui con fierezza e con fermezza dice, io sono cristiano. Ecco, questo dovrebbe essere anche un insegnamento per ciascuno di noi, un modello, uno stimolo perché la nostra vita di cristiani sia caratterizzata da una realtà, quella preghiera, quella semplice invocazione che abbiamo ripetuto al Salmo, mio Dio in te confido, la certezza di saper confidare non in qualcosa ma in qualcuno, che è questo Dio che si è incarnato, che si è donato, che ci ha manifestato quell'amore totale di gratitudine nel momento in cui è stato crocifisso ed è morto in croce. E questo deve spronarci, l'abbiamo ascoltato anche nella esortazione di San Pietro, ad una vita buona, ad una vita bella, ad una vita fatta di quelle opere buone che nascono sempre dalla nostra preghiera, dall'incontro con il Signore, dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla meditazione, anche se non sempre riusciamo a comprendere tutto, però imparare ad ascoltare questo Dio che ci parla, non come nella parabola del Vangelo che si rifiutano di ascoltare e soprattutto si rifiutano quei contadini di portare a compimento quello che gli era stato affidato. La testimonianza di fede di San Giustino oggi ci esorta che è possibile vivere da cristiani, vivere la nostra identità. Ieri abbiamo celebrato la solennità della Santissima Trinità, il segno per eccellenza del nostro essere cristiani. E oggi ancora una volta la testimonianza di fede di San Giustino ci esorta a fare in modo che quell'incontro, quel gesto di salvezza che il Signore ci ha donato il giorno del nostro battesimo, oggi ciascuno di noi col suo esempio lo faccia fruttificare in preghiere ed in opere di carità. Ci raccogliamo per un breve momento di silenzio, vogliamo ringraziarlo il Signore, affidare a Lui la preghiera racchiusa nei nostri cuori, quello di più bello e di più caro che possediamo, perché insieme al pane e al vino diventino offerta gradita a Dio nostro Padre.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

0: sacrificio all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Concedi a noi, o Signore, di celebrare degnamente questi misteri che San Giustino difese con intrepida fortezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua potenza e la gloria per i secoli.
2: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
2: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del Santo Martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Ecco, prima di concludere con la benedizione, vogliamo recitare la preghiera al Santissimo Crocifisso, perché a lei, a lui e alla croce vogliamo presentare quello che è la storia di ciascuno di noi, soprattutto per tanti ammalati, tante sofferenze. Vogliamo pregare per la pace. Abbiamo tanti motivi, e davanti a quella croce che è segno di amore, segno di donazione piena e totale, vogliamo affidare al cuore trafitto di Gesù la storia dell'umanità intera. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Amen.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute negativo al test, l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: La fuga dalla popolosa Dahia, roccaforte di Hezbollah, nella periferia meridionale di Beirut è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato l'ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 chilometri di territorio libanese ieri, la presa dello strategico castello di Betfur, e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea lo studio.
2: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo. La tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cocchi.
4: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni, e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, segnata da forti attacchi russi e da una serie di incursioni di Kiev con droni. Federico Plotti.
5: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro, Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore nega l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica, mentre andiamo in onda al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico, oggi anche le parole di Mattarella, domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantelmi in diretta da Roma.
6: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi, sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia ho raggiunto il nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un voto anche, vi ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne, una lunga giornata di vigilia dunque con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza che unita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare fuori imperiale, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente la Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
2: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
7: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
2: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno, intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia, le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Asciune.
8: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Andiamo in Vaticano, in questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera, David Murgia.
9: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri, dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte qualche ora fa le ricerche sono state sospese. Sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
2: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Si tratterebbe di omicidio. Non è escluso che le 4 vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per chi rimane bloccato in autostrada. Luigi Ferraiuolo.
10: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane. Se il servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente può ottenere un ristoro economico. Sulla carta le società dovranno garantire almeno una sezione dedicata online, un numero telefonico o punti fisici di assistenza. Per quanto riguarda i blocchi della circolazione, il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità sui trasporti. Però la nuova norma, subito molto apprezzata, potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe? Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: 2 giugno sotto la pioggia, soprattutto al nord sono in arrivo nuove perturbazioni. Il comune di Milano avvia come al solito il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Antonella Mazzateruel.
11: È instabile il tempo a inizio giugno. Con l'avvio dell'estate meteorologica, l'intera penisola sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia. Temporali e grandinate sono già in corso dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto, e anche domani al nord sono previsti nubifragi. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento nel pomeriggio. Locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale raggiunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni. Ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi, anche Arnaldi. È tutto per questa edizione delle 18, Savino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Orizzonti Cristiani.
14: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

0: ha innalzato gli umili.
1: Umili, nella storia di questo mondo, è quasi sempre sinonimo di umiliati. Non è la stessa parola, per la verità, perché troverai spesso degli umiliati ridotti a disperazione o accesi di vendetta, e né l'una né l'altra cosa si accordano con l'annuncio che dice «beati i miti». Ma assumi pure quell'umili di Maria nel suo significato più esteso, perché qui ti trovi dinanzi alla madre del futuro risorto, ossia di colui al quale il Padre ha dato di essere risposta vittoriosa a tutte le sopraffazioni e le scelleratezze del mondo. Maria è già piena di questa giustizia sovrumana. E bada che, dicendo sovrumana, non dico che vola sopra i problemi dell'uomo, ma piuttosto che entra come nessun uomo potrebbe entrare nei problemi di chi è l'uomo. Maria vede bene l'ingiustizia e le ingiustizie del mondo. Come tutti noi, conosce persone che sono state impoverite a torto, che sono state defraudate, intimidite, collocate male, buttate fuori. Molto meglio di noi sa giudicare nel suo spirito incorrotto quel che vale e non vale il perbenismo dei potenti. I potenti sono spesso superbi, imperiosi. Credono che il resto del mondo viva per soddisfarli. I superbi sono astuti e ti convincono che è bello essere il loro trono. Quando poi non ti possono convincere, cercano di annullarti, come appunto fecero con Gesù. Maria limpidamente sa che questo è il mondo. Ora osserviamo una cosa. Ella non si ferma a guardare con astio smisurato questi superbi, neppure evita di nominarli per non urtare nessuno, ma li consegna a un giudizio di Dio eterno e storico nello stesso tempo. Con la venuta di Gesù saranno gli umili umiliati a ricordarsi di generazione in generazione che sono uomini e hanno tutto il loro destino di uomini. Così Maria entra nei grandi discorsi politici della storia non con dichiarazioni ideologiche o con programmi di partito, ma ferendo una volta per tutte il cuore dei responsabili con il grido della vera volontà di Dio. Essi dovranno sapere che il loro compito sarà sempre quello di innalzare gli umiliati e disperdere i pensieri dei superbi. Notiamo che la Vergine di Nazareth non dice soltanto «E ora noi disperderemo i superbi, rovesceremo i potenti dai troni, rimanderemo a mani vuote i ricchi». Non per svuotare di colpo, dopo la bella esclamazione, l'iniziativa umana, e non dunque per rilanciare a misteriose azioni di Dio solo la purificazione della storia umana, quasi che tutto dovesse solo avvenire per miracoli, ma per una ragione fondamentale e alla quale noi da soli poco e male poniamo attenzione, che cioè l'uomo, egli stesso ingiusto e peccatore, si trova nell'impossibilità di fare giusto il mondo, perché non può né personalmente né socialmente giustificarsi da sé. Ci vuol con lui Dio, cioè lo Spirito di Dio, che congiunga in sé fortezza tale che i lapidatori dell'uomo non riescano a resistere alla sapienza ispirata con cui fa parlare, e amore benevolente, senza il quale ogni opera, anche egregiamente iniziata a favore degli uomini, finisce per insanguinarsi dentro inimicizie, discordie, divisioni che non esitano, e la storia ce lo sottolinea pesantissimamente, a farsi crudeltà, tortura, omicidio e strage. Perciò Maria non dice «noi», dice «l'Onnipotente». Sa bene che solo l'Onnipotente è capace di farci vivere indignazioni senza odio e riforme senza vendetta. Lezione che non dovremmo mai stancarci di rimeditare. A questo punto, quante riflessioni sono lì pronte? Noi dobbiamo domandarci se non ci siamo rassegnati troppo presto al fatto che gli umiliati ci sono e la cosa è inevitabile, o se non siamo noi per primi causa d'umiliazione e di ingiustizia nei riguardi di altri uomini. Che ne dici tu di chi vuol farsi voce dei poveri? D'altra parte, se tu sei di questi, ami intensamente anche coloro contro cui parli, perché noi non dobbiamo essere contro nessuno, ma contro ogni male. E voglia Dio che tu non giudichi questa distinzione una sottigliezza, perché allora non potresti evitare di desiderare il male di qualcuno, e questo in ogni caso non è cristiano. Noi dobbiamo domandarci se è anche questa la madre di Dio che amiamo. E come sempre, dobbiamo pregare.
0: Madre, che hai cantato elevazione per gli umili, ottienici il gusto dell'autentica giustizia di Dio. Insegnaci lo zelo per il bene d'ogni uomo e nelle giuste rivendicazioni.
1: Aver fame di pane, di casa, di giustizia, di amore. Non è in qualche modo la stessa condizione umana? Perché certe fami le conosciamo anche noi che ne parliamo. Ma confessiamo che la fame di pane, di patate, di una ciotola di riso, la fame che fa spuntare le ossa a fior di pelle, non la conosciamo. Siamo nati nei luoghi del buon appetito. È il caso che questa fame fisica che contrae lo stomaco non ci interessasse abbastanza solo perché non la conosciamo di persona. Maria, come vediamo, nelle sue non molte parole, secondo Luca, ha nominato francamente gli affamati. Ce n'erano molti ai suoi tempi. Ella non li ha ritenuti una fatalità, non li ha taciuti come fenomeno collaterale a ben più grandi vicende umane. Intuendo il pensiero di Dio, li ha eletti nel grande canto di una retribuzione riparatrice e definitiva. Gesù poi avrebbe detto guai ai ricchi, e con tale forza da far tremare i discepoli. Vediamo com'è inesorabile l'uomo quando si sente o si vuole ricco. Vediamo come diventa cieco, sordo, muto, come gli resti solo la golosità di appropriarsi di tutto, avere, acquistare, possedere, tenere, approfittare, sono le sue parole. E il resto è per lui linguaggio da inetti e da sciocchi. Inutile parlargli a lungo di realtà non convertibili in denaro. Di Dio egli in cuor suo ride, perché Dio non rende. Del prossimo invece si adira, si preoccupa, si indigna, nella misura in cui esso osa, dove lo fa, dirgli che egli ha troppo. Sì, nessuno si infuria tanto come l'avido rimproverato. Ebbene, il destino di quest'infelice si chiama mani vuote, perché Dio rimanda i ricchi a mani vuote. Nota dunque, mani vuote perché svuotate da Dio. Non è il salasso degli esattori e neanche l'irruzione dei rivoluzionari. È molto di più, è peggio. Perché le mani svuotate da Dio significano impoverimento incandescente di disperazione. Significa aver perso tutto, sbagliato tutto, finito tutto meno che il rimorso, il cui verme non muore. Ora esaminiamo la nostra mentalità. Quella serie di parole capaci di tanto eccesso diabolico, avere, tenere, approfittare. Tu come le pensi e come le vivi? Guai se costituissero anche la tua mentalità e la ragione delle tue fatiche ogni giorno. Guai se descrivessero il tuo ideale. Correggiti finché sei in tempo, perché secondo il Vangelo non troveresti attenuanti. È vero che non hai promesso a nessuno di essere povero, ma Gesù stesso ha deciso per te che tu non diventi un idolatra. Ti eserciti a dare molto per immunizzarti dunque da questa idolatria. Ricordi volentieri che è meglio dare che ricevere. Sì, desidera morire povero di queste cose che credevi ti arricchissero. La morte ti obbligherà ad essere saggio, ma tu cerca di diventarlo molto prima. E intanto, con umiltà, preghiamo.
0: Maria, felicità generosa, prega per noi. Siamo afflitti dal desiderio di avere. Siamo corrosi dall'ansia di ricevere. Sollevaci nel tuo cuore libero e puro. Guida il nostro occhio a vedere la luce della povertà evangelica e l'angoscia di ogni povertà disperata. Aiuta il mondo a possedere con giustizia i doni di Dio e sciogli nell'animo dei ricchi il terrore di donare, perché anch'essi si ritrovino finalmente figli di Dio.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

vivendo tre grandi celebrazioni che ci introducono nel mistero di Dio e dovrebbero suscitare dentro di noi sentimenti di profonda adorazione e lode. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste, la festa dei doni. Oggi contempliamo il mistero di Dio, la Santissima Trinità. Domenica prossima adoreremo il corpo e il sangue del Signore. Davanti a noi allora questi colori diversi che portano una luce nuova in quello che genericamente chiamiamo Dio e al quale spesso opponiamo le nostre resistenze, la nostra durezza di cuore, il nostro individualismo. Dio molto spesso usato da noi per tappare i buchi delle nostre fragilità o paure. Dio bestemmiato da noi nei momenti in cui ci ribelliamo alle sofferenze, alle prove della vita. Dio umiliato da noi quando è l'orgoglio che vuole mettersi al primo posto. Dio non conosciuto e non amato dall'uomo che pure è continuamente oggetto della sua misericordia ed è stato cercato da lui anche quando si trova in uno stato di debolezza, di peccato, di non amabilità. Il mistero di Dio oggi è presentato a noi innanzitutto con il linguaggio della poesia e il credente deve essere un po' un poeta, una persona che riesce ad andare al di là dell'efficienza, al di là della materialità delle cose e ne legge l'origine. E l'origine è quell'abisso di amore che porta direttamente al cuore di Dio. Quanto ci circonda non viene dal caso, non è una necessità, ma tutto viene da un progetto meraviglioso che è nato nel cuore di un padre mai sazio di amore, che ha voluto riversarlo in tutti noi. Questa è la sapienza, diceva il libro dei Proverbi, che come un architetto sapiente stava all'origine del mondo, all'origine della creazione. Contemplando, fissando la natura, i volti delle persone, i buoni della creazione, contemplando, fissando la natura, i volti

Padre, il Dio dei viventi, colui che si è fatti i suoi figli nel figlio Gesù, colui che nel battesimo ci ha fatto ritrovare la più bella dignità. E allora questo Dio Padre che nominiamo nel segno della croce, nella preghiera del Gloria, a cui ci rivolgiamo in maniera sempre più familiare, a questo Dio Padre affidiamo la nostra vita. Siamo in buone mani, cresca dentro di noi il sentimento della riconoscenza, cresca la fiducia nella sua provvidenza, diminuisca in noi l'ansia, non affannatevi, lo raccomanda Gesù, quando pregate dite papà, siete figli amati, lui manda il sole e la pioggia anche sugli ingrati, anche sugli increduli, un Dio che non fa preferenza di persona, ma anche un Dio che non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. Ecco la gioia di poter chiamare questo Dio mio papà, come ci ha insegnato Gesù. E quando contempliamo il Figlio suo, come ci diceva l'Apostolo Paolo, dovrebbe crescere dentro di noi la speranza in tutte le tribolazioni, perché quello che ci ha insegnato il Figlio è che noi non siamo schiavi di un destino più o meno funesto, ma siamo sostenuti dalla mano di Dio Padre, e lui ci ha indicato che anche le strade del fallimento, della prova più grande, possono diventare germoglio di vita, di speranza. È il paradosso di questo Figlio, il crocifisso che porta la vita, il sepolcro che diventa grembo di immortalità, cose a cui non avremmo mai noi fatto riferimento e che inducevano e inducono anche oggi la persona a crollare sotto il peso della disperazione, la morte che ha tormentato come enigma e che tormenta anche oggi gli increduli, magari al punto da venire messa da parte, questa morte, questo peccato, vinti dalla misericordia e dall'amore di Cristo Gesù, fratello nostro, Salvatore. Ogni volta che diciamo Figlio, noi abbiamo la gioia di riconoscerci anche noi figli in Lui dello stesso Padre e chiamati a superare la morte, chiamati ad andare al di là del peccato, a vincere l'egoismo con quel perdono che Lui ci ha ottenuto sulla croce. Ecco la strada del cuore. Prima la strada della poesia, la strada del cuore, di chi dentro di sé riscopre tutta l'abbondanza dell'amore di Cristo regalato a noi dal suo sacrificio, dall'offerta totale della sua vita per riconciliarci con il Padre. L'ultima strada è indicata nel Vangelo e la chiamo la strada della ricerca continua. Dio non deve essere mai un possesso, un oggetto, ma sempre un volto che cerchiamo con una infinita nostalgia, con una inquietudine che non ci lascia in pace. Lo diceva Agostino, il mio cuore è inquieto fino a quando non riposa in te, Signore. Ebbene, Gesù ci manda lo Spirito Santo non per dormire sonni tranquilli, ma piuttosto per metterci
continuamente in questa ricerca. E allora

0: Ora comprendiamo a volte il lamento di certe persone. Dio, dove sei? Vedo tutto nero davanti a me. Signore, aiutami, stammi vicino. Mi sento solo, smarrito. Comprendiamo che ci sono dei giorni di gioia, ma anche dei giorni di tenebra, perché la fede non è ancora illuminazione piena, ma è pellegrinaggio e cammino, come quello sostenuto dalla Vergine Maria e dello Spirito Santo, a rendere dentro di noi questa consapevolezza del limite, della debolezza creaturale, e a mantenerci viva, ardente, la sete di Dio. Padre, Figlio, Spirito Santo, famiglia di Dio, comunicati a noi, perché possiamo essere in relazione con Lui e tra di noi, perché possiamo formare la famiglia dei credenti. Dio che si dona a noi, che spalanca tutto se stesso per accoglierci nella stessa comunione e armonia di vita. Benediciamo il suo nome. Con umiltà balbettiamo qualcosa di Lui in base a quanto ci ha narrato Cristo Gesù, ma con grande fiducia ci abbandoniamo a Dio, sapendo che i mari si allargano sempre di più in questo mistero nel quale vogliamo navigare. Dio, di cui non saremmo mai sazi, Dio che continuamente cerchiamo, colui che ci consola, ma anche colui che ci mette dentro una spinta a crescere per poter corrispondere, almeno minimamente, in parte, all'amore con cui Lui ci ama. Riamare questo Dio, ecco la nostra vocazione, dire grazie al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, adorarlo nel silenzio, offrire a Lui la nostra vita che è sempre più sicura nelle sue mani.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca, al capo decimo. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». E Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Questo è il Vangelo del Signore.

0: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È la domanda di un dottore della legge e l'evangelista Luca sottolinea che è un modo per mettere alla prova Gesù. Ma Gesù si lascia mettere alla prova, non fugge quella domanda. In fondo sa che in quell'uomo, come in ciascuno, c'è una domanda profonda di vita, una domanda di senso, di pienezza, che prende il nome di eternità, cioè qualcosa che non passi, che non sia effimera, come tante volte sembra essere la vita, quando tutto attorno sembra essere scosso fin dalle fondamenta, come ricorda il Salmo. E Gesù rimanda quell'uomo alla legge, alla scrittura. Cosa sta scritto? Come leggi? Come leggiamo la Bibbia? È una domanda anche per noi. E la preghiera della sera, che riapre per noi proprio la pagina della scrittura, in fondo ci aiuta a leggere e a capire nella vita questa parola. Non come qualcosa di astratto o filosofico. E la legge, rispetto a quello che quel dottore chiedeva, era molto chiara. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. La legge comanda l'amore, non a partire da sé, ma da Dio e dal prossimo. E qui c'è la chiave per una vita che non passa, perché si lega a Dio e si lega agli altri. E la legge non dice ama prima te stesso, ma ama il prossimo tuo come te stesso, cioè il tuo prossimo deve diventare come te. E questo è possibile? Ce lo chiediamo. E Gesù risponde in maniera molto concreta a questa domanda, in realtà, attraverso una storia che, come dirà il santo Papa Paolo VI, che oggi ricordiamo, diventa un paradigma in realtà di tutta la vita cristiana. Paolo VI ricordò proprio che la parabola del buon samaritano, chiudendo il Concilio Vaticano II, fu il paradigma di tutto il Concilio. L'antica storia del samaritano, diceva, è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso, la scoperta dei bisogni umani, e tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra. Chi non ama il fratello che vede non può amare Dio che non vede, scrive l'apostolo Giovanni. E quel fratello e quella sorella che vediamo, in fondo, ci ricordano proprio il volto di Gesù. E così Paolo VI diceva sempre in quel discorso conclusivo: noi ricordiamo come nel volto di ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo. E allora chi è il mio prossimo? È la domanda che impegna a cercare Dio proprio in quell'uomo mezzo morto, lasciato ai bordi della strada. È una vittima di questo mondo violento, una delle tante, troppe vittime, sofferenti, bisognose, lasciate sole. Sono i profughi che fuggono dalla guerra, dalle guerre. Chi ancora oggi è sotto le bombe, in Ucraina, a Gaza o in Libano. Nessuno ci è estraneo. E mentre il sacerdote e il levita, uomini religiosi, passano oltre, potremmo dire sono esperti di Dio, ma non di umanità. C'è un samaritano, uno straniero, uno che aveva mille motivi per non fermarsi, distante da quel ferito per cultura, per mentalità, per storia, ma proprio lui si ferma. E fermandosi ci insegna che oltre una cultura, una lingua, una religione, c'è qualcosa di più profondo che unisce, cioè è l'umanità stessa che ci fa prossimi. E in fondo quell'uomo si chiede: se io non mi fermo per aiutarlo, che cosa sarà di lui? È la domanda che ci rende vicini a tanti fratelli e sorelle. E quell'uomo sul ciglio della strada è prima di tutto un uomo. E bisogna imparare a riconoscere l'umanità vera e profonda che c'è in ciascuno, e il Vangelo ci aiuta proprio a farlo, liberando il cuore dall'egoismo, dalle paure, dai pregiudizi. E allora questa parabola sì, è veramente un paradigma che diventa compassione, interesse, generosità, vuol dire farsi vicino, fasciare le ferite, versare olio e vino, prendersi cura. Perché quell'uomo e quella vita mi interessa. E il samaritano usa quello che ha con sé, non scappa dalla sua sofferenza, lascia i soldi all'albergatore, cioè si lega. Vuol dire che la vita di un uomo, anche sconosciuto, vale più del denaro e merita di non essere abbandonata. Questo è l'amore che nasce dal Vangelo. È un legame di cui sentiamo oggi tanto bisogno, proprio perché questo mondo è diventato tanto disumano e abbiamo bisogno di ritrovare anche questo paradigma nella nostra umanità, dove anche uno sconosciuto può diventare familiare, amico, anzi l'amico più vicino. Fratelli e sorelle, assieme a Gesù allora, nostro buon samaritano della nostra umanità, pieni di compassione, ritroviamo il senso della nostra vita accanto agli altri. E lì troveremo anche il futuro, la nostra felicità, facendoci carico proprio degli altri e rispondendo al comando di Gesù: va e anche tu fa così. Preghiamo il Signore della pace. Che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e la protezione di ogni comunità in questo mondo, nella testimonianza della carità e del Vangelo, preghiamo il Signore. Quanti portano frutti di bene e di giustizia per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera. Preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio lontano da casa, emigrante, profugo, rifugiato, in esilio, in carcere, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, benedici noi tuoi servi, proteggici e sostienici, rendici felici con la tua presenza, custodiscici e rendici saldi innanzi a te. Insegnaci ad osservare la tua parola, a camminare nella tua via e a riconoscerti quando ti incontriamo povero, debole e prigioniero. Dona la pace fiduciosa e serena a ciascuno di noi e a questo mondo, per opera del tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore ci dia pace.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

fragili e afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti.
1: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. E che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
2: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti, poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
1: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
2: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore e mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
1: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
2: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
1: Siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura, che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio, questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
1: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio e l'amore per compiersi, ecco.
0: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
1: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
0: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
1: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
0: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
1: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale, oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria sempre comunque, è bello che ci sono persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
0: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no? È pieno sviluppo di sé.
1: Ecco, però pensa a Francesco. Lui ha scelto le vie della minorità, partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirla in modo diretto, è vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
0: Siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero o convento?
1: Monastero.
0: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: la Biblioteca di Gerusalemme.
1: È suor Elena Francesca Beccaria che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù, sennò se si vince sempre non si diventa umili.
2: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà, quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì sì, si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
1: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
2: Sì, sì, ripeto, è verità su di sé. È un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine, perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
1: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
2: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto veramente.
1: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce con occhi sempre nuovi per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo ami. Una sorta di riassunto del...
2: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
1: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che, per la verità, non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
2: Sì, lo immagino, lo penso, per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo, è venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia, perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
1: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa. che la forse è, una,
2: è ancora di più, sì.
1: È una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
2: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa e si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone, le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere nazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme e questo aumenta lo spessore

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo, però cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni

la cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo, a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare, per umiltà ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli. Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, no, facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante. Dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la Chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco.

0: secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, le decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia, e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese, e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto, è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo, e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, come dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora, ovviamente, questa ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
0: Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella prima guerra mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto, col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, di Vita e Pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto, Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo. Quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci crediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante? La preparazione, la notte di lavoro, oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra, e da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove dove viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te Federico, a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico per la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella Scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas, all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce con Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche, però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là del fatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola, l'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio, Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale con l'intelligenza artificiale c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
0: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
1: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce e poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro. E prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere, anche nell'uso dell'intelligenza artificiale. Vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà? Oppure vogliamo anche usarla, però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso, e anche mettendo quest'uso in ordine prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane? Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
0: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo, perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva?
1: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scomodo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente semplicissima, ma che in realtà non è niente scomodo.

0: un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
1: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
0: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre il Santo Padre risponde a questa domanda con un nec, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttar via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere, che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche: torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece: ricostruiamo, ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni, però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza,

0: sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
1: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
0: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare queste cose, questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella: dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori irrimediabilmente che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
1: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
0: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono, diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, i famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere perché lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma voglio dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è messa è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, sulla del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso, e avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere. Già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Rerum Novarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco.
1: E Ecco, Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con quegli occhi, con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
2: #PopTheology

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ha una voce giovanissima lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale, e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. I miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore, perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
2: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro e che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, è una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: No, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica e per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo. Come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Brando Hardy e con una canzone particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché chi ha un percorso scout, soprattutto insomma io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha insomma delle canzoni di Brando Hardy che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
2: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone Don Andrea mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, ma puoi andare tu a seguire gli scout del reparto? E sono andato volentieri. I miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no?
0: Sì.
1: Allora, quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo, non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita, la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello quello immediatamente dopo di me ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: ha i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica, di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo
0: una così. Vita concreta fatta di piccole cose passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Rem. Cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significative, quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.

0: ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: È un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione. Vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, qui abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi, ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono, dico, di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante, e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto, e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita, che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. C'è una frase che colpisce molto per il mio servizio in seminario: partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza. esperienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo nella basilica retta dai padri Rosminiani, la basilica di San Giovanni a Porta Latina. Dicevo retta dai padri Rosminiani, questa famiglia fondata da padre Rosmini e che Benedetto XVI volle beatificare nel 2007. Se non fosse la liturgia domenicale, il 31 maggio è il giorno della memoria della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, ma essendo domenica noi celebriamo in questa domenica la festa liturgica della Santissima Trinità, il mistero di Dio in se stesso che noi possiamo intuire perché Gesù ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo e nel Vangelo che stiamo per ascoltare è tutta la Trinità che è implicata nel piano di salvezza. Il Padre invia il Figlio che salva l'uomo e che porta insieme al Padre se stesso attraverso lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è Dio in noi. Allora nel colloquio che Gesù porta avanti con il saggio Nicodemo, l'adoratore notturno, ecco il cercatore notturno di Dio, in questo Vangelo, dicevo, noi avremo il respiro della Trinità, di come tutta la Trinità sia la protagonista della salvezza in nostro favore.
2: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
1: Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nella domenica della Santissima Trinità. La liturgia della Chiesa ci presenta un pezzetto del colloquio che si svolge tra Gesù e Nicodemo, perché il capitolo 3 di Giovanni ha al cuore questa chiacchierata, mi sembra molto riduttivo, questo colloquio che Gesù fa con Nicodemo. Nicodemo, questo saggio, questo sapiente, questo uomo che va di notte da Gesù per interrogarlo. E all'interno di questo colloquio, che in fondo verte sul rinascere dall'alto, Gesù dice che occorre rinascere dall'alto, ma Nicodemo non può comprendere perché dice: ma come si fa a rinascere dall'alto? Bisogna rientrare nel seno di nostra madre? Questo è quanto un uomo, direbbe San Paolo, terrestre, l'uomo di carne, può comprendere del discorso di Gesù. Ma ecco che dopo questa affermazione di Nicodemo, il Signore introduce un nuovo tema. Al tempo di Mosè c'erano dei serpenti che facevano sì che coloro che erano toccati dal loro veleno morissero, dei serpenti velenosi che sterminavano Israele. E allora Mosè chiede aiuto a Dio e il Signore gli dice di fare un serpente di bronzo e di metterlo in cima ad un'asta. Chiunque avesse, se fosse stato morso da un serpente velenoso, avesse alzato gli occhi e avesse contemplato questo serpente, allora sarebbe stato reso immune dal veleno mortale. Certo, è chiaro per noi adesso chi è questo serpente in cima all'asta. Gesù dirà di sé: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, allora attirerà tutti a sé e tutti saranno salvati. Però certo, anche questo Nicodemo non poteva capirlo più di tanto. Ma il colloquio procede ed ecco il brano che abbiamo ascoltato, il brano che risuona in tutte le chiese in questa solennità. Dio infatti ha tanto amato il mondo, perché è Gesù stesso che afferma che come è stato innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ed ecco allora che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Quindi chi è questo Figlio dell'uomo? Chi è questo Figlio unigenito che si autopresenta a Nicodemo come il vero serpente innalzato su un'asta? Ci sono due tradizioni, dice un'asta di bronzo o un'asta di rame. Ecco, qui il Figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù si attribuisce, lo troviamo disseminato un po' nei Vangeli, il Figlio unigenito, il Padre lo ha chiamato il Figlio mio unigenito, l'amato, nelle Epifanie del Giordano e sul Tabor. Ecco, questa autopresentazione che Gesù fa di sé come il Figlio dell'uomo, come il Figlio unigenito, come il Figlio amato, dice che è lui colui che una volta innalzato sulla croce sarà la causa di salvezza di ogni uomo. Perché vedete, il peccato, è San Paolo qui che ci aiuta, è un veleno di morte che ci è inoculato e che produce la morte. La morte, quella che noi conosciamo molto bene, la morte non è altro che l'estremo esito del veleno del peccato che agisce in noi e che ci indebolisce fino a portarci alla morte. E laddove noi non contrapponiamo l'antidoto del Figlio dell'uomo, della salvezza di Gesù, questa morte potrebbe purtroppo diventare morte proprio eterna, morte dello spirito, dove Francesco d'Assisi dice che tutti coloro che muoiono privi del peccato mortale, cioè tutti coloro che non lasciano che questo veleno mortale li avveleni fino alla fine, ma si cibano dell'antidoto che è l'amore di Dio, ecco, tutti coloro che invece rinunciano a questo amore vanno incontro alla morte seconda, che è la morte che significa la eterna separazione da Dio, quello che noi chiamiamo e sappiamo essere l'inferno. Non perché Dio rifiuti qualcuno, non perché Dio voglia separarsi da alcuno, ma è la libertà dell'uomo che può giungere fino all'estremo rifiuto. Ecco allora, San Paolo dice il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e del qual veleno noi San Paolo dice il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e

Dio vero, ecco dal Padre tutto ha origine. E poi il Figlio che in piena comunione di volontà, d'amore con il Padre, con una volontà eterna, offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo. Offre se stesso nell'incarnazione, nell'aderire con un'unica volontà a quella del Padre, e poi offre se stesso per tutto l'arco della vita di Gesù fino all'estrema offerta di sé compiuta sulla croce. Questa perfetta identità di volontà di salvezza nei nostri confronti è del Padre e del Figlio. Quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto. Per mezzo della fede in questo evento salvifico, noi accediamo al cuore della Trinità. Per mezzo della fede che noi riceviamo in embrione nel battesimo, il giorno del battesimo, là dove siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, là dove lo Spirito Santo ci ricrea come nuove creature, come figli di Dio, ecco, noi riceviamo il germe della fede. Fede che poi siamo chiamati ad alimentare nel corso della nostra vita. La fede non è una magia. È un dono insieme alla speranza, alla carità, le tre virtù teologali che noi riceviamo il giorno del battesimo, ma che crescono con noi, crescono nella nostra vita cristiana mediante l'ascolto della parola, mediante i sacramenti della Chiesa, altrimenti rimangono piccoline, ecco, rimangono così, quasi inoperose in noi. Cioè c'è sempre una dinamica di dono e di accoglimento nel dono, nella relazione con il Signore. Noi non veniamo mai violentati. La fede è una proposta ed è un'offerta reale, una potenza reale, ma che noi siamo chiamati ad accogliere se vogliamo che cresca e che diventi davvero operante in noi. Ecco allora che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E chi crede non è condannato. Cioè è incredibile questa cosa, perché l'uomo religioso pensa di dover guadagnarsi la salvezza, di dover fare chissà quali pratiche, quali cose. Invece qui il Vangelo è chiaro. Poi nel Vangelo di Giovanni questo è particolarmente evidente. Giovanni ha molto chiaro che è la fede, la luce che permette la salvezza. Cioè coloro che accolgono Gesù sono coloro che credono. Il credere fa sì che l'uomo compia le opere di Dio. L'opera di Dio è credere nel Figlio. L'opera che ci è chiesta è l'opera della fede. Quindi noi siamo chiamati a credere, e il credere, dice San Paolo, sì, nella lettera ai Romani, è un'opera di ascolto. La fede nasce attraverso l'ascolto, la fede viene a noi attraverso l'ascolto. Pensate alla Vergine Maria, di lei Sant'Agostino dice che ha concepito attraverso l'orecchio, attraverso la parola di Dio, attraverso l'ascolto. Quindi nel battesimo, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo immersi nella comunione trinitaria e riceviamo la fede, la speranza e la carità come dei semi che ci sono affidati. L'ascolto della parola, il cammino in una comunione ecclesiale, e poi i sacramenti della Chiesa che noi celebriamo, dei quali ci nutriamo, il primo fra tutti chiaramente l'Eucarestia, fanno sì che, secondo le parole stesse del Signore, questi semi delle tre virtù teologali divengano degli arbusti, degli alberi così grandi che permettono anche ad altri di ripararsi sotto le ali di questi alberi, come gli uccelli dei quali diceva nel Vangelo di Matteo il Signore. Perché ognuno di noi è mandato, è inviato in questa generazione per essere testimone della Trinità. Il compito, il mandato per ciascuno è rendere visibile al mondo la bellezza della comunione trinitaria, la volontà del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, che il mondo non sia condannato. Dio non gode del peccato dell'uomo, Dio non gode

della condanna dell'uomo. Dio gode e si ricrea nella sua creatura salvata. Per questo il Signore è venuto e per questo ha portato a compimento la sua missione.

questa domenica della Santissima Trinità, là dove tutto è, come dire, è chiamato ad esistere in una comunione piena, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, nel quale il Signore afferma qualche cosa che per me è centrale. Il Padre mi ha dato un compito, il compito che io non perda nessuno di coloro che mi ha dato. Ecco, il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché nessuno vada perduto, perché nessuno è dimenticato dal Padre. Il Padre vuole che tutti siano con il Figlio in una piena comunione con Lui e con lo Spirito Santo nel seno della Trinità. Diciamo che questo per nulla è perduto, che nessuno vada perduto, è qualcosa che a me parla sempre molto, perché anch'io vivo, come ogni uomo, come ogni donna, l'angoscia della perdita, proprio perché siamo contingenti, perché siamo, come canta il Salmo, come l'erba del prato che il mattino fiorisce, alla sera avvizzisce, dissecca e viene buttata. Ecco, proprio perché la nostra vita è in una condizione di mortalità e di precarietà, l'ansia della perdita è qualcosa che ognuno di noi conosce bene. Quindi quando il Signore ci rassicura che nessuno andrà perduto, ecco, questa è una notizia, è un Vangelo, è proprio una bella notizia. Mi sono ricordata di una lirica che ho amato molto, una lirica di Giuseppe Ungaretti, poeta, al quale più volte ho chiesto aiuto per commentare la parola di Dio. Questa lirica, Tutto ho perduto, questo è il titolo, è stata scritta da Ungaretti nel 1937. Era morto il fratello Costantino e qui siamo davanti ad un taglio della vita di Ungaretti. Infatti lui inizia proprio questa lirica dicendo: tutto ho perduto dell'infanzia, perché la morte del fratello costituisce un prima e un dopo. L'infanzia non solo come età certamente anagrafica, ma l'infanzia anche come serbatoio di emozioni, di ricordi, di innocenza, di compagnia allegra con il fratello, è perduta perché il fratello ha portato con sé questa parte della vita di Ungaretti morendo. Ungaretti non potrà più, come dire, riconquistarla, perché quello che ha perduto con la morte, nella nostra condizione mortale, noi non possiamo riaverlo indietro. E quindi tutto ha perduto dell'infanzia, perché ora è entrato in una nuova dimensione della propria vita, che è quella che ha incontrato il dolore, ha dovuto lasciare l'infanzia con tutto quello che comporta, e non potrò mai più smemorarmi in un grido. Ecco, l'infanzia ho sotterrato, e questa morte è come una spada invisibile che separa da tutto. Sì, la morte è veramente una spada, no? Che ci separa, ma che soprattutto pone un prima e un dopo. La nostra vita è fatta da alcuni prima e alcuni dopo, da tanti prima e da tanti dopo. Allora, questa lirica di Ungaretti ci pone davanti la condizione dell'uomo: tutto ho perduto, quando perdiamo qualcuno nella morte, ma anche, pensate, nelle relazioni d'amore, quando finiscono, quando si rompono, cioè si infrange una vita, si infrange un sogno, c'è un dolore che anch'esso è un dolore di un lutto, che può affermare tutto ho perduto. Allora, da un lato c'è questa immensa capacità di Ungaretti di parlare del dolore universale dell'uomo, dall'altra però c'è la buona notizia del Vangelo: Gesù, che è il Figlio del Padre, che realmente non perde nessuno, perché con la sua incarnazione e poi passione, morte e risurrezione ci ha legati a sé in maniera inscindibile, e nessuno può sottrarci dalla sua mano. Sempre nel Vangelo di Giovanni è sempre Gesù che ci promette questo: non saremo perduti, nessuno può sottrarci dalla sua mano.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, oh Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo La paura e la grazia. Buon ascolto.

0: Alla fine della preghiera, prima di questo insegnamento, è uscita fuori una parola importante. Ci siamo concentrati sul non temere. Non temere. Non è solo Maria che Dio dice di non temere. In realtà questa frase nella Bibbia si ripete per più di 350 volte. Non temere Israele, non temere piccolo gregge, non temere Giuseppe, non temere Mosè, non temere Maria. Sempre il Signore ci invita a non temere. Sarà che siamo proprio fifoni, eh? Ed è così, siamo dei gran fifoni. La paura è la condizione ordinaria, naturale dell'uomo. Abbiamo sempre paura. Abbiamo paura del sole e della pioggia. Abbiamo paura della salute, però abbiamo paura anche di faticare troppo quando lavoriamo. Abbiamo paura di essere prigionieri, però abbiamo paura anche di essere liberi. Abbiamo sempre paura. Viviamo nella paura. Anche voi avete paura adesso. State pensando ai vostri figli, alle vostre famiglie, al vostro lavoro. Avete paura. Viviamo nella paura. E allora ci arrabattiamo, lottiamo, ci sforziamo per controllare le nostre paure. E alla fine perderemo sempre. Nessuno vince. Perché? Perché la morte alla fine arriva per tutti. Lo dice il libro della Sapienza: per quanto si paghi il riscatto di una vita, non basterà mai per evitarne la fine. Siamo prigionieri della morte e alla morte paghiamo il terribile tributo della paura. E tra tutte le paure che noi abbiamo, ce n'è una che è la più forte di tutte ed è alla radice di tutte le altre. Ed è la paura di Dio. Noi abbiamo paura di Dio. È per questo che la frase non temere regolarmente è in bocca a Dio quando appare, quando si manifesta. Sono gli angeli che dicono agli uomini non temere. È Gesù risorto che dice ai suoi apostoli non temete. Perché la manifestazione di Dio ci fa paura. Il primo istinto di fronte a una manifestazione potente di Dio è quello di tirarsi indietro, spaventati. E questo in effetti pone un problema. Perché? È mai possibile che io abbia paura di Dio? Scusate, ma non è logico. Il catechismo mi dice che noi siamo stati creati per godere di Dio. E se io sono stato creato per godere di Dio, se Dio mi ama, come posso avere paura di Lui? Qui c'è qualcosa di strano. E guardate che è qualcosa che mette in questione profondamente proprio le radici stesse della nostra fede. Pensate alla preghiera, per esempio. Non so voi, ma io dopo 5 minuti che sto pregando seriamente comincio a pensare a tutt'altro. Lascia fare quando siamo in comunità. Quando siamo in comunità è facile perché ti fai portare dall'onda della preghiera della comunità. Io parlo della preghiera individuale, personale. Comincio a pregare pieno di buoni sentimenti, comincio a pregare pieno di devozione. Dopo 5 minuti sto pensando alla Roma. Come mai? Com'è possibile sta cosa? Vabbè, Totti ha fatto 2 gol incredibili l'altro ieri, però voglio dire, non è normale, ok? Non è normale, perché se mi succede questo, allora non è vero che Dio è la mia gioia. Se dopo 5 minuti che sto pensando a Dio comincio a pensare a Totti, vuol dire che la mia gioia è Totti. Abbiate pazienza. O no? Se voi fate una cosa che vi piace, non vi distraete mica così facilmente, no? Se fate una cosa che vi piace, state concentrati su quella cosa che vi piace, è ovvio. Perché pregare è così faticoso? Perché abbiamo paura di Dio, perché non siamo capaci di stare davanti a Lui. E questo veramente pone un problema. Pone un problema alla nostra intelligenza, alla nostra capacità di capire la fede. Perché succede questo? Il punto è che fin dall'inizio noi abbiamo prestato ascolto alla voce del serpente e il serpente ci ha convinto che Dio è nostro nemico, ci ha convinto che Dio non vuole il nostro bene, ci ha convinto che i precetti di Dio, i comandamenti di Dio sono delle catene per legarci, per impedire la nostra crescita, il nostro sviluppo. E una volta che sei convinto di questo, hai voglia a ripeterti che Dio è padre, che Dio ti vuole bene, che Dio ti chiama, che Dio ti ama, che Dio ti salva? Non ci sarà mai l'adesione del cuore, perché abbiamo creduto al serpente. Questo si chiama peccato originale in teologia, ma ve lo sto spiegando in termini pratici, esistenziali. E notate l'astuzia del serpente. Tutti gli alberi sono a nostra disposizione. Possiamo mangiare tutti i frutti del mondo. Possiamo godere di tutto. Tutto è stato posto nelle nostre mani. Non c'è gioia a questo mondo che ti sia vietata tranne una. Puoi vedere tutto, puoi mangiare tutto, puoi fare tutto. Una sola cosa Dio ha riservato a se stesso. Ed era ben giusto, era necessario che una cosa, una sola, fosse sottratta alla nostra disponibilità. Perché? Perché altrimenti noi saremmo Dio. Quell'unica cosa è proprio quello che stabilisce la differenza tra Dio e noi. E l'astuzia del serpente qual è? Di farti dimenticare che tutto il mondo intero è nelle tue mani e di farti concentrare sull'unica cosa che ti è stata tolta. Invece di pensare ai 50.000 frutti che puoi mangiare, invece di pensare alle 50.000 possibilità che hai nella tua vita, ti fa guardare l'unica cosa che ti manca. Invece di farti vedere le mille gioie che continuamente il Signore ti mette davanti, ti fa vedere l'unica cosa che ti è stata tolta. E quell'unica cosa diventa il simbolo, la catena, il simbolo della tua schiavitù, il simbolo della la catena che ti tiene legato. Lo dice un famoso filosofo, Sartre, che dice che se ci è vietata una sola cosa, allora vuol dire che non siamo liberi. È terribile, eh? La pretesa di una libertà assoluta. E sapete qual è il paradosso? L'ironia terribile di questa faccenda è che quell'unica cosa Dio non ce l'ha vietata per sempre. È un divieto temporaneo. Perché? Perché Lui vuole che noi diventiamo come Lui. Solo che non per rapina, ma come dono. È tutta qui la differenza, eh? Come una mamma che prepara una torta per il suo bambino e gli dice: guarda, non la mangiare finché non è lievitata, anche perché ti fa male la pancia. Questo non è un divieto assoluto, capite? È stessa cosa il Signore con noi, eh? Fin dall'inizio siamo stati creati per essere figli di Dio, ma noi abbiamo voluto rubare l'essere come Dio. A partire da quel momento è accaduto qualche cosa di disastroso, un vero terremoto spirituale. Perché? Perché che cosa è successo? È successo che Adamo ha rotto il rapporto di fiducia che lo univa a Dio, cioè ha smesso di guardare a Dio come un figlio guarda al padre. Ha smesso di guardare Dio con gli occhi del figlio e ha cominciato a vederlo con gli occhi del diavolo. ha smesso di guardare a Dio con gli occhi del figlio e ha cominciato a vedere Dio con gli occhi del diavolo. Come il diavolo vede Dio? Il diavolo vede Dio come un padrone. Il diavolo sa bene che Dio c'è, ma non lo vede come padre, lo vede come un padrone a cui è costretto a sottomettersi e contro cui è in una continua ribellione, appunto perché è costretto a sottomettersi, appunto perché Dio è più forte. E però al tempo stesso nel cuore dell'uomo in quel momento si è aperta una voragine. Abbiamo strappato via l'infinito dal nostro cuore e per questa ragione nel nostro petto si è aperto un vuoto infinito, un vuoto che niente al mondo potrà riempire, niente può farti felice se non Dio solo. Quel padre che tu non riconosci più come padre. E che cosa è successo? È successo che una volta che abbiamo smesso di riconoscere Dio come padre, abbiamo scoperto di essere nudi. Vi ricordate il brano della Genesi, eh? Dio cerca Adamo. Adamo, dove sei? E la risposta di Adamo: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. E Dio: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Certo che era nudo anche prima Adamo, ma non se ne accorgeva. E perché non se ne accorgeva? Perché aveva un padre. Non si accorgeva di essere nudo Adamo perché il padre si prendeva cura di lui, perché interamente, pienamente si appoggiava al padre. Ma una volta che noi abbiamo voltato le spalle a colui che ci proteggeva e ci custodiva e ci riempiva di ogni bene, allora abbiamo scoperto che siamo indifesi, abbiamo scoperto che dobbiamo lottare per avere qualcosa, abbiamo sputato sul dono di Dio e ora siamo costretti a conquistarci tutto, siamo costretti a combattere per ogni cosa. Da qui la consapevolezza di una cosa terribile: siamo fragili, siamo precari in questo mondo, e se siamo precari abbiamo paura di tutto, abbiamo paura di tutto, appunto perché siamo precari, appunto perché non c'è più niente di sicuro, di definitivo, di certo nella nostra vita. Soprattutto abbiamo paura della morte. La morte è la guardiana della nostra precarietà, sta lì continuamente a ricordarcelo che siamo precari in questo mondo, sta lì continuamente a ricordarcelo che siamo destinati a morire, che non duriamo in eterno, che siamo niente. La consapevolezza di questo niente è precisamente quello che ci distrugge. Notate che questa paura di Dio, che è conseguenza del nostro peccato, può assumere due forme che sembrano lontanissime l'una dall'altra e in verità hanno la stessa radice. Due forme che sono l'ateismo e il moralismo. La Bibbia non conosce la parola ateo, sapete, non c'è la parola ateo nella Bibbia. Nella Bibbia la parola che assomiglia di più alla parola ateo è la parola empio. L'uomo empio è l'uomo che non prega. Ma non esiste la parola ateo per una ragione semplice: perché se Dio è Dio, nessuno può essere senza Dio. È facile. L'empio, cioè l'ateo, è colui che vorrebbe romperlo questo legame, ma in realtà non può. Per sua fortuna non può romperlo, Siamo destinati. Il legame che ci unisce a Dio è un legame eterno, inscindibile, non può essere rotto, infrangibile. Siamo destinati a godere in eterno di questo legame come figli, oppure a subirlo in eterno come una catena. Ma questo legame non può essere spezzato. Non dipende da noi, dipende da Dio. Se Dio è Dio, questo legame è eterno.
1: E la prova di questo è che nessun credente nella sua vita è tanto determinato da Dio quanto lo è un ateo. Ci avete mai fatto caso? Gli atei parlano continuamente di Dio, non parlano d'altro. Ma come? Se Dio non c'è, perché ci perdi tanto tempo dietro? Sono ossessionati da Dio. Perché? Perché è questa catena che sentono, che gli stringe il collo, e continuamente mordono questa catena per cercare di liberarsene, e non riescono. Per loro fortuna non riescono.
0: È una condizione terribile quella dell'ateo, perché si trova continuamente a combattere contro se stesso. Però, non meno terribile della condizione dell'ateo, forse ancora più terribile, è la condizione del moralista. Chi è il moralista? Il moralista è quell'uomo, lo siamo un po' tutti, è quell'uomo che, essendo consapevole di aver perso il favore di Dio, a causa appunto del peccato, vorrebbe riconquistare questo favore di Dio con le sue forze. Ma non può. Non può, perché non si può essere figli se non abbandonandosi al padre. Perché l'essere figlio non è una questione di cose che fai, ma è una relazione che tu stabilisci. Sant'Ignazio di Loyola aveva una frase meravigliosa parlando di Dio, diceva: non coerceri a maximo, continueri tamen a minimo. Abbiate pazienza con me, lo sapete che ogni insegnamento è una frase in latino, ce lo devo mettere. Allora, cioè a dire, Dio non si lascia costringere dal più grande, non coerceri a maximo, continueri tamen a minimo, però si lascia contenere dal più piccolo. Il più grande non può sottomettere Dio, e il più piccolo lo può tenere tutto nelle sue mani. È il grande mistero della paternità di Dio. Il moralista è quello che vorrebbe sotto sotto sottomettere Dio. In fondo, tutta la sua fedeltà alla legge sta in questo: vorrebbe costringere Dio a obbedirgli. Capite? Perché? Perché mi deve qualcosa questo Dio, caspita! E no? E che non mi deve qualcosa Dio? Con tutto quello che ho fatto per lui, tutti i digiuni, tutte le penitenze, tutte le novene. Ma c'è un problema. Il moralista non può mai essere felice. E sapete perché? Perché vorrebbe sottomettere la sua natura decaduta a causa del peccato, vorrebbe sottometterla con le sue forze. Però nella vita spirituale c'è una regola fondamentale che non si può eludere. Ed è questa: la natura non può sottomettere la natura. La natura umana non può essere sottomessa dalla natura, solo dalla grazia. E questo cosa significa? Significa che io non posso cambiarmi da solo con le mie forze. Quell'egoismo, quell'individualismo, quel narcisismo che io voglio cacciare via dalla porta, inevitabilmente rientrano dalla finestra in un'altra forma. Fintanto che cerco di sottomettere la mia natura umana, contando su me stesso, sulla mia forza di volontà, sulla mia capacità, sulla mia intelligenza, sulle mie decisioni, sono condannato a passare da un fallimento all'altro. È come una diga. Uno a un certo punto vede una falla nella diga e cosa fa? Mette un dito, tac, tappo di qua. E poi esce da un'altra parte. Allora corro a tappare anche di là, però ho lasciato scoperto il primo buco. Due mani. E poi comincio a tappare coi piedi, e poi con la testa. E poi alla fine scoppia tutto, perché è inevitabile che scoppi tutto. La natura non può sottomettere la natura. È come, non so se avete letto Il barone di Munchausen, è una favola tedesca deliziosa. C'è un personaggio nella favola del barone di Munchausen che a un certo punto pretende, era un gran ballista il barone di Munchausen, era uno che raccontava un sacco di bugie, e pretende di essersi salvato da solo dalle sabbie mobili afferrandosi per i capelli e tirandosi su da solo. Ma questo è quello che fa il moralista. Voi ridete, ma lo fate tutti i giorni, Questa è la pretesa di salvare la natura con la natura. Non si può, no,
1: buono.
0: Mai felice il moralista, mai felice perché è continuamente, anche lui come l'ateo, continuamente in lotta con se stesso. Solo la grazia, cioè solo l'amore gratuito di Dio, Padre, può sottomettere la natura. Però questo è quello che precisamente il moralista non vuole, perché lui vuole meritarlo l'amore di Dio, non vuole riceverlo gratis. Vuole poter dire in faccia a Dio: lo vedi che bravo figlio che sono? Cari fratelli, siamo schiavi, ostaggi del peccato. La lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 15, dice una cosa fondamentale. Dice che quello che ci tiene in schiavitù è la paura della morte. Quello che ci tiene in schiavitù, il diavolo ci tiene in schiavitù per mezzo della paura della morte. Appunto perché la morte è quello che ci ricorda continuamente che siamo precari, che siamo destinati a finire, che non c'è niente che sia veramente duraturo in questo mondo. Il libro del Coelet ha delle pagine amarissime per descrivere proprio la potenza della morte. Ve ne leggo un pezzetto. Mi sono accorto, dice Coelet, che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, mentre lo stolto cammina nel buio. Sì, però io so che un'unica sorte è riservata a tutti e due. E allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto. E perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso che anche questo è vanità. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo. E nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. E allora, dice Coelet, chi me lo fa fare di sacrificarmi tanto? Chi me lo fa fare di cercare, di imparare, di conoscere tutta la sapienza, se poi alla fine il mio destino è il verme, così come per lo stolto? A che serve essere nobili, giusti, coraggiosi? A che serve guadagnare il mondo intero? A che serve sacrificarsi e lottare? Principi, re, papi, cardinali, ricchi, poveri, santi, peccatori, tutti moriamo allo stesso modo e tutti indistintamente saremo mangiati dai vermi. Mi dispiace darvi brutte notizie, vengo così poco, però è un fatto, signori, bisogna ricordarsene di questo. C'è una poesia italiana meravigliosa di un grandissimo artista che è Totò, che a livello, precisamente, che dice questa cosa in una maniera formidabile. Allora, ho chiesto a Vito, che è un attore napoletano,
2: soprattutto napoletano,
0: ho chiesto a Vito di leggervela.
3: Mi perdono i napoletani, sono campano, ma non napoletano, quindi perdonatemi. Vediamo se riesco a... Allora, tu vuoi mettere in capo in del cervello che stai malata ancora e non napoletano, quindi perdonatemi. Vediamo se riesco a... Allora, tu vuoi mettere in capo in del cervello che stai malata ancora e fanzì

0: Miseria appartenimma a morte.
1: Che bravi! L'avete detto in coro, appartenimmo a morte. Avete proprio ragione, è proprio così, appartenete alla morte. Tutti. Non apparteniamo a noi stessi, no no. E non apparteniamo nemmeno a Dio, no no. Apparteniamo alla morte, è vero. Siamo schiavi della morte. È proprio così. È interessante il fatto che l'avete detto in coro in questo modo, perché è stata proprio una voce che è uscita dal cuore, dall'anima. Bene, il primo passo da fare per pregare è essere autentici davanti a Dio. E allora la prima cosa è proprio questa, diteglielo a Dio: io appartengo alla morte, Signore, liberami, io sono schiavo della morte, ma voglio vivere. Sapete, quando uno è un po' filosofo come me, parla con tanta gente strana. Allora, una volta mi è capitato un dialogo con un filosofo importante che mi fa: ah, io non ti capisco. Era durante un convegno, ma dietro le quinte, in un così, una tu per tu. Io non ti capisco, tu sei uno intelligente, cioè una mente lucida, razionale, si vede che hai tantissima cultura, hai studiato, ma chi te lo fa fare di essere cristiano? Ma tutta sta testa che c'hai l'hai buttata via per che cosa? E io gli ho risposto: sai perché sono cristiano? Perché non voglio morire, perché ho paura della morte, certo, e proprio per questo corro nelle braccia del Padre, perché non voglio essere schiavo della morte. C'è uno che non appartiene alla morte, uno solo. C'è uno solo che ha vinto la morte. E per questa ragione quell'unico ha per tutti noi riaperto la strada per il Padre. Adesso, dopo che Gesù è risorto, possiamo di nuovo chiamare Dio Padre. Perché, scusate, ma seriamente, ma che padre è uno che mette al mondo dei figli che poi diventeranno cibo per i vermi? È veramente padre uno così? Capite che la morte da sola basta a distruggere ogni fede in Dio Padre. Possiamo continuare a credere in Dio, ma non che Dio è padre se moriamo. Ma il fatto che Gesù è risuscitato, il fatto che Gesù con la sua risurrezione ha riaperto la via verso il Padre, sta proprio lì a dirci che Dio è padre, appunto perché non ci abbandona nella morte. Ora, a questo punto bisogna fare un po' di attenzione, perché ora entriamo in una parte un po' complicata dell'insegnamento. Perché questa faccenda della risurrezione di Gesù va capita bene. Perché? Perché noi abbiamo nella testa un paradigma, un modello di risurrezione che è sbagliato, anche mezzo eretico, aggiungo. A noi, quelli che amano la pittura lo capiranno, a noi ci ha fregato Piero della Francesca. Chi è Piero della Francesca? Piero della Francesca è un grandissimo pittore del periodo umanistico, 1400-1500. Però in verità non è tutta colpa sua, perché anche prima di Piero della Francesca, intorno al 1200, gli artisti hanno cominciato a rappresentare la risurrezione come Cristo che esce vittorioso dal sepolcro con uno stendardo in mano. Conoscete questa immagine sicuramente, quella di Piero della Francesca è la più famosa di tutte, ma è un'iconografia che in realtà dal 1200 in poi diventa molto comune. Qual è il problema di questo modello di risurrezione, di questa immagine di risurrezione? Il problema è che questo modello mette in ombra la verità biblica della risurrezione. La verità biblica della risurrezione è questa: Gesù non si è risuscitato da solo. Gesù è stato risuscitato dal

San Paolo nelle lettere lo ripete in continuazione, ugualmente Luca negli Atti degli Apostoli. È il Padre che ha risuscitato Gesù, non è Gesù che si è autorisuscitato. E badate che questa cosa è fondamentale da capire per due motivi. Primo, perché se Gesù si fosse autorisuscitato vorrebbe dire che non era morto davvero. Per questo dico che è una mezza eresia. Perché se era morto vuol dire che non poteva più fare niente, quindi non poteva nemmeno autoresuscitarsi, no? Secondo, ed è la cosa più importante, se è il Padre che ha risuscitato Gesù, allora vuol dire che quello che vince la morte non è la forza di Gesù, ma è la sua relazione d'amore col Padre, che essendo più forte della morte lo strappa alla morte, lo porta oltre la morte. Gesù non risuscita perché è forte. Piero da Francesca lo dipinge come un guerriero. Infatti esce dalla tomba, si vede con un'aria, si può dire incazzata di insegnamento? Con una faccia dura, diciamo così, ok? Oh. È la faccia di un lottatore, la faccia di un combattente. Non è la faccia di uno che ha ricevuto un dono. Non è una faccia piena di gioia. Capite? La risurrezione non c'entra niente con questo. La risurrezione è l'esperienza meravigliosa di essere amato dal Padre oltre la morte, al di là della morte, di essere amato di un amore che è più forte della morte, perché è l'amore del Padre. Questa è la risurrezione. La risurrezione non è l'uomo forte che ha finalmente sottomesso il suo peccato. Vedete il modello moralista che ritorna? Questo è il modello moralista che ritorna un'altra volta, cioè l'illusione che l'uomo con la sua capacità, con la sua forza, possa sottomettere la natura fino a sconfiggere la morte stessa. È falso! È falso! Guardate che questa comprensione sbagliata della risurrezione è stata una catastrofe teologica e una catastrofe spirituale. Perché? Perché da questa comprensione sbagliata della risurrezione è nata una comprensione sbagliata della croce. Infatti, avendo dimenticato che è stato il Padre a risuscitare Gesù, a quel punto abbiamo cominciato a pensare al Padre come colui che ha abbandonato suo figlio alla morte. E abbiamo cominciato a pensare, ma che Dio è questo Dio che per soddisfare il suo onore ferito ha bisogno di chiedere il sangue del figlio? Questo abbiamo cominciato a insegnare. Voi mi guardate sbalorditi, ma questo era quello, è quello che abbiamo insegnato per 4 secoli nella Chiesa Cattolica. Chi ha studiato un minimo di teologia lo sa. Ed è terribile. Oggi l'Europa ci sputa in faccia e fanno bene, hanno ragione. Oggi gli europei preferiscono essere qualunque cosa piuttosto che cristiani, buddisti, vegani, musulmani, new age, c'è di tutto, qualunque cosa purché non cristiani. Hanno ragione, fanno benissimo. Perché? Perché noi per 4 secoli al posto del cristianesimo gli abbiamo dato veleno. Non gli abbiamo fatto conoscere il Padre, ma gli abbiamo fatto conoscere Dio visto con gli occhi del diavolo. Allora meglio essere vegani, fanno bene. Invece, proprio risuscitando il figlio, Dio dimostra fino in fondo di essere Padre, perché non abbandona il figlio nella morte, ma lo segue nella morte e lo riporta con sé. Questa relazione d'amore che lega il Padre e il Figlio è più forte della morte. È vero, Dio domanda un sacrificio al Figlio, è giusto. Ed è giusto perché senza sacrificio non c'è amore. Nessuno può amare senza morire. Nessuno può amare senza spezzarsi nell'amore. Nessuno può amare senza essere distrutto dall'amore. Guardate, guardate le mamme. Io sono incantato dalle mamme.
Sta donna che lavorano fino alle 6 del pomeriggio, tornano a casa, ci hanno da accudire i figli, la famiglia. Mica è finita la giornata quando tornano al lavoro. Un uomo quando torna dal lavoro si butta sul divano, una birra e ti saluto. Le donne no, sono appena a metà giornata. Non gli puoi chiedere di essere in forma perfetta, pesare 40 kg, vestirsi come una modella. Non puoi. Chi ama si distrugge. Questa è la verità, pura e semplice. Il padre domanda al figlio di distruggersi per amore, ma non lo abbandona in questo sacrificio, lo segue, lo accompagna fin dentro il sepolcro e da lì lo risuscita. È in questo modo che dimostra di essere il padre, capite? È a partire dalla risurrezione, non dalla creazione, che noi comprendiamo che Dio è padre. Se noi pensiamo Dio come padre a partire dalla creazione, Dio è nostro padre perché ci ha creato, allora è inevitabile la logica moralista, perché a quel punto dalla creazione dipende una legge, dalla creazione dipende delle regole di comportamento. Quindi pensare Dio come padre a partire dalla creazione significa quindi sottomettersi a questa legge. Ma noi non crediamo che Dio è padre per questo motivo. Noi crediamo che Dio è padre perché non ci ha abbandonato nella morte. Noi crediamo che Dio è padre perché è venuto a prenderci nel nostro sepolcro e ci ha risuscitato, come ha risuscitato il suo figlio. È per questo che non temiamo più. È per questo che non abbiamo più paura di niente. È per questo che possiamo ridere in faccia al diavolo che ci presenta la morte come nostra padrona. Perché sappiamo che la morte adesso non è più l'arma del diavolo. Adesso la morte è a servizio dell'amore. Adesso la morte per noi è uno strumento dell'amore. Adesso la morte per noi è il passaggio verso il Padre. Attraverso la morte noi dimostriamo di aver amato fino in fondo. Attraverso la morte noi ci uniamo definitivamente, finalmente, al Padre che ci ha creati. Perché questo possa succedere però? Perché noi possiamo sperimentare la morte così? È necessaria una condizione. Dobbiamo fidarci fino in fondo del Padre, cioè dobbiamo entrare nella morte con il Padre, non da soli. Questo non possiamo farlo da soli. Fidarci del Padre da soli non possiamo. Non siamo noi a riconciliarci con Dio, ma è Dio che ci ha riconciliato a sé in Cristo, dice San Paolo. Non è l'uomo che si unisce a Dio. Il moralismo ti dice che l'uomo deve unirsi a Dio, ma non è l'uomo che si unisce a Dio, è Dio che scende nell'umano, è Dio che entra nell'umano, e tutta la prospettiva è diversa se lo vediamo in questi termini. Sì, quello che noi dobbiamo capire è una verità semplice, che Dio si è innamorato di te. Questo significa hai trovato grazia, eh? Non temere Maria perché hai trovato grazia. Questo significa hai trovato grazia. Dio si è innamorato di te. E qui non c'è niente da capire. Mille pagine non basterebbero a spiegare questa roba, perché questa è una questione di esperienza. E io lodo Dio, ringrazio Dio di aver incontrato questa comunità che da 40 anni sta vivendo questa esperienza. L'esperienza cioè di essere amato da Dio. L'esperienza che Dio si è innamorato di me. Si è innamorato di me che sono piccolo. Si è innamorato di me che non sono niente. E più sono niente, più si innamora. Nel libro del Deuteronomio è scritto, Deuteronomio 7, versetti 7-8, è scritto: il Signore si è legato a voi e vi ha scelti
non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, infatti siete il più piccolo di tutti i popoli, la più piccola delle comunità carismatiche, eccolo qua, ma perché il Signore vi ama. Dio non vi ama perché siete grandi, non vi ama perché siete forti, non vi ama perché siete tanti, non vi ama perché siete saggi, non vi ama perché siete intelligenti, non vi ama perché siete capaci di pregare a spaccare le pietre. No, no. Dio vi ama perché siete piccoli, poveri, peccatori. Il mio amico San Bernardo, che è amico anche di Padre Sebastiano, dove sta Padre Sebastiano? Ecco, che spiega questa cosa parlando di Maria in una maniera meravigliosa, che dice: Maria meritò di essere vergine perché era umile. Umile. Prima di essere vergine, Maria è umile. E dice San Bernardo, il doppio ornamento, l'ornamento dell'anima che è l'umiltà e l'ornamento del corpo che è la verginità, hanno acceso nel cuore di Dio la libertà dei santi, è meravigliosa, il linguaggio di Bernardo è fantastico, la concupiscenza per Maria. Pensa un po' che cosa arriva a dire quest'uomo. Bernardo dice apertamente, chiaramente, che Dio concupisce Maria appunto perché è umile e vergine. Signori miei, questo è l'amore di Dio per noi. È uno slancio erotico. Mica lo dice solo Bernardo, eh. Tutta la storia, tutta la tradizione spirituale della Chiesa sta lì a dire questo. Dio è innamorato di te, Dio ti desidera. Ti concupisce. E questo è l'unico atteggiamento che può veramente portarci a fidarci del Padre, questa umiltà che fa sì che, vedete, quella precarietà che era la fonte di tutte le nostre paure, quella piccolezza, quella nudità che ci spaventavano tanto, in questo modo diventano al contrario il punto di forza. Proprio perché sono precario, proprio perché non sono capace, proprio perché sono in debito con la vita, proprio per questo Dio mi ama. Ti senti povero? Ti senti debole? Ti senti cattivo? Vedi che c'è in fondo al tuo cuore una radice malata di egoismo che non riesci ad estirpare? Pensi di essere senza speranza? È proprio per questo che Dio ti ama. Non devi fare altro che andare davanti a Lui e dirgli sinceramente la tua verità. La preghiera comincia da qui. La preghiera comincia da qui. Confessare sinceramente davanti a Dio la nostra precarietà. Avete mai fatto caso che precario e preghiera vengono dalla stessa radice verbale? Prega l'uomo che è precario. L'uomo che non è precario, cioè l'uomo che confida in se stesso, non prega. Che bisogno ha di pregare? Si basta da sé. È questo che attira su di noi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dato ai piccoli. Lo Spirito Santo è dato ai precari. Lo Spirito Santo è dato a quelli che hanno paura e che umilmente confessano a Dio la loro paura e lo riconoscono. Vi voglio raccontare la storia di un seminarista. Questo ragazzo aveva tanta paura di essere cacciato dal seminario perché non gli piaceva tanto pregare, diciamoci la verità. Soprattutto faceva fatica con l'adorazione eucaristica, era una cosa che proprio non gli andava giù. E io gli dicevo, beh, non è che puoi fare una colpa al rettore di questo, cioè la preghiera è l'essenza della vita di un prete, vuol dire che forse non sei chiamato al sacerdozio. E poi un giorno questo ragazzo ha fatto un'esperienza. Usciva dalla sua stanza per andare a far pipì, una cosa normale, non si nega a nessuno, e per andare al bagno dalla sua stanza doveva passare davanti alla cappella e vede il rettore davanti all'ingresso della cappella. Allora pensa, è la grande occasione, adesso
entro in cappella, faccio vedere al rettore che prego, così faccio bella figura. Allora, entra in cappella per far finta di pregare. Solo che il rettore dietro a lui entra in cappella pure. Porca miseria, e adesso che faccio? Stava lì inchiodato perché non poteva mica più andarsene, il rettore si era seduto dietro di lui e quindi sta lì inchiodato, se la stava facendo sotto e ha fatto questa preghiera. Gesù, di per sé io dovrei far pipì e invece sono qui perché ho paura di quest'uomo dietro di me che domani sarà mangiato dai vermi. Vedi come sono? In quel momento lo Spirito Santo è entrato nel cuore di questo ragazzo. In quel momento, per la prima volta, quel ragazzo ha cominciato a pregare, per la prima volta ha sentito l'amore di Dio. Perché? Perché per la prima volta nella sua vita è stato vero davanti a Dio. Per la prima volta nella sua vita ha ammesso sinceramente con Dio la sua verità. Ecco cosa sono. Devo far pipì e ho paura, questa è la mia verità. Questa è la preghiera, fratelli miei. Questa è la preghiera. A questo farsi piccoli, a questo riconoscere la nostra umiltà, la nostra povertà, la nostra precarietà, a questo Dio non sa resistere. Non provate a farvi belli davanti a Lui, non è questo che lo attira. Capite? Se voi volete accendere il desiderio di voi nel cuore di Dio, fatevi piccoli davanti a Lui. Allora riceverete lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è lo Spirito del Figlio. E noi riconosceremo di aver ricevuto lo Spirito Santo quando faremo le opere del Figlio. Quando compiremo le opere del Figlio. Quelle opere che la carne umana non può fare, quelle opere che sono superiori alla natura umana. Perché? Perché a causa del peccato originale, vi ricordate prima vi ho spiegato cos'è, c'è una legge scritta nella nostra carne, un principio fondamentale che dice salva te stesso. È vero? Tutto quello che noi facciamo lo facciamo per questo. Cerchiamo il nostro interesse in ogni cosa. Quando San Paolo dice che l'amore deve essere disinteressato, che la carità non cerca il proprio interesse, San Paolo dice una cosa enorme che richiede una conversione totale, perché non esiste un uomo che non cerca il proprio interesse. Al massimo siamo capaci di cercare l'interesse degli altri insieme al nostro, ma mai di non cercare il nostro interesse, proprio perché dentro ognuno di noi c'è questa legge scritta: salva te stesso. Questo il Figlio non lo fa. Il Figlio è colui che non salva se stesso. Glielo dicono, ve lo ricordate quando sta sulla croce: salva te stesso e anche noi. E Gesù non scende dalla croce, non salva se stesso. Questa è l'opera del Figlio, quella che la carne umana non può fare, il segno che veramente abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, quando non vogliamo salvare noi stessi. Perché questo solo il Figlio lo può fare. Permettetemi un consiglio da vecchio marpione della vita spirituale che ne ho viste tante. Fate attenzione però che la croce su cui salite sia veramente la croce di Cristo e non una croce che vi siete inventati, che vi siete costruiti da soli. Perché il moralismo è furbo e spesso fa così. In quel caso non saremmo ancora fuori dal cerchio terribile dell'autoreferenzialità, capite? Perché che cosa succederebbe? Succederebbe che, in pratica succede questo: siccome ho capito che per salvarmi devo affidarmi a Dio, allora vado sulla croce per salvare me stesso. C'è tutta una corrente di spiritualità che si chiama devozio moderna, e buona parte del protestantesimo anche, che dipende da questa corrente di spiritualità, che si basa proprio su questo assioma: salvati l'anima. Salvati l'anima è il modo moralista di dire salva te stesso. La nostra fede non può partire dal bisogno di salvarsi l'anima, sapete? La nostra fede parte dall'amore, dall'abbandono al Padre. Ma io vado pure all'inferno se il Signore vuole, chi se ne importa?
io voglio essere col Padre, e questo non può essere andare all'inferno, evidentemente. Ma il mio obiettivo non è salvarmi, il mio obiettivo è amare il Padre, essere con Lui. Capite la differenza? È una differenza di mentalità, di impostazione. Allora, se io vado sulla croce perché voglio salvarmi l'anima, che cosa succede? Succede che sono ancora nel moralismo. Succede che la croce me la scelgo da solo, me la chitto, me la preparo bene. E succede che in questo modo mi illudo di avvicinarmi a Dio e in realtà non sto facendo altro che dar da mangiare al mio ego, non sto facendo altro che dar da mangiare alla mia vanità. Quanti digiuni sprecati, quante penitenze inutili, quanta fatica buttata al vento, uomini e donne che si sono distrutti nella penitenza e non hanno fatto altro che alimentare il loro orgoglio. Non è questo che ci salva, fratelli miei, proprio per niente. È la croce di Cristo, non la nostra. È il fatto, cioè, di amare fino a distruggerci, di non cercare il proprio interesse, appunto, di non voler salvare noi stessi. Un'ultima cosa. Il Padre non solo ci resuscita e quindi ci rivela di essere padre, ma attenzione, questa è una cosa ancora più bella, ci risuscita perché noi siamo nel corpo di Cristo. È il corpo di Cristo che risuscita, giusto? E chi è il corpo di Cristo? Noi siamo il corpo di Cristo. Se noi siamo nel corpo di Cristo, noi siamo risuscitati nel corpo di Cristo. Che cosa significa? Significa che nessuno risuscita da solo. Significa che essere risuscitati significa essere inseriti in un corpo, significa appartenere a un popolo, a una comunità. Nessuno muore da solo e nessuno risorge da solo. Nessuno che muore in Cristo muore da solo. Nessuno che muore nell'amore muore da solo. Perché muore nel corpo di Cristo. E nessuno che muore nel corpo di Cristo risuscita da solo, perché risuscita anche nel corpo di Cristo. E questa è una cosa meravigliosa, vorrei farvi capire quanto è bella. Perché? Perché è la fine di quello che è il nostro grande nemico, che è l'individualismo, la ricerca di sé. In quel momento muore l'individuo, muore l'io e nasce la persona ecclesiale, nasce la comunità, nasce la sposa di Cristo. È la sposa dell'Apocalisse, è la donna vestita di sole. Eravamo nudi, ma se siamo risuscitati nel corpo di Cristo, siamo rivestiti di sole, cioè siamo rivestiti del Cristo stesso, siamo rivestiti della gloria della risurrezione. Allora non siamo più nudi. E noi sperimentiamo tutto questo nel nostro essere comunità. Noi sperimentiamo tutto questo nel nostro appartenere a questa cosa meravigliosa che il Signore ci ha messo davanti, dentro la quale il Signore ci ha messo. Ecco perché 40 anni sono un tempo importante. Perché sono il segno di una maturità, capite? Lo dicevo prima, se hai fatto una cosa per 40 volte vuol dire che hai capito come si fa, vuol dire che hai imparato come si fa. Perché? Perché vuol dire che hai sbagliato tante di quelle volte prima che alla fine riesci a farla bene. Ecco, se il Signore ci avesse insegnato questo in questi 40 anni, a morire e risorgere, e veramente diverse volte questa comunità è morta e risorta, allora, se il Signore ci avesse insegnato in questi 40 anni a morire e risorgere, allora veramente vorrebbe dire che abbiamo capito tutto, che ci è stata tolta la paura, che finalmente possiamo guardare a Dio come padre e dirgli: Abba Padre, sono tuo figlio, abbracciami. Grazie Gesù.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Gli rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934, la vigilia di Natale, va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.
0: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.

Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Diciottesimo incontro. La Theotokos.

0: Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio.
1: Bentrovati.
0: Ad aprire l'incontro conclusivo della nostra serie quaresimale è un brano tratto dal capitolo primo del Vangelo secondo Matteo, versetti 18-21. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
1: Ecco, dopo aver ascoltato questo testo che ci porta nella nostra ultima trasmissione ad un'altra tradizione, noi abbiamo affrontato le tradizioni di Luca e di Giovanni, partiamo dalla tradizione di Matteo, nel momento in cui Giuseppe deve affrontare il mistero di ciò che è generato in Maria, dovendo fare i conti con questa opera, questa iniziativa di Dio. Ecco che noi siamo di fronte a un tema che ci può servire da sintesi, un po' per vedere tutte le trasmissioni che abbiamo insieme vissuto e un po' per andare a un nocciolo fondamentale. Quello che vogliamo tematizzare per l'appunto in questa trasmissione è quel pezzo del simbolo della fede che riguarda proprio Maria e che richiese addirittura lo sforzo, il travaglio di un concilio, il concilio di Efeso nel 431, per definire Maria la Theotokos, termine greco che intende l'essere madre di Dio, non semplicemente madre di Cristo, ma madre di Dio. Il concilio di Efeso così completa una riflessione che era partita dal concilio di Nicea, che aveva detto generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Il concilio di Costantinopoli poi aveva incarnato di Spirito Santo da Maria Vergine, ed ecco che il concilio di Efeso aggiunge questo pezzetto al dogma cristiano, non nel senso che aggiunge, ma rende esplicito qualche cosa, che questa definizione che permette di sostanziare ancora di più questo credo, come si dice tecnicamente, niceno-costantinopolitano, il credo ovvero sia più lungo che diciamo in genere durante la Santa Messa. Perché è importante questo tema? Perché la Chiesa, dovendo definire questa realtà di Maria come madre di Dio, sta dicendo qualche cosa che non è semplicemente una indicazione che la riguarda, è molto, ma molto di più. Noi vediamo che qui c'è una esplicitazione di quello che è avvenuto in Maria. Tutto il nostro viaggio, tutto il viaggio che abbiamo fatto accanto a lei, vedendo la sua avventura dall'ingresso dell'angelo nella sua casa e dall'annunzio di Gabriele a lei fino all'essere in preghiera con i discepoli nel libro degli Atti degli Apostoli, è l'avventura della fede. E questa avventura della fede in lei prende una forma ben precisa che la Chiesa ha dovuto definire come una cosa che è legata a Cristo in una maniera così straordinaria. Lei è madre di Dio, ovvero sia ciò che noi vediamo in lei continua ad essere una luce sulla vita di ogni cristiano. Per questo ciò che appunto la Chiesa va definendo è qualcosa che riguarda da una parte fondamentalmente la definizione di chi è il Signore Gesù. Perché dobbiamo ricordare che, come dice il grande mariologo René Laurentin, a rigor di termini non esiste un dogma mariano, esiste un dogma cristiano di cui la madre di Cristo è parte integrante. Ovvero sia, capire la Vergine Maria, parlare di lei, ha sempre uno sfondo fondamentale: capire meglio Cristo e come Cristo ci salva.

Maria vede nella sua carne l'irruzione di Dio. Maria ha in sé, per la sua verginità, la certezza che è un'opera di Dio. La verginità di Maria diventa la condizione perché l'iniziativa sia completamente da parte del Creatore, da parte di Dio Padre, per opera dello Spirito Santo, e quel che in lei, come abbiamo sentito nel testo iniziale, è generato dallo Spirito Santo. Qui è come se in un certo senso Dio stia completando la creazione, perché l'uomo nella carne di Maria arriva all'unione completa appunto con Dio. Questa cosa qui è una luce sulla nostra esistenza, è una luce sulla nostra vita, è una luce sulla vita cristiana. La verità dell'uomo è questa unione con Dio. Noi non capiamo l'uomo finché non capiamo la sua avventura, come questo diventare fino in fondo una sola cosa con Dio. Noi, se noi pensiamo a quello che celebriamo in ogni Eucaristia, in ogni Eucaristia noi celebriamo questo diventare una carne sola con Cristo, Lui che viene in noi e noi che diventiamo Lui. Noi non capiamo la santità, le opere cristiane, se non partiamo da questa luce che l'avventura di Maria dà su tutta la fede cristiana. Un martire, per esempio, è un pezzo di Cristo, è un alter Cristo in pieno, come ogni battezzato è chiamato ad essere. Il Vangelo di Luca infatti ci ha presentato il martirio di Stefano nel secondo libro, negli Atti degli Apostoli, perfettamente parallelo alla croce di Cristo. Stefano, come abbiamo già detto in un'altra trasmissione, muore ripetendo le stesse frasi di Cristo. C'è uno scopo: la cristificazione dell'uomo. Oggi noi questa cosa la stiamo un po' perdendo, ed è importante quindi capire come avviene questo in Maria, perché diventa una chiave perché ciò avvenga in tutti noi. Se torniamo al testo con cui abbiamo aperto questa trasmissione, siamo di fronte all'enigma di Giuseppe. Giuseppe è di fronte a un fatto straordinario che ha il rischio di interpretare in maniera ordinaria. La sua promessa sposa è incinta. Ed ecco che la prima lettura è la lettura così, carnale. Questa cosa qui viene dall'uomo. Questa è una tentazione che abbiamo anche oggi, di interpretare in maniera carnale le opere cristiane. Proclamare che Maria è madre di Dio è aggredire nello spirito questa nostra tentazione, la tentazione di vedere tutto semplicemente come un problema umano. Perché questo è pericoloso? Perché trasformare il Vangelo in una cosa a cui io devo rispondere con la mia forza è una cosa gravissima, perché fa diventare il Vangelo un moralismo schiacciante, inarrivabile. Trasformare Gesù Cristo in un semplice esempio da seguire, anche logicamente lo è, ma non lo è solamente, questo è molto pericoloso. Ovvero sia, se io mi pongo di fronte al Vangelo e cerco di compierlo con la mia capacità umana, io non arriverò mai a quello che Cristo ha fatto. E inoltre c'è un problema: e perché mai Cristo allora è venuto a fare qualcosa che potevo fare da solo? Bastava saperlo, allora sarebbe bastata la legge, sarebbe bastato che qualcuno mi informasse su ciò che dovevo fare. Ma questo non è la fede. La fede non è un impegno dell'uomo che risponde ai dettami della legge, per cui si mette e tira fuori il meglio di sé. Il meglio di noi, per quanto ci sforziamo, non varcherà mai la soglia dell'abisso del nulla. Il nostro limite impone una incompiutezza naturale che c'è nell'uomo. Ovvero sia, la nostra creaturalità necessita, per arrivare all'eternità, per arrivare alla pienezza, di qualche cosa che non viene da noi. Noi non possiamo pensare di fare del cristianesimo semplicemente un'opera umana che viene dalla psiche e dalla capacità e dalla sensibilità dell'uomo, che viene dal suo impegno. Se così fosse,
noi saremmo di fronte a una cosa che somiglia a una filosofia, non è un incontro, somiglia ad un'etica ed è gravissimo. Oggi noi abbiamo questa tendenza, parlare alle persone, predicare anche al cristianesimo tutto nella chiave della richiesta del loro impegno, della richiesta del loro sforzo. Stiamo guardando a Maria per capire la fede e capiamo che questo punto assolutamente va ricordato. Maria, la stessa Immacolata Concezione Maria, non avrebbe mai potuto da sola generare il figlio di Dio, doveva intervenire Dio. Ma a questo punto noi possiamo rischiare di andare dall'altra parte, possiamo rischiare di dimenticare che la nostra bella fede è sempre un po' paradossale, annette sempre l'altra polarità, l'altro rischio da evitare.

Allora noi potremmo dire, per contro, questa cosa qui. Noi non potremmo mai generare una compiuta opera cristiana da soli, perché la carne non può produrre da sola l'opera di Dio, non può produrre la vita eterna, non può produrre l'amore di Dio, produrrà il suo amore umano. Possiamo pensare allora andando all'altro estremo. Allora l'uomo non conta niente, allora è tutta un'opera della grazia, è tutta un'opera di Dio. E qui cadremmo dall'altra parte, sarebbe un altro errore madornale, sarebbe una passività che Dio non ha concepito, che Dio non ha messo in atto. Qui c'è il fatto che la grazia suppone la natura dell'uomo. Infatti noi dobbiamo arrivare alla sintesi meravigliosa che è sotto questa definizione di Maria come madre di Dio. Lei è madre fisicamente, ma di Dio, solamente Dio poteva dargli di fare questo, ma è lei che lo fa. Noi arriveremo alla definizione di Sant'Ireneo di Lione, meraviglioso, splendido, luminosissimo padre della Chiesa, che dice: caro capax Dei, la carne è capace di Dio. Non è vero che Dio fa tutto, punto e basta, e noi siamo semplicemente passivamente ricettori della sua opera. No, noi siamo capaci di accogliere l'opera di Dio. Maria è madre di Dio, Dio interviene lei, non lo potrebbe fare di suo, ma lo fa con il suo assenso, nella sua carne vive un'opera di Dio, cioè l'incontro vero fra Dio e l'uomo. Noi nella nostra fede non siamo chiamati né a vivere secondo moralismo, per cui è tutto un nostro impegno, né a vivere secondo uno spiritualismo passivo, un fatalismo per cui tutto quanto è semplicemente iniziativa di Dio, dove noi non contiamo niente. Non è vero, è meraviglioso come Dio ha pensato la nostra natura umana, che in Cristo si svela compiutamente e che senza Cristo non potevamo capire. La natura umana è capace di generare in sé l'incontro per la potenza di Dio, proprio dell'opera di Dio, di fare le opere di Dio. Dio opera nell'uomo, noi possiamo con lui e non senza di lui vivere secondo Cristo. Infatti questa è la santità, avevamo accennato prima al fatto che un martire è come un pezzo del corpo di Cristo, lo è veramente, in realtà ogni battezzato lo sarebbe. Cioè quando ci avviciniamo a qualcuno che lascia fino in fondo spazio alla grazia e con la sua povera debolezza però dà il suo assenso a Dio, Dio opera in lui e noi abbiamo finalmente appunto l'incontro con la manifestazione del compimento della creazione, ovvero sia Dio ci ha creato per arrivare a questo punto. Questo però non si fa senza libertà, e la nostra libertà è definitiva. Quando definiamo Maria madre di Dio, noi stiamo definendo la carne capace di questa esperienza, ognuno per la propria missione, ognuno per quello che gli concerne, quello che la provvidenza ha riservato a lui. Ognuno di noi nelle sue opere è chiamato a essere oggetto della grazia, sede di una potenza di Dio che si manifesta particolarmente e che è la cosa che noi celebriamo in tutti i sacramenti. Nel battesimo noi veniamo uniti alla Santissima Trinità, immersi in Lui. Nella cresima veniamo unti come Cristo per avere la sua missione, avere il suo principio di azione, lo Spirito Santo nella carne che l'uomo ha, può veramente scendere lo Spirito Santo. Nell'Eucaristia noi diventiamo un corpo solo con Cristo. Nel sacramento del matrimonio gli sposi diventano immagini di Dio compiutamente, Dio è in mezzo a loro. Nel sacramento dell'ordine il ministro del sacerdozio di Cristo, per esempio nel secondo grado, compie proprio le opere di Cristo, dice: io ti assolvo, e questo è il mio corpo. Ma chi è che lo dice? È Cristo che lo dice per mezzo della sua povera carne. È veramente Dio entra nella vita delle persone con i sacramenti. E nella, appunto, nel sacramento della riconciliazione il perdono di Dio viene mediato dalla carne umana.
Dio ha scelto di introdurci nella sua vita, di darci la sua vita. Noi possiamo essere il luogo dove si genera l'opera di Dio. La fede non è una consolazione per stare un po' meglio in questa vita. La fede è quel movimento, quel dono di grazia, quella virtù teologale, per cui è nello stesso tempo teologale, cioè un dono di Dio, ed è virtù, va esercitata, implica il nostro atto, implica la nostra libertà, per cui l'uomo diventa spostato dal suo centro, dal suo ego, al tu che è Dio. Si abbandona compiutamente alle parole e alla potenza di colui nel quale crede, abbandonando l'assolutizzazione della propria intelligenza e delle proprie forze per arrivare a vivere secondo Dio. La vita secondo Dio è quella che abbiamo contemplato in Maria, è quella vita che vede in sé generare la potenza di Dio, è quella vita che canta l'opera di Dio, è quella vita che sa iniziare a vivere secondo una nascita costante in Dio, perché Dio ci genera ogni giorno, come dice il Salmo secondo: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. C'è un quotidiano reiterare la meraviglia dell'irruzione di Dio nella nostra vita, una cosa che è l'incontro straordinario fra la nostra libertà e la generosità, l'amore di Dio. Maria è madre di Cristo, Maria è madre di Dio. Ogni cristiano è fratello, sorella, madre di Cristo, secondo la parola che abbiamo nel Vangelo, perché ognuno di noi è chiamato a essere canale, ognuno per la propria provvidenziale situazione, ognuno per il ruolo peculiare che ha nel corpo più grande di Cristo, che è la Chiesa, essere canale dell'azione di Dio nel mondo.

0: E siamo al termine del nostro cammino quaresimale. Grazie a Don Fabio Rosini per questi 18 incontri. Grazie a tutti voi per averci seguito. A chiudere l'incontro odierno e dunque anche l'intero itinerario è una preghiera del cardinale Carlo Maria Martini.
1: O Maria, davanti al tuo mistero noi siamo impotenti e muti. Tu hai sperimentato la forza dell'amore di Dio per noi. Hai sperimentato a tue spese in quale misura tuo figlio si sia abbandonato alle nostre mani, sfuggendo alle tue. Hai sperimentato la nostra cattiveria verso di lui e hai partecipato alla sua bontà, alla sua dedizione inerme. Ottienici per tua intercessione di sperimentare la forza dell'amore di Dio e di accettare come tu hai accettato di divenire compartecipi della sua azione potente. Ti chiediamo, Madre di Gesù, un cuore semplice, umile, paziente, abbandonato a Dio, capace di diffondere intorno l'accettazione filiale del piano di Dio che trasforma il mondo.

Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario proposto da Don Fabio Rosini. 18° incontro. La Theotokos. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente.